0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici. Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
1: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
2: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
0: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
3: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1. No.
10: Sono le 2 e 5 minuti.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5, Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 4 e 4 minuti.
25: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 5.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 6 e 2 minuti.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala de André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
1: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
0: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6:59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da 3 ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato, altri 2 denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne. Si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi giovedì 17 settembre, qui sulla zona di Bologna, una giornata variabile, abbiamo delle nubi di passaggio, nel pomeriggio le nubi tenderanno ad accumularsi e avremo la possibilità di qualche piovasco, qualche temporale. I temporali poi tenderanno ad esaurirsi verso sera. Le temperature di oggi saranno in lieve calo rispetto a ieri, oggi non dovremo andare oltre i 27-28 gradi. E per domani, venerdì, la giornata sarà un po' più nuvolosa, un po' più grigia, soprattutto in mattinata, con l'occasione per qualche pioggia residua. Poi dal pomeriggio alternanza di nubi e schiarite, senza precipitazioni particolari. E per domani ci aspettiamo un ulteriore calo delle temperature. Domani le massime non dovrebbero andare oltre i 25 gradi, che ricordiamo sono comunque temperature nella media, perché siamo già oltre la metà di settembre. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
10: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
11: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
9: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
12: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camiongru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
9: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
17: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
16: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it. Suzuki.
18: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
19: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
20: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
21: Vendi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, sono le 7:06 di giovedì 17 novembre, una di quelle mattine in cui uno, quando suona, ci sono, no, quelle mattine, abbiamo già detto altre volte, in cui suona la sveglia e tu non sai dove sei, se è pomeriggio, se è notte, in quale letto sei, in quale città, in quale vita. Ecco, poi c'è un gradino successivo, ancora più in là. Di incoscienza e di sonno arretrato, che è quello in cui non riconosci neanche la sveglia. Pensi, ma chi è sto coglione? Ma che è sto rumore? Ma perché non lo spengono? Ed è la stessa suoneria che usi da anni, no? Esatto, sì. No, non sono a letto, ma sono. Non sono a letto, no, però cioè, sì, stamattina è un po' più dura, proprio di quelle mattine che sono alla sveglia e dici, ma chi è sto qui? Ma perché sto scemo non la spegne? E poi scopri che lo scemo sei tu, un po' succede anche facendo radio in diretta questa volta, quando pensi che gli scemi siano tutti gli altri, invece tac, ti ricordano che invece sei tu, però. E va bene, buongiorno a tutti, non è vero, sono pimpantissimo, tant'è che vi leggo subito il messaggio che era avanzato nei giorni scorsi da parte di chi è che me l'aveva mandato, aspetta un attimo, il nostro amico Claudio che mi aveva fatto la lista. Non la sapevo, dei livelli di ubriacatura in dialetto bolognese. Non mi avventurerò perché non lo so parlare bene il dialetto bolognese all'altezza di Serra e di Carpani, che sono, come dire, i maestri dialettali, i depositari ultimi del nostro dialetto, e lo spesso, insomma, sciorinano questa hit parade. Non so se qualcuno di voi ha l'ascolto, a parte Claudio che ha mandato nei giorni scorsi questa classifica, la sa. Perché l'inizio sarebbe in Stiantinè, che è qualche goccia, giusto? Poi Aliger, che ride, Mos, in Charaine, in Cimbalis, questo non l'ho mai sentito, in Gringola o in Gringola, in Gringobu, non lo so, ma mandami anche gli accenti la prossima volta, Claudio, in Scaie, in Suie, in macchina, questo in macchina, nono punto, poi le sole fatte, Choc. Il tredicesimo livello in Barrieg Dur e il peggiore di tutti è in Barrieg Patoc. Credo siano questi, e chiedo scusa per la pronuncia, che poi, insomma, è quella che è, non sono madrelingua, lo sapete. Ecco, Paolo dice: se adesso a letto si sta proprio bene, buon per te, anche se potresti poi usare meglio se sei a letto il tuo tempo dormendo invece che ascoltando la radio, però. Faccio, non si vede, ok, va bene, adesso vedremo se risolveremo, caro Pio, questo problema tecnico, farò presente, poi oggi ci dobbiamo ricordare di fare gli auguri a Hildegarda, e vabbè, Reginaldo, c'era anche il giocatore, no? E Satiro. Nel 1907 venne fondata la Harley Davidson Motor Company, quindi oggi è il compleanno dell'Harley Davidson, che no, più che centenaria in effetti. Nel 1970, il 17 di settembre, le Brigate Rosse firmarono la loro prima azione politico-militare incendiando un'automobile, quella di un dirigente della SIT Siemens. Nel 1980, 10 anni dopo, in Polonia, venne fondato il 17, scusate, di settembre, il sindacato Solidarnosc, che insomma tanta parte importante ebbe nella svolta, la svolta politica in Polonia e nell'est europeo. Il nostro numero di telefono è 366-402-4022. E possiamo cominciare allora, come sempre, ovviamente anche oggi parleremo un po' di calcio, a una certa sarà inevitabile, ma cominciamo con altre notizie. Cominciamo con Italia Oggi. Italia Oggi dice che la Bocconi è al top del mondo, pagina 10, unica business school italiana nella top 20 mondiale, una delle poche europee, ma perché citiamo questo articolo? Perché c'è dentro comunque anche la nostra Bologna Business School. La Bocconi è la miglior business school italiana, ventesima al mondo, non in Europa, si legge su Italia Oggi, prima al mondo a pari merito per Return on Investment, punteggio 100, sale di 13 posizioni per, vabbè, no, sotto un sacco di cose in inglese che è ancora peggio, mi sento ancora più a disagio che col bolognese,
E poi la Polimi Graduate School of Management di Milano sale di 6 posizioni al 59esimo posto mondiale, 25esimo Europa. La LUIS di Roma guadagna 5 posizioni arrivando al 90esimo posto mondiale con un balzo di 54 posti. La Rome Business School, sempre a Roma, sale nella fascia 201-250 ed è prima al mondo, pari merito per Diversity. E la Bologna University Business School, la BBS, è tra le scuole italiane più in crescita, con avanzamenti marcati in employability, più 49 posti, diversity, anzi diversity, più 68, credo sì, e return on investment, più 23 posti. Nei 5 business masters rankings specialistici, l'Italia porta dunque alla fine 24 posizionamenti. La Bocconi firma i risultati più alti del paese, eccetera, eccetera. Va bene, basta con queste cifre, con tutte queste parole anglosassoni. E insomma, comunque, la Business School di Bologna è ancora indietro, chiaramente, rispetto a LUIS e Bocconi, come abbiamo letto, ma cresce in fretta. Frenare la fuga dei giovani laureati e diplomati a Bologna ci provano e incominciano dalla casa. Questo è un articolo sempre di Italia Oggi, a corredo di quello che vi ho appena letto sopra. Lo firma Carlo Valentini. Trattenere i talenti ci prova la Camera di Commercio di Bologna. L'inedita iniziativa coinvolge anche quattro banche locali. Quali sono le caratteristiche che occorre avere per il bando? Essere neolaureati all'Università di Bologna o neodiplomati negli ITS, istituti tecnici superiori dell'Emilia-Romagna, ed avere un contratto di lavoro con aziende del territorio. Chi fa domanda viene scelto su base cronologica di deposito della richiesta, avrà un contributo a fondo perduto erogato dalla Camera di Commercio di 3.000 euro e un prestito dalla banca fino a 7.000 euro rimborsabile in 5 anni. Questa è una notizia che avevamo già letto tempo fa, però. Ci fa piacere ripeterla, anche perché è stata pubblicata oggi da Italia Oggi. C'era Italia ieri, la pubblicavano ieri. Con l'impegno di accreditare lo stipendio dell'istituto, spiega Valerio Veronesi, presidente della Camera di Commercio di Bologna. Siamo la prima Camera di Commercio in Italia a sperimentare questa formula, unendo le risorse pubbliche al supporto del sistema creditizio locale. Lavorare insieme per trattenere le competenze e i talenti nell'area metropolitana significa investire direttamente sulla competitività futura delle nostre imprese. Le aziende emiliane hanno lanciato l'SOS e faticano a crescere perché è difficoltoso trovare manodopera. Il primo dei motivi indicati da chi è laureato o diplomato sceglie di andarsene è quello del caro casa. L'ammontare dell'affitto prosciuga spesso buona parte della busta paga. Di qui il tentativo di un primo rimedio che almeno rende più facile l'inserimento nel mondo del lavoro in attesa di quel piano casa che dovrebbe riuscire a contenere i prezzi degli alloggi, ma che più volte promesso fatica a trovare attuazione. Secondo l'Istat, nel 2024 hanno varcato il confine e trovato lavoro all'estero 25.000 laureati e 35.000 diplomati. In 10 anni se ne sono andati 237.000 laureati. Insomma, sì, è una discreta emorragia. Poi bisognerebbe anche sapere quanti ne sono entrati, ma credo che il saldo a naso così rimanga comunque passivo, la famosa fuga dei cervelli. Il problema della fuga dei cervelli, quando tu guardi, leggi i giornali, ascolti la radio anche la mattina tra le 7 e le 8:30 e vedi le notizie su internet, parli con la gente, è che ci sono dei cervelli che sono fuggiti, ma hanno lasciato qui l'involucro. Cioè tu parli con della gente il cui cervello è chiaramente fuggito. Perché tu vedi anche da dentro lo sguardo, cioè proprio non c'è nulla di più, nulla dentro, e chissà dove è andato, quando si è dimesso, che fine ha fatto, come è scivolato fuori da un orecchio, non so come, ma è evidente che il cervello gli è fuggito e loro sono ancora lì che parlano. Questo è il problema spesso e soprattutto al telegiornale parlano, e nei talk show, e nei comizi. Corriere di Bologna, cominciamo la rassegna locale, migranti perquisiti 7 medici, il titolo principale. Si allarga l'inchiesta della Procura di Ravenna sui certificati anti-CPR, l'ordine in difesa delle colleghe tra 2022
questi sette medici, due sono dottoresse del Sant'Orso, la telefonini e computer al setaccio, ne scrivono Conti, Madonia e Corneo, si allarga l'inchiesta della Procura di Ravenna sui certificati falsi per evitare i CPR ai migranti, perquisiti sette medici, ci sono due infettivologhe del Sant'Orso, tra questi, e adesso leggiamo meglio questa notizia, però vediamo anche che c'è un grande murales che viene inaugurato domani in via Colonna, via Angelo Michele Colonna a Bologna. Confesso, non so dove sia, abbiate pazienza, pietà, e non ho neanche avuto tempo di guardare su Google Maps. E sarà inaugurato, questo, sarà inaugurata quest'opera dell'artista umbro Daniele Pulcinelli in arte Sweet, che è una grande Raffaella Carrà, una gigantesca Raffaella Carrà con la sua tutina rossa. E nasce da un percorso di ascolto e confronto sviluppato da Show Love, eccetera, insieme a ragazze e ragazzi del territorio. Al centro del progetto c'è una parola scelta proprio dai giovani, che è speranza. E proprio questo è il messaggio che accompagnerà l'immagine della Carrà sulla parete dell'edificio, che rappresenta il punto di arrivo del percorso avviato dall'associazione assieme ai giovani coinvolti. No, sì, Raffaella, per carità, grande simpatia per Raffaella, però insomma, non so, se la parola principale fosse stata rumore, che ne so, ad esempio uno dice, beh, mettiamoci Raffaella Carrà, rumore, rumore, nanana, speranza, vabbè. Dicevamo dell'inchiesta su medici CPR, pagina 2. L'indagine di Ravenna si allarga dunque a due infettivologhe del Sant'Orso e agli psichiatri prelevati in casa, sentiti in questura, presi i dati di telefono e PC. Non sono indagati, il legale dice li hanno trattati come criminali, erano in una chat con i medici già indagati e si sono occupati delle pratiche dei CPR, questa sarebbe stata la loro colpa. E il professor Viale esprime solidarietà vicino alle colleghe, Pierluigi Viale, che è il direttore del reparto, lo abbiamo spesso sentito intervistato, anche qui abbiamo intervistato in diretta, mi ricordo, durante il Covid. L'ordine dice il ruolo va rispettato, noi mai strumento di repressione. Il direttore del reparto chiede collaborazione e riservo. Nel reparto di infettivologia del Sant'Orso l'ha scosso ieri dal caso delle false certificazioni di non idoneità al CPR, che ha coinvolto due dottoresse del Policlinico, dove è andata avanti a lungo la perquisizione della polizia. C'è il massimo riservo per ora, ma il direttore del reparto Pierluigi Viale ieri mattina ha chiamato, a quanto risulta, le famiglie delle due infettivologhe. Abbiamo manifestato, dice lo stesso Viale, la nostra vicinanza alle colleghe in un momento difficile. In questo momento la cosa migliore è la collaborazione assoluta con gli organi inquirenti e un assoluto riservo per rispetto verso la polizia e verso le persone coinvolte. Non fornisce alcun dettaglio Viale su tutta la vicenda che coinvolge le due colleghe. È un'operazione che va oltre Bologna e riguarda molte città italiane. Se hanno deciso di farlo, avranno i loro motivi, lasciamo che indaghino. Colto di sorpresa dalla notizia, il presidente dell'Ordine dei Medici di Bologna, Luigi Bagnoli, chiede che venga rispettata la figura del medico e il ruolo che è chiamato a ricoprire a livello sociale. I medici, dice, non devono essere utilizzati per questioni di tipo politico-repressive. Se vogliono indagare, indaghino pure. Ritengo che la funzione del medico vada rispettata e non venga utilizzata a scopi sostanzialmente impropri, a meno che si dimostri che un medico non ha curato un paziente, e in quello sì, ci sarebbe una mancanza. La magistratura ha il compito di controllare tutto, ma quello del medico, il compito del medico è la cura e il rispetto della persona. Prendersi cura di chi è debole e malato. Il PD fa quadrato sui sanitari, Salvini, Bignami e testa bassa, c'è una rete, vanno radiati, loro li hanno già condannati, non hanno bisogno di indagini. L'Epore dice fiducia nei magistrati e nei nostri medici, siamo orgogliosi di loro. Queste sono le reazioni che sono state raccolte da Francesco Rosano per il Corriere di Bologna. I Dem dicono se la destra delle informazioni si rivolga alla procura, per il resto piena fiducia nella magistratura, siamo orgogliosi e vicini alle professioniste del nostro sistema sanitario regionale. Stupisce ancora una volta il garantismo a corrente alternata della destra. Il vicepremier dice altro che giuramento di Ippocrate, se fosse confermata l'accusa avrebbero giurato in un centro sociale. Signore. Ogni tanto anche rinnovare un po' il vocabolario da una parte e dall'altra, per carità, eh? Così l'immaginario, che è più asfittico di un criceto. A proposito di, vabbè, niente. Allora, condizionatori a scuola, ecco il piano, scontro Lepore Valditara su chi paga. Ho un'idea.
Mi sono fatto già un'idea sulla risposta. Intanto Città Metropolitana e Regione investono 1 milione per estendere le scuole aperte. Abbiamo l'obiettivo di rendere le scuole dei rifugi climatici. Sì, auguri, questo lo dice Isabella Conti. Ognuno deve fare la propria parte. Se da una parte la Città Metropolitana, scrive il Corriere, insieme alla Regione, annuncia di aver investito 1 milione di euro per estendere il progetto Scuole Aperte, già attivo in 22 istituti comprensivi di Bologna, a 49 istituti della provincia, raggiungendo così il 54 totale comuni e 5.000 studenti delle medie, a cui verranno offerte attività extrascolastiche in collaborazione con 50 realtà del terzo settore. Insomma, è un dopo scuola, in poche parole. Non si placa la polemica sugli interventi strutturali necessari ad affrontare il caldo nelle aule, un'emergenza che i genitori di ogni ordine e grado stanno chiedendo alle istituzioni di affrontare in modo strutturato e rapido. Ieri il sindaco Lepore, insieme al delegato metropolitano alla scuola, che è Emanuele Bassi, e all'assessora regionale alla scuola e al welfare, Isabella Conti, ha annunciato di aver messo in campo un piano che riguarda sia le strutture comunali, ovvero i nidi e le materne, sia le risorse per apportare miglioramenti nelle scuole superiori. Per quanto riguarda le scuole comunali, presto verranno distribuiti dei ventagli, no, scherzo, presto verrà illustrato un piano che comprende sia il raffrescamento con l'aria condizionata, sia altre soluzioni. Io scherzavo, invece il ventaglio arriva davvero. Perché l'aria condizionata non può essere l'unica risposta, e quindi ventaglio, dico io, ha detto Lepore, cioè Lepore non ha detto ventaglio, dico io, però. Piano che verrà illustrato probabilmente nella riunione che l'assessore alla scuola Daniele Ara ha in programma con i comitati di gestione di nidi e materne il prossimo 21 settembre. La città metropolitana, che ha competenze sulle scuole superiori, stanzierà invece 200.000 euro all'anno per avere l'aria condizionata in almeno 7 aule per istituto. Ce la possono fare? Sì. In modo da mettere almeno al sicuro gli esami di fine anno. Il condizionamento nelle scuole è una domanda storica del comparto degli enti locali. Il PNRR ha dato una boccata d'ossigeno, ma i fabbisogni sono ben più alti dei trasferimenti ricevuti, dice Lepore. Tutto quello che si fa lo si fa con risorse locali. Col piano Val di Tara, ha ironizzato, possiamo comprare un ventilatore a scuola, dice il sindaco. La regione sta intanto completando un CV, già meglio del ventaglio, il ventilatore. La regione sta intanto completando un censimento scuola per valutare la situazione in tutta l'Emilia-Romagna. Abbiamo l'obiettivo di rendere le scuole dei rifugi climatici, ma prima abbiamo bisogno di sapere in quanti palmi d'acqua stiamo. Questo è un tema nazionale dove ognuno deve fare la propria parte, eccetera, eccetera. Arrivata la risposta di Val di Tara, e a Lepore dice: siamo consapevoli della necessità di affrontare una nuova fase nell'adeguamento degli edifici scolastici, che deve comprendere anche l'adattamento a tutte le condizioni climatiche. Va detto però con chiarezza che questo obiettivo compete innanzitutto agli enti locali, che proprietari, il barile di qua, il barile di là. Come tutti i giorni assistiamo alle Olimpiadi dello scaricabarile, innanzitutto agli enti locali proprietari degli immobili, che il Ministero può solo dare un contributo a tali enti per la realizzazione di questi interventi di adeguamento. Abbiamo investito oltre 12 miliardi di euro tra fondi PNRR e fondi nazionali per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza. Questi interventi, dice il ministro, sono stati aggiunti 20 milioni per il raffrescamento, andranno a poco più di 6.000 scuole, con un importo per scuola di circa 3.200 euro. Quindi, non come qualcuno ha detto, cioè Lepore, anche il sindaco di Bologna, Lepore, 57 euro per scuola. Si informi meglio. Io non vorrei che un condizionatore a Bologna costasse 3.200 euro. Ma un condizionatore a Bologna costa 3.200 euro, non lo so, più o meno, cioè non è che costi molto di meno. Cioè, se fai un impianto da zero, tre condizionatori te ne costano 4.000, non lo so, fai un po' i tuoi conti, sì, magari uno non ne costa 3.000, ma insomma, non neanche di sicuro ne costa 57 di euro.

0: 2025, rimase coinvolto in un grave incidente a bordo pista dell'ippodromo Arcoveggio. L'uomo stava assistendo alla corsa ippica dietro le recinzioni di sicurezza, venne colpito in testa dall'asta metallica dell'autostart, che è quel veicolo che precede i cavalli prima della partenza, no? È quello tipo safety car, cadendo a terra in mezzo agli altri spettatori già in gravi condizioni. All'epoca l'accaduto era stato ripreso dalle telecamere della competizione. Dalle immagini si vede l'autostart spostata troppo verso il recinto prima della chiusura delle aste, proprio dove si trova il Marchioni, poveretto 69enne, stava camminando lungo la ringhiera finché l'estremità dell'asta lo colpì sulla nuca, facendolo cadere al suolo e provocandogli gravi fratture che lo lasciarono in fin di vita. Secondo i rilievi della polizia locale, intervenuti all'ippodromo dopo l'incidente, l'autista del veicolo si stava spostando sulla destra del circuito a causa di un cavallo imbizzarrito, prima che un altro operatore riuscisse a ritrarre l'ala metallica che ha così impattato invece contro la testa del povero Marchioni. Sulle dinamiche della tragedia la polizia locale aveva aperto un'indagine coinvolgendo Hippo Group, che è la società che gestisce l'impianto a Bologna e anche quelli di Cesena e Roma, e che non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. L'uomo era stato prima ricoverato d'urgenza al Maggiore, poi ha cambiato diverse strutture sanitarie fino alla casa dei risvegli di Luca De Nigris, dove sembrava che stesse migliorando. Tuttavia, però, dopo un ultimo trasferimento in un'altra struttura in lungodegenza, le condizioni si sono aggravate ulteriormente fino al decesso avvenuto martedì scorso nel quartiere Navile. Il 69enne Marchioni era un volto conosciuto, soprattutto per aver gestito con la sua famiglia il bar Ulisse di via Corticella per molti anni. I funerali si terranno oggi alle 14:30 alla parrocchia di San Cristoforo in via Nicolò Dall'Arca. Veramente una storia e una fine assurda e difficile, molto difficile da accettare, e tutta la nostra solidarietà naturalmente va adesso alla sua famiglia per questa perdita davvero tragica e inconcepibile. Noi adesso facciamo una pausa, ci ritroviamo subito dopo.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi Costruzioni Elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 7:30 minuti.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi, giovedì 17 settembre, qui sulla zona di Bologna, una giornata variabile, abbiamo delle nubi di passaggio, nel pomeriggio le nubi tenderanno ad accumularsi e avremo la possibilità di qualche piovasco, qualche temporale. I temporali poi tenderanno ad esaurirsi verso sera. Le temperature di oggi saranno in lieve calo rispetto a ieri, oggi non dovremo andare oltre 27-28 gradi. E per domani, venerdì, la giornata sarà un po' più nuvolosa, un po' più grigia, soprattutto in mattinata, con l'occasione per qualche pioggia residua. Poi dal pomeriggio alternanza di nubi e schiarite, senza precipitazioni particolari. E per domani ci aspettiamo un ulteriore calo delle temperature. Domani le massime non dovrebbero andare oltre 25 gradi, che ricordiamo sono comunque temperature nella media, perché siamo già oltre la metà di settembre. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Serie A, Enilive. Seguì tutte le partite del Bologna Football Club

0: 1909 su Nettuno Bologna 1.
1: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello
2: e da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
0: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
3: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
5: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Impresa artigiana?
8: Presente.
7: Libero professionista?
8: Presente.
7: Gruppo di amici?
8: Presenti. Presenti.
7: Agenzia di eventi?
8: Presente.
9: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29€. Da sole graduati 39€. Con lenti progressive 89€. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
15: CUP24, un paraprenota fatto.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
20: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Ritorniamo in diretta, sono le 7.35, di nuovo buongiorno, questo è Tempo Perso con Emilio Marrese, come tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30, nostro numero di telefono 366-402-4022. Devo dire una cosa.
25: Lepore!
24: Guarda, sentite la schiuma.
25: Lepore! Lepore!
24: Ieri l'altro. 32 minuti di attesa alle ore 14, dalle ore 14.04 alle ore 14.36 davanti alla stazione per un autobus circolare esterna. Non mi ricordo se è il 33, 36, mi ricordo come è numerato. E quindi basta. Devo dire che come disservizio non è male, eh? cioè in pieno centro a Bologna, una delle linee principali, mi rivolgo a lor signori di Tiper, non va bene. Mezz'ora per aspettare un autobus, mica di notte, alle 2 del pomeriggio, sotto il sole, con i bagagli. E potete immaginare gli improperi. Non va bene. Cosa sarà successo? Chi lo sa? Chi se ne frega? Nessuno lo sapeva, ovviamente, però la pensilina, il video display sotto la pensilina non diceva niente, era incantato, non dava nessuna notizia. Poi dopo è arrivato un autobus, dopo 30, nel frattempo ne sono passati 50, quindi non è un problema di traffico, è un problema che è saltata, dovrebbe essere una corsa che ha una frequenza di un quarto d'ora, ogni quarto d'ora per un qualche motivo ne sarà saltata una, è evidente, quindi non è soltanto un problema di traffico e cantieri, perché tutti gli altri autobus giravano, ne arrivavano a pacchi, a decine proprio, in continuazione, tranne quello, va bene, succede, sarebbe meglio se non succedesse, e dopodiché anche l'autobus che poi è arrivato, un lungo, articolato, così, ho notato che era anche in condizioni igieniche schifose, cioè le griglie dell'aria condizionata, all'aria c'è da far schifo, occhio che viene la salmonella, e c'erano davanti a me due anziani che prima di sedersi hanno dovuto ripulire il seggiolino perché la griglia dell'aria condizionata ci aveva buttato roba, si era sedimentata sporcizia sopra, quindi devo dire che è stato, come dire, sapete che non ritengo che i trasporti a Bologna e i mezzi pubblici siano così disastrosi come in tanti raccontano, mediamente c'è un'altra città, la situazione è ben peggiore, sebbene questo non possa essere di consolazione, ma quando ci sono dei servizi così gravi, credo che sia giusto segnalarli. Se per caso qualcuno all'ascolto può fare qualcosa, non dico per l'autobus che è saltato, può succedere un guasto, quello che è, ma per tutto l'insieme delle cose che vi ho appena raccontato.
25: Lepore.
24: Poi, Cersaie, sfida del caro energia, in fiera 600 imprese da 24 paesi, questo è sempre il Corriere di Bologna, Alessandra Testa, Confindustria Ceramica, fermare il sistema ETS, il settore a rischio, obiettivo 100.000, Cersaie, salone internazionale della ceramica per l'architettura e l'arredo bagno, si appresta a riaccendere i riflettori a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre, con un traguardo ambizioso, scavalcare il muro psicologico dei 100.000 ingressi, la 43esima edizione punta a superare, cioè i 94.577 visitatori registrati lo scorso anno, si presenta in asta di partenza con quasi 600 espositori provenienti appunto da 24 paesi, distribuiti loro, non i paesi, gli espositori, su 145.000 metri quadrati di superficie espositiva, come annuncia il presidente di Bologna Fiere Gian Piero Calzolari. La manifestazione occuperà quasi interamente il quartiere, un'area che si presenta oggi come un cantiere permanente in vista di ultimare il nuovo padiglione polifunzionale. E l'appuntamento si conferma un pilastro insostituibile nel calendario fieristico bolognese nazionale, ma dietro il prestigio di un Made in Italy capace di esportare oltre l'80% della produzione nazionale, la tensione tra gli operatori è altissima. I riflettori di questa edizione saranno puntati sulle prospettive di una filiera strategica scossa da profonde tensioni internazionali, eccetera eccetera. E quindi appuntamento la prossima settimana col Cersaie, a proposito di sofferenza del traffico, eccetera. C'è una notizia nella pagina della cultura degli spettacoli che mi fa molto piacere leggere, vabbè, ce ne sono due, allora. Ma sì, ce ne sono poi tre. L'apertura è Francesco l'Ottocento, Carlo V e i Carracci, la Pinacoteca si fa bella, il nuovo sovrintendente Luigi Gallo, che poi in realtà sono 5 mesi che è direttore dei musei nazionali di Bologna, di Bologna e dell'Emilia Romagna, ha presentato il programma del suo mandato quadriennale, ne scrive Piero Di Domenico, e dice: avremo a disposizione 3 sedi con 3 finalità diverse che potranno essere visitate con un unico biglietto, presto anche la chiesa di San Mattia potrà ospitare eventi, quindi questo, vabbè, abbiamo dei capolavori nelle nostre pinacoteche che andrebbero valorizzati, conosciuti e fatti conoscere molto di più, questa è una missione. Poi domani c'è l'evento di videomapping di Bologna Festival in Piazza Maggiore, E ne scrive Piero Di Domenico: San Petronio, un laboratorio simbolo di sfide e autonomia. Questo è il titolo. Veneziani, domani Jacopo Veneziani condurrà l'evento di videomapping del Bologna Festival alle 21. Allora quasi quasi faccio in tempo, perché prima vi ricordo se alle 19 al Battirame, l'appuntamento di domani sera con Salva con Nome, la rassegna che è condotta da sottoscritto insieme alla content creator and divulgator Joycia Pomerani, docente dello IED, questo giochino che ci siamo inventati, dal quale poi tireremo fuori anche un podcast. Madonna, come sono moderno. Ognuno porta 5 oggetti, racconta la storia legata a quei 5 oggetti e ne salta fuori un'intervista. Fin qui è abbastanza divertente. Abbiamo avuto Zuppi, abbiamo avuto la Conti, abbiamo domani sera Marcello Fois, lo scrittore sardo di nascita, sardo di tutto, ma che insomma sta a Bologna dagli anni 80 e ha scritto una caterva di libri per Einaudi, insieme a sceneggiature, teatro, eccetera. E quindi domani giochiamo con Marcello Fois, però dopo ci si può fiondare alle 21 in Piazza Maggiore. Lo spettacolo però sarà replicato anche sabato e domenica, quindi in realtà c'è tempo. Per 3 sere torna La piazza si riaccende, disegni nascosti di una facciata incompiuta, il progetto di Bologna Festival che riprende l'esperienza del 22 con il videomapping realizzato da Luca Agnani. Anche se è lo stesso, non c'è nulla di nuovo, ma lo ricordo, l'ho visto 4 anni fa, è bellissimo, andateci. Farà rivivere i progetti elaborati nei secoli per completare il rivestimento della Basilica. La serata inaugurale domani alle 21, dunque ingresso libero, accompagnata dal racconto del 32enne storico dell'arte emiliano Jacopo Veneziani, noto come conduttore del programma Vita d'Artista su Rai 3, arrivato in TV grazie ai social per sua stessa missione. Lo spettacolo sarà replicato sabato e domenica, abbiamo detto 21, 22 e 23 sono gli orari, accompagnato dall'esibizione di giovani interpreti formatisi alla Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna e dalle musiche di Rossini, Donizetti e Respighi. L'iniziativa segna l'avvio di una campagna di crowdfunding a sostegno del programma Ricomincio da Me, progetto Itaca Onlus, per la formazione e l'inserimento socio-lavorativo di 16 giovani con fragilità mentali. Non voglio certo spiegare San Petronio ai bolognesi, dice Veneziani, intervistato dal Corriere di Bologna, ma non ho questa presunzione, mi collegherò al videomapping per raccontare come la facciata incompiuta sia stata una sorta di grande laboratorio di architettura già dal 500, quando vennero coinvolti i maggiori architetti italiani del tempo, come Baldassarre Peruzzi, eccetera. Era un progetto che quello di Palladio invece a fine 500 prevedeva colonne e pilastri a tutta altezza davanti alla facciata, un po' nel suo stile. Poi vennero coinvolti i maggiori artisti di ogni tempo: Michelangelo, Peruzzi, Giulio Romano, Jacopo Barozzi, fino a Francesco Terribilia e Domenico Tibaldi. Nel secondo 800 il progetto riprese a far discutere, insomma alla fine non se ne è fatto niente, ce la teniamo così com'è e ci piace anche, questo è quantomeno è particolare, ma è effettivamente una delle cose che ti colpisce di più, cioè quando arrivi a San Patronio e dici che peccato quella parte di sopra rimasta così a metà, ma perché? Peccato che abbiano finito i soldi. Poi dopo è invece il suo bello che sia così, San Petronio. C'è anche un'altra notizia, questa che mi fa molto piacere dare personalmente, perché mi auguro che l'amico protagonista di questo articolo sia all'ascolto, e cioè Orfeo Orlando, il cui Sette Cappotti ha trionfato a New York. L'attore bolognese ha vinto l'Oniros Film Award a cavallo tra gli anni 70 e 80, scrive, indovinate chi, Piero Di Domenico, con la sua bicicletta lo si poteva incrociare in Cirenaica. Ora Sette Cappotti, al secolo Umberto Stignani, torna a vivere nel corto di 20 minuti che si chiama C'è troppo sole, interpretato dal 68enne attore bolognese Orfeo Orlando, che per la sua prova si è meritato l'Oniros Film Awards di New York, riconoscimento dedicato al cinema indipendente. È un'idea, racconta Orfeo, che abbiamo sviluppato con il giornalista Marco Tarozzi, un altro amico che andava a scuola in Cirenaica e incrociava sempre Sette Cappotti. Io Sette Cappotti lo beccavo spessissimo in via Marsala, invece, dove abitavo. Uno strano personaggio agghindato con un sacco di cappotti, un casco in testa, uno di quegli elmetti che al tempo adesso vengono usati laddove nei cantieri si lavora secondo le regole, ovunque, però invece non erano così usuali in giro questi cappotti, i caschetti, gli elmetti di plastica tipo minatore, e girava con questo per strada con la sua bicicletta che spingeva. E quindi, racconta Orfeo, uno strano personaggio che è andato appunto con un casco in testa, abitava in via Scipione dal Ferro. Le persone più anziane in Cirenaica ancora se lo ricordano, un po' come la signora dei fiori o il pendolino, dopo, sì, me li ricordo tutti. Dopo 4 anni, ma dove sono finiti gli scemi del villaggio? Ce n'è uno, sì, in effetti, adesso non è per la definizione, è molto anni 70, mi rendo conto, non è politically correct, però... E c'erano questi personaggi che contraddistinguevano un po' in qualche modo anche, e alla fine erano figure familiari che avevano un che di romantico e anche di fascino, perché uno poi tutte le volte che incontrava Sette Cappotti, la signora dei fiori elegantissima, sempre abbinata con i vestiti tutti colorati abbinati ai fiori che vendeva, e poi vabbè Angelo che c'ha i 100 lire, e poi... C'erano tanti, insomma, e ogni città ha i suoi matti, i suoi strani, i suoi stranini, per dirlo da Tiago Motta. Non ci sono più, ci sono ancora, c'è soltanto quello che urla sempre, in qualsiasi arriva a rompere i maroni tutte le volte, quello che accompagna la bicicletta, voi non lo sapete, quello lì, va bene, però è un po' fastidioso e poco, poco... non fa né curiosità né... Non è particolarmente cinematografico, letterario, suggestivo come personaggio, le mate basta, vabbè, peccato, però un po' noioso, come fastidio. Ma tutte queste altre figure un po' felliniane, dove sono finiti? Perché non ci sono più? E non è che noi stiamo meglio di testa, noi stiamo decisamente peggio di Capoccia in generale, quindi sono un po' preoccupato, lo dico con... li abbiamo persi, cioè qualcuno li ha rinchiusi da qualche parte, la società di oggi non dà più loro spazio, non gli dà più ascolto, adesso sono su internet invece di girare per strada, stanno su Facebook, non lo so. Dopo 4 anni, a fine 2025, racconta Orfeo, abbiamo avviato un crowdfunding e abbiamo realizzato il cortometraggio diretto da Andrea Recchia con la fotografia di Roberto Beani, bravo. Bravo Beani, il regista anche del Pilastro. Nel cast figura pure Totò Cascio, l'ex bambino prodigio di Nuovo Cinema Paradiso, oggi 46enne. Lo dico, era più bravo da bambino. Sette Cappotti, schivo e gentile, viene raccontato dalle persone che incontra con la sua bicicletta, carico di bidoni del Dixon in cui raccattava oggetti. In realtà, appunto, Lizzo Orlando si pensava che fosse una specie di solfanaio, ma poi si scoprirà che aveva lavorato in Francia e che quando era morto aveva anche dei soldini. Nel film ci sono quelli del Bar Jolly, che esiste ancora, il suo bar di riferimento dove spesso gli si offriva il caffè, e gli abitanti della Cirenaica, che ha sempre fatto dell'accoglienza uno dei suoi punti forti, uno dei primi rioni a integrare le persone che venivano da fuori con un'identità ben precisa che tuttora conserva, da paesone dove tutti conoscono tutti. C'è anche un omaggio al maestro Guccini, girato prima ancora della scomparsa, e alla sua contestata casa di via Paolo Fabbri 43 nel film, il finalista film al concorso 16 corto di Forlì. Contiamo di presentarlo da dicembre al cinema, al nuovo Nosadella, e poi in qualche piattaforma o anche su YouTube, in forma Orfeo. E bravo Orfeo, e bravo Tarozzi, e bravi tutti per aver fatto questo cortometraggio che ha vinto un premio a New York. Dopodiché noi andiamo... dove andiamo? Andiamo sul Carlino, andiamo show, proprio ci atterriamo sul Carlino Bologna, eccoci qua. E certificati anti-CPR, 7 medici nei guai, e l'apertura anche del Carlino, perquisizione domiciliare, sequestro in città, coinvolte anche 2 infettivologi del Sant'Orsola. Poi abbiamo la foto grande dedicata alla scomparsa di cui abbiamo letto prima, la tragedia in pista, muore dopo 11 mesi Marco Marchioni, che era stato colpito dalla safety car dell'ippodromo Arcoveggio. Davvero grottesco e assurdo questo incidente. Anche qui pagina 2-3, visite per evitare CPR, perquisizione a casa di 7 medici, sequestri e polemiche, l'inchiesta sui falsi certificati agli immigrati per non farli finire nei centri, si allarga da Ravenna al capoluogo, cioè Bologna, nessun infettivologo è indagato, l'ira dei collettivi, presidio in questura, lo Stato, dicono, interferisce nelle cure. Diventa quindi una questione politica anche quella. Nel racconto di Francesco Zuppiroli sul Carlino, la politica si spacca in due e quando mai no. Lepore dice fiducia nei sanitari, Lisei dice radiarli se colpevoli. Meno male, quindi comunque diciamo che concede che venga fatto anche un eventuale processo. Per adesso non ci siamo neanche, non c'ho neanche degli indagati, quindi chiede delle pene un po' prestino, però botta e risposta da centrodestra e centrosinistra sugli sviluppi dell'inchiesta tutelare l'attività professionale, chiede a VS, la Lega e Fratelli e Forza Italia dicono no ad atteggiamenti difensivi. Progetto Civico Italia, un evento presentato a pagina 4 del Carlino, con questa, la presentazione di questa lista apartitica. Alessandro Onorato, coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia, e con in platea Sydney Hotel, con Vincenzo Paldino, con il governatore Michele De Pascale e con il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Dice questa lista partitica già presente in regione, la legge elettorale è una truffa, ci chiedono 400.000 firme cartacee, non si lascia alla destra il tema della sicurezza. De Pascale dice coinvolgere persone senza casacca è fondamentale, non ho capito niente, sicurezza, legge elettorale, questo è un pezzo di Andrea Bonzi, primarie, tanti temi toccati dal confronto tra Michele De Pascale, governatore della regione, e Alessandro Onorato, fondatore e coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia, ieri al Sydney Hotel per l'evento Il civismo nella coalizione di centrosinistra, l'esperienza e le buone prassi dell'Emilia Romagna, titolo breve, hanno scelto. Più d'attualità la legge elettorale fresca di passaggio al Senato è una truffa, scandisce Onorato, ora sono necessarie 400.000 firme, 10 volte di più di quanto fu richiesto nel 2013 a Fratelli d'Italia, che allora prese l'1,9%, forse il progetto civico sta diventando centrale nel dibattito, vogliono costringerci ad apparentarci ad un altro partito, oddio, apparentare ad un altro partito tipo Italia Viva, Renzi, no, e poi... Oh, c'è la sveglia di Favia, è suonata, chissà se anche lui come me stamattina ha chiesto di chi cacchio fosse questa sveglia, sceglierò entro fine anno il candidato, si intende, parte da Via dei Castagnoli la sede di Bo per Bo, la sfida di Uniti per Bologna. Doveva essere la presentazione di quella che di fatto è la prima lista vera e propria che esce allo scoperto in proiezione delle amministrative del 2027, inserita nel progetto civico Uniti per Bologna, ma è stata anche l'occasione per il suo esponente più rappresentativo, direi l'unico, Giovanni Favia, per lanciare un appello alle forze civiche e agli elettori. I bolognesi torneranno a votare e daranno una lezione agli arroganti che ci hanno governato in questi 5 anni, così sentenzia l'ex grillino, già consigliere comunale regionale, che ha rimarcato come pure lui, oltre che a Fratelli d'Italia, risulti che Lepore nei sondaggi sia sotto al 50%, eppure è necessario costruire un'alternativa che è partita, scrive Renzo Sanna, con la presentazione di Bo per Bo. La compagine ha una sede a 2 passi da Piazza Verdi e un capolista, si chiama Federico Cinelli, ingegnere, grillino della prima ora. La scommessa è tutta in una piattaforma che è il nome della lista, per favorire la partecipazione dei cittadini con tanto di premialità per i più attivi. E cosa vincono? Il portale già online passerà, cioè tu più richieste fai, più click fai, più cosa, un buono per dei tortellini in uno dei ristoranti di Fabia. Quali sono... Dove mi voglio andare a curiosare bene questa cosa, la premialità mi interessa. Il portale già online passerà al comune in caso di successo elettorale, i bolognesi potranno segnalare lì problemi sul territorio, dopodiché si possono favorire azioni di volontariato e cittadinanza attiva. Non sono un politico, sono il manager di una software house, ha detto Cinelli, ma ho da tempo l'idea di applicare la democrazia diretta. Manca qualcosa. Una proposta peraltro già fatta, raccontato sia a Cofferati sia a Lepore quando era assessore, ma respinta, e quindi ritenta, sarai più fortunato. Il sito Bo per Bo, ferma Cinelli, un modo per risolvere i problemi. Per Favia il passaggio sarà rivoluzionario rispetto alle scelte fatte finora dal comune in tema di partecipazione, no al populismo, qui non avrà spazio, la partecipazione è argomento strumentalizzato dalla politica, il bilancio partecipato è solo marketing. Il prossimo step ha una data, il 12 novembre noi di Uniti per Bologna, dopo aver ascoltato i cittadini per 6 mesi, partiremo con una bozza di programma, spero che entro la fine dell'anno ci possano essere la compagine civica al completo e il candidato sindaco. Osserva Favia, un solo candidato, ha ribadito lanciando un appello a tutte le forze civiche alternative alla dicotomia destra-sinistra. Sarà lo stesso Favia? Ma chissà, la mia candidatura c'è, è a disposizione della città, ma potrei non essere io l'aspirante sindaco, l'importante è essere compatti. comunali, Casini Piccona, pagina 5 del Carlino, troppi candidati civici così rischiano di essere specchietti per le allodole. Il senatore della Festa dell'Unità dice: qui una campagna elettorale perenne, Lepore ha fatto bene, ma non sulla cittadinanza Francesca Albanese. Non so se la cosa mi deve preoccupare, ma sono d'accordo con Casini. Poi, legge sul fine vita, basta perdere tempo. Questo invece era un dibattito con la senatrice Dem Zampa, l'ex parlamentare Lenzi e il consigliere Gordini, sempre alla Festa dell'Unità. Ma come si fa a fare un titolo sulla morte di Emma Bonino? Scusate, non c'entra niente. Fine vita. Come si fa? Cioè che... Vabbè, è un titolo della verità dei giorni scorsi. Alluvioni, la regione e l'Unione Europea dice servono più risorse, l'idea è nuovo stadio, conto alla rovescia, quello alla fiera, Calzolari dice siamo molto interessati, vorrei vedere di no, lo dovete far voi, Bologna Fiera ci crede e attende entro fine mese, sarebbe stato preoccupante, dice non ce frega niente, ma come state facendo col... entro fine mese i lavori di approfondimento dei progettisti aumentano le speranze per vedere l'opera, c'è molta attenzione da parte di tutti coinvolti, per ottenere i fondi serve l'ok entro il 30 settembre di Comune Figi in ottica Euro 2032. Abbiamo molta attenzione e molto interesse per il nuovo stadio del Bologna. Vediamo ora cosa accade. Ah, ce lo dovrei dire te. Cosa? Giampiero Calzolari conferma che il lavoro per la nuova casa del Bologna è ancora in corso d'opera. A fine mese però si avvicina, quindi il progetto per un'opera che dovrebbe costare sui 300 milioni di euro presto dovrà essere annunciato. Anche perché il dossier entro il 30 settembre dovrà essere consegnato alla Federcalcio dal connubio Bologna FC e Bologna Fiera. Così prosegue il lavoro dei tecnici guidati dall'architetto Massimo Maio Wiecki sul progetto del nuovo stadio dei Rossoblù che sorgerebbe proprio nella zona fiera, scrive Nicolas Masetti con l'addio al Dall'Ara. Dobbiamo aspettare che i progettisti ci diano degli elementi, come sapete c'è stata un'accelerazione dovuta alla scadenza, quindi stiamo chiedendo ai progettisti di proseguire in questo lavoro di approfondimento. L'obiettivo, ha spiegato, è avere un ordine di grandezza che ci metta nelle condizioni, come avevamo detto, entro la fine del mese di dire cancello aperto, cancello chiuso, andiamo avanti oppure no. Questo dipende fondamentalmente da quanti soldi servirebbero per questo progetto, ma i 300 milioni sono abbastanza realistici come preventivo. Attualmente, secondo quanto è trapelato, il Bologna metterebbe 50 milioni e altrettanti sarebbero investiti da Bologna Fiere e siamo a 100. E gli altri? Il polo fieristico non è detto che non possa aumentare ulteriormente il proprio investimento per l'avvio dell'eventuale cantiere fissato a inizio 27, addirittura ci sarebbe anche un sostegno del governo di 25-30 milioni in vista dell'europeo in programma del 2032. Forse, sì, abbastanza, come dire, un'ipotesi non proprio concretissima. Per questi fondi serve proprio superare l'esame di fine mese, dentro quella data anche il comune dovrà esprimersi nel merito e con soddisfazione, quindi una vera e propria corsa contro il tempo, mancano meno di 2 settimane, ci ricorda il Carlino. Un po' di messaggi, ma li leggo dopo, perché adesso di nuovo GR Meteo.
0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 8.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, a presentarla alla Premier Meloni, che dice: continuiamo il lavoro di alleggerimento fiscale.
26: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
5: Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Inquietante omicidio a Latina, spari provenienti da una utilitaria hanno centrato un uomo vicino ad una chiesa ieri sera intorno alle 21, la vittima è un 30enne del Gambia. La procura indaga per omicidio, non è chiaro se l'uomo fosse l'obiettivo degli spari e in che contesto sia maturata l'aggressione. Ed è tutto a più tardi.
4: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
27: Buongiorno.
2: Oggi giovedì 17 settembre, qui sulla zona di Bologna, una giornata variabile, abbiamo delle nubi di passaggio, nel pomeriggio le nubi tenderanno ad accumularsi e avremo la possibilità di qualche piovasco, qualche temporale. I temporali poi tenderanno ad esaurirsi verso sera. Le temperature di oggi saranno in lieve calo rispetto a ieri, oggi non dovremo andare oltre 27-28 gradi. E per domani, venerdì, la giornata sarà un po' più nuvolosa, un po' più grigia, soprattutto in mattinata, con l'occasione per qualche pioggia residua. Poi dal pomeriggio alternanza di nubi e schiarite, senza precipitazioni particolari. E per domani ci aspettiamo un ulteriore calo delle temperature. Domani le massime non dovrebbero andare oltre 25 gradi, che ricordiamo sono comunque temperature nella media, perché siamo già oltre la metà di settembre. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
7: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
8: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
9: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
7: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
10: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
7: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di far fuori.
3: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
4: Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
5: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
6: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
5: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
6: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
5: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
7: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
8: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
4: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia, in via Irma Bandiera.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. È qui.
17: Sono le 8.08, giovedì 17 settembre, ancora buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso su Nettuno Bologna 1, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30. Un po' di messaggi al 366 402 4022. Il disservizio del 33 c'è tutti i giorni, a ogni ora, specie nelle ore di punta. Lo prendo tutte le mattine tra le 8 e le 9 ed è un delirio totale. Mezz'ora ti è andata bene, dice Alessandro, perché insomma prima lamentavo il fatto che l'altro giorno ho aspettato mezz'ora, 32 minuti, il 33 davanti alla stazione. Mi sembrava una roba, insomma, come dire, un disservizio non indifferente. Ecco, mancano gli autisti e posso garantire, dice Max, che gli autobus escono dai depositi santificati. Questo è molto bello, questo lapsus, questo refuso, perché io parlavo anche della sporcizia prima a bordo dell'autobus che poi è arrivato, e però escono santificati, cioè benedetti probabilmente dal Zuppi, non lo so, da qualcuno, da chi per lui, perché appunto, insomma, se ti metti nel traffico di Bologna serve una benedizione, chiaramente, però anche una spruzzatina e anche una sanificazione non sarebbe male. Sette cappotti, descritto perfettamente i numerosi libri di Loriano Machiavelli, mi dice Dino, no, il Big, poi adesso gli stranini stanno sui social, dice Federico. C'era Garibaldi che girava sempre sul 37 o sul 45, è vero anche lui. Poi mi dicono che è stato avvisato, si è avvistato Angelo, ma sì, anch'io ogni tanto lo incrocio ancora Angelo, sono messo male, c'hai 100 lire quello. Poi parliamo di questo perché prima avevamo parlato di Sette Cappotti, è stato fatto un cortometraggio di Orfeo Orlando e Marco Tarozzi che ha vinto un premio, e quindi stavamo, insomma, si scherzava sui matti del villaggio che sono un po' scomparsi. Sono messo male, lotta ancora per le strade del centro, ci dice APC. Poi sì, Valeria, lasciamo stare, grazie per il messaggio, non parliamo più di quella roba orribile. Poi abbiamo aspettato 10 anni per capire che lo stadio si doveva fare alla fiera, caro Gianni, brutalmente sì, a quanto pare sì, perché ci è voluto questo tempo per capire che non si riusciva a rifare il Dall'Ara. E però adesso che si debba fare, che si farà, si faccia o si farà lo stadio alla fiera, anche lì diciamo che, forte dell'esperienza di questi 10 anni appunto spesi, come hai detto tu, hai ricordato tu, invano, seguendo il restyling del Dall'Ara, adesso prima di sbilanciarci sulla reale, concreta possibilità di vedere uno stadio alla fiera, ci andrei veramente molto cauto. Sì, Francesca, grazie per la correzione, prima ho detto che dall'aria condizionata si prende sporca, dai condizionatori sporchi si può prendere la salmonella, no, quella la pigli dalle uova, e Marce, si prende la legionella, mi corregge Francesca, e ha ragione, scusate l'ignoranza. Poi non lo so dove sia Cioni esattamente, i suoi, no, non ho voglia di i suoi 100 milioni saputo li ha già dal mancato calciomercato. La nuova arena dedita ai concerti sarà sua e non del Bologna. No, non lo so se è esattamente così la faccenda. Frega niente a nessuno, dice Rick. Non so queste informazioni. Comunque, i 100 milioni saputo non li ha dal mancato calciomercato, perché il più 40-50 fatto al calciomercato servirà a far pari al bilancio di quest'anno. Quindi, non diciamo sciocchezze. E poi ancora Lavali, non me lo ricordo, inizi anni 60, no, abbi pietà, no, inizi anni 60 non ero ancora al mondo, poi quindi quello non me lo ricordo. Ecco, c'è anche il meme, è arrivato anche il meme di Angelo, c'hai cioè 100 lire, se aspettavi il 94 dovevi aspettare due tempi di partita più recupero di 4 minuti, vabbè, è giusto, 32, ho aspettato 32 minuti, va bene. Un saluto al Fortitudo Store, ricambio, volentieri. E poi ancora, chi ci sarà oggi in conferenza con Palladino? Non lo so, Federico, non so chi lo verrà a presentare. Poi Gian Pietro dice: gli autobus sono santificati dai meccanici perché non viene fatta la manutenzione ordinaria, rischiando di rimanere a piedi. Poi abbiamo scritto in questo, chi sei, scusa, ho capito, mi metti, ti firmi con il sorrisino, mi ridici il nome che non me lo ricordo. Abbiamo scritto una commedia in cui era presente tra i personaggi Sette Cappotti, la trovi su YouTube, la vera storia del teatro del corso. La cercheremo, però se ti firmi non è che ci perdi a niente, ci aiuti anche la ricerca. I disservizi del 33 sono continui, non capisco perché questa linea sia di gran lunga la peggiore, come corse saltate, orari non rispettati, segnalato più volte negli anni, ma mai nulla è migliorato. Quindi non sono stato così sfortunato a beccare io questo disservizio. Mi state dicendo che è una cosa abbastanza abituale, questo, come dire, rafforza sia il senso della mia protesta rafforza il senso della mia protesta. Evidentemente non è un caso isolato, se dite così, quindi è ancora di più necessita di essere ascoltato. Poi questo non mi si apre, grazie a te. C'era Valentin che era vestito da Sdaura fuori dal PAM, era uno dei nuovi personaggi di questi anni, me lo sono perso. Va a finire che sempre vituperato Zanetti è il più dritto di tutti, aveva già capito la strada da seguire per avere una struttura a Bologna, cioè quella di andare in fiera. Sì, è una struttura che costa un decimo rispetto a quella di uno stadio, un po' più, non dico facile da realizzare, ma le possibilità ci sono, ce ne sono superiori, diciamo. A Casalecchio c'era anche il falso Vasco Rossi, è vero, me lo ricordo, quello lì che girava anche in zona Piazzola. A proposito di Vasco Rossi, è stato operato alla schiena, aveva scritto sui social, ha rassicurato i fan: sono in piedi, ora mi annoierò, scrive Francesco Pacoda sul Carlino. Per un artista che ama il contatto continuo con i suoi fan, l'assenza anche breve dai social può scatenare dubbi e supposizioni. Vasco Rossi ha deciso di precedere qualsiasi ipotesi fantasiosa sulla sua lontananza dalla comunicazione digitale, seppur breve, e quindi ha pubblicato questo post su Instagram per rassicurare tutti. Sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena, è richiesto un piccolo intervento chirurgico, l'operazione durata è riuscita perfettamente, sono già in piedi, dovrò osservare qualche giorno di convalescenza, la più grave è che mi annoierò un po', ha scritto, eccetera. Poi Samuel, oggi al Center Gross Sunset, il set del cantante dei Subsonica, DJ set, quando scrivo canzoni ritorno un bambino, dice. Poi intervistato da Amalia Apicella, poi c'è un'intervista a Marco Guidi sul Carlino, la nostra Bologna dolce rivoluzionaria. Il giornalista Marco Guidi racconta la città laboratorio di idee tra gli anni 50 e 60, oggi c'è la presentazione all'ambasciatore, lo intervista Filippo Biondi e il volume si chiama Era dolce, era giovane, era Bologna, è pubblicato da Mauro, da Edizioni Minerva. Io vado avanti nella lettura, così dico le parole prima che debbano, l'autore ne parlerà questo pomeriggio alle librerie Coppa Ambasciatori insieme a Mauro Bassini e Davide Vicari. Ok, chiudiamo il Carlino, saltiamo di Paolo in Frasca, andiamo al Corriere dello Sport Stadio e ci becchiamo progetto Palladino. Il Bologna va di corsa, serve ritrovare un gioco convincente. Claudio Beneforti dice: un carico di dispiacere nei confronti dell'uomo e del tecnico Domenico Tedesco, ma almeno ad ascoltare certi spifferi provenienti da Casteldevole è anche un atto doveroso da fare per quella che era la realtà. Sembra non tanto per ciò che ha evidenziato il campionato, perché dopo 4 partite non c'erano i presupposti per mandare a casa l'allenatore, quanto perché l'esonero si sarebbe necessario per altri motivi, quali Tedesco non avrebbe convinto i capi, sembra soprattutto sulla metodologia del lavoro che ha portato il Bologna a essere dalla prima amichevole di Valle a Napoli una squadra che non è né carne né pesce, non avendo un'identità e che non sai se voglia fare possesso palla, blocco basso o essere intenso o aggredire alto. Non è che gli stessi calciatori, che ora non hanno assolutamente più alibi, abbiano coltivato la stessa sensazione? Sì, la risposta della società è quella. Di sicuro il fatto che Tedesco sia arrivato dopo due fenomeni come Thiago Motta e Italiano ha reso a lui la vita ancora più difficile. E poi c'è il commento di Ivan Zazzaroni dal caviale alle uova di lumpo si chiama. Il problema nasce, scrive Zazzaroni, quando ti costringono a passare dal caviale, ci hai fatto subito la bocca, alle uova di lumpo. Il palato si ribella e anche il naso, il cuore, il cervello. Il problema nasce quando arrivi dal calcio di Motta Italiano, dalla Champions, dall'Europa League e ti ritrovi soltanto in Coppa Italia oltre che in campionato. Poi ti guardi intorno, non vedi più Calafiori, Boica, Mazzirze, Lucumi, Castro, Froele, Rowe, ti guardi intorno, dicevo, e capisci che, non, che sei più debole, quasi ordinario, condannato a ricominciare. Allora quelli che fino a ieri ti erano sembrati i dirigenti più illuminati del millennio diventano di colpo dei micragnosi, gente che non vuole più spendere un ghello perché senza le coppe europee sono venuti a mancare 50 milioni tondi tonti, e che importa a te se saputo ne ha messi fin qui 280. Il ripiegamento, anche psicologico, è una condizione che noi bolognesi abbiamo vissuto più volte. Scioccamente ci eravamo illusi che non l'avremmo più dovuto affrontare. A volte pensi di aver fatto troppa strada per poter davvero tornare indietro, ma in realtà sono anni che stai girando sempre intorno allo stesso punto. Il licenziamento lampo di Tedesco deriva perciò dalla nuova, vecchia condizione di società e tifosi. 2 mesi buttati, ma 2 mesi non sono un'intera stagione, quindi mi viene da dire dimentichiamo, azzeriamoli questi mesi e ricominciamo per forza da uno. Da un solo punto su 12 e da un allenatore giovane ma collaudato che il campionato lo conosce bene e il valore del gruppo anche. Gli esoneri, dopo 3 o 4 partite non mi hanno mai appassionato, scrive Zazzaroni, denunciano innanzitutto gli errori della società, le sue scelte sbagliate prima ancora di quelle del tecnico, ma una società che per tentare di aggiustare immediatamente le cose accetta di esporsi al pubblico ludibrio mi spinge talvolta a ritenere che disponga di elementi in grado di giustificare l'intervento a gamba tesa, rapporti interni compromessi, valutazioni errate, incomprensioni di vario genere, roba di spogliatoio e di sede. Siamo passati da un italiano nato in Germania a un tedesco nato in Italia, un po' di confusione era prevedibile, le uova di lompo comunque non sono così male, meglio non abituarsi, dice, conclude infine Zazzaroni. E allora a questo punto, già che ci siamo, tra i vari commenti leggo quello di Marchini sul Resto del Carlino, così con questa virata, questa capriola, avete capito, siamo atterrati in campo, campo sportivo, Bologna palla al centro e via, questo è il titolo del quotidiano sportivo, dell'inserto sportivo del Carlino, palla si intende palladino, gioco di parole è chiaro. E il commento di Marchini, dai patti chiari all'esonero qualcuno spieghi. Scrive Gianmarco, oggi forse ci spiegheranno le ragioni dell'esonero tedesco, ma una risposta ce l'abbiamo già. No, non ce le spiegheranno, perché ufficialmente cosa vuoi andare, non è che puoi infierire. Non è stato cacciato per i risultati, scrive Marchini. Certo, il punto in 4 gare è deludente, come ricevere un pigiama a Natale, peggio la cravatta. La prova di Napoli è orribile, ma si tratta di 3 KO per 1-0, non tracolli come quelli di Grosso a Firenze, sintomo che un'idea generale e una direzione c'erano. Non si capiscono i motivi per disfarsi così di un nuovo allenatore chiamato a guidare una nuova era al comando di un nuovo Bologna che ha una caratteristica precisa, è molto meno valido dei 2-3 Bologna precedenti, anzi è semplicemente più scarso, ecco, forse rende meglio l'idea. Tedesco sapeva che almeno un paio di bighe sarebbero stati ceduti, in cambio la società gli avrebbe dato tutto il tempo per lavorare, patti chiari, amicizia lunga. Invece, alla fine, gli addii pesanti sono stati 4, contando pure Freuler, e il tempo concesso è stato una clessidra di 70 giorni. Inspiegabile, dice Marchini, anche perché nello scegliere Tedesco il Bologna aveva avuto coraggio, quello di puntare su qualcosa di diverso, un tecnico integralista con le sue idee, non incline a compromessi. A quelli così devi dare carta bianca, come fu con Thiago, devi fidarti di loro, anche quando l'evidenza fa urlare all'eretico. E il Bologna si era fidato al punto da riconoscergli uno stipendio da 2,2 milioni che nell'economia di un'estate al risparmio significava una sola cosa, andare all in sul tecnico sperando che fosse lui il valore aggiunto. Orsolini al Carlino a fine agosto aveva detto ai nuovi cicli serve tempo, ho messo in conto le prime 6 gare, Tedesco è arrivato a 4, qualcuno spieghi, chiede, invoca, pretende, esige Marchini in conclusione del suo articolo. Allora facciamo l'autorassegna e vi dico anche, mi leggo quello che ha scritto il qui presente su Repubblica Bologna. Ecco dov'è, eccolo qua. La squadra era diventata piatta, storia di un feeling mai nato e di un inatteso cambio di stile. Questo è il titolo che è stato fatto all'articolo. Neanche l'ultima spiaggia, Auf Wiedersehen, dice questo cos'è? Sì, volentieri, te li do. Allora, neanche l'ultima spiaggia, Auf Wiedersehen, l'estate italiana del Tedesco è finita così, brutalmente, nel parcheggio, prima ancora di vederla la spiaggia. Un epilogo traumatico come un temporale, prevedibile, ma certo non di questa intensità. Il Bologna ha spiazzato tutti, spesso accusato di eccessiva cautela, stavolta ha agito con un impeto insospettabile, un cambio di stile, non una caduta. La plomb proverbiale di saputo, già visto incredibilmente in campo a insolentire l'arbitro, ha subito un altro duro colpo dopo questa mossa alla Zamparini. La ragione di tanto nervosismo e tanto decisionismo? Non si fidavano più, punto. pensavano fosse amore e che la squadra soprattutto non fosse un Calesse. Si sono convinti di aver sbagliato la scelta e hanno voluto rimediare al più presto, finché l'ultima alternativa valutata a giugno, l'alternativa tedesco, cioè Palladino, che era stato valutato insieme a Grosso, ma Grosso ora è meglio lasciarlo stare, finché quindi Palladino fosse ancora disponibile. Quindi inutile tergiversare, hanno pensato, come dicevamo anche ieri, col rischio di dover poi arrivare alla stessa conclusione tra un mese, perdendo tempo e perdendo anche lo stesso Palladino già nel mirino di altre squadre. Specie, in questo caso, se una vittoria col Torino, chance che tutti pensavano, sarebbe stata anche giustamente concessa a Tedesco, gli avrebbe inutilmente allungato la vita. Perché la realtà è che, quella che non ti diranno mai in una conferenza stampa, non aspettatevi che ve la dicano in una conferenza stampa, non sarebbe neanche corretto, leale e professionale, ma la realtà è che dopo averlo visto all'opera due mesi, e anche avergli parlato due ore martedì, i dirigenti, a torto o ragione, lo vedremo, non lo so, però la realtà è che si sono definitivamente persuasi che questo allenatore, punto più punto meno, non sarebbe stato in grado di risollevare le sorti della squadra e riportarla, riallinearla agli obiettivi fissati. Hanno capito che con questo non ci arrivavano. E lo studiavano da due anni, però tanti matrimoni hanno premesse e prospettive che poi la quotidianità, il 24 ore al giorno, spesso azzerano. I dirigenti del Bologna hanno bocciato Tedesco su tutti i fronti, scrive Marrese, non solo per i risultati ancora rimediabili, non piacevano gli allenamenti, i metodi, le scelte tecniche, il gioco, quale gioco? Ecco, appunto, i tentativi tattici, hanno ritenuto la sua personalità anche inadeguata, non perché è un bravissimo ragazzo, bravissima persona, però scarsa leadership, l'inflessibilità degli insicuri, autoritarismo, non autorevolezza, nessun carisma, nessun ascendente sul gruppo. Non ci sono stati veri e propri ammutinamenti, anche se il caso Skorupski non è stato un bel segnale. La squadra non lo capiva e non gli credeva, punto. Un bravo ragazzo, forse troppo bravo per il Bologna, reduce da relazioni intense, anche tempestose talvolta, con il pirata Sinisa, lo stranino Tiago, il passionale Vincenzo, e quindi va bene anche aver voglia di un po' di normalità, ma Mimmo ne aveva troppa. Una squadra piatta, dicono a Casteldebole, e un allenatore che non aveva le idee chiare sul da farsi. Questi sono i motivi. L'accaduto però, questo è il parere del sottoscritto, dice due cose. Se vogliamo anche guardare gli aspetti, dobbiamo trovare degli aspetti positivi e vogliamo andare oltre al fatto di dire quando non lo cacciano e non sono decisionisti, aspettano troppo, eccetera, e se li cacciano, ma allora non sono troppo impulsivi, eccetera. Per aver fatto una mossa così, come ha scritto anche appunto Zazzaroni, per aver fatto una mossa così inaspettata, così forte, così anche ingiusta a vederla da fuori, per quanto poi possano essere ingiusti gli esoneri in assoluto, sono sempre, come dire, delle ferite umane professionali, senz'altro, ma ormai fanno assolutamente parte del gioco. Quando sento parlare di progetto mi sbellico dalle risate, cioè il progetto di un allenatore arriva al

0: Certo, anche secondo me Bologna adesso è molto più debole di quello dell'anno scorso. Due, la seconda cosa che dice, Bologna non ci sta a vivacchiare, cioè non sta lì a traccheggiare con la coscienza sporca, sapendo di aver dato a questo allenatore una squadra scarsetta e quindi magari lo usa anche come capro. Ecco, no, non ha sensi di colpa il Bologna nei confronti dell'allenatore, cioè non pensa di avergli dato una squadra così scarsa. E non aveva preso Tedesco, questo ce lo dice questa mossa, perché soltanto perché le servisse uno yes man a qualsiasi operazione e magari anche un capro espiatorio dopo. Non è un Bologna da Champions, su questo siamo d'accordo tutti, anche loro, ma neanche da retrocessione, e questo l'avevamo detto anche nei giorni scorsi, ed è il ragionamento più o meno che hanno fatto anche loro. Il Bologna non ci stava a ritrovarsi il solo Venezia alle spalle, cioè va bene ricostruire, va bene riprogrammare, va bene non avere più come obiettivo il settimo posto, ma al peggio il decimo, però non esageriamo, cioè comunque sia... non siamo così, la rosa per fare molto meglio di così c'è. E questo hanno pensato i dirigenti, che non hanno visto in Tedesco, non gli è piaciuto, si sono sbagliati, non hanno visto in lui le capacità, le qualità necessarie per fare questo, le doti necessarie per fare il lavoro per il quale era stato chiamato. Se ne sono accorti e hanno cambiato in fretta senza stare a traccheggiare e a dover magari rimediare più avanti con un D'Aversa o con altri allenatori che davano meno certezze rispetto a Palladino, che guarda caso aveva già visto due sicuramente partite al Dall'Ara e forse anche un'altra a Napoli, non si sa. Evidentemente che ci sia una rosa per fare molto meglio di così lo pensa anche Palladino. Palladino, tra l'altro, apro una parentesi, è comunque un allenatore che ha una certa ambizione, 42 anni, Fiorentina, Atalanta, prima al Monza ha fatto bene, non sono andate benissimo le sue precedenti esperienze, poi quel che è seguito dopo ha sempre dimostrato che non erano anche andate male. Quello che è successo dopo di lui a Firenze non è stato migliore di quello che ha fatto lui, quello che è successo dopo di lui, sta succedendo dopo di lui all'Atalanta, non è meglio di quello che aveva fatto lui, quindi ha ottenuto risultati così, un po' così così, ecco. Però è uno ambizioso, e allora un allenatore ambizioso, magari, visto che si dice che chissà, potrebbe anche saltare fuori la panchina tra un po' della Juve, se salta Spalletti possono saltare fuori altre panchine interessanti, e magari se avesse percepito un Bologna in totale disarmo come tanti qui in città pensano, non sarebbe venuto. Chiusa parentesi, a conferma di quanto sostenuto dalla società, la società ha fatto fare uno studio statistico. E il Bologna, che arrivò l'anno scorso alla classifica, in cima alla classifica, lo ricorderete, il 22 novembre del 2025, eravamo in testa alla classifica vincendo a Udine 3-0, quel Bologna era stato spinto, formato, e quei risultati li avevano fatti soprattutto i giocatori che sono ancora oggi in rosa. A Udine quel giorno c'erano Castro, Fabian e Ravaglia, gli unici che non sono a disposizione di Tedesco, per il resto quelli forti furono Bernardeschi, Orsolini, Ferguson, giocatori che invece ci sono ancora, sono ancora qui. Quindi il Bologna non ci sta a dire abbiamo distrutto la squadra, e non la pensa così. Quei giocatori che ci sono erano sufficienti, bastano, dovevano bastare a fare meglio di così. E quindi il Bologna non si accontenta di stare a galla, non è in disarmo come tanti pensano, e questa mossa, che poi giusto o sbagliata lo vedrà, ce lo dirà il tempo, è un segno di vitalità. Sul futuro però resta inoltre sospeso, lo dicevo anche ieri mattina, un altro timore cui solo il tempo potrà rispondere. Tutto ciò produrrà conseguenze sull'armonia della dirigenza tecnica, cioè le scelte sono state prese alla fine all'unanimità, e c'è un lungo articolo che io però non ho più il tempo di leggervi, adesso è arrivato Ronzulli, ho tardato un attimo perché mi aveva chiesto qualche minuto in più, lo dico a beneficio di Barbuti prima che mi ghigliottini per il ritardo, e quindi ho tenuto palla, ho fatto melina nell'attesa di Dario. C'è un lungo articolo di Alessandro Mossini che avrei voluto leggervi ma non c'è tempo, però può essere un tema, uno spunto di discussione, così come tutti i messaggi che sono arrivati nel frattempo che lascio in eredità a Dario, se li vuole, non che gli manchino i suoi, per carità, anzi ne ha molti di più. Alessandro Mossini sul Corriere di Bologna ha dedicato un lungo articolo al futuro di Sartori, mettendoci sopra qualche punto interrogativo, se non c'è tempo magari, cioè adesso non c'è tempo, magari insomma possiamo leggerlo, magari riprenderlo domani, riparlarne domani. Io vi do appuntamento quindi alle 7 di domattina con Tempo Perso, vi ringrazio, vi auguro una splendida giornata.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito

0: nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Ho una sorpresa.
4: Un viaggio?
3: No, ho chiamato Polisi.
4: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
3: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
4: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
10: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
13: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
14: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
16: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario con Dario Ronzulli.
20: Eccoci, eccoci qui, buongiorno, buongiorno, giovedì 17 settembre, le 8 e 37 minuti, chiedo venia per il ritardo, soprattutto Emilio con tempo perso, che ha dovuto perdere ulteriore tempo, ma non ridete però, cioè, non ve lo dico perché sono arrivato in ritardo, ma non dovete ridere, è importante questo, quindi mi fido. Quando piove, e ha cominciato a piovere, Teo si inibisce dal fare i suoi bisogni e perdiamo più tempo. Questa è stata la motivazione stamattina. Però povero Teo, vabbè, insomma, alla fine ce l'abbiamo fatta, ecco, non abbiamo fatto troppo tardi, ecco, per fortuna. Però non so se gli amici che ci ascoltano e che hanno quadrupedi a casa hanno lo stesso problema del sottoscritto, ma quando piove Teo si inibisce e quindi fargli fare i suoi bisognini, che ovviamente poi non può fare in radio al coperto, diventa un po' più problematico. Ecco, per stamattina però alla fine ce la siamo cavata tutto sommato anche rapidamente. Va bene, dov'è tra l'altro? Dov'è finito? Boh, vabbè. Allora, messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra, naturalmente, sui temi di questa mattinata. In primis, ovviamente, torniamo sulle questioni di Casa Bologna. Palladino ieri ha diretto il primo allenamento, già qualche indicazione carpita dai quotidiani in questa mattinata, anche l'idea che forse la difesa a tre potremmo anche vederla con il Torino. Io mi tengo, diciamo, come possibilità maggiore quella di vedere ancora una difesa a 4 e poi si vede, però vediamo, poi decide il mister naturalmente. Tra l'altro oggi doppia seduta di allenamento alle 11 e alle 15.30 e poi alle 17.30 conferenza stampa di presentazione di Palladino, che naturalmente poi vi proporremo non appena sarà pubblicata e resa disponibile dal Bologna, e poi ci torniamo anche domattina ovviamente con le parole di Palladino. Quindi appuntamento importante quest'oggi, questo doppio allenamento, credo voluto dal mister anche per accelerare un po' il percorso di conoscenza reciproca tra lui e i giocatori, e quindi ci togliamo, insomma, proviamo a toglierci questo pomeriggio in conferenza stampa anche qualche dubbio sul Bologna che verrà. Sentivo anche stamattina un po' di ascoltatori, ma anche ieri in realtà già molti di voi si chiedevano se nel momento in cui ci fosse stata la presentazione di Palladino, accanto a lui sarebbe seduto un rappresentante della società, e quanto e cosa avrebbe detto della fine dell'esperienza con Tedesco. Questo lo scopriamo stasera, non sarà il tema principale questa sera, ovviamente, perché quando si presenta un nuovo allenatore il tema ovviamente è lui, e quindi anche per correttezza nei confronti di Palladino, ma anche dello stesso Tedesco, verrà probabilmente toccato il tema, perché non si può non toccarlo, ma non sarà quello preponderante, ecco, nel pomeriggio a Casteldebole. Questo, diciamo, mi sembra abbastanza inevitabile. Detto ciò, torniamo naturalmente anche sulle prospettive a questo punto del Bologna, già dalla sfida di sabato contro il Torino, che diventa ancora più interessante, più intrigante, e resta comunque delicata, perché poi la classifica è quella che è, quindi bisogna cominciare naturalmente a muoverla, e vale anche per i Granata. Non solo il Bologna, naturalmente questa mattina torniamo anche sull'amichevole di ieri della Virtus contro la Maxima Roma, l'ultimo test precampionato prima della Supercoppa, sabato sera alle 19.45 contro Milano, in diretta su Nettuno Bologna 1, e vigilia di Supercoppa anche per quanto riguarda la Fortitudo, che domani alle 17 sfida Cividale nella semifinale della Supercoppa di A2 a Ravenna, e anche questa ve la raccontiamo naturalmente in diretta e in esclusiva qui su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 13 parlerà coach Cavina e ve lo proporremo poi nel corso del pomeriggio all'interno della programmazione di Nettuno Bologna 1. Questi temi principali della mattinata, ma naturalmente poi possiamo tornare o andare su temi che volete, come sempre liberi di proporli. Andiamo allora con i messaggi, sono già arrivati un po' al 366 402 4022. Teo comanda sempre, scrive un ascoltatore. Come ti capisco, scrive Marco. Beh, questo mi consola, ecco. Ti capisco, Dario, il mio fa uguale, prendo più acqua per far fare i bisogni a lui che quando faccio la doccia. Ragazzi, allora, guarda, Nicola, un po' mi consola, cioè, insomma, mal comune mezzo gaudio, no? Come si suol dire in questi casi. E quindi, vabbè, Teo, non sei l'unico, va bene? Sei contento di questa cosa? Non risponde, vabbè. Allora, andiamo con i messaggi, anche naturalmente sulla Virtus. Scrive Gianluca: ciao Dario, visto il ritmo della Virtus mi sa che devi iniziare a correre per fare fiato. E me sa anche a me, Gianluca, perché star dietro ai ritmi di questa Virtus diventa complicato. Poi ci torniamo con più calma dopo, Naturalmente, intanto però vi dico che sensazioni sicuramente positive, più di quelle negative. È una squadra che deve alzare il ritmo inevitabilmente, soprattutto quando si troverà di fronte squadre di Eurolega. La grande scommessa sarà riuscire a farlo con la maggior continuità possibile durante la stagione, con il ritmo di partite che viene fuori e anche con un roster che non è profondissimo. È sicuramente un roster molto omogeneo e questo aiuta, però la grande scommessa è un po' quella per la Virtus. Tra l'altro, poi ieri sera durante la radiocronaca e le chiacchierate a margine con Alessio Torri, con Luca Giardini, con Davide Trebbi, abbiamo fatto anche un po' i nostri pronostici su chi resta fuori sabato per il turnover stranieri. Non è una cosa semplicissima da pronosticare, allo stato attuale delle cose. Voi intanto pensateci, penso gli amici virtussini soprattutto, pensateci e poi più tardi ne parliamo e vediamo se i nostri pronostici possono andare per il verso giusto. Allora Gian, con l'arrivo di Palladino gli alibi saranno a zero. Il tecnico è noto per saper tirare fuori il sangue dalle rape, così sapremo il vero valore di questa squadra. Devo dire Gian però che la Fiorentina che aveva Palladino e l'Atalanta l'anno scorso, onestamente, se vuoi metterla su un piano di rape, erano molto più succulenti di questo Bologna. Il Monza no, il Monza sicuramente no. Ed è stato un Monza che ha giocato anche in maniera sparagnina, lo sappiamo, quello che si è presentato dall'area era un Monza molto conservativo, perché evidentemente insomma, la qualità media era quella che era. Poi con Fiorentina e Atalanta in realtà insomma, la qualità era maggiore e magari non è riuscito a farla vedere con continuità sufficiente, però l'ha fatta vedere. E quindi in questo senso, ecco, qui c'è invece un discorso tecnico diverso, inevitabilmente, rispetto all'Atalanta dell'anno scorso, senza dubbio. Non che manchi la qualità, cioè non è una squadra Bologna da lotta salvezza col coltello fra i denti. È una squadra che ha qualità non particolarmente diffusa, però c'è, quello che c'è va sfruttato il più possibile. È quello che insomma Tedesco non era ancora riuscito a fare, non sapremo mai se ci sarebbe riuscito o meno, però sicuramente non era ancora riuscito a fare. Quindi se vogliamo trovare un punto dolente della gestione Tedesco, secondo me dobbiamo andare lì, sul fatto che in due mesi, con tutte le attenuanti del caso, è partito a Valles con due centravanti, finito il ritiro, se ne è trovati altri due, non è un dettaglio da poco, ci mancherebbe, però purtroppo non era ancora riuscito a trovare una quadra, o comunque una strada, ecco, più che una quadra, una strada da percorrere. Devo dire però su Tedesco, ieri l'abbiamo sentito in presa diretta grazie al nostro Leonardo Bosello, e il momento in cui ha lasciato Casteldebole e nonostante la grandissima amarezza che si percepiva, è stato un gran signore. Gran signore, sia nel fermarsi con i colleghi presenti lì, non è da tutti, molti preferiscono anche legittimamente andare oltre, non rilasciare dichiarazioni, e ci sta in quel momento lì, lui invece si è fermato, è stato quindi insomma, molto gentile nei confronti di chi era lì per lavorare, e anche nelle parole assolutamente molto, molto tranquille, molto pacate, molto signorile. Anche nei confronti della piazza, dei tifosi, quindi questo mi premeva sottolinearlo, perché poi possiamo fare tanti discorsi dal punto di vista tecnico, appunto le responsabilità di Tedesco, il mercato, che sono tutti discorsi che sono validissimi, ci mancherebbe, però credo che su questo possiamo facilmente trovarci tutti d'accordo sul fatto che Domenico Tedesco se ne sia andato da gran signore, e questo bisogna dargliene atto, non è una cosa così scontata. Roberto, siamo solo un gradino sotto l'anno scorso, ne sono convintissimo, il resto dipende da quello che aggiunge l'allenatore. Secondo me i gradini sono un po' di più, Roberto, non sono degli scaloni insormontabili, però sono un po' di più. Detto ciò, è chiaro che adesso chiaramente da Palladino ci si aspetta la capacità, che appunto Tedesco non ha avuto, di dare alla squadra un assetto diverso, di indicare una strada, ecco. Ed è chiaro che a questo punto tocca a lui, ma come abbiamo detto ieri, tocca anche ai giocatori. Mi pare abbastanza evidente che adesso la responsabilità principale, oddio, principale forse no, ma comunque una delle responsabilità principali, una delle, sia in capo ai giocatori. Questo mi pare inevitabile. Ora, non ci sono stati, che io abbia visto almeno, poi correggetemi se sbaglio, magari siete stati più attenti di me, però non ci sono stati post di saluto a Tedesco da parte dei giocatori sui social. Di solito ci sono, no? Quando c'è l'esonero di un allenatore, insomma, chi più chi meno riceve messaggi da parte dei suoi giocatori. E questa volta no. Lo vogliamo prendere come un segnale? Fate vobis. Però questo poi lo possiamo interpretare in tanti modi. Quello che non è interpretabile, perché è così, è che adesso la responsabilità è anche in capo ai giocatori. Questo mi pare inevitabile. Steve, bisogna dare una sferzata, non c'è dubbio. Mi sembra una squadra scarica. Dopo la vittoria della Coppa le cose sono cambiate. Un buon mese a ottobre, poi penso che se si guarda i punti fatti nel 2026, se non siamo ultimi ci manca poco. Vediamo se Palladino riesce a dare un po' di verve a tanti giocatori giù di tono. L'effetto pancia piena, dice Steve, no? Che aveva anche detto lo stesso Italiano, se ricordate, un anno fa più o meno di questi tempi, l'aveva sottolineato anche Vincenzo. E Vincenzo Italiano, e può darsi che per qualche giocatore ci sia stato un po' l'effetto pancia piena, può succedere, non dovrebbe succedere, ma può succedere. E sono d'accordo con Silvio, con te, che serve una sferzata, e serve soprattutto che Palladino riesca a darla anche in tempi brevi, visto che sabato c'è questa partita delicata, non decisiva, ma delicata. Dopodiché, 3 settimane di sosta. Non ci saranno i nazionali, ovviamente, quindi squadra non al completo, e, però detto ciò, comunque c'è il tempo per ragionare con più calma, senza l'ansia delle partite, per capire un po' che strada percorrere. Poi, appena saranno resi noti tutti i convocati del Bologna, ieri per esempio è stato ufficializzato Holm con la Svezia, appena saranno ufficializzati tutti i convocati facciamo anche un po' il punto della situazione su quando rientrano, e quindi su quanti giorni avrà Palladino per lavorare sulla squadra al completo prima della trasferta di Lecce. C'è un regolamento interno in radio per cui sei fuori rosa a causa ritardo? Sì, però essendo colpa di Teo vengo graziato, perché funziona così. Allora, vedi, stesso problema io con Ken e Gilda, quando piove si bloccano. Ale, guarda, un po' mi rincuora questa cosa, perché pensavo fosse solo Teo ad avere questa inibizione, e invece no. Meno male, dai, almeno non mi sento così solo. Saluto Valeria, che scrive: ma Tarozzino? Mi dispiace molto. E Tarozzi non è nello staff tecnico di Palladino. Questa è l'altra notizia emersa ieri, ufficializzato lo staff tecnico del nuovo mister. C'è Stefano Citterio come vice, che è il suo vice, diciamo, storico, non sono tanti anni, ma comunque storico. C'è Federico Peluso come collaboratore tecnico. Qualcuno è rimasto, nei sentimenti, Nicolo Prandelli, loro sono rimasti. C'è tanta gente nuova, ovviamente, per Palladino. E Tarozzi è una situazione diciamo diversa rispetto al solito. Quando viene esonerato l'allenatore, solitamente anche il vice, anche diciamo altri collaboratori vengono di conseguenza esonerati, quelli che costituiscono, diciamo, il blocco dello staff. Tarozzi invece è dal punto di vista formale un dipendente del Bologna non legato a Tedesco, e quindi per ora resta un dipendente del Bologna, non in quel ruolo evidentemente, e quindi vediamo che cosa verrà fuori da questo punto di vista per per quello che riguarda il suo futuro. Per ora resta un dipendente del Bologna, questo sì. Tommy, vedremo cosa succederà. Adesso gli alibi sono azzerati. Un ringraziamento a Tedesco per quanto fatto, anche delle scuse per aver forse subito un'ingiustizia. Ma non saprei, Tommy, onestamente, se definirla ingiustizia o meno. È certamente stata una scelta forte, che, come dicevamo ieri, certifica il fatto che il Bologna in questi due mesi abbia sostanzialmente, non dico perso tempo, però non costruito nulla. E non solo per colpa di Tedesco, evidentemente, ma anche delle scelte dirigenziali, della proprietà, del mercato, quello che hanno fatto i giocatori. Cioè, Tedesco paga per tutti, perché succede così, purtroppo, per gli allenatori, il mestiere è quello, però non, insomma, più che un'ingiustizia parlerei proprio di una certificazione del fatto che questi due mesi non sono andati assolutamente per il verso giusto. E poi aggiunge Tommy, anche coloroso, in bocca al lupo Palladino, quello mi sembra doveroso. Come mai la doppia seduta degli allenamenti non è la prassi ma solo l'eccezione, chiede Riccardo. Guarda, in realtà la tendenza un po' degli ultimi anni, che non vale per tutti gli allenatori naturalmente, però la tendenza è quella di fare una sola seduta di allenamento quotidiana, però più intensa, più dura anche dal punto di vista atletico, quindi diciamo diluire, invece che diluire in due sedute, concentrare tutto il lavoro in una seduta. La tendenza non vale per tutti gli allenatori, non vale per tutti i contesti. Oggi doppia seduta, secondo me, soprattutto perché il tempo è poco per conoscersi prima della partita, e allora acceleriamo. È ovvio che non sarà una doppia seduta in cui i giocatori verranno spremuti come limoni, ma probabilmente una più dedicata, diciamo, alla parte atletica, e l'altra dedicata alla parte, più alla parte tattica. Potrebbe tranquillamente essere strutturata così la gestione della giornata. E poi Andrew, bravi che vi firmate, ragazzi. Con tutto il rispetto per l'essere umano, sportivamente sono d'accordo che Tedesco sia stato allontanato. Speravo in una sconfitta col Torino per far saltare la panchina, ma sono stato favorevolmente sorpreso dal coraggio della società di dargli un taglio prima. Era evidente, scusami, che non aveva in pugno la squadra e tatticamente brancolava nel buio. Miagolava nel buio, dice il maestro Guzzanti. E ci sta come pensiero, Andrew, assolutamente. L'abbiamo detto. Ci sono anche le responsabilità di Tedesco, non si può pensare che sia esente da colpe. La squadra presentata a Napoli è una squadra per molti versi sconclusionata, e alla fine l'ha presentata lui, le scelte le ha fatte lui, quindi non, questo dubbio, in questo senso di lei non ci sono troppi dubbi. Non è tutta colpa sua, siamo sempre lì, ragazzi, giriamo attorno, ma la questione è quella fondamentalmente. Poi si può vedere da una visuale, la si può vedere dall'altra, da sopra, da sotto, ma poi è quella, fondamentalmente è quella. Andrea, la cosa che mi dà più noia di questa situazione è che abbiamo perso lo status che avevamo acquisito negli anni precedenti, e la responsabilità è prettamente della società. Status di che tipo, Andrea? Cioè, squadra che non cancellava, che sì, buonanotte, che non esonerava gli allenatori a cuor leggero, status di squadra che faceva mercati più efficaci, cioè a quale status ti riferisci? Più che altro per chiarire meglio il tuo pensiero, non per altro. E Tedesco un gentiluomo fino all'ultimo, sottolinea Claudio. E poi c'è un altro aspetto che scrive un altro ascoltatore: Palladino sa come battere la Juve. Che sia la volta buona? Questo è vero. È vero. Battuto la Juve sia con Monza che con la Fiorentina. Poi ci ha perso con l'Atalanta. Però intanto ci ha anche vinto. Ma hai visto mai? Hai visto mai? Questo lo teniamo, questo messaggio. Poi più tardi lo andremo a raccontare, ecco, che cosa sarà successo. Dobbiamo dare la linea alla regia? Ah, sì. Incombe il GR e il meteo. Allora, torniamo subito, state qua.
0: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
21: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
22: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
2: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino. Presentato da
3: Locatop Gruppo Vempa. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 8 e 58 minuti.
27: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
28: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato, già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. I tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere all'1% o anche meno. Siamo in piena espansione. Così il presidente Trump, che boccia la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, portandoli così al 4%. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 e ed è il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
27: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
29: Buongiorno. Oggi giovedì 17 settembre qui sulla zona di Bologna, una giornata variabile, abbiamo delle nubi di passaggio, nel pomeriggio le nubi tenderanno ad accumularsi e avremo la possibilità di qualche piovasco, qualche temporale. I temporali poi tenderanno ad esaurirsi verso sera. Le temperature di oggi saranno in lieve calo rispetto a ieri, oggi non dovremo andare oltre 27-28 gradi. E per domani, venerdì, la giornata sarà un po' più nuvolosa, un po' più grigia, soprattutto in mattinata, con l'occasione per qualche pioggia residua. Poi dal pomeriggio alternanza di nubi e schiarite, senza precipitazioni particolari. E per domani ci aspettiamo un ulteriore calo delle temperature. Domani le massime non dovrebbero andare oltre 25 gradi, che ricordiamo sono comunque temperature nella media, perché siamo già oltre la metà di settembre. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalicchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
30: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi. Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
7: Fermati, non serve andare nel panico.
8: E cosa facciamo?
7: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
8: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
7: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
8: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
10: Impresa artigiana?
11: Presente.
10: Libero professionista?
11: Presente.
10: Gruppo di amici?
11: Presenti.
10: Agenzia di eventi?
11: Presente.
12: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
13: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
12: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
13: Fantastico, e adesso?
12: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
13: E loro risolvono?
12: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
13: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
12: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
24: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte sempre.
31: Dettagli in negozio online.
32: Così questa è la nuova Volvo X60.
33: Che ne dici? 100% elettrica.
32: Bellissima, ma giusto un limite.
33: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
32: È vero, ma il prezzo?
33: Come la tua ibrida.
32: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
33: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
31: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua alle 9:06, ripartiamo con l'ora d'ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Torniamo tra poco anche sul basket, c'è anche la Fortitudo naturalmente da presentare, e poi da domani mattina alle 10 ogni venerdì avremo Luca Bolognesi che ci accompagnerà verso i weekend di partite, che poi lui stesso racconterà sulle frequenze di Nettuno Bologna 1. Allora, torno ai messaggi per quanto riguarda le vostre considerazioni. Partiamo da un audio, eccolo qua.
2: Io, toglimi due curiosità per piacere. Col nuovo modulo di Paladino, dove li vedi in campo i vari Moro, Orso, Berna e Odgaard? E poi giocherà due punte, quindi piccoli doppi insieme?
0: Non mi sento di escluderla come possibilità, quella di vedere piccole Dovbik in campo insieme. Non possiamo escludere neanche un 3-4-2-1. Tra l'altro, ieri, ragionando in un altro contesto mediatico, pensavo anche a un'altra possibilità, che a un certo punto, se proprio l'equilibrio questa squadra non riesce a trovarlo, io non mi stupirei che Paladino metta anche Ferguson più avanti, cioè nei due trequartisti alle spalle della punta uno dei due possa anche essere Ferguson a un certo punto, cioè è un'ipotesi percorribile per quelle che sono le caratteristiche dello scozzese. Dopodiché, ripeto, l'impressione che va tutta verificata ovviamente in questi giorni è che domenica col Torino si riparta da un assetto molto simile a quello che abbiamo visto finora, per un minimo di continuità e per il poco tempo che c'è per preparare la partita, magari con qualche uomo diverso, Moro in mezzo al campo per esempio. E questa è un po' la sensazione più diffusa. Dopodiché vediamo, perché se Paladino invece ha nella sua testa che questa squadra invece di difendere a 4 può difendere a 3, anzi si trova meglio, e poi da lì si riparte con una formazione nuova, e magari lo vuole provare subito col Torino. Vediamo, le alternative per sabato non mancano. Io resto dell'idea che poi alla lunga questa è una squadra che, pur chiedendo anche ovviamente dei sacrifici tra virgolette, parliamo sempre di cose calcistiche, ci mancherebbe, non in senso assoluto, a Orsolini, a Cambiaghi, ai giocatori diciamo meno propensi magari dal punto di vista tecnico a fare i due dietro la punta, o comunque a interpretarli in maniera diversa rispetto a quanto possa fare un Bernardeschi, però questa squadra possa arrivare poi a un assetto diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora. Però ovviamente sarà Paladino a prendere le sue valutazioni, insomma. Quanta gente c'è nello staff di Paladino, contando quelli rimasti perché sotto contratto col Bologna? Sono più dei giocatori in rosa. È lungo, effettivamente è lungo l'elenco, però si mette in conto, cioè nel calcio contemporaneo lo staff tecnico è sempre molto corposo, è parecchio corposo, perché c'è bisogno anche di una specializzazione sempre maggiore da parte dei match analyst, dei preparatori atletici, eccetera eccetera. Quindi insomma, la tendenza anche è un po' quella lì. Beppe: seppure il mercato non mi abbia entusiasmato, se Paladino ha accettato di venire ad allenare Bologna ha probabilmente valutato l'organico all'altezza di quelli che sono gli obiettivi fissati dalla società ed è convinto di tirare fuori il meglio da qualche giocatore che sinora non ha mostrato nulla. E io, Beppe, sono d'accordissimo con te, cioè questo è un aspetto che secondo me non possiamo sottovalutare nell'analisi di quello che è successo in questi giorni. Cioè Paladino era chiaramente uno degli allenatori liberi più facilmente prendibili, cioè molto più di un Antonio Conte, dai club che arrivati a un certo punto avrebbero potuto pensare di mandar via l'allenatore attuale. Se lui ha accettato di rimettersi in gioco subito con il Bologna, certo a fronte di un triennale, quindi insomma anche con un contratto bello peso, e se lui ha accettato di rimettersi in gioco venendo qui, evidentemente le sue valutazioni, come dice Beppe, sono state di questo tipo qui, e non è un dettaglio da poco. Quindi cioè, si parte con la convinzione di un allenatore come Paladino che questa è una squadra che possa fare meglio di quello che ha fatto. Non è poco, poi ovviamente bisogna vedere se questa convinzione trova spazio concretezza sul campo, però intanto si parte da questa base qui. Non è poco, non è fatto poco, sono d'accordo Beppe con la tua visione. Maurizio, ho sempre visto Paladino come un avversario ostico, quindi non mi dispiace affatto ora averlo dalla nostra parte. E poi l'anno scorso nella squadra arrivata in testa al campionato Ro non aveva praticamente giocato. Ah, Roberto, scusami, sulla differenza con la squadra dell'anno scorso, perdonami, non avevo compreso il riferimento. Rono aveva praticamente giocato. Cambiai Grossolini, i trascinatori sono ancora qua, come centravanti abbiamo migliorato, questo da vedere, Roberto. Questo è da vedere. Se hai Dovbik pieno, pienamente utilizzabile, è un conto, se ce l'hai a singhiozzo cambia tutto. Perso qualcosa con Lukumi, boh, anche più di qualcosa. Anche più di qualcosa, quindi fin qui la patta, un gradino in meno per il centrocampo. E no, qui siamo. Allora, diciamo che per l'idea che aveva Tedesco, il centrocampo mancava sicuramente di gente adatta. Vediamo se con Paladino magari tornano a essere giocatori più in linea con quello che vuole il mister. Poi c'è un cambio che state sottovalutando tantissimo, ragazzi, quello del vice Miranda. Perché fino all'anno scorso avevi Lico Giannis, che non è un fenomeno, chiaramente, ci mancherebbe, però è un giocatore solido, bel piede, ti dava anche possibilità di sfruttare magari i piazzati, sapevi quello che ti poteva dare. Oggi Alassane purtroppo non lo sai, e ad oggi quello è un downgrade, cioè un livello più basso oggi. Poi magari Alassane diventa un giocatore più affidabile di Lico Giannis, speriamo. Però oggi quello è un peggioramento. E lo citate in pochi, lo capisco, però non è così secondario, a mio giudizio. E poi, onestamente, Roberto, senza Lukumi e con Teat, questa non è la stessa difesa. Non è lo stesso reparto difensivo. Qui, poi sull'attacco possiamo discutere, il dibattito aperto, vi ho detto come la penso, non è un attacco da buttare assolutamente, ma molto dipende da come sta Dovbik. Però dal punto di vista difensivo questa è una squadra che ha fatto, dal punto di proprio calcistico, un passo indietro, almeno un passo. Bisogna ristrutturarla in maniera diversa per far rendere questi giocatori, questo sì. Però insomma, perso qualcosa con Lukumi, Roberto, mi sembra un po' troppo buono, onestamente. Forse Bologna non ha voluto rischiare di rivedere le invenzioni di Italiano quando l'anno scorso Bologna ha attraversato un periodo di crisi con formazioni poco razionali, scrive Alessandro. Può essere. Roberto, forse me ne sono perso, ma sarà in panchina sabato Paladino? Certo, assolutamente sì. Robby, farò una figuraccia, ma lo dico. Non si potrebbe imputare questi risultati alla qualità scarsa dei giocatori? Mi spiace, ma questa sono e non mi ha lasciato incredulo. No, perché una figuraccia, Robby? Ci mancherebbe. Io faccio però, ve lo dico, l'ho sentito tanto in questi giorni. Io personalmente faccio molta fatica a usare il termine scarso, perché è molto denigrativo. Personalmente non mi piace usarlo. Anche di fronte a giocatori che ovviamente non hanno grande qualità, ce ne sono anche in Serie A, ci mancherebbe, però sappiate che da me il termine scarso non arriverà, perché lo trovo fin troppo anche degradante per un ragazzo, fondamentalmente. Quindi ecco, giusto una precisazione su questo. Se volete usarlo voi siete liberissimi di farlo, io faccio più fatica, ecco. No, secondo me no, Robby. Questa è una squadra che ha qualità migliori di quelle che ha mostrato in campo. Deve tirarle fuori. Sicuramente Paladino deve contribuire in primis, però deve tirarle fuori. Questa è una squadra che può giocare meglio di quanto abbiamo visto. Allora, un paio di messaggi al volo sulla Virtus, poi ci torniamo dopo Leo Bosello. Saluto Matteo, so che ci sono argomenti più importanti, ma no, perché questo non è male. Vogliamo parlare delle maglie della Maxima Roma? Sembra di essere tornati a una partita di Korać contro una squadra di qualche regime dell'est. Matteo, tieni conto che la Maxima Roma è nata a luglio, a giugno manco esisteva. Quindi che poi lo sponsor tecnico abbia avuto tempo zero sostanzialmente per preparare le magliette fa sì che le maglie della Maxima, ma anche quelle della BC Roma, che tra l'altro non si può chiamare più SPQR, non si può chiamare più perché il comune ha detto no, quindi BC Roma, sono ovviamente molto easy, ma ovviamente, ma questo era scontato, fa parte del, diciamo, del pacchetto. Cioè, troppo poco tempo per sistemare tutto ciò che non è squadra, quindi le maglie, gli uffici, campagne abbonamenti, tutto quello che non è squadra. Maxima e BC hanno avuto poco tempo, si sono date poco tempo anche, quindi che la maglia sia molto semplice è quella della Maxima, mi sembra, Matteo, inevitabile, proprio inevitabile. Però il paragone non è male, qualche partita di cora ci hai aperto un vaso di ricordi, credo, di tanti appassionati. E poi Pier, bella Virtus ieri, almeno una nota positiva, con faccina anche triste, dai Pier, su, forza, forza, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Però sì, una bella Virtus, una bella Virtus, da contestualizzare ovviamente, sia perché era un'amichevole, sia perché la Maxima ha giocato ruotato in 9, quindi anche con uomini ridotti, e sia perché abbiamo visto degli assetti che per esempio sabato e domenica in Supercoppa non vedremo. Ci hanno giocato tutti gli stranieri e quello sabato non lo vedremo. E su questo tema poi ci concentriamo nel blocco successivo alla chiacchierata con Leo Bosello. Tra pochissimo.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
14: Impresa artigiana?
11: Presente.
14: Libero professionista?
11: Presente.
14: Gruppo di amici?
11: Presenti.
14: Agenzia di eventi?
11: Presente.
15: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
16: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
17: Fermati, non serve andare nel panico.
16: E cosa facciamo?
17: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
16: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
17: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
16: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
19: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
20: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
21: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
22: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
23: CUP24, un paraprenota fatto.
25: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
4: Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
5: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di pappagalli.
8: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta con Allora Dario, eccoci qua e con Leonardo Bosello. Ciao Leo.
12: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
0: Allora, ieri mi sei sbucato alle spalle durante la radiocronaca, brutto gesto da parte tua.
12: Hai ragione. Mi devo fare perdonare.
0: Sbucato alle spalle mentre stavamo lavorando io, Torri. Cioè, non è che ti faccio gli agguati quando sei in cronaca con Pippo.
12: Tanto è successo.
0: Ma davanti, non dietro, cioè mi vedi arrivare.
12: Sì, forse è vero.
0: Va bene, caro mio. Allora, oggi conferenza stampa di Palladino.
12: Sì.
0: Dobbiamo subito capire una cosa. Lo capiremo stasera. Chi accanto a Palladino e per dire cosa?
12: Certo, assolutamente sì. Facile pensare che sarà Fenucci. Poi se ci sarà un cambio di rotta e ci saranno Sartori e Di Vaio, credo che saremo tutti ben contenti, però immaginiamo che si resterà con l'amministratore delegato che presenterà l'allenatore. Certamente dopo tutto quello che è successo quest'estate, tutti i cambiamenti, tutte anche poi ovviamente le varie situazioni di mercato, non aver sentito un commento ufficiale in conferenza stampa da parte del direttore sportivo e del responsabile dell'area tecnica sicuramente un po' limitante, perché si poteva avere anche una voce in più secondo me da parte loro, anche quando Fenucci ha fatto giustamente il punto stampa per ribadire tutti i numeri, i dati del bilancio e tutte le politiche e strategie adottate dal Bologna. Era anche giusto, quando si è magari entrati a parlare di mercato, se ci fossero stati Sartori e Di Vaio, avere anche proprio il punto da parte di chi il mercato in prima persona l'ha fatto, non che Fenucci non l'abbia fatto, però chi parte in primis per scegliere giocatori e intavolare trattative che poi ovviamente riguardano tutto il club, compreso l'amministratore delegato e il presidente. Però sul nuovo allenatore credo che però non ci siano grossi dubbi, e è chiaro che oggi si viene a presentare un nuovo tecnico, e quindi mi immagino che le domande, almeno a microfoni accesi, ma non so quanto ci sarà di microfono spento, però ecco che davanti ai microfoni oggi non ci si potrà troppo dilungare, o comunque non si dilungheranno troppo sullo spiegare che cosa non è andato. Penso che sarà una cosa che verrà chiusa velocemente, poi spero e credo che sarà anche un capitolo che verrà riaperto un paio di volte, però è ovvio che con la presenza di un nuovo allenatore chiedere più e più volte il motivo per cui alla fine si è andati a chiudere così presto un ciclo che sembrava con la prospettiva di essere lungo, non è magari molto, molto probabile, possibile che succederà, però sarebbe giusto un po' tartassare di domande per capire bene che cosa è successo con Tedesco.
0: Beh, questo sicuramente più che altro per toglierci la curiosità. Poi, come dicevo stamattina, sì, è evidente che ci sia la necessità anche di dare più spazio a Palladino, questo mi pare normale, e quindi in questo senso vedremo insomma un po' come si svilupperà il tutto. Prima di andare con i messaggi dei nostri ascoltatori, abbiamo già avuto insomma qualche rumor su quello che è stato un po' il lavoro di Palladino. Più che altro dicevo stamattina che è particolare certamente il fatto che oggi ci sia un doppio allenamento, quindi in qualche modo si può interpretare come la voglia di Palladino di accelerare la conoscenza reciproca. Tu come la vedi?
12: Sì, penso anch'io, credo che sia questo alla base di questa scelta. Poi non credo che saranno due allenamenti in cui caricherà particolarmente

0: match contro il Toro, se ci sarà sempre una doppia seduta, anche se credo che è giusto che una vigilia venga fatta in maniera blanda e non troppo insomma impegnativa per non arrivare troppo sovraccaricati a una gara che comunque per Palladino è ovvio che non è come per Tedesco, che poteva essere un'ultima spiaggia, poteva essere un dentro fuori, poi nemmeno questo è stato, però comunque anche Palladino sa perfettamente che con 3 settimane di lavoro senza partite, la partita col Toro, vincerla quantomeno ridà un po' di carica all'ambiente.
1: Ma davvero Palladino aveva assistito a tutte le partite del Bologna? È la miseria, che avete
0: Tutte,
1: presente il Condor?
0: era
1: Avete
0: impostazione
1: presente il
0: contro.
1: Condor di Aldo Giovanni e Giacomo? più o meno sì. Ma ragazzi, ma cioè, è normale che gli allenatori che non allenino vadano a vedere altre partite? Ieri a Milan-Benfica c'era Conte. Non è che uno, non è che Conte è andato lì per gaffare su Amorim.
0: Ah no,
1: No, dai. Ma scusa, allora Palladino poteva tranquillamente essere venuto a Bologna-Lazio per gaffare su Gattuso, che in quel
0: sì,
1: momento
0: no,
1: aveva più
0: esatto.
1: senso.
0: Io lo ricordo per quella, poi probabilmente se si dice in giro che le ha viste tutte, magari le ha viste tutte, però a Bologna-Lazio mi ricordo che c'era questa notizia e foto di lui in tribuna.
1: Ma sì.
0: Credo che sia normalissimo guardare partite di Serie A perché gli allenatori si aggiornano, soprattutto quelli che vogliono continuare a essere allenatori. Poi, cioè, che vadano a vedere Bologna-Lazio ci sta anche ulteriormente di più perché sono squadre nel range di possibili panchine future, ma non tra un mese, magari tra 2 anni o quattro, o anche tra 2 stagioni, una stagione di Palladino. Cioè, Palladino più o meno è stato nella fascia dopo Monza di squadre, Atalanta e Fiorentina, che arrivano tra il quinto, sesto e ottavo, nono posto. Quindi direi che siamo lì,
1: Ma
0: con il
1: guarda, dico
0: Bologna siamo
1: anche,
0: lì con la Lazio.
1: sì, ma dico anche un'altra cosa ai nostri ascoltatori. Tanti allenatori, e Tedesco lo ha raccontato prima di Napoli-Bologna, a proposito di Allegri e del rapporto con Allegri,
0: Sì, è
1: tanti
0: vero,
1: allenatori
0: sì.
1: nel calcio, nel basket, vanno a vedere gli allenamenti degli altri allenatori, invitati ovviamente, non è che si infilano e si imbucano, però c'è questa cosa, c'è questa consuetudine, che chi non allena va a vedere le partite, va a vedere gli allenamenti degli altri e ci si scambia anche informazioni. Funziona così normalmente,
0: Ma sì, certo,
1: senza che ci sia intento di gufaggine. Ecco,
0: e
1: mettiamola
0: poi
1: così.
0: sappiamo tutti perfettamente che una partita allo stadio, una partita su cui valuti molto di più
1: Beh, ovvio.
0: elementi tattici, perché vedi il campo aperto, lo vedi da più in alto, guardi tu dove puoi guardare, non ci sono regie, riprese che staccano. Poi ovvio che anche a casa ti fai un'idea importante, però cioè, gli allenatori si aggiornano, ma come anche tu guardi partite di basket per preparare radiocronache, no?
1: Certo,
0: Cioè, come è
1: certo.
0: normalissimo che sia su qualsiasi altro lavoro, anche non sportivo, cioè cercare di mettere dentro informazioni per essere preparato una volta che avrai da metterle magari nuovo in campo, ma anche se Palladino l'avesse chiamato una squadra non italiana ad allenare, comunque ha visto delle partite che possono avergli lasciato alcuni spunti, così come degli allenamenti che Tedesco ha visto da Allegri e magari gli ha lasciato anche qualche spunto diverso rispetto a quella che era l'idea di calcio di Domenico. Quindi sono cose veramente normalissime. Poi, se vogliamo pensare che il 24 di agosto il Bologna aveva già pronto Palladino, va bene, pensiamolo, però
1: Sì. No,
0: non è possibile, dai.
1: onestamente no. Archiviato questo tema, anche Palladino avrebbe toppato le prime partite con una squadra ridotta in questo stato. Hanno fatto fare il lavoro sporco al povero tedesco che ha perso le prime partite per delle papere di Skorupski. No, Luca, mi sembra un piano un po' troppo diabolico.
0: Sì, cioè,
1: Onestamente, però.
0: papera di Skorupski è stata a Bergamo, poi sì, col Sassuolo sul primo gol certamente non è al top, ma comunque arriva in una situazione a dover difendere su un tiro tendenzialmente quasi aperto di Doig dentro l'area, che ok, non tira l'angolino, ma tira sul primo palo, lui è anche coperto, però comunque un'azione in cui ci sono 10 errori prima di quello di Skorupski. A Bergamo ok, mi sta bene, però Bergamo potrebbe anche essere allo stesso tempo la partita in cui dici non devi arrivare al 95esimo che prendi un tiro tiro dalla media distanza di Samardzic sullo 0-0, si stavi dominando, ma vabbè, sinceramente non sapremo mai.

0: come sarebbe andata se Palladino fosse arrivato a presentarsi al Dallara a giugno, avesse fatto tutto il ritiro e fosse partito lui davanti a tutti quanti come allenatore in panchina. Quindi non lo potremo mai sapere, non sapremo neanche adesso se andrà benissimo, avrà difficoltà iniziali, ci sarà una necessità invece di aspettare del tempo, tanto tempo, oppure invece avrà un exploit immediato come è stato a Bergamo, perché poi a Bergamo ha avuto un exploit immediato dopo l'esonero di Juric, lascia l'Atalanta tredicesima e la porta poi al settimo posto. È ovvio che l'Atalanta dell'anno scorso non valeva minimamente la tredicesima posizione, però sì, è stato allenatore d'impatto immediato, così da shock rientra e dà subito qualcosa. È quello che si augura un po' il Bologna per cercare di reagire a questo momento, anche se poi chiaramente non avendo dato a Tedesco la partita contro il Torino, lo dicevamo ieri, è ancora di più palese che la scelta non sia dovuta da questo esonero ai risultati.
1: Spero solo che con il cambio di allenatore Libra continueremo a vederlo in campo, scrive Massimiliano.
0: Sì, i giocatori restano quelli, però è ovvio che possono cambiare idee, possono cambiare anche sicuramente la struttura del centrocampo, può cambiare, quindi vediamo che cosa succede. È chiaro che per Tedesco Libra era un giovane da lanciare, un giovane su cui puntare, speriamo che sia così, perché Libra è stato anche convocato di nuovo dalla nazionale venezuelana per un paio di amichevoli in Asia, un giocatore che sta continuando il suo percorso di crescita. Avrà comunque anche sempre la possibilità di fare la spola con la primavera, però speriamo che manterrà un po' i suoi ingressi a partita in corso, quantomeno. Poi magari anche lo stesso Palladino se ne innamora calcisticamente, sarebbe un'ottima idea, perché, ripeto, cioè, sono piuttosto convinto che sia un giocatore che in questa squadra può fare la differenza. Quindi speriamo che anche Palladino vedrà in lui cose interessanti che lo farà crescere come stava, dai, crescendo quest'estate.
1: Anche Leo le ho viste tutte. Cosa ci sta nascondendo Bosello? Vai, ragazzi, sapeste, sapeste.
0: Sì.
1: E poi c'è anche Simo che dice: poteva andare peggio, dietro di me in tribuna nelle prime due gare casalinghe ho visto D'Aversa. Povero D'Aversa. Però,
0: Vedi?
1: cioè, ragazzi, ripeto, funziona così. E poi scrive un ascoltatore: ma dai, ma Palladino è venuto a vedere il gioco spumeggiante del Bologna. Ma non c'entra nulla, ragazzi, non c'entra nulla. Palladino, come tutti gli allenatori, va a vedere le
0: Quindi se non
1: partite,
0: gioca
1: dai.
0: bene una squadra che non va studiata e guardata, no?
1: Esatto.
0: Vabbè, cioè, nel senso
1: Ma
0: anche
1: poi
0: qui.
1: pensa, scusami, pensa anche quanto è autolesionista Palladino, che viene a vedere una squadra che gioca male e poi
0: E
1: accetta
0: poi
1: di
0: dice sì,
1: allenarla.
0: e
1: Cioè,
0: poi
1: no.
0: firma addirittura un triennale, come siamo messi, che non capitava dal 1999, che il Bologna pronti via a un allenatore che arriva, gli fa un triennale secco, cioè, quindi comunque anche e qui ci sono dei cambi interessanti a livello di strategia, questo è sicuro.
1: Guarda, è andato a vedere anche Torino-Milan, così almeno la smettiamo con questi discorsi, ragazzi, perché veramente, cioè, parliamo di cose serie, per favore. Dai, va bene tutto, a me scherzare ci mancherebbe, però poi parliamo di cose più serie. È andato a vedere anche Torino-Milan. Cos'è? Fischiano le orecchie anche ad Abate?
0: Sì,
1: Allora,
0: può
1: dai.
0: essere, o Amorim, che ne sai,
1: Beh, anche, sì, povero Amorim. Oddio, povero, ieri l'ha un po' cannata la partita,
0: Sì, leggermente, leggermente, ma è un inizio in Europa League così così che le italiane anche l'anno scorso comunque hanno avuto, vabbè, Benfica è sicuramente una squadra di livello Champions, questo è poco ma sicuro, però sì, tante rotazioni, tantissime rotazioni, Amorim vuole tenere dentro tutti, però è chiaro che perdere 2-0 col Benfica pronti via a San Siro la prima di Europa League, è ovvio che adesso con queste 8 partite c'è possibilità anche. Ma c'è margine di errore anche di 1 o 2 partite che puoi perdere anche un po' in maniera inaspettata, però Milan era sicuramente una delle favorite per entrare nelle prime 8, adesso non deve quasi più sbagliare niente se ci vuole arrivare.
1: Gio, avere allenatori che hanno allenato la Fiorentina ci porta bene. Con Bernardini abbiamo vinto uno scudetto, con Italiano una Coppa Italia, con Palladino, adesso vediamo.
0: Dai, adesso sono dei bei ricorsi storici, assolutamente. Esatto. Poi Palladino viene spesso, arriva spesso dopo Italiano, insomma, è già la seconda volta che succede che va a prendere le redini di una squadra, insomma, dove c'è stato Vincenzo Italiano, 2 su 4, quindi comunque è abbastanza importante come situazione in carriera. Quindi questo è anche interessante, secondo me, una domanda molto curiosa a cui gli si può chiedere, no? Cioè, lui ha preso in mano una Fiorentina che aveva, penso a memoria, le idee tecnico-tattiche di Vincenzo Italiano, questo è sicuro.
1: Beh, dopo 3 anni.
0: Certo, e adesso poi ovvio avrà fatto solo 3 allenamenti quando parlerà alle 17:30 oggi, però chiedergli se come incanalare un lavoro del genere da parte di Italiano nelle sue idee, se sono situazioni diverse perché sono giocatori diversi, oppure si può seguire una linea simile come nel lavoro che ha fatto a Firenze, perché poi a Firenze è partito 3-4-2-1, poi dopo a fine settimana si è spostato 4-2-3-1 per diversi mesi, aveva raggiunto picchi importanti in classifica, poi aveva rallentato un pochettino, era ritornato a 3, quindi aveva variato molto anche con la Fiorentina. Poi ovvio che abbiamo avuto solo un anno da valutare di Palladino, il pubblico Viola gli chiedeva comunque anche lì l'esonero nelle ultime giornate, però Palladino ha portato comunque la Fiorentina in Conference, che visto l'ultimo periodo ho visto l'anno scorso, secondo me è stato anche un risultato un po' da rivalutare, visto anche poi come è andata con Pioli, che squadra hanno fatto, cioè la squadra che ha avuto per le mani Palladino a Firenze non è la Fiorentina dell'anno scorso e assolutamente non ha il valore di quella attuale.
1: Anche Pesaro e Mazzone hanno allenato la Fiorentina prima del Bologna, giusto? Bravi, no. Giusto, dai, è fatta, è fatta, Leo, è fatta.
0: Grandi corsi e ricorsi.
1: Allora, tra l'altro, prima di salutarti al volo, c'è questa indiscrezione che ha pubblicato ieri Sky sui convocati di Mancini.
0: Sì, è vero.
1: Certo. Che potrebbe anche chiamare Pessina.
0: Beh, sarebbe una chiamata interessante. Comunque Mancini chiamò Zaniolo, famosa questa chiamata, quando Zaniolo non aveva neanche una presenza, no?
1: Beh, Pafundi anche.
0: Con la Roma, Pafundi, assolutamente, cioè, quindi è allenatore che in questo ha avuto spesso qualche insomma chiamata per lanciare un messaggio, forse lo ha fatto spesso, poi a volte questi messaggi sono stati raccolti e da lì Zaniolo poi ha giocato sempre, quasi sempre titolare alla Roma. Pafundi invece, vabbè, adesso è il Catanzaro, però diciamo che
1: Catanzaro con Iemmello si diverte, altro che, te lo dico io.
0: È vero. Sono passati tanti anni però da quella convocazione, in Serie A tanto coraggio di lanciarlo non c'è mai stato, anzi poi dove era stato venduto, se non sbaglio, in Svizzera o in Austria.
1: Sì, poi è andato alla Samp, insomma chissà che a Catanzaro trovi un po' di pace anche. Dumbia, Romano, Zoma sono quelli sicuri secondo Sky, di volti nuovi, poi valutazioni anche su Pessina. Tanti ragazzi saranno lasciati all'Under 21 che si gioca la qualificazione all'Europeo.
0: Certo.
1: Che vale poi qualificazione anche ai giochi olimpici, e potrebbe tornare Caiode, grazie a Dio, perché c'è un terzino così
0: vorrei vedere, no?
1: Grazie al Dio del calcio, anche perché Palestra è infortunato e chissà, Caiode sto giro entra in nazionale.
0: Sì, mi sembra giustissimo, anche perché comunque ha sempre fatto molto bene sia qui in Italia ma soprattutto in Premier, da quando veste la maglia di Brentford. Gestisce benissimo sia il lato tecnico che il lato fisico, cioè fisicamente è veramente un giocatore devastante, ma anche tecnicamente ha qualità. Vediamo chi arriverà nelle chiamate di Mancini sponda rosso-blu, potrebbe non esserci nessuno, così come magari con questa situazione Pessina e sicuramente Bernardeschi è una possibilità, perché Bernardeschi è stato un uomo europeo 2021, poi sono cambiate tante cose, sono passati 5 anni, però che Mancini abbia un occhio diverso per Bernardeschi rispetto a quello che non ha avuto Gattuso, questo è anche facile pensarlo, quindi vediamo, magari lo convoca.
1: Leo, ti saluto, ci sentiamo domani.
0: Ci sentiamo domani, buona giornata a tutti. Ciao,
1: grazie, Mario. Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Serie A, Eni Live. Seguì tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
3: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
4: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
2: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
5: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
10: Ma che meraviglia!
11: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
10: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
11: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
10: E quanto costa?
11: Meno di quello che pensi.
10: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
20: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Nuovamente in diretta con l'oradario, ben ritrovate, ben ritrovati con i vostri messaggi al 366-402-4022. Prima di andare sulla Virtus, leggo questo messaggio volentieri anche di Ernesto da Medicina, che saluto, e che racconta un aspetto che personalmente non ho mai condiviso e che ho faticato sempre a capire del tifoso in generale. Lui cita quelli del Bologna ovviamente, ma è un discorso molto più diffuso, Ernesto, te lo dico. Sentire messaggi che dicono: speravo che il Bologna perdesse col Torino per l'esonero di Tedesco, la dice lunga su una parte della tifoseria. Molti sono così, sperano che Bologna perda per dire io avevo ragione. Questo non è tifo, né amore, né per la maglia, né per la squadra. E io sono d'accordissimo con te. Cioè, si può essere critici, si possono avere preferenze per un allenatore, per un giocatore, non c'è dubbio. E però io francamente sono d'accordo con te, Ernesto, cioè arrivare a augurarsi la sconfitta della propria squadra, e ti ripeto, non è solo una cosa di alcuni sostenitori rossoblù, ma li troviamo in tutte le tifoserie, è qualcosa che proprio non riesco a capire, non riesco proprio a concepire anche proprio come discorso. Quindi questo per dirti che sono assolutamente d'accordo con te. Allora, andiamo sulla Virtus, più nello specifico. Ciao Darione, come ti è sembrata la Virtus ieri contro una squadra deboluccia come Brescia e Roma? La gag l'ha fatta lui, non l'ho fatta io, l'ho fatta Michi direttamente nel messaggio. Per me voto 5,5-6. No, di più. No, non andiamo sull'8,5-9, ci mancherebbe. No, però molto più che sufficiente, Michi. A voglia. La Virtus ieri ha fatto vedere sicuramente le cose che Mumbrù vuole da questa squadra, e forse può avere anche da questa squadra. Cioè, ritmi alti, cercare conclusioni rapide, attaccare il meno possibile la difesa schierata ed essere aggressivi in difesa. Queste sono le caratteristiche che la Virtus deve avere quest'anno, e ieri sera con la massima le abbiamo viste, non ovviamente per 40 minuti, ma questo era scontato per tre motivi: uno, condizione atletica che ovviamente non è ottimale; due, tanti cambi di quintetto, cioè hanno giocato tutti tranne Baiocchi, quindi è chiaro che cambiando continuamente quintetto fai fatica a tenere lo stesso livello per tanti minuti, e tre, anche naturalmente per una conoscenza dei giocatori che non è ottimale, ed è normale visto che sono due settimane che si allenano, ma che comunque ha già degli spunti interessanti in questo senso. Quindi no, insufficiente no, Michi, devo dirti la verità. Ci sono tante cose da fare, tante cose su cui lavorare, tanti aspetti su cui lavorare dal punto di vista difensivo. Per esempio, è una squadra che fatica ad essere continua nelle letture, e questo bisogna sistemarlo, soprattutto per quello che riguarda l'approccio in Eurolega. È una squadra che per esempio ha anche dei singoli che hanno delle cose da sistemare. Diarra deve pulire quella troppa foga che lo porta poi a commettere falli ingenui e che poi rischiano anche di tenerlo fuori dalle partite, e Diarra per questa Virtus è un giocatore già molto importante per quello che poi dà sui due lati del campo, però deve limitare quello. Insomma, ci sono tanti aspetti che ovviamente bisogna sistemare, però mi pare già una Virtus consapevole pienamente di quello che deve fare per struttura in questa stagione in campionato e in Eurolega. Detto che appunto in Eurolega poi l'assetto che abbiamo visto un po' nel quarto periodo con tre esterni puri, cioè Bello, Okar, Frazier e Moore, che forse diventerà a breve il giocatore chiave di questa squadra, ma questo poi lo vediamo. Ecco, quell'assetto lì in Eurolega magari lo vediamo un po' poco, non lo vediamo con tanta frequenza, ecco, quello sì. E poi naturalmente c'è il discorso legato al fatto che ieri sera non abbiamo visto, se non per pochissimi minuti, la Virtus da campionato. Cioè, nelle rotazioni sono entrati tutti, anche gli stranieri, ovviamente tutti, ma con Kokilà infortunato, due di questi sabato non giocano. E qui entriamo nel campo più interessante di questi due giorni, cioè quali scelte farà Mumbrù. Non sono così banali e scontate, perché sono gerarchie ancora tutte da costruire, ovviamente, tenendo conto che i sei italiani sono quelli, e non ci piove. Abbiamo fatto un po' di pronostici, ci siamo divertiti ieri sera, dite anche la vostra naturalmente. Probabilmente uno tra Edwards e Klintman resta giù, e poi ci torniamo su questo perché c'è un discorso su Ferrari da fare, è arrivato anche un messaggio su questo. Probabilmente uno tra Bello e Carr rimane giù, e poi quando tornerà Coquilà probabilmente uno tra Coquilà e Diarra rimane giù di base. Poi è ovvio che ci sarà turnover durante l'anno, è ovvio che sarà il turno anche di Moore, sarà il turno di Fraser, sarà il turno di Alston, quindi prima o poi tutti quanti resteranno a riposo, non c'è dubbio. Ma sabato, che è una partita ibrida, un po' precampionato e parecchio gara ufficiale, cosa farà Mumbrù? Questo è il dibattito che possiamo tranquillamente aprire, e poi lo risolverà il coach sabato sera. Su Ferrari c'è un messaggio. Su Ferrari, Ferrari ha giocato appena due minuti, forse qualcosa in più. Comunque io ho il timore che quando arriveranno squadre più forti sarà tosta. Ecco, il discorso di uno tra Edwards e Klintman in campionato, ripeto, in situazioni standard, al di là poi del turnover e ovviamente degli acciacchi che ci possono essere, ecco, sarà importante però che Ferrari alzi il suo livello, perché se Ferrari non riesce ad alzare il suo livello per il campionato, che è già insomma interessante ma secondo me non ancora sufficiente per poter entrare pienamente nelle rotazioni con continuità, ecco che allora Edwards e Klintman, che abbiamo visto peraltro insieme giocare, Klintman a 5 in campionato lo può fare, in Eurolega sì, forse qualche minuto, ma insomma comunque è una soluzione. Però se Ferrari non alza il livello, Edwards e Klintman nei 12 ci devono stare, a quel punto cambiano anche un po' le rotazioni degli esterni. Quindi in questo senso la stagione di Ferrari diventa molto molto importante. Paradossalmente, perché non è certamente uno dei giocatori da cui ci si attende il cambio di passo, o non è il go to guy della squadra, non c'è dubbio, però per come è strutturata la Virtus nel pacchetto italiani, la stagione di Ferrari in campionato diventa molto importante e quasi una discriminante poi per la scelta anche degli altri stranieri e quindi della struttura della squadra. Virtus, mi è piaciuto il nuovo modo di giocare, che se non puoi distratti mezzo secondo, scrive Andrea. No, assolutamente no Andrea, sempre sul pezzo bisogna stare. Come vedresti Nyang in mezzo a questa squadra, dato che ci sono problemi con il suo tesseramento in NCAA? Ci sono ritardi più che problemi, Andrea, nel tesseramento, non ho ancora avuto il via libera, ma l'idea è ovviamente quella di andare di là. Nyang in questa squadra, beh, ci starebbe bene, non c'è dubbio, non c'è dubbio, però ora come ora lui sta, il suo staff sta facendo di tutto per avere il via libera dall'NCAA, però ci starebbe bene, certo, sono d'accordo. Benino i primi tre quarti, benissimo il quarto. Jack La Truffa, terrei giù Carr e Klintman, ho trovato Ferrari molto indietro. Poi Klintman si chiama Jürgen di nome, grazie Chris per questo. No Chris, scusami, non ti sei firmato. Fabrizio, scusami, pensavo fosse un altro, perdonami. No, non si chiama Jürgen di nome, non si chiama. E poi il giocatore idolo di quest'anno sarà proprio lui, bello bello. Beh, giocatore elettrico, giocatore decisamente elettrico, che poi, devo dire, anche difensore più aggressivo di quello che si poteva pensare, e tutto ovviamente da contestualizzare alla partita di ieri. Questo vale sempre come base del discorso. Discorso che riprendiamo tra poco, linea alla regia, GR, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
3: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello
8: e da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
23: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 9:57.
25: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Buongiorno da Daniele Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Il caso Siegfried Ranucci al centro del CDA Rai, in programma oggi il giornalista sostituito alla conduzione di Report, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato orchestrato da Walter Lavitola, ha presentato ricorso. Nelle stesse ore la RAI ha notificato al conduttore una contestazione disciplinare all'esito dell'istruttore del comitato etico in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. Ranucci ha 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva, ma i suoi legali sottolineano già il tempismo della contestazione. Intanto proseguono le indagini sulle operazioni di Lavitola, che rimane nel carcere di Rebibbia. Nel mirino degli inquirenti un buco di 4 mesi nello scambio di messaggi con l'amico giornalista. Per gli inquirenti l'anomalia potrebbe nascondere una cancellazione. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro.
27: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate, con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
26: Ed è tutto, a più tardi.
25: Nettuno Bologna 1.
28: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
29: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
10: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
9: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
10: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
9: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
11: Emilia Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
12: Impresa artigiana?
13: Presente.
12: Libero professionista?
13: Presente.
12: Gruppo di amici?
13: Presenti.
12: Agenzia di eventi?
13: Presente.
14: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
15: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
17: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in diretta con l'ora d'Ario alle 10 e 5 minuti questo giovedì 17 settembre. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Alle 10.20 Filippo Cotti, poi alle 11 avremo anche Emanuele Minguzzi come sempre il giovedì per chiacchierare insieme a lui. Allora, torno anche sui messaggi baschettari. Ferrari ti stupirà, ma no, non mi stupirebbe se facesse una stagione di buonissimo livello, eh? Cioè, ha tutte le caratteristiche, le qualità per farla, quindi non sarebbe uno stupore, assolutamente, assolutamente. Bisogna vedere se la farà già quest'anno, tutto qui, ma lo può fare benissimo, non sarebbe affatto sorprendente. Abbas in odore di un ritorno in Italia, voci dicono l'interesse di Cantù. Quanto chiede Abbas? Andiamo, la Virtus farebbe parecchio comodo, ragazzi, non c'è margine di manovra per inserire altri giocatori, Ora, diciamolo proprio come va detto, a meno di necessità legate a infortuni gravi, e qui facciamo ovviamente tutti gli scongiuri del caso, ma non c'è gran margine di manovra oggi. Quindi partiamo anche da questo. Bello dei movimenti offensivi che ricordano molto TJ Shorts, è più elettrico di TJ Shorts. Shorts è un po' più non lucido, però un po' più geometrico rispetto a Bello, che invece è molto elettrico, vive anche di istinto molto più di quanto faccia TJ Shorts. Però è un giocatore che in Eurolega sono veramente curioso di vedere, perché quel tipo di movimenti possono anche mettere in difficoltà un po' di gente in difesa, e sono molto curioso di vederlo, vedere il suo impatto lì. Carr, che dovrebbe essere sulla carta il play titolare, l'ho visto poi dietro in difficoltà in difesa su Holiday, scrive un ascoltatore. Poi Mi sarebbe piaciuto Veronesi come cambio, anche il fisico giusto per l'Eurolega, scrive Francesco. Oddio, per l'Eurolega non lo so. Come cambio ad alto livello, beh, ci può stare, però fondamentalmente di guardie sei già strapieno. Qui sarebbe servito un lungo in più tra gli italiani, quello sì. Però è un giocatore, guarda, nel contesto del campionato italiano, nel contesto del basket italiano, Veronesi è uno che il fatto suo lo sa fare, non è un fuoriclasse, giocatore però molto solido, e ci sta, Serie A ci può stare proprio tranquillamente. Quindi in questo senso vediamo un po' come va la stagione con Roma, che è ambiziosa ma che evidentemente è una squadra ancora totalmente in fase di costruzione. Gli manca anche un cambio di Milan, ora, con tutto l'affetto possibile per Gora Camara, ma no, onestamente no, considerando che fanno anche l'Eurocup. E poi soprattutto è una squadra che vive moltissimo di uno contro uno, vive moltissimo di isolamenti, vive moltissimo di giocate individuali, ma credo non si possa fare altro per come è fatta la squadra. Io temo che possa avere magari un po' di difficoltà a ingranare tra campionato ed Eurocup, e alla fine Cotelli paghi per colpe non sue, come spesso accade per gli allenatori, però qui davvero, cioè, rischiano di pagare gli allenatori se nelle squadre, le due Roma sono, saranno poco produttive subito, perché queste hanno necessità, per questo intendo le proprietà, di fare risultati subito, non hanno possibilità di aspettare. Già nello sport italiano si aspetta poco, ma le due Roma ancora meno, perché se le squadre non hanno risultati, non offrono prestazioni, chi va a vederle? E questo è un problema grosso, quindi non è facile né per Cotelli né per Magro. Gli auguro, per la stima che ho per loro, di invece trovare la quadra, perché meritano di poter lavorare con un minimo di tranquillità, però mi sembra che la fretta possa essere davvero cattiva consigliera per le due Roma. Max, cambio argomento, leggo ora di un ritorno di Messina in NBA. Sì, esatto, come di fatto, no, com'è il ruolo preciso? Aspetta, perché torna in NBA, torna ad Atlanta, cioè torna, va ad Atlanta, e consulente, ecco, ho cercato al volo, consulente di Quinn Snyder, coach degli Atlanta Hawks, che tra l'altro aveva già lavorato con Messina nello staff al CSKA nel 2012-13, sì, perché l'anno prima erano tutte e due invece nello staff di Mike Brown ai Lakers, e quindi si torna in NBA con un ruolo di consulente, che bisogna vedere un po' come in che cosa consisterà. Non è il vice, ecco, così rispondo anche al volo a un altro ascoltatore che mi ha mandato un messaggio sullo stesso tema senza volerlo, Filippo, non è il vice, non è l'assistente, ma è un consulente, che bisogna vedere anche chi, insomma, cosa faccia, ecco, questo va detto. Quindi vediamo un po'. A Roma mancavano due americani ieri, scrive Luca. Sì, l'avevo detto anche in precedenza, che non era al completo Roma. Ryan soprattutto per loro è un giocatore importante, non cambia però il senso del discorso che facevo poco fa, Luca, cioè la Maxima, ma anche la BC ha necessità di fare risultati subito, di essere subito competitiva, e questo è potenzialmente un ostacolo a lavorare tranquillamente. Quando devi ottenere rapidamente risultati perché non hai alternative, per mille motivi, e questo può creare anche un po' di pressione. E poi alla fine, insomma, sono due assenze che pesano, Ryan soprattutto, perché in una squadra che praticamente parte da zero, proprio da zero, hai necessità di lavorare ogni giorno in palestra, allenamenti al completo, per creare più prima possibile un'amalgama di squadra, e se te ne mancano due importanti, fai ancora più fatica. Ecco, questo da sottolineare, insomma, anche per la stagione della Maxima, che peraltro sarà la prima avversaria casalinga della Virtus in campionato, quindi diciamo, si ritroveranno a breve, il 4 ottobre, per la prima partita di campionato. Detto detto questo, torno ad altri messaggi al 366-402-4022. Ci sono tantissimi sul calcio, li andiamo a leggere tra poco con Filippo Cotti. Ci sono anche degli audio su questo. Cambio dei lunghi, Camara, insomma, scrive Graziano. Appunto, cioè, gli serve, anche perché hanno perso Kerry, che era al designato, non ce l'hanno e quindi devono andare per forza sul mercato. Come direbbe Obelix, sono pazzi questi romani, scrive Mike con una grande citazione, che è sempre apprezzabile. E abbiamo ancora presto per la pubblicità, quindi faccio in tempo assolutamente a ricordarvi anche gli appuntamenti del weekend. In questa, quello che ci attende per quanto riguarda il Turo Bologna 1, visto che sabato parte la stagione della Virtus con la Supercoppa alle 19.45, quindi ci sentiamo ovviamente prima per il pre-gara e poi alle 19.45 il racconto della sfida contro Milano con al termine post partita, quindi tutto confermato per quanto riguarda la Virtus. Domenica alle 17 l'eventuale finale contro la vincente della semifinale tra Tortona e Venezia. Per quanto riguarda invece la Fortitudo, la semifinale venerdì alle 17 contro Cividale, la finale contro la vincente di Rimini Pesaro, l'eventuale finale invece domenica sera, e quindi abbiamo possibilità di incastrare tutto per proporvi le partite in FM e ovviamente anche sul canale 1 dello streaming durante la stagione. Poi in caso di contemporaneità delle partite, il canale 2 è lì pronto sui blocchi di partenza, il canale 3 anche, non si sa mai, potremmo utilizzarlo a seconda delle necessità, ma anche lui è pronto. E poi ovviamente di volta in volta vi daremo le coordinate per seguire la vostra squadra del cuore in diretta in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Questo weekend siamo tranquilli, ma non c'è sovrapposizione, siamo molto tranquilli. Devo dire, guardando un po' gli orari del primo mese, quello di ottobre, cioè quello che per ora è stato comunicato da Lega Basket per quanto riguarda anticipi e posticipi, più che contemporaneità ci sarà successione di eventi, e quindi non ci sarà, ve lo dico già da adesso, sempre il pre-gara o il post-gara di Virtus e Fortitudo, perché naturalmente poi finita una partita daremo la linea all'altra, e quindi quando saranno in successione, come capita se non vado errato, adesso vorrei dire una fesseria, però andiamo a controllare subito, sbirciamo subito, come accadrà domenica 27 con la Fortitudo gioca alle 17 e la Virtus alle 19, quindi lì sarà un ciclo continuo praticamente, poi sovrapposizioni, ma in quel caso, come detto, vi daremo a tempo debito le coordinate per seguire le due squadre sui nostri canali. Cri, come vanno le campagne abbonamenti delle due romane? Quale campagna abbonamenti? Di cosa stai parlando, Cri? Non ci sono. La BC Roma ha creato il profilo Instagram due giorni fa. Può sembrare una facezia, può sembrare una sciocchezza, ma per una squadra nata da zero e che ha necessità di costruire una fan base, come dicono quelli fighi, o se volete un gruppo di tifosi, non puoi andare sui social il 15 settembre, non puoi, ma come fai? Vabbè, comunque ragazzi, problemi loro. Io veramente spero da appassionato che questa situazione non si risolve in un bagno di sangue basket cestisticamente parlando, ovviamente, perché altrimenti sarebbe insomma un colpo durissimo per tutti gli appassionati. Ecco, la Virtus è un Young dall'essere un'ottima squadra, così in campionato sei limitato, messaggio di Luca. Ma più che limitato, Luca, sai, l'abbiamo detto tutta l'estate questo, cioè il discorso Virtus è legato al fatto che il pacchetto italiani è profondamente squilibrato, hai quattro esterni, compreso Baiocchi, e diciamo un mezzo lungo che è Ferrari e un centro che è Diouf, e sei squilibrato, certamente, quindi hai delle forzature nelle rotazioni da dover fare inevitabilmente. Questo non è che ti limita il campionato, non è detto che sia un problema, ragazzi, parliamoci chiaramente, non è affatto detto che sia un problema, è una cosa però da gestire con grande attenzione durante l'anno, con grande attenzione, e che poi porterà nel momento clou della stagione, playoff, inevitabilmente a fare anche delle scelte forti. soprattutto sugli esterni per quanto riguarda gli stranieri, o anche molto semplicemente uno tra Cochilà e Diarra. Certo, magari andranno tutte e due in certe, non so, fronti Milano, una serie con Milano, vuoi più lunghi possibili, considerando che né Diarra né Cochilà né Diouf giocano da 4 nella testa di Mumbrou oggi, poi vediamo più in là, magari cambiano le idee, e magari puoi pensare di andare con 3 centri. A quel punto però hai un, devi chiedere qualcosa in più agli esterni italiani. È una coperta che potrebbe forse essere corta, ma sicuramente va sistemata per bene durante l'anno, quello sì. Non è detto che sia un problema, non è detto, ma va gestito con grande attenzione. È uno degli aspetti della stagione Virtus, da molti punti di vista più interessanti da vedere e da valutare. Dobbiamo andare alla linea regia? Eh sì, stavolta sì, pubblicità, ma torniamo tra poco e poi più tardi parliamo anche di Fortitudo.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
18: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
16: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
18: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
16: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
18: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
19: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
20: 99, non è possibile.
21: Tutto ok?
20: 99, Puma, microtasso.
21: Calmati, ora chiamo qualcuno.
20: 99,
21: pronto?
20: Puma.
21: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
20: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
22: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
23: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
32: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
33: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
34: CUP24, un paraprenota fatto.
35: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio.
5: e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
8: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torniamo in diretta alle 10:23 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con Filippo Cotti collegato con noi. Ciao Pippo, buongiorno.
10: Buongiorno, bentrovati.
0: E allora, il primo giorno di Raffaele Palladino andato in archivio, oggi doppia seduta di allenamento, poi conferenza stampa di presentazione, nella quale si parlerà anche un po' dell'esonero di Tedesco, quantomeno per chiarire qualche punto, secondo te?
10: Beh, sicuramente qualche domanda a Fenucci, credo ci sarà, verrà fatta, anche perché di fatto l'esonero di Tedesco dopo pochissime giornate, non dico è il fallimento, però purtroppo è la dimostrazione quanto il campionato italiano, quanto la Serie A fagociti in fretta, bruci tantissimo gli allenatori, gli innovatori, i giovani, magari i precursori. Con Tedesco non c'è solo l'esonero, c'è anche secondo me un fronte che si apre, se ci sarà mai un giorno qualcuno che si porrà questa domanda, perché se ne va innanzitutto una persona molto garbata, molto educata, molto gentile, molto colta, molto preparata, parlo anche a livello umano, a livello personale, e che non ha avuto il tempo, che non gli hanno dato il tempo, il modo, perché sicuramente è successo qualcosa di estremamente complicato, difficile o pericoloso, perché una società è corsa immediatamente ai ripari, non concedendo neanche la pausa, la lunga sosta, dove tutti ovviamente avevamo riposto un'eventuale valutazione da parte della società. Sarebbe stato il crimine, tra virgolette, perfetto, una lunga sosta in questo momento dell'anno, mai stata peraltro in precedenza, era perfetta per ogni tipo di valutazione. Però il rischio di perdere, secondo me, un allenatore come Palladino, perché magari quelli che erano in giro non erano particolarmente attraenti, o perché magari Palladino era stato anche attenzionato in precedenza, perché venne sondato anche lui quando il Bologna poi decise di prendere Vincenzo Italiano, quindi non era un allenatore che non era mai finito sul taccuino di Vivaio, Fenucci, Sartori, comunque sul taccuino rosso-blu era già finito, c'era già andato. La sua scelta, la decisione repentina di esonerare ovviamente Tedesco è figlia di tutta una serie di valutazioni e di diciamo anche confronti che ci saranno stati anche con i giocatori sicuramente, perché anche loro sicuramente non solo con i comportamenti sportivi avranno in qualche modo manifestato il loro punto di vista, come si fa nei grandi gruppi, nelle grandi comunità. Quindi Tedesco non è stato ritenuto, nonostante sia una persona super colta, un innovatore, tanta tecnologia, adatto per allenare in Serie A. E quindi vuol dire che la Serie A italiana non è ancora pronta per abbracciare un innovatore, un giovane, eccetera, eccetera, eccetera. Non è solamente un fatto di Bologna, credo che sia un fatto proprio del nostro campionato nazionale. Però, ripeto, il bene è quello del Bologna, il bene è quello della società che noi raccontiamo e di quello che Fenucci, Di Vaio e Sartori gestiscono, e ovviamente anche del socio di maggioranza. È saputo, il bene del club è supremo e per il bene del club hanno ritenuto opportuno fare questa valutazione, esonerare Tedesco e prendere Paladino, che a questo punto è chiamato il giocatore in primis a fare immediatamente punti e a dare un grande segnale, perché adesso le scuse sono finite.
0: Non c'è dubbio, c'è proprio dubbio. Cioè, adesso non ci sono, come accade sempre, no, quando l'allenatore viene esonerato, i giocatori si prendono adesso le responsabilità.
10: Certo, adesso di più secondo me, perché viene fatto un esonero così dopo pochi giorni con un punto misero, un punto solo, ci mancherebbe, però viene fatta questo tipo di scelta e quindi adesso tutti insieme a rimanere alla stessa parte e battere il Torino sabato.
0: Sì, che mi sembra la cosa fondamentale, evidentemente. E in questo senso il doppio allenamento oggi, Pippo, lo stiamo commentando stamattina con i nostri ascoltatori, va probabilmente nella direzione del accelerare il processo di conoscenza.
10: Assolutamente sì, stanno insieme, si cercano di Padalino adesso prima della sosta cercherà di normalizzare, di rendere semplici le giocate, di esaltare le caratteristiche dei singoli senza confonderli troppo, cercando di rasserenarli, cercando di dare autostima.

0: Contano però soprattutto le tempistiche, quel discorso che si è fatto in questi giorni riguarda soprattutto quello. Poi sì, Lopez è esonerato, Rossi è esonerato, Sinisa è esonerato, Pippo Inzaghi è esonerato, insomma gli esoneri ci sono stati, questa tempistica è un po' particolare, ecco.
1: Io mi ricordo solo Colomba esonerato prima dell'inizio
0: Beh, certo, 2010.
1: Esatto, sì, quindi sì. Se no non mi ricordo, io insomma un pochino di capelli bianchi sul bagno ce li ho fatti, quindi non mi ricordo una cosa così repentina, ecco. Quindi a meno che non ci siano delle situazioni, tra virgolette, considerate preoccupanti o gravi o altre scelte societarie. Qua la situazione è stata ritenuta, insomma, che doveva essere attenzionata immediatamente.
0: Guarda, ripercorrendo un po' la storia del Bologna, c'è un caso che poi ha portato anche bene, quindi se vogliamo ci possiamo aggrappare anche a quello, la stagione 65-66, quindi dobbiamo andare un po' indietro nel tempo. Manlio Scopigno è esonerato dopo 5 giornate perché l'allenatore filosofo con la squadra lega poco, arriva Luis Carniglia, la squadra finisce seconda, era un altro Bologna, quindi secondo posto la vedo un po' dura quest'anno.
1: Non era ancora nato io, stavo per nascere.
0: No, neanch'io per questo.
1: Stavo per nascere, non me lo ricordo.
0: No, però per dire che poi alla fine non è una cosa del calcio di oggi mandar via gli allenatori dopo poche partite, è successo sempre.
1: No, però quello che dicevo in apertura era il fatto di avere in qualche modo bocciato, lui non si è fatto
0: capire. Quello sicuro, ma per dire, ma anche con Scopigno ci sono stato all'epoca problematiche simili da questo punto di vista, quindi è una dinamica che può succedere nel calcio, però insomma all'epoca portò bene il cambio, speriamo che porti bene anche adesso.
1: Però sai, che deve portare bene, sai, Tedesco poi se ne va anche tra le coccole, l'affetto, gli abbracci, il fatto che si è fermato lì a parlare con questo occhio stanco, sofferente, di quello che davvero stava male, gli volevamo dare tutti un'abbracciatona, gli abbiamo dato tutti una grande abbracciatona a lui, perché veramente comunque le parole che ha detto sono tutte vere. Io quel poco che l'ho conosciuto, che ci ho parlato, dentro di me dicevo, mi sembra anche troppo una brava persona questa. Cioè non perché di là ci sia un mondo di squali, però dico, è proprio uno molto fine, molto raffinato, molto così. Ogni tanto il calcio bisogna anche un po' di rotolarsi nel fango,
0: È stato un gran signore sicuramente nel salutare, nel modo in cui ha salutato.
1: Noi ce lo ricorderemo veramente, per così poco ha lasciato tanto il segno, davvero, una roba che non ci dimenticheremo, intanto lo tireremo fuori e lo citeremo.
0: Senti, Marco da Reggio chiede che fine farà Andrea Tarozzi, che non è nello staff tecnico di Palladino.
1: Purtroppo va a casa, a meno che vogliano decidere di tenerselo per altre funzioni, però lui è stato preso, a differenza di quello che trovate nell'elenco dei suoi collaboratori, avete visto che c'è ancora Fradelli, Aiello, due match analyst e altri ragazzi, quelli sono dipendenti del Bologna. Quelli sono dipendenti del Bologna, mi sembra siano 4 o 5 se non ricordo male, sono dipendenti del Bologna e a prescindere dall'allenatore, dallo staff che l'allenatore porta, loro rimangono, a meno che un allenatore abbia fatto personale che dica tanti voglio perché mi hai rubato la merenda da bambino.
0: Valido motivo
1: perché si mancherebbe. E allora questo è un altro tema, però ci sono dei dipendenti del Bologna che sono in pancia al Bologna e rimangono a prescindere e altri invece che vengono pagati da Palladino. Tarozzi è stato messo nello staff di Tedesco ed è al vice, e quindi lui ha un altro vice che è Citterio, mi sembra, e quindi Tarozzino purtroppo non farà più parte dello staff.
0: Claudio, magari ci fosse anche saputo, ma mi sa che sarà un desiderio inarrivabile. Sì.
1: Dove?
0: Alla conferenza stampa oggi.
1: No, perché è il proprietario delega la missione delegato e ai direttori, no, non saputo, magari ci sarà quando parleremo di stadio, oppure no, però se è una proprietà, l'amministratore delegato si deve prendere oneri e onori, e Claudio Fenucci si è preso una grande responsabilità comunque, andando a capire

0: dire bene cosa stava capitando dentro il club, dentro il Bologna, e lui è quello che ha voluto tutelare con questa scelta il club, parlando con Di Baio, parlando con Sartori e cercando di capire bene. Quindi ci sono i direttori, gli amministratori delegati che nelle società servono per prendersi questo tipo di responsabilità.
1: Lucio fa un'ipotesi: all'inizio del ritiro alcuni osservatori avevano sottolineato l'intensità della preparazione atletica proposta da Tedesco, ma non è che la squadra non abbia accettato la disciplina tedesca, per l'appunto?
0: Ma guarda, lui ha questo preparatore atletico che è un serbo, credo, molto rigido, molto molto sul pezzo, una persona sicuramente che gli ha fatti lavorare duro, però è il loro mestiere, ecco. Non è che hai chiesto a un panettiere di fare le ripetute, con tutto rispetto dei panettieri che sono fondamentali per il nostro ecosistema, vero Dario?
1: Ah, beh, assolutamente. Assolutamente.
0: E quindi gli allenamenti erano, seppur diciamo, molto meticolosi, molto tecnologici, però erano allenamenti normali, non è che i giocatori gli hanno chiesto di fare altro. Magari c'era molta attenzione sugli schemi, magari venivano insomma riempiti di tanti concetti e di tante cose, ecco, ma non c'è stato, non lo so, feeling, non si, bisogna essere dentro i gruppi per dire esattamente le cose come sono andate, cioè sono molto molto sicuramente non si sono capiti, questo sì, perché vedevi il Bologna in un modo, poi l'hai visto in un altro, poi l'hai visto in là. Qui hanno sbagliato tutti, però non puoi esonerare 22 persone, fai prima esonerare l'allenatore.
1: Angelo scrive: Palladino Raffaele non mi piace.
0: Lo leggo anch'io dappertutto, leggo nei social, così c'è gente che, vabbè, ma all'inizio non piaceva neanche l'italiano, è un perdente, ha perso tutte le finali, è qui e là, vabbè, Motta è antipatico, beh, chi è? Qual è il cioè l'unanimità per i tifosi? Qual è? Dire quello è un grande numero uno. Secondo me anche se venisse Mourinho, dicono: ah, però è bollito, cioè. No, quindi accontentare tutti è difficile.
1: No, impossibile, solo il campo accontenta tutti, forse. Sì. Forse
0: un gol in più degli altri.
1: Ecco, forse quello può accontentare tutti. Che sensazioni ha Filippo con Palladino? Ti chiede Fabio.
0: Io ho la sensazione, cioè, comunque guardando, io ho sempre avuto da avversario, giustamente, no? E quindi lo guardavo, cercavo di capire, cercavo di osservare il suo modo di fare calcio. Lui a Firenze ha fatto bene, a Bergamo ha fatto bene, e, cioè, questo fatto che però dopo un po' vada via, insomma, non ho mai capito se è un problema caratteriale, di che natura fosse, ma adesso non è un problema che mi voglio, non voglio essere prevenuto nei giudizi. Ho un'idea di una persona che comunque giocarci contro era sempre bello complicato, bello antipatico, cioè mi sembra comunque un ragazzo giovane anche lui, che però il calcio italiano, la Serie A italiana la conosca molto, molto bene. Sicuramente aiuta il fatto che abbia giocato a calcio, che sia stato un calciatore, quindi conosce molto bene anche le dinamiche e la testa dei calciatori.
1: Anche Buso fu esonerato subito. Sì, vabbè, andiamo più indietro nel tempo anche con lui. Ma cioè, ragazzi, ma di esempi ne troviamo in abbondanza, e non solo nel Bologna, sì, ci mancherebbe.
0: Sì, che poi Buso entra dentro perché Guido Lin decide di andare via poco prima dell'inizio della stagione. Insomma, anche lì ci sono delle dinamiche particolari.
1: Solitamente il cambio di allenatore porta una vittoria, se non altro ci dovrebbe essere più gara, anche se il Toro non è che non abbia bisogno di punti, scrive Massimo, ma infatti la gara di sabato è delicata anche per loro,
0: Molto delicata, molto delicata. Adesso io faccio gesti scaramantici sul fatto che l'allenatore sì, è una gara complicata anche per loro, molto complicata, difficile. Anche il Torino vive un momento di grande turbolenza, quindi bisogna assolutamente stare molto concentrati. Per quello io ho sempre detto e lo dirò ancora che serve assolutamente anche il Dallara, anche il pubblico, anche l'appoggio della gente, serve davvero essere tutti uniti e compatti per dare una mano a questa squadra che se la deve dare anche da sola, ci mancherebbe, per ottenere la prima vittoria in campionato.
1: Sottolinea Stefano che non sono arrivati messaggi sui social da nessun giocatore per Tedesco, l'avevo fatto notare anch'io stamattina, Pippo. Non so quanto possiamo leggerla questa cosa. Come possiamo leggerla? Dimmi tu.
0: Va letta in un modo solo, purtroppo. Purtroppo va letta in un modo solo. Che la scintilla non è mai scattata. Di solito adesso i calciatori sui social raccontano anche quante volte bevono l'acqua, quindi sì, non è mai scattata questa scintilla per scelta, per volontà, per un motivo, non lo so, però effettivamente era un po' freddo il rapporto, diciamo così, o si è raffreddato o non è mai nato. Insomma, io ripeto, sono sempre, vado, allora, non voglio fare l'ipocrita, è ovvio che qualcosina arriva sempre, no? Ai giornalisti, soprattutto quelli un pochino più vecchietti, qualcosina lo spogliatoio butta fuori qualcosa, quello che vuoi butta fuori, perché lo spogliatoio è una sacrestia, è una cosa chiusa, segreta, giustamente, protetta. Però quando esce qualcosa, quando qualcosa viene messo, diciamo, non dato direttamente alla stampa, usiamo il termine bolognese, viene dato a Radio Portici, poi va filtrato, perché ovviamente Radio Portici l'anno scorso ha suonato tante volte ad Minchiam.
1: L'anno scorso? Solo?
0: No, vabbè, l'anno scorso per le note vicende che non siamo qui a ritrattare.
1: Ma
0: eccetera,
1: suona
0: eccetera.
1: Sempre così, dai.
0: Esatto, però diciamo che a volte, diciamo, l'acustica è più alta.
1: Il famoso orologio rotto che per due volte se al giorno segna l'orario.
0: Esattamente. Però ogni tanto quello che viene fuori, quello che esce dalle segrete stanze, corrisponde magari o a una traccia di verità, diciamo così, o a una traccia di verità. E allora sicuramente quello che percepiamo, quello che sentiamo, quello che ci è concesso di sapere è che sicuramente non è nato quell'amore, quel feeling, quella scintilla, andiamo tutti nella foresta insieme, ti copro le spalle, usiamo tutte le metafore che volete, ecco, che magari invece con altri allenatori era capitato.
1: Ti saluto col messaggio di Mauro. Palladino non mi è mai piaciuto, ma ora è l'allenatore del Bologna, quindi senza se, senza ma, forza Palladino.
0: Infatti adesso noi non è che dobbiamo andarci in settimana bianca con Palladino a dicembre.
1: Quello a Valles la prossima estate,
0: esatto,
1: semmai.
0: Esatto, o a fare il weekend a mare. Cioè, noi dobbiamo prendere il nostro allenatore, che adesso è Palladino, osservarlo, giudicarlo e augurarci che faccia bene. Perché questa stagione, che è iniziata un po' zoppa, adesso deve essere una stagione bella, fluida, di corsa, di soddisfazioni, di successi, che questo allenatore sempre ha avuto, che mi auguro ci possa portare in Europa. Perché adesso con un allenatore così, che ha portato la Fiorentina in Europa, l'Atalanta in Europa, così Bologna, che ha detto comunque che voleva ambire al decimo posto, deve provare comunque, in una stagione che per il momento non ha offerto gioie, a offrirne una, cammin facendo, remando tutti dalla stessa parte. Quindi il mister è stato cambiato, il mister è questo, evviva Palladino.
1: Pippo, grazie, a domani.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
3: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
4: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
2: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
5: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Pronto?
5: pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
6: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
5: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
6: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
5: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
6: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
5: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
10: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
9: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
11: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo €5.734. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale €15.928. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatta fuori.
13: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
14: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
16: people. Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 10:48 minuti. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Tra poco andremo a coinvolgere anche Manuel Minguzzi, come sempre il giovedì mattina tutto Bologna Web, per chiacchierare con lui inevitabilmente del tema caldo di questi giorni, l'esonero di Tedesco, l'arrivo di Palladino e l'attesa anche naturalmente un po' per la conferenza stampa di questa sera, o meglio di questo pomeriggio, visto che si terrà alle 17:30, e soprattutto però per la partita. Va bene le parole, va bene le dichiarazioni di intenti, poi però c'è il cambo che decide, come sempre. Arrivo tra poco anche sulla Fortitudo. Prima però saluto Marina. Volevo dire, probabilmente abbiamo perso un grande allenatore. Non lo so, Marina, onestamente. Cioè, la carriera di Tedesco fin qui è la carriera di un incompiuto, magari non solo per colpe sue, ma di un incompiuto. Certo che è giovane, quindi ha tutto il tempo per rimediare, per completarsi. Però oggi è un po' così. Ecco, poi vedremo se sarà un grande allenatore o meno, cioè, ma glielo auguriamo naturalmente. Mi dispiace che nel caso in cui i senatori facciano il bello e il cattivo tempo, credo che Tedesco si sia trovato da solo ad affrontare uno spogliatoio e una società che gli hanno girato le spalle. Guarda, su questo però scompriamo un po' il campo da una sensazione diffusa che sia accaduto perché i senatori hanno deciso cacciare l'allenatore. L'hanno detto la società è seguita, quindi i senatori sono brutti, sporchi e cattivi. Non è così, nel senso, la storia del calcio è piena di, non solo del calcio, è piena di allenatori che a un certo punto si sono trovati contro la squadra. E ci siamo passati anche a queste latitudini, Cioè quando aspetta, recupero anche l'anno. Abbiamo citato, ecco, prima Scopigno, per esempio, quindi siamo andati parecchio indietro nel tempo. Ma ne possiamo trovare altri di allenatori che a un certo punto si sono trovati muro contro muro con il gruppo squadra, perché possono accadere mille cose, un'incomprensione con appunto i senatori, una gestione che il gruppo non riesce ad assimilare, scelte tattiche che non convincono la squadra. Cioè, ricordate Bologna-Frosinone 0-4 con Poli che si piazza terzino destro di sua iniziativa, no? Quindi ecco, può succedere, perché non è semplice sempre trovare la sintonia tra un capo e 20, 25, 30 quanti sono teste pensanti, ognuno con le proprie esigenze, ognuno con le proprie con i propri desideri anche. Quindi non è una cosa, oddio, come si sono permessi, non necessariamente, soprattutto perché non conosciamo tutti i meccanismi interni che sono accaduti in questi due mesi. Può essere molto tranquillamente successo che Tedesco abbia avuto un approccio che non fosse congeniale per questo gruppo, per questi ragazzi, per come sono fatti, non calcisticamente parlando, ma umanamente parlando, senza che siano arrivati alle mani, come è successo anche in altre circostanze, che poi si arriva anche a quello ovviamente in alcuni casi, non sono arrivati alle mani qui, non ci sono spogliatoi spaccati, ma evidentemente c'era un clima di insoddisfazione, molto più semplicemente. E ribadisco, non è che dobbiamo per forza puntare il dito contro i giocatori brutti, sporchi, cattivoni che hanno mandato via l'allenatore, non funziona così. Ovviamente adesso la responsabilità passa nelle loro mani, cioè non ci sono più alibi, non ci sono più scuse, cioè tocca a loro, come accade sempre quando l'allenatore viene esonerato. Però non facciamo quelli che cascano dal pero e che non si ricordano che sono successe mille altre volte queste situazioni qua. Nel libro che ha scritto per ricordare lo scudetto del Torino di 50 anni fa, Beppe Conti, grande giornalista di ciclismo, ma all'epoca cronista di calcio e che seguiva il Torino, racconta che un gruppo di giocatori, un paio d'anni prima dello scudetto del Torino, un gruppo di giocatori, quindi parliamo dei primi anni 70, un gruppo di giocatori andò da lui, da altri colleghi, dicendo sostanzialmente che Gustavo Giagnoni, che era l'allenatore dell'epoca, non sarebbe durato molto, perché alla squadra non andavano bene i suoi metodi, non andavano più bene i suoi metodi. Ovviamente la notizia viene pubblicata e viene così fuori questo aspetto che Gustavo Giagnoni, che appunto è l'allenatore del Torino, alla squadra non andava più bene, e non è stato detto alla società, ma è stato detto alla stampa all'epoca. Giagnoni fu esonerato, fu chiamato nel mondo Fabbri, poi arrivò Radice, eccetera, eccetera. Però per dire che non è che è una cosa del calcio di oggi, è sempre accaduta, sempre accaduta. Modalità diverse, tempistiche diverse, qualche volta sono venuti anche le mani, sì, certo, perché poi succede anche quello. Però, voglio dire, non dobbiamo cascare dal pero e dire, oh, ma come i giocatori? Ragazzi, i giocatori parlano. I giocatori, se non si sentono a proprio agio, è un problema. Ma certo, può essere anche per colpe loro, non c'è dubbio, ma ripeto, non sapendo la dinamica precisa di come sono andate le cose, e facciamo delle ipotesi, e possiamo tranquillamente fare le ipotesi più leggere, anche più semplici quantomeno, il rasoio di Occam, no? La spiegazione più semplice è anche quella più probabile. Però non caschiamo dal pero, non puntiamo il dito, perché pensare che i giocatori non debbano evidenziare problematiche che hanno eventualmente con un allenatore, secondo me è una cosa proprio fuori dal mondo. E viceversa, viceversa, cioè anche un allenatore può andare dalla società e dire: signori, quei due, quei tre mi rompono le scatole tutto il tempo, non fanno per fatti loro, rovinano il gruppo, me li vendete appena possibile. Quante volte è successo? Tante. Però questo non vuol dire puntare il dito contro l'allenatore: ah, cattivone, ha mandato via i due più forti della squadra. Se i due più forti della squadra rompono le scatole, vanno via. E viceversa, se il gruppo non si sente a suo agio con l'allenatore, è giusto che lo faccia presente alla società. Poi sta alla società a decidere da quale parte stare. Sacchi non fu mandato via solo per quello, ma certamente il rapporto incrinato, come minimo, con Marco Van Basten ebbe un peso, e alla fine la società Milan scelse Van Basten. Altre volte è stato scelto l'allenatore. Dipende ovviamente anche dalle tempistiche. Per cui non caschiamo dal pero e non puntiamo il dito come se i giocatori del Bologna avessero fatto una cosa inedita, mai successa nella storia del calcio. Mi piacerebbe sapere quanti allenatori in Serie A hanno esordito finendo in tribunale dopo tre giornate. Qui ci vuole Gippo Pastore. Non te lo so dire, ci vuole Giuseppe Pastore. Non so se l'ha già scritto da qualche parte, sui suoi social o roba del genere, ma adesso lo andiamo a vedere. Allora, mi sono arrampicato, ecco, su questo discorso, e è passato tempo, quindi dobbiamo dare la linea al GR Sport, poi la pubblicità, ma torniamo tra pochissimo. State qui, mi raccomando.
2: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
1: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
2: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 10:58.
27: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
0: Mi
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski, contro i rossoneri che ancora una volta mettono in mostra uno dei limiti palesati da inizio stagione. Approccio a dir poco morbido ai match, mai un gol nei primi tempi. Male il turnover varato da Morim, inefficace stavolta l'ingresso delle prime linee nella ripresa. A fine gara il pensiero di Musa e Pulisic.
6: Abbiamo le idee chiare, siamo una squadra forte, stiamo dimostrando in tutte le partite contro squadre grandi che siamo capaci, quindi non bisogna chiamarla una situazione o quello che non è, non bisogna esagerare. Ho tanta fiducia in questa squadra, andremo avanti nella stagione e continuare a fare meglio.
7: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
5: Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht, la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo, il 4-1 esterno dello Sparta Praga sull'Ararat Armenia. E stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen, sulla carta non proprio un avversario irresistibile, ma in casa bianconera il clima è pesante dopo la figuraccia di campionato col Sassuolo, i venti di crisi e il fantasma di Antonio Conte. Per Spalletti, il tecnico riassume a modo suo i rischi del match.
8: Questa continua pressione che se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi da un punto di vista fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
5: Più di 40.000 spettatori allo stadio, ma alle 21 fischio d'inizio dell'ucraino Derevinsky. Il campionato è intanto già proiettato al quinto turno, ultimo prima della sosta per le nazionali, col big match tra le due capoliste a punteggio pieno. Sabato Roma-Inter, sarà Massa ad arbitrare la gara dell'Olimpico. Tra gli incontri di domenica spicca Juventus-Atalanta diretta da Zufferli. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida per il primato nel gruppo che la squadra di De Giorgi guida a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Ultima quella con la Repubblica Ceca. Gianni De Gaetano.
9: Stavolta se ne va di remuta dall'Ital Volley di Fefe De Giorgi alla caccia dell'Europa. Stasera, ore 21.05, nell'ultima tappa del girone a Modena, gli azzurri si troveranno di fronte alla temibile Slovenia per chiudere la prima fase senza macchie, con la manita, dopo il poker servito contro la Repubblica Ceca, per la verità non senza sofferenze, con il primo set perso 25-23, prima dell'entrata in scena da par suo del bomber, il 29enne Juri Romanò, praticamente perfetto nello sgretolare la resistenza del sestetto di Novak, scrivendo il 68% di positività in attacco. 25-16, due volte 25-20, 3-1 per il tripudio dei quasi 5.000 del Palapanini e la gioia del commissario tecnico della nazionale.
10: Ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali.
5: Tennis, dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev, anche Carlos Alcaraz è sicuro di partecipare alle Finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo che, sebbene sia alle spalle di Shelton nella race dell'anno, è qualificato per la regola che tutela i giocatori certi di posizionarsi tra i primi 20 del ranking e che hanno vinto almeno uno slam nell'anno in corso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
27: Nettuno Bologna 1.
23: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
24: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
28: Oh! Ma siamo impazziti!
29: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
24: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
30: Sai, sto valutando
11: di cambiare auto.
12: Boh, allora questa non te la puoi perdere.
11: Cioè?
12: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
11: In più?
12: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
11: Auto ricondizionata?
12: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
11: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
12: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
13: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
15: Sto pensando di cambiare furgone.
16: Perché?
15: Non ci sta più niente dentro.
16: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
15: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
16: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
17: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
27: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Nuovamente in diretta alle 11:05, siamo tornati con l'ora d'ario qui su Nettuno Bologna 1. Sembra passato un secolo da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, perché martedì mattina sì, insomma, se ne parlava, si discuteva di come il Bologna potesse uscire da questa situazione. Due giorni dopo invece ci ritroviamo con un nuovo allenatore, con tutto quello che ne consegue. Caro Manuel Minguzzi, buongiorno innanzitutto.
19: Ciao Dario, buongiorno. Sembra passati tipo 8, 9, 10 anni.
0: È una roba incredibile. Dobbiamo sentirci più spesso, Manuel.
19: Infatti, sì.
0: Che poi qua le cose cambiano repentinamente. Va bene, allora partiamo, facciamo un passo indietro innanzitutto. Torniamo a martedì e ti chiedo se a un certo punto te l'aspettavi / la ritenevi inevitabile questa scelta. Di esonerare il tedesco, intendo.
19: A un certo punto del pomeriggio, sì. Nel senso che, insomma, quando lo stato maggiore di un club si riunisce senza l'allenatore, di fatto, insomma, significa che sta decidendo qualcosa di importante, perché se hai fiducia nell'allenatore e non intendi esonerarlo, non c'è bisogno che tu ti riunisca per 3-4 ore a Casteldebole. Il problema è che nel momento in cui era uscita la prima notizia e Moretto si conferma uno dei migliori, va detto, sul mercato, insomma, le prime notizie filtrate dal Niccolò Galli erano di smentita. Poi dopo evidentemente è stata, o erano smentite, diciamo, di rito in quei casi lì, per non alimentare troppo la cosa, però ormai il fuoco si era acceso, quindi può essere tutto. Però ad un certo punto quella riunione fiume, terminata dopo le 9, era chiaro che stesse per portare ad un esonero, insomma, ormai era tutto abbastanza evidente.
0: E poi la scelta di Palladino, che anche a quel punto sembrava abbastanza evidente. Devo dirti la verità, ma l'ho detto anche ieri, che nel momento in cui il ballottaggio era Palladino D'Aversa, beh, onestamente, con tutto il rispetto per D'Aversa, con il rischio anche di ritrovartelo tu alle spalle durante le partite, come è accaduto anche in un Bologna-Empoli, beh, insomma, anche solo per quello meglio Palladino, dai.
19: Meglio così, assolutamente meglio così. Ringrazio il Bologna per avermi preservato da questo punto di vista.
0: Ricordiamo che in Bologna-Empoli D'Aversa era squalificato, sì. Si sedette dietro, sì, di te, e diciamo fu abbastanza espansivo, ecco.
19: Sì, molto. Beh,
0: mettiamola
19: molto
0: così.
19: Espansivo.
0: Ecco.
19: Molto, molto. Anche, vabbè, fermiamoci lì, nel senso che insomma, espressioni molto colorite. Ecco.
0: Sì, sì, sì. Decisamente.
19: Diciamo che no, vabbè, tra quelli che si potevano andare a prendere è la scelta sulla carta migliore, e credo che Bologna abbia avuto anche una certa fretta proprio per quel motivo lì.
0: Ci sta.
19: Cioè prenderselo prima che potessero prenderselo altri, e ci sta da un certo punto di vista. Poi dopo, ecco, il Bologna che esonera un allenatore dopo 4 giornate, questa è proprio un'anomalia totale. Per 2 motivi, uno perché vabbè, non credo sia stato per i risultati, perché comunque adesso, al di là della brutta prestazione di Napoli, dove peraltro Tedesco non era in panchina, e quindi insomma una squadra senza il capo allenatore a bordo campo può anche risentirne da un certo punto di vista, però alla fine, se ci pensi, il Bologna poteva anche fare 4 pareggi in queste 4 partite, nel senso che almeno le prime 3 non erano state così orribili.
0: No, non sono state le sconfitte della Fiorentina di Grosso.
19: Esatto.
0: È questo sicuro.
19: Quindi diciamolo subito, non è stato esonerato per risultati, questo è abbastanza evidente. Cioè, quello che dico io è, deve essere successo veramente qualcosa di preoccupante, diciamo così, nell'analisi della dirigenza, se dopo 70 giorni di fatto vai ad abortire tutto il tuo progetto, che era imperniato su Tedesco, perché in questa estate di, diciamo, cessioni e acquisti che non hanno per il momento scaldato la piazza, il vero entusiasmo l'aveva dato a giugno la nomina di Tedesco.
0: Sì, sì, sì.
19: Quindi cioè, era lui il top player, diciamo così, di quest'annata. Per cui aver cambiato tutto in 70 giorni significa che proprio Bologna aveva ravvisato dei segnali preoccupanti, quasi da far scattare un panico generale, per la velocità con cui tra l'altro non solo si è esonerato Tedesco, ma si è andati poi a prendere Palladino, perché di solito accade che, a maggior ragione nelle settimane in cui ci si gioca di sabato e c'è meno tempo, che il primo allenamento dopo esonero magari o lo fa il vice o lo fa l'allenatore della primavera. Noi invece siamo riusciti in pochissime ore a mettere subito dentro Palladino. Questo mi fa pensare, senza voler fare delle dietrologie, però mi fa pensare che insomma il Bologna l'idea Palladino ce l'avesse in mente da un pochetto, ecco.
0: Almeno da prima di Napoli.
19: Sì.
0: Per tempistiche, no, questo sì. Poi, come abbiamo raccontato anche stamattina, Manuel, il fatto che Palladino fosse allo stadio per Bologna-Lazio non vuol dire nulla in automatico, poteva essere lì anche per Gattuso, in realtà, più che per Tedesco, per quella partita. Poi ha visto Torino-Milan, gli allenatori girano, guardano le partite, anche se, certo, per farsi vedere, per tenere i contatti dal vivo, questo sì, questo fa parte del gioco assolutamente. Guarda, poi andiamo con i messaggi che sono tanti dei nostri ascoltatori, però ti chiedo, premettendo che ovviamente Tedesco non ha tutte le responsabilità del caso, e questa è una banalità ma vale la pena ribadirlo, c'è qualcosa che imputi tu personalmente alle scelte di Tedesco di campo? Ovviamente limitiamoci a quello, perché quelle che sappiamo e vediamo.
19: Ma guarda, sulle scelte di campo io onestamente mi potrei impuntare su quest'estate passata con Bernardeschi in mezzala, poi anche lì abortita presto, però alla fine io ho visto da fuori un allenatore che cercava di reperire qualità in una squadra che ne aveva un po' di meno, o molta di meno, insomma vedremo, rispetto a quelle che il Bologna aveva messo a disposizione dei 2 precedenti allenatori. Cioè, ho visto un allenatore che andava un po' per tentativi a cercare una quadra, per mettere dentro la sua idea di calcio, provando ad inserire qualità in zona centrale. Poi si può ovviamente obiettare sul fatto che il Bologna non debba andare per vie centrali, ma debba andare sull'esterno, magari il Palladino riporterà tutto in fascia e vedremo dei miglioramenti. Però io sulle scelte di campo io faccio fatica a dire qualcosa a Tedesco. Gli posso invece imputare il fatto che forse è stato un po' troppo aziendalista su alcune cose, almeno pubblicamente, perché insomma la curiosità, diciamo così, di vedere come avrebbe parlato Palladino in un'estate con Trecessioni, io ce l'avrei. Però sono discorsi che adesso metto un po' nel ripostiglio, perché credo che la priorità sia cominciare a far punti. Quindi forza Palladino, forza tutti, cerchiamo già sabato di vincere una partita che non sarà facile, ma insomma è anche abbastanza abbordabile, inteso come non abbiamo di fronte uno squadrone imbattibile. Cioè se ci fosse Bologna Como, Bologna Inter, sarei preoccupato e non chiederei subito a Palladino 3 punti. Bologna Toro, dai, è una partita che Bologna deve cercare di portare a casa in qualche modo, tutti i modi possibili, anche non giocando benissimo, ecco. Però a Tedesco io non riesco a dirgli qualcosa a livello di campo, cioè ci ha provato e non gli è andata, e non credo neanche che Bologna l'abbia esonerato per le scelte di formazione, ecco. Si vede che c'era proprio una frattura profonda da qualche parte, che ha fatto scattare l'allarme generale.
0: Allora, andiamo anche su Palladino a questo punto, Manuel, guardiamo al futuro. Sì. Ieri allenamento, oggi doppio. Che sì, era libero anche Conte, Max, ma non credo fosse prendibile.
19: Scusa. Di sostenibilità economica, praticamente, cioè, chiudiamo nel cestino tutti i file Excel o gli economici finanziari, cioè non ci guardiamo più sia sull'ingaggio di Conte sia su tutto quello che chiederebbe sul mercato, diciamo.
0: Ma vuoi mettere il divertimento? Dura poco, perché dura poco, ma vuoi mettere? Vabbè, no, faccina sorridente anche di Max, che quindi non era serio nel suo messaggio, questo per dovere di cronaca, ecco. Dicevo, andiamo su Palladino. Ieri allenamento, oggi doppia seduta. Evidente la voglia di accelerare il percorso di conoscenza. L'idea che possa presto o tardi, magari non col Torino, ma dopo la sosta, insomma, passare a una difesa a tre, quindi anche un assetto diverso rispetto a quello che abbiamo visto. È un'idea diffusa, ce l'hai anche tu?
19: Beh, con Palladino sì, ce la posso avere. Sai, alla fine per me conterà un po' di più. Ha detto che insomma l'assetto difensivo è importante, perché insomma meno gol prendi meglio è. Penso però conterà di più per questo Bologna capire come Palladino imposterà la fase di possesso palla, cioè capire come innescare gli attaccanti. E credo che da questo punto di vista, insomma, vedremo qualcosa di profondamente diverso rispetto a Tedesco. Cioè Bologna ha bisogno, visto che abbiamo fatto 3 partite su 4 con 0 gol, ha bisogno di ritrovare un po' di energia, un po' di pericolosità davanti. Quindi sono curioso di capire innanzitutto come proverà a rivitalizzare l'attacco. Dietro, sai, siamo comunque in un'epoca in cui i moduli sono molto fluidi, quindi sai, se giochi a 4 comunque hai 2 centrali dietro, magari si abbassa un mediano, la costruzione la fai sempre magari 3 più qualcosa, i terzini spingono quindi salgono. Vediamo, però effettivamente può anche essere che dopo la sosta, o magari già anche sabato, possa passare una difesa 3, dove insomma i centrali ce li avremmo, almeno numericamente, poi sulla qualità vedremo, perché comunque c'è anche Vitic da qualche parte, insomma, che è un giocatore su cui peraltro è stato fatto un investimento importante, quindi vedremo che gerarchia imbastirà, però la difesa 3 può essere che salti fuori, sì.
0: Sì, l'idea è un po' quella lì, poi da vedere come si sviluppa, non tanto la difesa 3, non tanto i quinti che ci sono in abbondanza, la mediana si può creare, e il centravanti c'è e la linea di 3/4, la curiosità, evidentemente, come poi Palladino vorrà svilupparla.
19: Torniamo larghi, cioè più tridente puro, quindi con le ali a fare le ali. Proseguiamo invece su vie centrali, magari facciamo un 2-1 piuttosto che un tridente puro. Sono cose che vedremo direttamente in partita, visto che insomma gli allenamenti, anche se noi ci sforziamo un po' da tutte le posizioni possibili nei dintorni di Casteldebole, sono a porte chiuse.
0: Eh sì. Va bene, Manuel, resta lì, tra poco partiamo con i messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
23: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
20: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
21: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: Impresa artigiana?
25: Presente.
22: Libero professionista?
25: Presente.
22: Gruppo di amici?
25: Presenti.
22: Agenzia di eventi?
25: Presente.
26: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
30: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
31: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
30: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
31: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
30: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
31: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
32: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
33: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
32: Fantastico, e adesso?
33: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
32: E loro risolvono?
33: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
32: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
33: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
34: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
35: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 11.23 minuti ripartiamo con Emanuele Minguzzi collegato con noi, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Alle 17.30 conferenza stampa di Raffaele Palladino, che vi proporremo appena la Bologna la renderà disponibile, quindi in serata, primo pomeriggio, ma è tardo pomeriggio per meglio dire, e poi naturalmente la risentiremo anche, anche domani. Cosa ti aspetti da questa conferenza stampa, non tanto da Palladino quanto dal dirigente che l'accompagnerà? Mettiamola così, Manuel.
19: Ma sai, io non credo che, insomma, Bologna svelerà poi proprio tutto. Insomma, alla fine Tedesco, giustamente, ieri, ieri, ha detto: beh, quello che ci siamo detti rimane tra noi, e quindi dubito che il Bologna lo dirà. Proveranno a spiegare un po' i motivi, un'infarinatura generale, ma insomma magari meno dettagli possibili. Credo sia anche corretto, poi insomma alcune cose è giusto che rimangano dentro il centro tecnico, quindi non mi immagino grosse cose svelate, però è chiaro che non dico che la star della conferenza sia più l'amministratore delegato di Palladino, però c'è sicuramente grande curiosità per capire un po', insomma, la genesi dell'esonero. Poi insomma, Palladino ci dirà più o meno che visione ha, insomma, sia della squadra, non credo ci svelerà la formazione di sabato, ma insomma più o meno che idea ha, e anche che visione ha del Bologna, perché poi legarsi per 3 anni a questo club vuol dire che da qualche parte Palladino si sarà fidato, ecco, del chiamiamolo progetto, anche se oggi faccio fatica a intravederlo, però evidentemente qualcuno del Bologna sarà stato convincente, per cui sono un po' questi i temi, ecco. Però su come il Bologna andrà nel dettaglio dell'esonero, sì, qualcosina ci dirà, ma non tutto.
0: Io credo che, insomma, Palladino non avrebbe accettato se non avesse visto la possibilità di far rendere meglio questa squadra, anche seguendo le sue idee, mi pare. Poi è chiaro che il triennale è pesato,
19: Sì. Poi sai, il triennale uno può anche vederla come: beh, siete in difficoltà, tanto vi fate un triennale che non si sa mai, dopo vediamo, quindi sì, può valere tutto, però anche perché tendenzialmente gli allenatori non durano quasi mai 3 anni sulla stessa panchina,
0: no,
19: a maggior ragione Palladino, che ne ha cambiate già 3, direi, in 4 anni di Serie A, quindi a parte Monza, dove credo ne ha fatti 2, a Firenze e Bergamo ha fatto 1 anno, però sempre portando a casa il risultato, questo va detto.
0: Sì, sì, sia a Firenze che a Bergamo, comunque portando cose positive. E ne hai scritto anche nel tuo editoriale su Tutto Bologna Web, e allora ti giro la domanda anche per riprendere quel tema lì, di Andrea: che ne sarà di Sartori e di Vaio?
19: Questa secondo me è una delle domande che, insomma, ne abbiamo già chiesto Fenucci nella conferenza stampa di fine mercato. Insomma, lui ci ha detto che si vuole andare avanti nel segno della continuità, però insomma, soprattutto su Sartori è lecito, secondo me, da giornalisti farsi qualche domanda, ma mica per far polemica, ma insomma quantomeno per dare una chiave di lettura, perché alla fine Sartori ha perso 2 uomini scelti da lui, cioè Margotto prima, a cui non è stato rinnovato il contratto, e ovviamente Tedesco, che insomma era la scelta cardine di Sartori, inseguito per 2 anni, convinto a venire qua, dopo 70 giorni silurato, insomma Io credo che anche su questo, no, martedì ci sia stata, insomma, una riunione lunga, un po' per calibrare quelle che erano le posizioni dei vari dirigenti. Io sono convinto che Sartori avrebbe concesso un po' più di tempo a Tedesco, poi nell'ambito di una discussione interna si sarà altresì convinto pure lui, insomma, di esonerarlo e adeguarsi, nel senso che, insomma, la collegialità di Casteldebole alla fine, come dire, può venire meno, tra virgolette, se due su tre sono per l'esonero, il terzo no, ma il terzo o si dimette o si adegua, nel senso che capisce, certo, la situazione, dice vabbè, ok, procediamo, non vedo altre soluzioni.
0: No, terzo, non è che sta lì col broncio, ecco,
19: esatto.
0: No, potenzialmente lo escludiamo. Allora, Palladino valorizza le punte, record di gol per Ken, Scamacca e Krstovic hanno raggiunto la doppia cifra di marcature. Farà un 3-4-2-1, Dovvik e Piccoli sono al posto giusto al momento giusto. Sono tutte punte però molto diverse fra loro, questo va detto. Però dimmi la tua mano.
19: Sì, molto diverse. Avevo letto nei giornali.

0: qualcosa dovrà modificare, dovrà adattarsi pure lui. Poi io resto dell'idea che Paladino è un buon tecnico, al di là del fatto che piaccia o non piaccia, stia simpatico o no, insomma questo passa in secondo piano. Magari in un primo momento, nel breve termine, se semplifica un paio di concetti, mette lì due cose un po' più basiche, può anche essere che Bologna si risollevi da questa posizione di classifica. Poi sul lungo periodo è evidente che potrebbe fare un lavoro un po' più profondo, però ecco, visto che venivamo da un calcio di Tedesco molto ragionato, se vogliamo anche un po' complicato su alcune sue sfaccettature, forse questa è la fase in cui bisogna togliere un po' di concetti, semplificare, badare al sodo, fare due risultati, poi quando l'ambiente è un po' più sereno ci possiamo mettere dentro qualcosa di un po' più approfondito.
1: Paladino quest'estate era in testa alla mia lista, mi piace, spero che mi confermi tutto sul campo, scrive Andrea da Castenauso. Ci sono pareri molto discostanti dei nostri ascoltatori, Manuel, su Paladino. C'è chi piace molto, c'è chi non lo vorrebbe vedere manco in fotografia, c'è chi si mette un po' in mezzo, quindi è un allenatore che parte con una varietà di opinioni diverse su di lui, e vediamo il campo che dice.
0: Beh, diciamo che intanto Paladino è stato uno dei pochi a inibire il Bologna di Motta, quindi
1: è vero.
0: Questo, insomma, credo che nella lettura delle partite sia molto bravo.
1: Guarda, stamattina un ascoltatore sottolineava che ha battuto già la Juve.
0: Vero, vero.
1: Quindi c'è. Non so con Allegri, non ho visto con Allegri come se la cava. Adesso lo vado a vedere.
0: Neanch'io. Però già questo può essere, no, un punto statistico a favore. Cioè, chissà che per una volta anche noi non si riesca a battere la Juventus. No, sai, capisco che ci sia un po' di spaccatura, ecco, su Paladino, perché poi c'è sempre questo confine molto sottile tra il bel calcio e la produzione di risultati. Io non sono esattamente un esteta, quindi a me, insomma, l'allenatore deve portare innanzitutto a casa il risultato, e sono io il primo a dire che il risultato lo si porta a casa con più facilità se giochi bene. Paladino non è uno che fa degli orpelli, diciamo, calcistici dentro al campo, bada molto al sodo. Credo che vedremo un Bologna che, se c'è da difendere, difenderà, se c'è da attaccare, attaccherà. Sto dicendo una cosa molto banale, me ne rendo conto, però mi sembra Paladino molto equilibrato sulle due fasi di gioco, quindi vedremo un Bologna che in alcuni momenti presserà tutto campo, in altri in cui magari si metterà un po' più in attesa.
1: 3 vittorie in 5 partite con Allegri, eh?
0: Grandissimo, abbiamo preso la pepita d'oro, Dario. Questa è proprio la pepita d'oro.
1: Poi, giustamente, stamattina alcuni ascoltatori sottolineavano che con gli ex allenatori della Fiorentina il Bologna ha una tradizione positiva: Bernardini, Mazzone, Pesaola, Italiano. Quindi è fatta.
0: Fantastico.
1: È fatta. Andiamo,
0: prenotiamo già l'albergo a Roma per la finale di Coppa Italia.
1: Mirko, ma perché Conte? Guardiola era meglio, lì sì che ci divertivamo.
0: Guardiola a Bologna sarebbe stata una rivoluzione culturale a cui forse non saremmo stati pronti.
1: No, forse neanche lui,
0: E neanche lui,
1: forse, esatto. Neanche Pep, però sarebbe stato molto divertente anche quello, assolutamente. Ora l'impegno dei giocatori dovrà essere per forza al massimo, io temo però che ci siano anche dei notevoli limiti tecnici nella squadra, spero di essere smentito, magari da un'impostazione diversa.
0: Beh, questo è il tema, Adesso prima non mi ero dimenticato di metterlo sul piatto, però con l'esonero di Tedesco cadono un po' tutti gli alibi, Cioè cade l'alibi per la società, cade l'alibi per i giocatori. Se eventualmente, diciamo, ci fosse stata con Tedesco una difficoltà a prendersi, ad amalgamarsi, e quindi, cioè, da sabato, ecco, l'andamento passeggiante di Napoli non bisogna più vederlo. Poi dopo, sui limiti qualitativi della squadra, insomma, diciamo che durante il mercato mi sono espresso, però anche qua vedo che spesso si tende all'esagerazione. Cioè, io credo che nessuno abbia mai detto che i giocatori del Bologna sono scarsi o che non siano all'altezza della Serie A.
1: Qualche ascoltatore sì.
0: No, dico noi giornalisti.
1: Ok.
0: Detto che apro una parentesi, c'è cioè la miglior stagione del Bologna fatta, adesso al di là della Coppa Italia, però come piazzamento, cioè quella di Motta, nasce da Motta che dice non siamo competitivi per la Serie A, cioè proprio Motta mai goduto.

0: molto in prima linea, diciamo, se proprio volessimo. No, quindi, però non credo che lì i giocatori siano stati ammazzati dalle parole dell'allenatore a livello mentale, quindi nessuno parla di giocatori scarsi. Chiaramente il trend qualitativo del Bologna è in parabola discendente rispetto a quello che è stato il triennio precedente, quindi ci manca, a mio modo di vedere, ma credo che tutti gli analisti di mercato a livello nazionale, poi magari abbiamo sbagliato tutti, ci mancherebbe, però tutti hanno dato più o meno 5 al Bologna e nessuno ha messo il Bologna nella lotta europea, quindi
1: 5 e mezzo, sì, più o meno sì.
0: Ci manca quella qualità lì che avevamo nel triennio precedente e oggi sulla carta in teoria non c'è, ma non, nessuno dice che sono scarsi. Poi il calcio è fatto, adesso qui mi sembra di fare Allegri, è fatto di livelli, cioè sono giocatori di Serie A per un certo tipo di livello e magari non per un altro, tutto qui, cioè quindi che tutte le volte che si fa una critica si passa per quelli che dicono ma non abbiamo giocatori di Serie A, no, abbiamo giocatori di Serie A che sembra non abbiano quest'anno però nella composizione della rosa dopo il mercato il livello per competere alle prime posizioni, ecco tutto qua.
1: E poi magari appunto Palladino invece trova la quadra per far rendere tutti al meglio e quello ovviamente cambia le carte in tavola senza dubbio. Marco, male che vada richiamano Tedesco, sarebbe sorprendente. Sarebbe molto sorprendente.
0: Beh sì, perché anche 3 allenatori a libro paga la vedo difficile, cioè se dovessimo esonerare Palladino, chiamarne un terzo, direi che dopo la sostenibilità non dobbiamo più parlarne.
1: Saluto Roberto, Red Sox. Avete ragione a dire che non ci deve interessare se Palladino è simpatico o antipatico, basta che ci faccia vincere la Coppa Italia e diventa anche lui un eroe. Pensa come vivrebbero la cosa i tifosi viola. Non c'è il minimo dubbio su questo.
0: Lì sarebbe veramente una di quelle rivincite. Anche perché poi c'è da dire che Palladino ha ottenuto, direi, il miglior risultato del racommisso.
1: In campionato sì, sì, sì.
0: Però praticamente stava un po' sulle scatole a tutti, sentendo gli opinionisti viola da un certo punto di vista, quindi strana anche questa cosa, insomma, però sarebbe una grandissima rivincita vincere un trofeo con Palladino dopo averne vinto uno con Italiano, effettivamente.
1: Massimo, infatti, ricorda i nomi che Palladino prendeva dalla tribuna al Franchi, forse non so quanto abbiano inciso poi nella decisione di Palladino di lasciare la Fiorentina, però poi i risultati Palladino li ha ottenuti, poi se il pubblico di Bocca Buona o voleva qualcosa di diverso è un altro discorso, però i risultati sono arrivati.
0: Poi tra l'altro al Franchi non so perché, ma i microfoni sono sempre molto vicini alla tribuna, quindi gli effetti di fondo subentrano nelle nostre case, nei nostri televisori in maniera più rilevante rispetto ad altri stadi, non so come mai, ma è così, quindi si sentiva proprio tutto. Sì
1: sì, sì, apprezziamo live, tutto molto live. Semifinale col Betis di Conference, no, col Betis eliminato.
0: Col Betis direi.
1: Sì, non col Chelsea, con il Betis. Quindi comunque insomma una semifinale europea raggiunta, insomma i risultati Palladino a Firenze li ha ottenuti, ecco, questo va detto. Poi altri messaggi che ti vado girando al 366 402 4022. Ce n'è uno, Vincenzo, ci permette anche di parlare d'altro, va bene, allarghiamo. Volevo chiedervi cosa ne pensate del Milan, penso che Morim possa essere il prossimo a saltare.
0: Sai, il Milan è nella classica fase in cui con un allenatore straniero o va tutto benissimo o si rischia la tragedia. Cioè, Amorim benissimo, diciamo, in Portogallo, poi passaggio in Inghilterra tragico e adesso punto interrogativo. Però qui sai... è un po' presto, cioè nel senso che se una società decide o valuta un allenatore dopo 4-5 partite, insomma vuol dire che o non avevi grande fiducia nell'allenatore o sei veramente diventato di punto in bianco un po' il Cellino, insomma Zamparini, pace l'anima sua, no? Quindi sono cose che non mi aspetto da un grande club. Quindi anche qua cioè, quanto viaggia col vento in poppa Morim? Perché mi sembra che insomma Tedesco forse tutto sto vento in poppa non ce l'avesse, visto che l'hanno cacciato dopo 4 giornate. Quindi a Morim quanta fiducia ha dentro la società? Poi soprattutto chi decide nel Milan, diciamo, chi è che ha l'ultima parola complessiva su tutto? Vediamo, ecco, vedo una squadra un po' in difficoltà su alcuni concetti, magari anche con qualche giocatore non propriamente adatto alle idee dell'allenatore, però poi anche l'allenatore deve adattarsi in qualche modo al materiale che ha, perché non esiste al mondo un club che può accontentarti su tutto. Quindi è sempre un po' un compromesso. Per il momento non sta andando, però anche la Juventus non sta andando, vediamo stasera. Anche il Napoli per il momento non sta andando, perché insomma ci ha battuto, ma Allegri ha avuto di fronte la peggior versione del Bologna, e quindi sono in tante che non stanno andando, a parte le prime tre che mi sembrano, cioè Inter, Roma e Como, quelle più indiziate ad arrivare fino in fondo.
1: Sì, devo dire che però partire in Europa League, prima sfida in casa col Benfica, insomma anche di un certo spessore, con Ghila, Modric, Pulisic, Rabiot, Selemakers, tutti in panchina, non mi è sembrata una genialata, devo dire la verità.
0: Diciamo che ti autocondani alle critiche, se va male.
1: Certo, cioè tutti e cinque così in panchina. Guarda, ci mettiamo anche Moreira, che reduce comunque da una buona prestazione, dalla doppietta con la Lazio. Insomma, tutti insieme in panchina, un po' troppo turnover forse. Per la prima in Europa League, più che altro.
0: E non era neanche un giovedì, che dici, domenica fai il turnover.
1: Esatto. Quindi, vabbè, staremo a vedere. Caro Manuel, ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo martedì.
0: Grazie a te, Dario.
1: Ciao. Un abbraccio, grazie Emanuele Minguzzi. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
3: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
4: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
2: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
5: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Io sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
9: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
8: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
10: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio ti veste con il cuore. Oh, I'm so full of
11: love. Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
15: Che silenzio e che comfort. Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi Infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
16: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
15: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
16: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
17: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
18: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
19: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
20: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
21: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ultimissima parte della nostra mattinata insieme alle 11:46 minuti. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù per raccogliere il testimone, portarlo poi fino alle 14, poi Leo Vicari, poi Francesca Bolognini, Frank Loreti e poi aspettiamo ovviamente dalle 18 in poi circa la conferenza stampa di Raffaele Palladino in modo tale che ve la potremo proporre e farvela sentire. Al volo, messaggio di un ascoltatore, Riccardo: cosa comporta tatticamente avere la difesa 3 o 4 e qual è l'opzione più offensiva? Nessuna delle due e tutte e due, Rick. E non è una questione di difesa 3 o difesa 4, ma dal punto di vista dell'essere offensivo, ma di come la interpreti, ovviamente degli interpreti che hai, dei giocatori che hai, ma appunto non è un problema di difesa 3 o difesa 4. Guarda l'Inter per esempio, o la Roma, sono due squadre che difendono a 3 o a 5 se preferisci, insomma comunque con una difesa a 3 e hanno però un calcio molto propositivo, molto offensivo. Ci sono squadre invece che difendono a 4 e sono molto più conservative e, per esempio il Lecce è una squadra tendenzialmente conservativa, prova a fare un po' di calcio ma fondamentalmente bada molto al sodo ed è una difesa a 4. È chiaro che la difesa a 3 poi per come la interpretiamo spesso nel nostro calcio è più che altro una difesa a 5, quindi molto abbottonata. Noi siamo portati ad associare il fatto di difendere a 3 con una squadra che punta solo ed esclusivamente a difendersi, ma in realtà non è così, cioè non è detto che sia così. E dipende appunto come la si interpreta, il ruolo anche che hanno i due braccetti, quanto i due braccetti spingono e contribuiscono anche alla creazione dell'azione. E per esempio, altro esempio pratico che possiamo fare, nel Barcellona di Guardiola un ruolo chiave ce l'aveva Busquets, che agendo da centromediano metodista quasi, fase di possesso, si abbassava per tenere una difesa a 3. Formalmente quella era una difesa a 3, quella che in gergo tecnico si chiama la salida alla volpiana, dalla Volpe, allenatore messicano, fu diciamo, tra i primi a regolarizzare anche questo tipo di movimento. Quindi non è un discorso di difesa a 3 o 4 per dire che uno è più offensivo, l'altro è più difensivo, non è così automatico, assolutamente, assolutamente. Dipende da come lo si interpreta, ovviamente. Così come allo stesso tempo non è automatico pensare che se hai tre attaccanti allora sei più offensivo e puoi segnare di più. Ma mica vero, mica vero. Può succedere tranquillamente anche il contrario, che senza attaccanti sei molto più pericoloso e crei occasioni. Un esempio mi viene in mente: il Como a Roma con la Lazio l'anno scorso gioca con Cacré, centrocampista, come prima punta, fintissima ovviamente, e la Lazio non sapeva più dove prenderli. Ora, chiaro che è una partita anche un po' particolare, la Lazio di Sarri non stava benissimo, il Como sì, quindi contribuisce anche quello naturalmente, però per dire che non c'è una regola rigida, fissa, per cui voglio essere offensivo, gioco con due punte, più un trequartista, più due ali che si inseriscono, no, non è detto, non è assolutamente detto. Vediamo come svilupperà il discorso tecnico invece Palladino, ecco, questo sì. Allora, andiamo sulla Fortitudo in chiusura, ricordandovi l'appuntamento domani alle 17 con la semifinale di Supercoppa contro Cividale. Più tardi parlerà Demi Scavina, ve lo proporremo poi nel corso del pomeriggio qui su Nettuno Bologna 1, alla vigilia del primo impegno ufficiale della Flat Service. Poi domattina alle 10 partiamo con i collegamenti tutte le settimane, sempre il venerdì alle 10 per l'appunto, con Luca Bolognesi, che poi sarà la nostra voce per, ed è già la nostra voce in realtà, per la stagione Fortitudo. Mancherà ovviamente Umberto Stazzonelli, vediamo Mazzola come sta, vediamo anche se Cavina dà qualche indicazione oggi nella chiacchierata che farà con i cronisti, con la stampa, per capire se sarà o meno della partita, insomma, sensazioni alla vigilia e che non si voglia rischiare più di tanto, quindi vediamo poi se Cavina confermerà o meno queste sensazioni. C'è però un'altra notizia importante che riguarda l'extracampo, ovvero per questi primi mesi di stagione c'è una maglia particolare, perché sarà legata anche a Bimbo Tu, associazione che si occupa appunto dei bimbi, canotta speciale, scopo benefico ovviamente. Per questa prima parte della stagione il logo Bimbo Tu, ecco anche da comunicato, sarà centro della maglia. Ci saranno anche altre iniziative, per esempio il Teddy Beer Toss l'11 ottobre contro Rimini, cioè inizia la partita e si lanciano degli orsetti di peluche in campo che poi vengono raccolti e donati all'associazione appunto Bimbo Tu, che sarà poi lei a distribuirla ai vari bimbi in ospedale, ma non soltanto. Quindi sarà un'occasione anche molto divertente, devo dire. Mi sono trovato un paio di volte a partecipare al Teddy Beer Toss, sempre molto molto divertente. Quindi l'11 ottobre contro Rimini. E poi per quanto riguarda il discorso canotte, quelle griffate Bimbo 2 Edition saranno a disposizione in edizione limitata e per ogni maglia acquistata 10 euro andranno direttamente all'associazione. Somme raccolte poi attraverso il progetto saranno destinate alla quinta dimensione di Bimbo 2, che è appunto progetto della no profit bolognese. Per la maglia ufficiale poi bisogna aspettare il 7 ottobre in occasione della sfida contro l'Unione Milano, o meglio per la maglia, diciamo, che poi accompagnerà la Fortitudo per tutta la stagione, per meglio dire, più corretto. Quindi questa è un po' la situazione. Sono sempre assolutamente iniziative lodevoli queste che fanno i club, ed era giusto sottolinearla in questa chiusura di puntata per quanto riguarda l'oradario. Tra poco appunto Manfredi Campione, ho intravisto anche un Mirko Montebugnoli che sarà protagonista della chiacchierata di questa giornata con voi, ovviamente, con Mezzogiorno Rosso-Blu. Allora, tanti messaggi, non riusciamo a leggerli, ma li lascio volentieri a Manfredi, che tanto avrà modo di rispondervi, evidentemente, durante la trasmissione. Noi siamo saluti per questa puntata dell'Oradario, ci ritroviamo domattina, sempre alle 8:30 naturalmente, andremo a risentire e a riparlare ovviamente della conferenza stampa di Palladino in programma questo pomeriggio alle 17:30, che contiamo di proporvi quanto prima. Poi già questo pomeriggio all'interno della trasmissione con Franco Loretti e Simone Onestini, attenti a quei due, no, lui è peggio di me, scusate, ho sbagliato titolo. perdonatemi, e lui è peggio di me, ho confuso i film. Ci siamo comunque, e poi domattina torneremo anche sulle parole di Cavina, andremo a parlare anche di Virtus, la Supercoppa, insomma avremo tanti temi da trattare nella puntata di domani dell'Ora d'Aglio, così come tanti temi ci sono ancora in questa giornata qui su Nettuno Bologna 1, e allora rimanete ben sintonizzati. Ciao a tutti!
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
3: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
4: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
2: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
5: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Sono le 11:56.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
30: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo YouKids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1.
31: Sai, sto valutando di cambiare auto.
32: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
31: Cioè?
32: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
31: In più?
32: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
31: Auto ricondizionata?
32: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
31: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
33: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. selezionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
8: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
9: Dettagli in negozio online.
10: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Impresa artigiana?
12: Presente.
11: Libero professionista?
12: Presente.
11: Gruppo di amici?
12: Presenti.
11: Agenzia di eventi?
12: Presente.
13: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
14: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
15: Fermati, non serve andare nel panico.
14: E cosa facciamo?
15: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
14: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
15: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
14: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
16: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
34: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
35: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
34: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
25: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buon eccoti. Buongiorno a tutti, Mezzogiorno Rosso Blu, le 12.03, i vostri sms al 366-402-4022. Con me Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rosso Blu, e al telefono collegato Alessio De Giuseppe di Dazon.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Oh Ale, senti, che
1: come
0: settimanina.
1: State? Come state? Vi state riposando un po'?
0: Stiamo smaltendo un pochino i refusi di una settimana complicata, iniziata lunedì con le prime indiscrezioni che si sono poi concretizzate nella giornata di martedì e mercoledì. Esonerato Tedesco, pronti via, esonero Lampo nella storia del Bologna, il secondo più veloce, il primo fu Colomba, Colomba che lasciò in estate, e questo è il secondo. E arriva dopo un avvio sicuramente complicato e una decisione netta e tante considerazioni che vengono fatte in questi casi, soprattutto perché parliamo di un progetto che era nato con il fascino, no? Esotico di un allenatore che viene da fuori, giovane, che ha un percorso anche particolare e che poteva portare qualcosa di fresco anche in Italia. Non è durato e addirittura la società ha preso una decisione netta subito, andando su Paladino e cercando di resettare un momento dove evidentemente hanno visto che qualcosa non tornava e che probabilmente non poteva neanche ripararsi.
1: Sì,
0: non lo so, chiedo a te, fatto un riassunto.
1: Io aspettavo che finissi la premessa e il punto della situazione. Io diciamo che rispondo un po' a quello di cui che sto leggendo un po' in città, e ti dico dal mio punto di vista, che giro un po' tutti i campi ogni settimana, secondo me in generale il Bologna ha fatto benissimo, per me questa è la mia idea. Cioè è molto forte, lo so, magari c'è chi parla di riconoscenza, di avere un attimo di pazienza nei suoi confronti, però dobbiamo ricordarci una cosa, cioè che noi magari analizziamo le prime quattro giornate di campionato, qualche amichevole, certo, chi prende queste decisioni lavora tutti i giorni con lui. Tutti i giorni, cioè non solo le quattro partite. Per cui, soprattutto considerando che hai un gruppo squadra non giovane, che si conosce da tempo, non così giovane e che si conosce da tempo, una dirigenza che in altrettanta maniera si conosce molto bene, e prima di prendere una decisione del genere non lo fa a caso. Lo fa perché evidentemente vede che, con tutto il rispetto per l'allenatore e con tutto il rispetto della propria idea iniziale di investire su questo allenatore, le idee di questo allenatore tutti i giorni in allenamento non attecchiscono, non entrano nella testa dei giocatori. Per cui è vero, sicuramente le responsabilità sono di tutti, da chi l'ha scelto all'inizio ai giocatori che forse potevano sicuramente dare qualcosa in più, però non bisogna innamorarsi delle proprie idee, e anzi hanno fatto benissimo a farlo adesso, subito, anche perché avevi a disposizione un allenatore già pronto con un curriculum buono, quello di Paladino, che onestamente può risolvere la situazione anche solo dal punto di vista dei punti che ti serviranno da qui alla fine del girone d'andata per risistemare un po' la situazione. Quindi a livello di tempistiche so che sono strane, però il Bologna ha fatto dopo tanto tempo una scelta cinica e secondo me giusta.
0: Cinica e impopolare, perché abbiamo sottolineato tanti, io per primo, io non ero molto tedeschiano, no? Ho detto ieri, lo sono diventato ieri e l'altro ieri, più convinto, no? Impopolare perché era un ragazzo giovane dai ottimi modi, insomma ci siamo affezionati. La piazza anche, almeno lo stadio, quella un po' più partecipe attiva, mettiamola così, fisicamente, sembrava aver anche accettato, no? Il fatto di doverlo aspettare e di dargli il tempo necessario. Di solito nelle piazze, tu ne giri tante, non c'è questa pazienza, no? Di solito le cose vanno male, la prima cosa che si chiede di solito è l'esonero dell'allenatore, no? Ecco, qui invece si è capovolto tutto. E qui è stata la società a fare una scelta
1: intorno
0: impopolare.
1: A Grosso, a Firenze, sono stati il terzo giorno, cioè non è la terza giornata, il terzo giorno, appena arrivato già c'erano i dubbi intorno a lui. Invece su Tedesco devo dire in generale c'è sempre stata grande curiosità da parte della piazza nel vedere questo allenatore oggettivamente sconosciuto, perché che sia famoso a livello europeo, però in Italia non sapevamo che tipo di calcio potesse portare. Per cui è vero, da questo punto di vista è vero, e le critiche maggiori di questi giorni che arrivano alla società sono il fatto che abbia preso una scelta così spiazzante, e magari che Tedesco, secondo la piazza, non meritava. Probabilmente sì, ma ribadisco che se l'hanno fatto un motivo ci sarà. Tra l'altro, non so, mi sono fatto altre domande della serie: perché a questo punto non si è puntato subito su Palladino la scorsa estate? Evidentemente c'era un rapporto, da quanto apprendiamo, anche abbastanza stretto di Sartori con un Tedesco su cui c'era da diversi anni, ed era la soluzione un po' più magari alla portata a inizio estate possibile. Quindi ci sta a provare questo tipo di strada, ci sta a prenderla. Palladino magari sarebbe stato meglio fin dall'inizio, anche perché probabilmente avrebbe anche a livello comunicativo alzato un po' magari le esigenze di questo Bologna, perché poi ricordiamoci che anche storicamente Palladino è un allenatore che nei club dove ha allenato si è fatto sempre sentire, cioè da quel Monza-Juventus in poi, dove si è fatto conoscere il calcio italiano, ha voglia, ha scomodato parecchio anche a livello di interviste, di comunicazione, chiedendo, esigendo, per cui sarebbe stata un'estate un po' più frizzantina rispetto a quella che diciamo il Bologna ha passato con Tedesco, dove invece è stato tutto forse anche troppo silenzioso rispetto a un mercato comunque non così sufficiente che c'era intorno. Per cui magari Palladino un po' in questo senso avrebbe un po' più movimentato le acque alla Thiago Motta, come fece qualche anno fa, dove Radio Bologna 1 era a raccogliere proprio quelle dichiarazioni, mi ricordo, a Neustift, un po' stizzite di Thiago Motta. Probabilmente la linea comunicativa di Palladino sarebbe potuta essere questa. Detto questo, ora il mercato è chiuso, Palladino ha la chance di ritornare in pista con il Bologna e con questa squadra, e anche dal punto di vista dei risultati far peggio di come si è fatto fino adesso è impossibile, considerando anche che la situazione, essendo inizio campionato, non è assolutamente compromessa, per cui si ricomincia serenamente, cioè basta, dimentichiamoci di Tedesco, è stata una scelta sbagliata, pace, si ricomincia adesso avanti con Palladino.
0: Perfetto, ti preoccupa la posizione di Sartori? Se ne è parlato un po'?
1: Onestamente no. Anzi, secondo me è una presa di posizione così forte da parte della società, mi fa pensare che sia una società viva e attenta ed esigente. Per cui, bene così, per me è stato un bel segnale quello di questi giorni. Cioè, nel senso.
0: Ti ho perso?
1: Chi è sbagliato? Buon, si cambia. Pronti, via, veloci, tempestivi.
0: Perché ovviamente questa situazione che si spacchettano le decisioni, questo l'ha scelto uno, questo l'ha venduto l'altro, questo è troppo scarso per averlo preso questo, secondo te come mai?
1: Scusami, non ho sentito Manfred, scusami.
0: Questa cosa che si spacchettano un pochino le scelte, questo l'ha preso Tizio, questo l'ha venduto Caio, questo non è all'altezza delle scelte, quindi per forza non l'ha preso lui. Perché? Perché c'è questo
1: secondo me, Manfred, perché
0: questa percezione?
1: Perché hai tre profili forti a livello dirigenziale, ben individuabili, cioè Fenucci, Sartori e Di Vaio li conosce bene, in tanti altri club momenti non sai neanche chi sia il direttore sportivo, magari c'è solo uno che attira mediaticamente il contesto su di lui, Qui a Bologna invece hai tre personalità molto forti, a livello comunicativo quasi equiparabili, chi più su un settore, chi più su un altro, per cui ogni volta che c'è qualcosa li metti tutti e tre nella discussione e, non lo so, inconsciamente indirizzi a uno rispetto che un altro le operazioni, ma in realtà io penso che tutti, cioè, condividano poi alla fine, se si prende la scelta, credo l'abbiano fatto in maniera...
0: Ma tu che fai tutti i campi, succede che questo giocatore è una magata di Marotta e non di Ausilio? Non lo so, magari sì. Adesso che c'è la Juve Carnevali, sai che Carnevali, cioè, mercato attivo, no? Non è uno che fa solo il direttore generale o l'amministratore, no? Fa un po' tutto, almeno al Sassuolo. Questo l'ha preso Carnevali, l'altro no?
1: Sì, ho capito.
0: Può succedere? Cioè, succede anche lì.
1: Però io ti faccio una domanda. Al tifoso alla fine cosa interessa?
0: Chi arriva?
1: Punto. Cioè, se l'ha preso uno scout che non conosciamo neanche di Vaio, che ha trovato sto ragazzo, l'ha proposto e tutti e tre l'hanno avvallato, terzo e ultimo Fenucci magari dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnico, tutti danno semaforo verde su Mario Rossi, nato in Argentina nel 2008, buona, arriva lui. Cioè, ma al tifoso non interessa poi se l'ha preso, se l'ha proposto, se l'ho proposto io, se l'hai proposto tu, se l'ha proposto Di Baio, Sartori. Quello che va in campo poi verrà giudicato, ma chi se ne frega di chi l'ha scelto, dell'idea di chi è, eccetera. E penso che sia normale così.
0: Senti, Paladino, che uomo, cioè, allora, abbiamo parlato di una squadra di pippe tutta estate, detta come va detta, cioè non sono all'altezza.
1: Sì, allora, lo sai che, cioè, nel senso che ho detto tante
0: non
1: volte,
0: sono all'altezza.
1: Secondo me il Bologna dal punto di vista organico, rispetto proprio come lista di giocatori, è sicuramente il più debole degli ultimi 4-5 anni.
0: E su questo non ci sono dubbi.
1: Nomi,
0: certo,
1: dei nomi.
0: Certo. Allora ti chiedo, e Paladino perché viene qui? Tedesco ieri, tra l'altro, l'ho fatto sentire, non... è dispiaciuto, cioè lui voleva continuare ad allenare questo gruppo. Questo fuga, tra l'altro, scusami, parto da prima, fuga probabilmente anche questo discorso un po' dell'impallinamento della squadra, l'ammutinamento, no? Cioè, insomma, un allenatore che non ha questa se uno avesse questa sensazione se ne va e dice non è andata, no? Non rimane con la percezione che avrebbe potuto dare ancora qualcosa. Ieri ho capito questo io un po' da Tedesco. E allo stesso tempo però ti chiedo anche, Paladino, perché prende Bologna secondo te?
1: Decide di venire. Paladino prende il Bologna perché comunque oggigiorno, a parte che c'è anche la volontà umana di tornare a rimettersi in pista il prima possibile, e credo che un profilo come lui, così giovane, con così tanta fame ancora nell'allenare, abbia voglia di prima possibile rimettersi in pista. A Firenze non ci sarebbe potuto andare, onestamente all'orizzonte, perché poi bisogna essere cinici, Manfred, all'orizzonte degli esoneri non è che ce ne siano, cioè sì, magari poteva pensare alla Juve di Spalletti, però già si parla di Conte eventualmente, che comunque prima che venga esonerato un allenatore come Luciano Spalletti bisogna aspettare tanto tempo, per cui in maniera cinica il Bologna è la soluzione migliore per lui in questo momento e per il Bologna. Per me, ripeto, come ho detto all'inizio, è stata una scelta perfetta, giustissima. Ora, viene a Bologna perché innanzitutto, ripeto, peggio di così, di come si è fatto in questo inizio campionato, non si può fare, per cui ha grande margine di miglioramento su questa squadra e avrà un impatto anche dal punto di vista comunicativo interno ed esterno fortissimo, fortissimo, cosa che magari in Tedesco in questo oggettivamente non è stato così. Da quanto capito, anche dal punto di vista tecnico, porta un'idea di calcio un po' più simile a quella degli ultimi anni che si è vista a Bologna. Cioè, il problema di Tedesco è che faceva degli allenamenti, a volte replicava delle situazioni che in campo non si verificavano. Gioco molto stretto, a campo ridotto. Paladino ieri, primo allenamento, comunque ha fatto fare delle partitelle a campo molto aperto, molto largo, con grande corsa, sempre con il pallone, cosa che invece Tedesco magari anche in ritiro faceva fare poco pallone, e quando usava il pallone lo faceva a campo ridotto. Situazioni che poi in partita non si verificavano. Questo almeno è quello che è un po' raccolto, in che cosa magari anche non ha attecchito come idea di calcio Tedesco. Magari Palladino può far rivivere delle dinamiche di allenamento che negli ultimi anni invece ai giocatori del Bologna hanno reso, perché ricordiamoci che parliamo di un gruppo base forte e comunque che si conoscono molto tra di loro.
0: Chiaro.
1: Il Bologna, cioè, ha comunque uno zoccolo duro che si conosce molto bene.
0: Chiaro. Monte, avevi una domanda per Ale?
2: No, ha detto quello che avrei detto io rispetto a, soprattutto a, probabilmente a, alla scelta della società e a come, cioè, ripensandoci, ha detto secondo me probabilmente quello che è successo realmente. Dico soltanto una cosa però: morto il re, viva il re.
0: Ah, questo è chiaro.
2: Questa è l'unica cosa che
0: questo
2: secondo
0: è chiaro,
2: me adesso,
0: beh, certo,
2: bisogna
0: adesso
2: fare,
0: bisogna
2: fine.
0: Concentrarsi su questo. Però Ale, tu cosa devi fare? Devi scappare, mi avevi detto, vero?
1: No, altri 10 minuti. Ce
0: allora volo in pausa e arrivo subito da te.
1: Sì, sì.
0: Grazie.
3: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
3: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
5: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
6: Pronto? Filman? 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
7: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
8: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
13: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
14: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
13: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
14: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
13: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Siamo tornati in onda, sono le 12.24 ed è sempre mezzogiorno rosso-blu, come Alessio De Giuseppe di Dazzone. Stavamo facendo un po' un punto. Allora, Ale, stavamo facendo.
21: Ha messo giù.
0: Ah, allora, com'è anche Mirko Montebugnoli?
2: Mi sei piaciuto, Manfred.
0: Com'è anche Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rosso-Blu, perché dobbiamo parlare anche di sabato, poi voglio sapere da te come la pensi. Ale, allora, stavamo facendo un po' il punto. Paladino, sì. Quindi, arriva e parlavamo di Paladino, perché comunque adesso bisogna pensare anche al domani, e il domani è fatto di una partita di sabato, 3 settimane per lavorare. Tra l'altro, 3 settimane per lavorare, metà squadra va in nazionale. E Paladino cosa fa, secondo te? Quali sono i pregi che hai conosciuto di Paladino? Tu l'hai visto tante volte.
1: Sì, sì, tante volte. Secondo me è uno che instaura un ottimo rapporto con il giocatore, un po' simile a Italiano in questo, cioè prova a spremergli interiormente tutto quello che ha, e il suo pregio è che lo fa overrendere il giocatore individualmente parlando. Prepara molto bene le partite, soprattutto contro le grandi, si è tolto parecchie soddisfazioni in questi anni, dalle primissime col Monza, ma poi con la Fiorentina. La cosa che magari, guardando il contesto generale, ha lasciato qualche dubbio negli ultimi anni di Paladino è magari che non si è riuscito a fare un percorso lungo con una squadra. Beh, a capire il perché, nel senso anche il divorzio con la Fiorentina non è stato del tutto chiaro, dopo comunque una stagione positiva, tra l'altro se parli a Firenze impiangono Italiano e Paladino e in generale un po' tutta la tifoseria. A Bergamo praticamente uguale, anche lì non si è ben capito come sia finito il rapporto. A Monza invece ovviamente aveva overperformato e poi inevitabilmente doveva decollare un po' la sua carriera, per cui c'è da capire magari un po' più sul lungo termine come si pone. Però, come ci diciamo sempre Manfred e te, oggigiorno qual è un allenatore che rimane più di 2 anni? Adesso, al di là di questo, non andando troppo in là, secondo me nella preparazione della partita, nella gestione della settimana e nel rapporto 1-1 con il calciatore, sicuramente un allenatore che ha dimostrato tanto. È vero anche che negli ultimi anni magari con qualche personalità forte dello spogliatoio magari è andato in scontro, ma non necessariamente vuol dire qualcosa di negativo. Se ricordiamo cosa fece Thiago Motta con Arnautovic e poi che cosa ha reso quello screzio lì, non necessariamente un male.
0: Chiaro. Senti, che partita vai a fare?
1: Fiorentina-Napoli, domenica.
0: Ustia.
1: Sì,
0: a proposito di allenatori che durano mediamente 2 anni, anche Conte, no? Tu l'hai seguito dopo Spalletti.
1: È vero.
0: Spalletti.
1: Sì, sì, sì.
0: Spalletti ha fatto uno o due? Due.
1: Alla Juve?
0: No. Al Napoli? Tre.
1: Scusami, al Napoli 2. Il secondo anno vince lo scudetto e poi va via. E poi va via. Sì.
0: In effetti, hai ragione. La media
1: tendenzialmente
0: è inesorabile.
1: Difficile. Gasperini con l'Atalanta. Tra l'altro, guardavo una statistica incredibile. Cioè, Gasperini con l'Atalanta ha fatto, che sembra un'era, fatto meno di Guardiola col City. È pazzesco. Questa cosa mi era sfuggita a livello di linea temporale. Cioè, 10 anni anche di Guardiola sono stati veramente tanti, ma lì parliamo di altri livelli. Per quanto riguarda il nostro calcio,
0: forse Fabregas supererà Guardiola?
1: Probabilmente Fabregas
0: potrebbe superarlo per te?
1: Tipo al Como?
2: A Barcellona prima.
1: Esatto. Ma mi viene da pensare quello.
0: Tu lo pensi?
1: Stavo pensando, no? Tipo, ci ragionavamo in questi giorni, Manfred. Un giocatore come il bolognese Artem Dovbyk, parlo di giocatore.
0: Bravo, sì.
1: Cioè, negli ultimi 2 anni ha cambiato 6 allenatori.
0: Povero Cristo,
2: sono tanti.
1: Lascia stare l'infortunio.
0: Sì,
1: però questo qua
0: sì.
1: Per capire bene il movimento senza palla,
0: ne parlavamo ieri.
1: Juric, Gasperini, Tedesco.

0: Vabbè, vedi tu.
1: A voglia.
0: La sfrutta, ragazzi, la punta, no, Paladino? Dimmi solo sì o no.
1: Sì.
0: Beh, sì, con Ken sì, l'ha portato al secondo in classifica marcatori. Poi è un giocatore diverso.
1: Ken è l'esempio migliore, certo.
0: Sono d'accordo. Ti do un grande bacio. Salutami tutti di DAZN, soprattutto,
1: ciao, ragazzi.
0: Soprattutto una. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao Ale, grazie Alessio De Giuseppe.
2: Vorrei in onda Radio Misogena.
0: Noi abbiamo la fortuna di avere qualcosina di nazionale. Noi Nina, Ale è il top.
2: Sì,
0: Bazza
2: è
0: il top.
2: Bazza il top, sono d'accordo.
0: Sì, ci danno un po'. Oh, non è un caso, eh? Tutti e due, anche Bazza, ieri, sia in radio che ieri sera, è stato molto, non dico cinico, però pragmatico, questo sì. E il punto, lui dice, il macro tema comunque di questa situazione, poi ci sono tutti i dettagli, le sfumature e quant'altro, è che la società è arrivata a un punto in cui due giorni fa non trovava più quegli elementi, no, che potessero convincerla che Tedesco fosse l'uomo ancora giusto per portare Bologna fuori da questa situazione che si è innescata, punto. Poi da lì si va sotto a cascata, no?
2: Dopo aver rimuginato tanto, perché ammetto, io ci sono rimasto male.
0: Ma l'ha detto la stessa identica cosa, eh?
2: Cioè, no, dico, dopo aver immaginato ci sono rimasto male, però, cioè, poi ci pensi, ascolti, parli, brighi, fai, ti fai le tue idee, tutto. Poi però ti rendi conto che ci sono state probabilmente più situazioni che abbiamo visto anche in campo, che abbiamo visto tecniche, tattiche, mettiamolo giù come ci pare. E probabilmente se la società, che è quella che comunque si deve assumere gli oneri e gli onori, reputa che non ci sia la possibilità di continuare, fa bene a prendere una decisione subito. Poi dopo uno può pensare ha fatto bene, ha fatto male, ognuno ha la sua opinione. Credo che la società abbia, come giustamente dice Ale, fatto la società seria e, come ha detto lui, viva. Credo che questo sia da sottolineare. Poi, come dicevamo prima, ognuno ha le sue opinioni. Su a me Tedesco mi piaceva tanto come immagine che dava, una immagine diversa rispetto a sto calcio a cui siamo abituati. Probabilmente, al netto anche dell'aspetto tecnico che non ha sfondato, probabilmente è anche una persona un po' troppo leggera, passatemi il termine, caratterialmente forse per questo calcio, per l'Italia, per certe situazioni, tante dinamiche che fanno parte del calcio. Però, morto il re, come dicevo prima, viva il re.
0: Allora,
2: dammi due minuti che parlo intanto di...
0: Ti volevo incalzare lì.
2: Perfetto.
0: E ti facevo soltanto un cappello per tenere il ponte collegato, no?
2: Io il ponte ce l'ho.
0: Allora, sabato è la prima di Paladino. Sabato è una partita importante, a prescindere, lo sarebbe stato ugualmente, né più né meno, contro Toro in casa. E quel giorno,
2: neanche a farlo apposta, il Centro Bologna Club, futuro Rosso Blu, il percorso della memoria, avevano pensato di realizzare una giornata chiamata la giornata della maglia, dell'orgoglio e della maglia rossoblù, e calza oggettivamente a pennello. Per cui l'invito qual è? Sabato 19 è presentarsi la mattina a scuola, in giro per la città a lavorare, ma poi soprattutto allo stadio, con una maglia del Bologna rossoblù, per stare vicini ancora di più alla squadra che sicuramente ne ha bisogno, e dopo la partita spostarci in piazza Lucio Dalla per stare un po' assieme. Ci sarà un aperitivo con dei vantaggi per gli abbonati e per i tifosi rossoblù, appunto in piazza Lucio Dalla. Ci sarà una chiacchierata con un paio di autori bolognesi, che sono Gianluca Morozzi, che parlerà dei suoi due nuovi libri in uscita, Bo 25 e Sei bella come un gol del Bologna, quindi potete immaginarvi un po' il tenore, e con Piero Cavallotti, che parla di un libro su schiavi e su altre storie legate al calcio. Medieranno Andy Persico e Mattia Grandi. Dopo questo ci sarà un concerto di Cisco, grande tifoso rossoblù. Si potrà mangiare, si potrà stare insieme, ci sarà qualche banchetto legato ovviamente al Bologna e ai club rossoblù. Ovviamente contestualmente, prima della partita, non so quanti riusciranno a farlo. Però ecco, l'invito è sabato metterci la maglia del Bologna tutti, dalla mattina alla sera, vederci prima allo stadio e poi in piazza Lucio Dalla.

0: Bello, ci sarò, anche perché comunque io vengo, c'è Cisco che mi ha già scritto, c'è Cisco a suonare, no?
1: Cisco, sì.
0: E quindi passeremo una serata lì dopo la partita. A che ora si gioca?
1: Alle 3.
0: Alle 3, perfetto.
1: Alle 3, finisce alle 5, 5 e mezza esci dallo stadio, alle 6, dalle 6 fino a mezzanotte siamo
0: in Piazza Lucio Dalla.
1: Siamo in Piazza Lucio Dalla.
0: Perfetto, ottimo. Domanda fondamentale di Dani.
1: Il mister.
0: Te lo chiedo, però te ne avevo già parlato. Le birre sono da 0,3 o 0,4 oppure abbiamo raggiunto dimensioni normali?
1: Non lo so.
0: La normale qual è? 0,5?
1: Non lo so. La normale rispetto al prezzo.
0: Ok. E pensi che da questo punto di vista ci saranno delle... Non hai idea.
1: Non ho idea, sinceramente.
0: Allora, tu. E allora, vabbè. Riassumiamo, facciamo così.
1: No, la festa sono 0,4 o 0,5. Okay.
0: Ci ho provato.
1: Intendeva lo stadio.
0: Risponda si spacchettano le decisioni, dice l'amico. Sì, conosce altre squadre con due DS? Allora, ripartiamo da qua, no? Per la decisione spacchettata, cioè il fatto che Sartori non avrebbe condiviso la questione. Io ieri avevo il dubbio, posso dirlo?
1: Sì. Legittimo avere i dubbi.
0: Oggi no, ovviamente. I tempi sono quelli che sono. Un po' devi costruirti un po' le cose. Noi andiamo in onda tutti i giorni. E io ieri non ho detto, non ha condiviso. Io ieri ho detto, ho il dubbio. E per me è legittimo, chiaro? Ma quali dubbi avevo? Di come avesse recepito questa situazione sua. Perché comunque, ho detto, il percorso, la scelta, l'abbiamo raccontata solo 3 mesi fa. Un rapporto costruito con, no?
1: Ma è anche
0: coltivato negli anni, una scelta molto decisa, molto forte. Intanto, se non decidesse e non avesse il potere di impulso e fosse dimensionato, Tedesco non sarebbe arrivato. Era molto convinto, ma aveva convinto tutti. Bene. Questo è il primo punto. Questo non vuol dire che non è una scelta condivisa da Fenucci o da Di Vaio, perché è di Sartori. L'hanno condivisa, un impulso, quando siamo io e te, con Barbut, e dobbiamo fare qualcosa per la radio. Una volta un'idea ce l'hai tu, una volta un'idea ce l'ho io, una volta un'idea ce l'ha Barbut. E ne parliamo.
1: La chicca?
0: Bene, ma non sarà mai una volta, c'è mai stata una volta che io ti ho detto, ah, ma questa è stata un'idea del cazzo del Barbut?
1: No.
0: Ok. C'è mai stata una volta che dici, ma perché ho dato retta a Manfredi?
1: Sì, ah no, scusa.
0: Oppure io che dico perché ho dato retta al Monte. No. Allora, a me sembra molto facile il discorso. E il ruolo. Allora, quindi questo qua è il discorso, quindi arriva qui così. La scelta di mandarlo via, ovviamente, dolorosa per tutti. È stata più dolorosa forse per chi aveva risposto. Sai,
1: ma
0: tu hai in testa una cosa.
1: Manfre, bene. Ma è anche grazie a questo racconto che probabilmente, visto il rispetto e la fiducia che noi abbiamo di certe persone, ok, ci eravamo innamorati di Tedesco.
0: Uh-huh.
1: È ovvio che se queste persone in primis si rendono conto che non era più adatto, o forse non era adatto, o uh-huh, forse non c'era il tempo,
0: uh-huh,
1: hanno preso la decisione giusta.
0: Ok, allora a questo punto che cosa fa Sartori del Bologna, così è chiaro, è direttore dell'area tecnica. Cosa vuol dire? Che per esempio sono arrivati altri ragazzi dello scouting con a capo Specchia, che risponde a Sartori, per esempio. E i responsabili dei settori giovanili, quando si confrontano ogni tanto, comunque ovviamente a capo di tutto c'è sempre Sartori. Di Vaio fa il DS, direttore sportivo, è ausilio,
1: certo,
0: per l'Inter. Questo non vuol dire che attribuiscono ad ausilio tutte le operazioni. Ogni tanto, lo richiedevo prima ad Ale, perché spesso dici Marotta ha fatto il colpaccio, e Carnevale ha fatto il colpaccio, no? Questi sono i ruoli definiti, no? E c'è sempre un lavoro, quindi spacchettare non importa. 2 DS è una cazzata, è importante, forse magari un tifoso va spiegato, e ci sta, siamo qua per questo, dovremmo farlo, c'è chi ne ha voglia e chi no. Seconda cosa, da quando hanno impostato le cose così, ma mi prendo una licenza, preferisco.
1: Poetica.
0: E da quando hanno spacchettato da quando hanno impostato le cose così, prima c'erano Bigon, Sabatini, no? Bene. Mi sembra che qualche risultato sia anche arrivato. La domanda è: risultati? abbiamo goduto come dei ricci, porca vacca, oggi non più. È chiaro, perché poi qualche volta le cose vanno bene, qualche cosa va male, no? Però mi sembra che Bologna da questo punto di vista sia cresciuto parecchio. Poi non sei andato in Europa fondamentalmente e le cose si sono un po' complicate, perché l'anno scorso 20 milioni, cioè arrivi settima al posto dell'Atalanta, 20 milioni in più avrebbero sicuramente aiutato, 15-20 quello che sarebbero stato, c'è un buco. Qual è stato secondo me l'errore di quest'anno, col senno di poi, che forse a fine campionato, una conferenza di fine campionato che dice ragazzi noi partiamo da qui, la situazione è questa, serriamo i ranghi e andiamo, il piano è questo, ci vediamo a fine dell'anno prossimo. Forse farlo prima sarebbe stato meglio, col senno di poi lo dico, di una conferenza di chiusura del mercato. Questo è un po' il punto, però, e probabilmente non avresti dato troppo spazio a troppe cose che quest'estate
1: sono successe. Col senno di poi, dai.
0: Col senno di poi. Pubblicità. Andiamo in pausa.
1: Reclam.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
6: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
7: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
5: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
8: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camiongru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
5: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
9: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
10: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Amore, ho una sorpresa.
12: Un viaggio?
11: No, ho chiamato Polisi.
12: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
11: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
12: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
11: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
13: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
14: Impresa artigiana?
15: Presente.
14: Libero professionista?
15: Presente.
14: Gruppo di amici?
15: Presenti.
14: Agenzia di eventi?
15: Presente.
16: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
17: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
18: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
19: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
18: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
18: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
20: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
21: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
22: Oh, ma siamo impazziti!
23: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
21: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
24: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
25: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
24: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sportivamente classica, siamo un attimo in ritardo, scusate per prima, però almeno abbiamo spiegato un po' le differenze che secondo me sono importanti. Da questo punto recuperiamo, che cosa stavamo, volevi dire qualcosa su quello che abbiamo detto prima, no?
1: No, ti ascoltavo.
0: Ah, bene. Allora, beh,
1: se vuoi ripeto che ci vediamo sabato in Piazza Lucio Dalla e di portare allo stadio la maglia del Bologna rosso blu.
0: Bravo, secondo me sai cosa facciamo, lo diciamo ogni volta che rientrerò nella pubblicità.
1: Ma io vado via adesso, quindi.
0: Dove vai?
1: Devo andare via, oh, e vado a fare.
0: Ma non è vero.
1: Eh sì, ti giuro.
0: Va bene.
1: Non dovevo neanche essere qua. Barbuti.
0: Il mondo è capovolto. Aveva ragione il tale. Io conosco 6 lingue, sono ingegnere, ho allenato in Turchia, Germania, una nazionale di alto livello. Vado in Italia, poi a casa e dopo 4 partite mi cacci per problemi di incomunicabilità. Sicuri che non fosse la parte ricettiva il problema?
1: È una possibilità, infatti. È una possibilità. Ognuno ha la propria opinione. Ma nella vita c'è un tempo per tutto. Magari non era il suo tempo qua.
0: Sì.
1: Fine.
0: Ritorno alle parole di Bazzani. Ma non lo faccio perché preferisco un punto. Cioè, ho trovato molto a fuoco sia quello che ha detto prima Ale, sia questo. Oh, attenzione, li trovo a fuoco. Mi stanno convincendo di una cosa che non pensavo. Cosa ti ho detto io 2 giorni fa?
1: Sì, è vero.
0: Metto in campo la primavera, non me ne frega niente. No? Faccio come Gasperini all'Atalanta, che quello è un miracolo. Però concettualmente mi ritornava a quell'episodio, no?
1: Sai, giocava una partita di Lomone che vincendo a 0, attento.
0: Non lo so, ero partito per la rotta, no? E quindi con retropensieri, tante cose. Bene, ritorno al punto di Bazzani. Sai, qui però la percezione che uno ha da fuori è giustissimo e sono tutte legittime. Fondamentalmente una squadra ammutinata non recupera la partita a Sassuolo così, cercando comunque di spingere più di nervi, più di inerzia che di altro, no? E recupera la partita a Sassuolo. Una squadra che non ti segue mentalmente, almeno, cioè che non ha la voglia e non ha il nervo, no? Agonistico, la spina attaccata, non riesce a fare quella rimonta, non volontariamente ma involontariamente, perché quel momento è così. Quindi io non credo che sia un problema ricettivo in questo senso, sicuramente invece, ed è per forza questo un elemento tra le diverse cose, non c'è stata quella sintonia, non si è creata quella chimica che a volte è indispensabile, no? A volte si può aiutare, favorire, a volte si prova a favorire eppure non viene. È successo con l'Italiano, era un discorso forse un po' più semplice in quel caso. È successo con Motta in modi diversi, lì servì più pazienza che altro, però evidentemente in questo caso hanno valutato che anche con pazienza e anche aspettando qualcosa di più, sbattendoci la testa contro il muro, non avrebbero risolto la situazione. Sono scelte giuste o sbagliate, se ne prendono però la responsabilità. Sì, sì. Posso dire, non so cosa dirà oggi Fenucci, che fin qui a me nessuno ha mai dato neanche solo la percezione che qualche giocatore avesse avuto un atteggiamento contrario, sbagliato e via dicendo. Nessuno. Più piccoli magari, e questo invece è una cosa che ricostruisco io, non perché... E questo lo dico perché sarebbe stato anche più facile, no? Monte, te lo chiedo. Sai, i giocatori non hanno legato, l'abbiamo mandato via.
1: Perché è una scelta
0: impopolare, Tedesco.
1: No, non hanno detto questo, hanno detto ci sono assunti le. Hanno detto abbiamo sbagliato noi fondamentalmente.
0: Punto. Bravissimo. Io,
1: questo l'apprezzo.
0: Secondo me, abbiamo sbagliato la scelta.
1: Punto.
0: O almeno noi pensiamo così. Speriamo di non sbagliare la scelta successiva, cioè quella di ritenere di aver sbagliato la scelta. Avanti, rimbocchiamoci le maniche perché ci crediamo. Bene, vedremo. A questo punto non c'è altro che dire. Vedremo,
1: no? Loro hanno preso un rischio prendendo Tedesco. Io credo che fosse conclamato, nel senso che, sai, credo che nessuno venga in Italia a allenare e sia facile, perché il campionato italiano è comunque un campionato difficile, molto tattico rispetto alla Germania, alla Spagna, a tante cose, ok? Questo è chiaro, lo dicono tutti, non è che lo dico io. Ci aggiunge il fatto che vai a snaturare comunque un impianto di gioco che questi giocatori, che come giustamente diceva Ale, stanno insieme da tanto tempo, si conoscono bene, giocavano praticamente in quella maniera da tanto, non sei riuscito a farlo. Ma ripeto, col senno di poi, cioè oggi, rispetto a quello che pensavo, che ho pensato in questi giorni da lunedì quando è successo, e probabilmente ha fatto una scelta da società che è viva, come diceva De Giuseppe, società viva, che si rende conto che forse quello che pensava, non, come dicevi te, non riesce ad andare, non va in porto o ci vuole troppo tempo, non possono rischiare un Inzaghi bis.
0: Ci può stare,
1: cioè a questo punto bisogna guardarla da quel lato lì probabilmente, però ripeto, poi ognuno ha la sua opinione, ecco.
0: È chiaro. Ritengo un indizio che qualcosa all'interno dello spogliatoio sia andato storto, possa essere il silenzio assordante di De Silvestri, che si è sempre speso notevolmente per la squadra, società, allenatori. Ma anche in questo caso io non lo so, è un po' presto, troppo poco tempo. A Tedesco io ieri sera con la Sabri parlando di tante cose, dice anche una cosa molto giusta per me in questi giorni, no, in TV. Cioè fondamentalmente i giocatori chiave che sono usciti molto tardi. Lukmi è uscito a 10 giorni dalla fine del mercato, Castro la prima settimana di agosto, quindi i sostituti, quindi lui ha fatto un ritiro con alcuni giocatori, quando sono arrivati i sostituti di questi giocatori tu hai avuto pochissimo tempo per lavorarci, no?
1: Quindi
0: lo metteva di dire talmente presto che è ancora più presto di quello che sembra, cioè settembre è incompatibile con come si sono incastrate le cose, no? E allora rafforza però il pensiero di dire non è una questione di come stai lavorando con uno, con una, è una questione forse molto più allargata, tanti piccoli segnali, questa negatività che va bloccata su tutti i fronti, è una scelta molto forte che porta da qualche parte. È presto perché un Lollo venga fuori, secondo me, a parlare del gruppo, a dire: oh ragazzi, calma, no?
1: Non è stata neanche fortunata. Pronti via si rompe Orso, pronti via si rompe, cioè,
0: mamma mia, si è speso sul centrocampo, si sono spese tante parole.
1: Lui ha detto: credo in lui, si è rotto. Cioè,
0: è incredibile, eh? Cioè, incredibile fino a un certo punto. Si è preso un bel rischio.
1: I rischi si pagano molte volte.
0: Cosa c'è sabato? So che cosa diranno sul mercato ancora e non penso ne parleranno. Si è parlato tanto della difesa e del centrocampo. Scusa?
1: No, niente, una battuta, vai.
0: No, cosa mi avevi chiesto?
1: Cosa c'è sabato? Perché devo andare via.
0: La partita?
1: No, dopo?
0: Sabato c'è anche il giorno... Dillo.
1: No, dillo tu, dovresti averlo imparato. Dell'orgoglio
0: della maglia rossoblu.
1: Perfetto, quindi mi raccomando,
0: CBC, futuro rossoblu,
1: percorso, e percorso tanti della maglia altri,
0: e tanti altri, ok.
1: 19.09, quindi Bologna 1909 alle 15, e tu dalla mattina tutti con la maglia rossoblu in giro per Bologna. Va bene. E poi la sera dopo la partita ci vediamo in Piazza Lucciodalla. Io vi devo salutare.
0: Va bene.
1: Salutatemi Barbuti quando arriva.
0: Ok, ciao. Grazie a Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rossoblu, che troverete dove? Il 19.09, 1909, quindi 19 settembre, in Piazza Lucio Dalla, dalle più o meno 6 in poi, dai, 5 e mezzo, insomma, quando è finita la partita, se andate direttamente là, si beve, siamo insieme comunque. E, vabbè, non mi ricordo di che cosa stavamo parlando. Ah, mercato, difesa, centrocampo. Centrocampo, quest'estate... Voi aveva più di un piede su Romano, non era una questione legata a Castro, ma c'era già, non dico l'idea, ma che ci fosse un po' di attenzione della Roma su Castro c'era. Romano si poteva chiudere. Sono andati su un profilo diverso, Mondarain. Azic con la Juve si poteva chiudere. Dalla Juve è stato accostato un giocatore che... Ma Azic, alle condizioni poi avete visto, no? Come è andato tra l'altro alla Juve. Quindi lì è stata proprio una costruzione delle scelte di un certo tipo. Sulla difesa è andata al contrario. Bologna, quindi sul centrocampo Bologna qualcosa avrebbe fatto. Tedesco no. Bene. Si fanno insieme. Sulla difesa è il contrario. Bologna non avrebbe fatto la scelta di Teat. Teat è una scelta di Tedesco. Meno male. Qualcuno dice no, sono d'accordo, in Bologna no. Quindi anche su questo benedetto centrocampo, su questa difesa, su questa costruzione della squadra, il mercato in sé non condanna Tedesco, non è colpa del mercato se Tedesco va via, l'hanno fatto insieme, un mercato difficile, sicuramente la squadra si è indebolita. Andate a vedere, l'ho sentito Emilio stamattina, ci ho guardato. Sono abbastanza toccati dal fatto che comunque questa squadra è una squadra di pippe. Andate a vedere le presenze dei giocatori che oggi sono in rosa, più o meno fino a dicembre. Andate a vedere come andava il Bologna, e anche questo è stato un fatto che ha portato il Bologna, a proposito di fatti, no? Tutti fatti. Sì, sì. Dipende che senso. Ma in ogni caso andate a vedere un pochino le presenze dell'anno scorso. Rowe quante presenze aveva, Cambiaghi quante presenze aveva fino a novembre, dicembre, come andava il Bologna. Vega quante presenze aveva, Bernardeschi, Orsolini 5 gol, Miranda, Holm, Eggem, sono andati via Lucumi, è andato via Castro, sono arrivati Dovbyk e Piccoli, è arrivato Teat, e poi in mezzo Freuler, che è un po' il nodo della questione. Andate a vedere bene le presenze di Freuler, di Ferguson, di Pobega l'anno scorso, guardateci. E secondo me, se potessimo un attimo abbassare il tiro, perché certe cose non portano a niente di buono, io credo che oggi non sia un caso che siamo qua, per tanti motivi concorsi, mica esclusivi. E secondo me proviamo a fare un passo indietro. Io lo dico perché voglio bene al Bologna a tutti. Poi fate come diavolo vi pare e andate avanti così. Intanto Tedesco ci ha salutato e abbracciamo Raffaele Paladino dopo sole 4 giornate. Torniamo.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
6: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
7: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
5: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
8: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
5: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
21: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
22: Oh, ma siamo impazziti!
23: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
21: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/mario.
30: A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
31: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
30: Venerdì 18 alle 21:30, voglio tornare negli anni 90, live show.
31: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
30: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
31: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
32: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
33: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
32: Dual Motor, Dual Desire.
33: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
32: Suzuki.
34: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
35: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
36: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
37: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Secondo me il Bologna si è toccato palla di
13: Parla piano.
12: Mia opinione.
13: Scusa.
12: Secondo me il Bologna ha scelto Palladino per due semplici motivi, la mia opinione personale. Il primo perché se aspettava un po' rischiava di perderlo. Il secondo perché dei tre che hanno sondato, cioè, era quello che costava meno.
13: Perché dici Conte 8 milioni? No, non lo so. No, secondo me per secondo me il discorso è diverso, cioè non c'entra una questione, hanno preso quello che in questo momento probabilmente per loro era giusto e basta. Palladino al suo percorso, io non vi ho nascosto che a me non è che abbia fatto impazzire. Resta che, ma come estetica e robe varie, no? Niente di più. A me basta, su queste cose io ci guardo poco. A me piaceva la poesia di aver scelto un allenatore con quel percorso lì, tutto qua. Con tutto che sono sempre rimasto molto, molto prudente, solo perché avevo un po' di dubbi. Questo io sono deluso da me stesso, non me ne vanto. Su Palladino invece è un discorso completamente diverso, lui è un pragmatico, io in tedesco vedevo l'allenatore che potesse costruire qualcosa qua e non avesse troppi grilli per la testa, era la cosa che mi piaceva di più, perché io ho sofferto, penso anche tutti un po' a Bologna, questa storia che un allenatore dura 2 anni, la media lo dice anche Ale, no? Che dall'1 alla 13 della tangenziale è uscito un po' di volte, saluto Eugenio. E, ecco, lui vedevo una possibile continuità, uno che non avesse troppi grilli per la testa, che per me cercava un qualcosa di diverso, e questo era l'aspetto che mi piaceva di più. Su Palladino ritorno a prima, non voglio essere cinico, ho solo questa percezione, né più né meno, che se domani farà benissimo, ce lo auguriamo tutti, magari ci lascia subito per un'offerta migliore. Poi è ovvio che Bologna sbattaglierà, ma se dovesse mai essere, ritorniamo in quel loop lì, che a me un po' ha reso, per me queste cose rendono le cose un po' difficili, no? Cambiare allenatore è sempre, il primo anno soprattutto, un trauma, quindi che va gestito, no? A volte va bene, a volte va male, un po' così, tutto qua. Poi Palladino prende Bologna perché gli hanno fatto il triennale, altrimenti ringraziava ma stava a casa. A Riccardo sicuramente lui ha chiesto delle garanzie. Palladino non è uno che va a pilla, perché sennò uno non lascia il contratto lì a Firenze e non dice di no dopo averne presi 6, te l'ho anche scritto, no? Col Bayern, quando glielo propose allora l'Atalanta, salvo poi pentirsene in qualche modo perché poi non gliel'ha proposto. Quindi io penso che sicuramente lui guarda tutto, ma l'aspetto economico è la cosa meno rilevante per Palladino, visto il percorso e le scelte che ha fatto negli ultimi 2 anni, non 10 anni fa, negli ultimi 2. Poi ognuno si faccia l'idea che vuole, però bisogna guardare queste cose per provare a dare un parere, no? Si cerca, si guarda, perché non è rimasto a Bergamo, perché non è rimasto, e gli scopri che ci sono stati dei passaggi dove lui ha lasciato lì. Ciao Manfredi, c'è la possibilità che Orso, se fisicamente sta benino, possa fare qualche minuto contro il Torino? Non lo so, io non lo valuteranno, non forzeranno niente, anche con Dobbik, lo terranno lì per bene. Domanda che si può fare alla sua presentazione, punto esclamativo, dice Stefano da Imola. Chi ci sarà la farà. Ha solo scopo d'accademia. Qualcuno si ricorda l'Inter di Radice, il suo inizio horror? Alla quinta giornata una vittoria sofferta col Napoli e da lì la ripresa. Esito della storia, quarto posto finale, miglior difesa del campionato. Probabilmente con la sosta lunga davanti sarebbe stato certamente silurato. Tu dici Radice? Non lo so, però ti ripeto, è una scelta presa e buona. Manfred, ma per l'imponderabile, ma l'imponderabile ti riferisci a ieri sera? Sì. E non la guardo neanche, non ci voglio neanche pensare, no? Buongiorno Manfred, il tuo monologo di ieri la prima ora di trasmissione, ah grazie, sei molto gentile. L'unica cosa che non capisco è che Tedesco era un allenatore affermato, come non potessero sapere di queste sue difficoltà caratteriali nel rapporto con la squadra e di metodi di allenamento. Mario, non lo so, qualche precedentino c'è stato, però io guarda, non entro troppo in questo. Cioè, non, allora, ieri non me ne facevo, non riuscivo a trovare... oggi già forse più meno calda e quindi un po' più fredda, ne ho sentite di ogni, sparare con una in maniera talmente scomposta che francamente lascia anche abbastanza perplessi, e metabolizzata ascoltando molti pareri, cosa che dovremmo fare secondo me tutti, quindi cambiate anche stazione ogni tanto, che qualcuno ne ha anche bisogno. Adesso mi licenzia il mio editore, però secondo me vi aiuta e ascoltare pareri nazionali, magari qualche nazionale attento a Bologna, non qualcuno che fa come fu per Sinisa, per dire, dove fu una pagina vergognosa del calcio italiano, nel senso media, gente che non sapeva che cosa stesse dicendo fondamentalmente. Mi sembra che qualcuno si sia un attimo lasciato portare un po' dalle onde, no? Senza entrare neanche troppo nel merito di questa decisione, purtroppo è così, ci sono alcuni che però sono molto attenti a Bologna, secondo me possono parlarne in maniera un po' più compiuta. Poi ognuno ha la sua idea e si può pensare o no, l'importante è che sia sempre molto libera da tutto. Se i giocatori pensano di aver trovato un mister morbido, secondo me si sbagliano e manca e manco di poco. No, ma sanno benissimo, si conoscono, Paladino è un allenatore che conoscono tutti, Paladino conosce benissimo Bologna. Lascio perdere le tre partite che ha visto quest'anno. I giocatori che sono rimasti quest'anno, sai quante volte le ho studiate Paladino nelle partite, le due dell'anno scorso, le due dell'anno prima, quante partite del Bologna ha studiato? Quindi sa, li conosce tutti. Sabato non sarò in San Luca per l'anniversario di matrimonio, pesante, ma voglio gente che sputa sangue in campo, forza Bologna. Sono d'accordo sullo sputare sangue perché comunque oggi la responsabilità è di tutti, società, giocatori, tifosi. Sicuramente devono dare tutto il massimo e saranno chiamati a farlo. Oggi parliamo di un fallimento collettivo, no? Quando va via Tedesco e dopo sole quattro giornate, per questo che io dico sono stati tre mesi ignobili. In ogni caso, su tutti i fronti, partendo dalla società e andando giù, per la sosta vanno in nazionale mezza squadra perché abbiamo preso tristi. Pensa se Paladino ti fa vincere la Coppa Italia a Firenze, si tagliano. Va bene. Non lo so, non ci penso. Dani Fabri parlava della festa e non allo stadio. Scusami, ho letto il proseguo dopo. Buongiorno Manfredi, perché la società non doveva mandare via Tedesco? Tedesco sapeva che squadra aveva, se non gli andava bene poteva lasciare lui, ma non c'entra. Ieri vi ho anche detto che non lo so, ero talmente comunque abbastanza preso un po' dalle curve che ho avuto anche un momento l'altro ieri in cui ho ritenuto anche plausibile che si fosse dimesso lui. Pensavo che ci fosse uno scoglio molto grosso con la squadra, non è andata così, anzi, vedendolo ieri ti sei tolto anche il dubbio, anzi lui sarebbe rimasto molto volentieri. Questo è un buon indizio, secondo me bisogna guardarlo, no? Paladino che accetta il Bologna, tedesco che voleva rimanere. Però ognuno guardi queste cose come crede. Buongiorno ragazzi, sono Oscar, vi aspettate oltre che le parole scontate alla presentazione del mister, un intervento della società per fare chiarezza intorno allo spogliatoio del Bologna. Lo spogliatoio io credo che abbia avuto più spazio di quello che in realtà meriti in questi discorsi, mi ci metto dentro. Sono arrivato a questo punto. Non credo che questa sia una sviolinata alla società, anzi no, è contrario. Quindi, siccome loro per primi danno questa linea, avanti con questa linea, è una scelta della società, non è una scelta della squadra. Punto. Perché comunque è legittimo avere dubbi su tutto, anche se ieri si è messo in discussione di nuovo il gruppo, perché dà fastidio, è evidente, sono anni che dà noia. È così, no? Invece il gruppo non mi sembra che abbia fatto fuori nessuno. Sono più le circostanze che poi hanno portato a questo, e sono cose complicate, devi essere dentro per parlare di queste cose, se stai fuori stai zitto, perché comunque è legittimo avere dubbi su tutto, è legittimo avere i dubbi, sparare sentenze direi che è un passo decisamente molto più avanti, no? Entri nel fuoco. E che è successo anche sul direttore sportivo, che tu sai quanto lo stimo, lo stimiamo tutti, lo stimano tutti, che non è direttore sportivo ma è direttore dell'area tecnica, ed è una decisione che hanno preso. Una cosa è l'aspetto tecnico, una cosa è l'aspetto caratteriale. Tu parli dell'allenatore? Sì, però il carattere, parliamo di un ragazzo che è descritto da tutti, non solo dal Bologna, dai giocatori e quanto, ma anche da chi ha avuto a che fare con lui in questi mesi a Bologna. Ragazzo d'oro. Quindi non è che ha un carattere duro. Poi magari sì, se chi ha avuto a che fare con gli ingegneri, spesso, non tutti, sono un poco inclini ai compromessi, magari questo sicuramente può averlo, no? Sicuramente ci sono stati dei momenti di incomprensione, no? Se no non si arriva a questo. E se ad inizio mercato fai una conferenza in cui spiattelli il fatto che hai bisogno di soldi, i giocatori buoni non li vendi mica le cifre che il Bologna ha realizzato quest'estate. Questo è un punto di vista. È possibile? Secondo me un po' di chiarezza all'inizio forse avrebbe aiutato per dare poco spazio a troppo. Perché, ripeto, è stato troppo. Lo dici una volta, lo dici chiaro e non c'è bisogno di dire altro. Eviti strumentalizzazioni che ci sono state evidenti. Ok, ok, mi fa piacere. Volevo beccare qualche audio per cambiare un po' voci, perché anche oggi adesso sono tutti quanti sulla conferenza. Questo.
3: Buongiorno, posto che ahimè non siamo il Barcellona, né il Real Madrid, né il Manchester City e quant'altro, siamo un club di transito e per fortuna da qualche anno anche di trampolino di lancio e non solo come cimitero degli elefanti, almeno quello è stato un passo avanti. Però questo vuol dire che porta al fatto che i giocatori vengano qua, si valorizzano e vogliono andare via e ambiscano a squadre più grosse. E già solo a dirlo mi viene male al cuore, ma è la stessa cosa per gli allenatori. È ovvio che se prendi un allenatore in rampa di lancio, fa un campionato barra due come si deve, dopo ambisce ad altre squadre. Penso che Gasperini sia stata un'eccezione, ma allenatore avanti negli anni, che aveva già fallito in alcune piazze, poi insomma si è incastrato tutto a Bergamo, è rimasto di tanti anni ed ha fatto quel che ha fatto. Max.
13: Ah, forse sai chi è rimasto in Italia un profilo simile a quei Gasperini quando arrivò lì? Per me è Sarri. Altri io in questo momento, ti assicuro, non ne riesco a... non me ne vengono in mente. Io dico che sono fatti, no? Il loro percorso. Gasperini arrivava dalla scottatura dell'Inter, si era fatto già giro nella grande squadra. E altri a me non ne vengono in mente. Poi Sarri può piacere o no. A me sì, anche se vedo che un po' a Bergamo stanno facendo fatica ad assimilare un po' questa differenza totale. Loro da uomo su uomo sono andati a reparto, quindi stanno facendo fatica adesso, ma arriveranno per me. Andiamo in pausa.
4: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. domani alle 17 in diretta dal Pala de André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19:45 in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5, Polisi Costruzioni Elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
4: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
6: Sai, sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
9: Via! Show, show!
14: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
9: Con un po' di sale sulla coda?
14: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
4: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
21: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
22: Oh, ma siamo impazziti!
23: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
21: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
16: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
17: Dettagli negozio, tra l'età e 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Buongiorno, posto che ahimè non siamo il Barcellona nel Real
13: Madrid.
3: Ah
13: no, questo l'ho fatto sentire, scusatemi, sono io che sono fritto. Questo.
19: Il casino lo ha combinato Di Vaio, aprendo la questione Skrupski e dichiarando le ragioni, e invece i panni sporchi si sarebbero dovuti lavare in famiglia e poi da lì si è aperto tutto il casino sotto.
13: Beh, allora, i panni sporchi si lavano in casa anche per me, sempre. Ieri, non vi ho nascosto, un leggero che una delle preoccupazioni di quest'anno, da quest'estate, è che uscivano troppe cose da dentro. Troppe. E non è mai sintomo di salute. Mai. Io sono uno che non mette in difficoltà. Chi ha messo in difficoltà qualcuno poi ha fatto bene il suo lavoro, l'ho già detto. Però io il gruppo squadra non lo tocco, cioè proprio non mi passa neanche per l'anticamera del cervello. E ognuno però fa il suo lavoro ed è giusto che sia così. Sono io che non faccio bene il mio lavoro, sia chiaro, però sono uscite troppe cose da dentro quest'estate, mia percezione rispetto a tutto quello che è successo fino a soli 3 mesi fa 4, e questo sicuramente è un aspetto. Poi per quello che riguarda Skorupski, quindi i panni sporchi si lavano in casa in generale come macro concetto, sì. Sul resto, noi abbiamo guardato a tante cose, quella di Skorupski pure, ovviamente. Quella di Skorupski, onestamente, personalmente, poi lo scopriamo già, secondo me, sabato comunque. È stato veramente un episodio che non è legato al boicottaggio. Sabato però lo scopriamo, va bene? Perché se fosse stato questo, non gioca. È evidente, no? Anche se è arrivato uno nuovo, cioè non si resetta una cosa del genere, ma mi dovete spiegare perché uno che è stato eletto titolare, uno dei pochi, Skorupski è titolare, gli altri sono ottime prospettive, per quale motivo dovrebbe farlo, no? Quindi il tempo secondo me poi la risolve questa cosa qua, però come concetto generale sono anche d'accordo con te, meno cose escono meglio è. E qua abbiamo sbagliato, ciao Manfra, abbiamo sbagliato la scelta, virgolettato, rispetto a cosa? Ai giocatori che hanno preso, al modulo di gioco? Mi dici tu il tuo pensiero? Grazie mille Alberto. No, io penso che la decisione presa sia espressione chiara di un ragazzi abbiamo sbagliato la scelta, so cosa ho detto prima, però sicuramente è così. Poi che cosa sia risultato più sbagliato di altro non lo so. Il mercato, voi dite? Sicuramente il mercato è anche andato male. Poi certo, per giudicare bene il mercato bisogna arrivare a fine campionato e vedere dove siamo arrivati, ma quando si arriva sicuramente a questa situazione è stato sbagliato intanto la scelta. Loro hanno, in questo momento fanno il loro passo e qui ci fermiamo. Rispetto a cosa faccio fatica? Modulo, cose varie, modulo 3-4-2-1, 4-2-3-1. Secondo me sabato andiamo sul 4-2-3-1. Ieri chiedevo a Bazza, dicevo, ma mi sembra che Bologna abbia un po' una sua linea. In realtà non è neanche vero. Quindi si gioca 4-3-3 declinazioni, cioè si parte a 4. Bazza mi ha detto, guarda che quando guarda il Bologna e lo vedi spostarsi a 3 o a 4 è praticamente naturale. Già a Napoli aveva abbassato, Bologna era 3. Perfetto. Vedi perché serve Bazza, e non l'ho letto da nessuna parte questo, però siamo tutti tecnici, io no, e preferisco farlo fare agli altri, ma quindi cambia relativamente, e sceglierà Paladino l'assetto migliore. Non nascondo che possa anche scegliere, se vede il vestito migliore per questo Bologna in 3-4-2-1, lo farà. Lui soprattutto ha iniziato in questa maniera, poi per esempio a Firenze, vi ricordate, proprio sempre ieri mattina, si sposta su 4-2-3-1, ribalta tutto e tra l'altro fa più punti dell'era commesso. Tutto può essere. E se c'è una cosa che Tedesco aveva fatto bene era scommettere sui giovani. Libra gioca con Paladino, non ne ho la più pallida idea, spero di sì. In che ruolo? E Pessina separatamente? Non lo so. E la Susi è di nuovo... E Pessina, scusa, chiedi, e poi è separatamente. La Susi è di nuovo fuori dai giochi? Non lo so. Non lo so. A questo punto spero di no. Però sicuramente lì a centrocampo, ripeto, il Bologna avrebbe dovuto fare qualcosa, secondo me. Però poi abbiamo scoperto, possiamo dire all'unanimità, almeno qui,

Tanto non vuol dire tutto, ma neanche non vuol dire niente, no? E in certi contesti vedevamo degli esterni a non riuscire mai a ricevere il pallone che rimaneva incastrato lì a centrocampo e non si smuoveva, giocatori che sembravano abbastanza spaesati, si è visto anche a Napoli, vi dicevo, ho visto centrocampisti muovere più le braccia che le gambe. Questi qui sono in quei piccoli, secondo me, poi bisogna vedere loro, loro ne hanno milioni di più. Però è andata così, dai, basta. E per captare l'umore del gruppo bastava vedere nelle partite casalinghe le mancate scossate del telone del tunnel. Ma quello secondo me è una cosa che viene poi... Speriamo di rivederlo, questo sicuro. Senza la canzone che caricava One More Time all'ingresso in campo per il riscaldamento, Chiara. Secondo me nel tempo può arrivare. Può arrivare. Adesso Paladino ha un compito importante. Il primo è subito riportare l'autostima dove deve essere. Io fossi loro chiuderei tutto. Tutto. Ci chiudiamo dentro. Non usate il telefono se non per chiamare amici, parenti, robe varie. Basta. Non leggete, non ascoltate radio, non guardate TV. Boh, chiuso. E poi vediamo come va. Io partirei da lì. Perché secondo me c'è parecchio da lavorare. Poi è una percezione questa. Cominciando a parlare un po' della partita di sabato, penso che sia ancora presto per fare la difesa 3. Sì, sono d'accordo con te, ma sono convinto che sarà il futuro di questa squadra e che Teat sia l'elemento giusto per fare il terzo di difesa a sinistra. Ciao Marco. Sono abbastanza d'accordo. Sbaglio, ma Paladino non è uno dei migliori amici di Tiago? Magari una telefonata a Cascais prima di accettare la fatta. Si è chiamato Cascais, io non sono sicuro che possa essere stato un endorsement importante. Solita figuraccia della società, tu sei sempre uno molto bene, potevano aspettare esonerarlo, adesso Sartori se ne va bene. Se poi Sartori non se ne va neanche questa volta, prima o poi faremo il punto sulla situazione. Io non lo so come andrà a finire, non lo so. Ma se non dovesse andarsene, possiamo fare punto anche su questa situazione prima o poi? O mandiamo avanti e rimandiamo all'anno prossimo, tanto prima o poi se ne andrà e potrò dire l'avevo detto. Che facciamo? Quindi aspettiamo a giugno e poi dopo giugno facciamo il punto, va bene? E poi valutiamo tutto quello che si dice tutti i giorni, soprattutto a quelli a cui la colpa è rimasta qua. Ciao Manfred, tante volte ci siamo lamentati di una società che di fronte a risultati negativi, vedi con l'italiano questo inverno passato, non intervenisse per cambiare eventualmente qualcosa, fin tanto anche l'allenatore, beh insomma esonerare l'italiano l'anno scorso, vabbè, e allora c'è qualcuno che l'ha chiesto e si è lamentato, però non mi ricordo, spero di no. Ed ora che è intervenuta lamentiamo che l'abbiano fatto, hanno venduto troppi giocatori, forse sì, però non è che fossero insostituibili, beh. Beh, magari se fai funzionare i gruppi, cioè, più che insostituibili, bisogna vedere con chi li hanno sostituiti e valutarli. Quello che vendi, vendi. L'importante è quello che arriva. La cosa che preoccupa di più è che il giocatore deputato a sostituire Freuler è la Susi, fondamentalmente, perché Mondarain, secondo me, viene un po' più per somma, se proprio devo dirvi un giocatore. No? Non mi sembra che Mondarain possa essere il sostituto di Freuler nella testa loro, per caratteristiche. Quindi è la Susi, e allora lì no? Gli altri bisogna valutare. Castro, Dallinga, secondo me Dovbik, Piccoli hanno più gol. Percezione. Sbaglieremo? Io mi auguro di no, perché così godo due volte. E su Teat, Lukumi è un giocatore insostituibile, è un fenomeno. Teat ha altre caratteristiche, ma è un buon giocatore, quindi secondo me ci può stare. Vediamo, bisogna vedere come rispondono, no? Ne parliamo da qualche anno e ora non vale più? Cioè tu dici, però non è che fosse, magari se fai funzionare il gruppo come fece Motta si crea una squadra comunque valida lo stesso. Quella è la convinzione in quello che fai, che è quello che è mancato secondo me in questo gruppo. Triennale a Paladino, male male, a me non piace come allenatore, come persona. Come persona? Perché? Cosa ha fatto? Perché è juventino, cioè comunque viene da lì.
Comunque, e quindi mi prendo un triennale sabbatico riguardo il Bologna, non mi interessa più, guardatelo voi, anche perché i fatti ed i modi avvenuti nella zona del tedesco

0: non ti sono, anche per, quindi non ti sono piaciuti. Senti, vivitela meglio secondo me, però ogni decisione è, per carità, consenso che sei un po' estremo, ma col senno di poi ovviamente è facile, ma sarebbe stato sufficiente prendere almeno un mandragora. Sono d'accordo, 6 milioni di euro, stessi soldi spesi per, no, ma cioè, ti ripeto, io non so, romano è costato meno, come dici tu, come è stato per mandragora. Azic, ti fai un prestito con diritto e contro diritto a posto, ed erano due che potevano, Romano dico e Aziz, tranquillamente fidarsi. Sono scelte, hanno scelto, però purtroppo in quel momento c'era un allenatore che pensava potessero, si potesse valorizzare quello che c'era, e figurati, va bene. Diverso è stato il discorso invece difesa, ve l'ho già detto, la società era tranquilla, l'allenatore no. L'allenatore chiama Teat, la società dice va bene. Secondo me è stato un mercato fatto, per questo vi dico che il mercato non lo puoi imputare a, ah, la sua colpa è stato essere aziendalista, ma del santo Dio, è venuto qua e la prima cosa che ha detto io so tutto e quindi cosa doveva fare? Viene qua, lo dice subito, ho detto io ho accettato, perché comunque mi hanno detto guarda la situazione è questa, forse, ripeto, ma ci sono, è facile dirlo seduti qua, quello che avevi detto a Tedesco magari lo dici anche a chiusura del campionato scorso, non siamo andati in coppa, le cose stanno così, quest'anno noi dobbiamo fare un anno di decompressione e ripartire, punto. Va bene, era molto lungo quindi l'ho sintetizzato il tuo. Analizzando gli eventi viene da pensare che all'interno della squadra ci fosse del malessere già da un po', anche negarsi al ruolo richiesto da Tedesco da parte di Bernardeschi sicuramente è stato uno degli indizi, secondo me. Io non me lo spiegavo, i risultati sul campo sono solo state la goccia che ha fatto traboccare il vaso, anche la nomina di Paladino lo stesso giorno dell'esonero, Eric. Sì, lì sono andati molto decisi, secondo me il discorso di Paladino è un po' l'opportunità e il rischio di non perderlo, che ha accelerato un po' il percorso. È una serie di elementi, come abbiamo già detto, che ha portato la società a non ritenere lui l'uomo giusto per uscire da questa situazione. Quindi una scelta sbagliata. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
5: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
6: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
4: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
7: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
4: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
8: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai è una persona composta.
11: Oh, ma siamo impazziti!
12: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
10: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
17: No, io lassù non ci salgo.
18: Neanche io, soffro di vertigini.
19: Manutenzioni in altezza?
20: La parola d'ordine è sicurezza.
19: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
21: Ritorna a Comacchio alla 28esima sagra dell'anguilla. Fratello sale, sorella anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
22: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
23: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dallara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
24: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
27: Ciao Manfred, mi attacco un po' l'ultimo audio che hai mandato prima della pubblicità. Io penso che tutti questi giorni di critiche, soprattutto verso anche la società, e alla fine nel 2026 tutta la Serie A è diventato un campionato seconda, terza fascia, quarta fascia in Europa, e basti pensare che probabilmente l'ultima squadra della Premier investe come la prima della Serie A, quindi si commenta da solo. E Como a parte, perché non stiamo a parlare del Como, che non ha senso. Il Como spende tanto, ma spende anche bene, perché i giocatori poi, quando prendi magari 20 milioni di AO, questi qua, poi bisogna spenderli bene. Quindi il Bologna, Sartori è un fenomeno, ma come tutte le persone umane può sbagliare, sbaglia. Purtroppo nel 2026 in Serie A non ti puoi permettere di sbagliare, devi sbagliare il meno possibile e azzeccare più acquisti possibili. Forza Bologna sempre, Filippo.
0: Già, e nell'ultimo periodo non è che siano andati, sai cosa, veramente ne devi sbagliare pochissimi. Bologna ha pochissimo margine d'errore.
1: Ciao Manfred, sono Lorenzo Tenerife, ma non stiamo vittimizzando un po' troppo Tedesco? Cioè, no. Ribadisco quello che ho detto anche ieri, la sua carriera pur breve, ed è quella la cosa che mi preoccupa un po', tra virgolette, perché le preoccupazioni vere sono altre, è che lui già troppe volte è stato, tra virgolette, ripudiato dal gruppo, e quindi c'è,
0: esagerato.
1: La società può avere anche sbagliato, i panni sporchi va lavati in casa, tutto quello che si vuole, però secondo me stiamo vittimizzando un po' troppo Tedesco, e come al solito questa società ha sempre delle grosse colpe, no? Perché c'è la solita guerra contro Saputo. Secondo me semplicemente Tedesco potrebbe anche poi essere un sopravvalutato, magari, perché tanti allenatori, capito, in rampa di lancio sembravano dei fenomeni, poi si sono rivelati dei bidoni, quindi non lo so, ecco, potrebbe esserci anche questo motivo. Ciao da Lorenzo.
0: Ma per me, guarda, vedrai che Tedesco troverà la sua isola protetta e ce la farà, glielo auguro. Poi forse l'abbiamo sopravvalutato, non lo so, le coppe fanno la differenza, ne ha vinte due ed è giovanissimo, e io ti ripeto, per me il contesto non l'ha aiutato, che non era un vice, conta moltissimo, l'ho imparato io parlando, ma lo dico perché me lo trasferiscono chi ha esperienza dentro, tutti dentro, dico, nei club, che ha giocato in tante squadre, che ha girato tanti posti, giocatori, allenatori, quindi sono stati una serie di incastri secondo me che non l'hanno molto aiutato, e nella difficoltà è andata così. Aveva un preparatore molto, molto tosto. Quante volte abbiamo parlato quest'estate della preparazione che li ha ammazzati, ma non per questo, tosto anche come carattere. Ci sono stati tanti problemini, ma mica è colpa del preparatore, mica è colpa dei giocatori che non volevano correre, non c'entra. È difficile, a volte da fuori tu non puoi avere, queste sono cose che butto lì, ma perché piccoli impressioni viste da fuori.
2: Ciao Manfred, sono Michele da Bologna. Ma guarda, secondo me la scelta di mandar via Tedesco è un po' come incazzarsi con lo chef quando vuoi fare le nozze con i fichi secchi. Si fa un po' fatica a pretendere poi delle gran portate. Gli hanno cavato, a parte Freuler che è stato volontario, Rowe, Castro, Dallinga, Lucumi, comunque, cioè, non è poco, quasi mezza squadra e tutti i giocatori comunque di un certo livello. Quelli nuovi non sono ancora giudicabili, magari sono dei fenomeni. 4 partite di cui secondo me un paio ingiustamente perse, e magari con un pareggio e una vittoria era ancora qua facendo le stesse cose che ha fatto raccogliendo un punto in 4 partite.
0: Vabbè, sai.
2: Poi, per carità, magari c'erano delle dinamiche interne che non conosciamo, o si stavano sulle scatole già a pelle.
0: No.
2: Lo spogliatoio non gradiva.
0: No, ciao. No, sulle scatole, guarda, mi sento di queste, ecco, è l'unica cosa che posso. No, questo no. I risultati sicuramente sì. E quindi, sai, non arrivano i risultati. Ti ripeto, tante cose che vengono così. Ciao, buongiorno, ma la dirigenza non sbaglia mai? Ma se stiamo facendo 2 puntate sul fatto che abbiamo sbagliato la scelta, che cosa nella frase in italiano abbiamo sbagliato la scelta, che cosa non è chiaro? Te lo giuro, non ti riesco a seguire, però va bene. E dov'è che era l'altro audio? Adesso me lo sono perso. Comunque, ieri vedere gli occhi lucidi e la tristezza del dottor Tedesco mi ha fatto davvero male. Purtroppo la malvagità spesso prevale sulle persone per bene in questo paese. Secondo me sei esagerato, te lo dico con rispetto, il dottor Tedesco è stato un grande signore e merita tutto il rispetto possibile. Questa è una frase che sottoscrivo. A Paladino e alla società non dico nulla, nemmeno gli auguri, vabbè, per me i responsabili sono quei due, Marco Di Vaio e Claudio Fenucci. Sartori, che l'ha scelto, no, quindi Sartori, Fenucci e Di Vaio l'hanno scelto. Sartori aveva già lavorato a fondo per convincerlo subito, però i responsabili sono quei due, vabbè, Manuel Lazzoli, io non posso che dirti ok. Quindi il giocatore più anziano, il portiere, salta una riunione tecnica, Secondo lei come si chiama questo atteggiamento verso il proprio allenatore? Ma tu non hai mai perso una mail, un appuntamento? Tu non l'hai mai perso? Quanti anni hai? Non sei giovanissimo. Ma ti è mai capitato? A me purtroppo sì. E quelle volte lì mi sono anche profondamente imbarazzato. Quindi avete il prosciutto sugli occhi? Io no. Però vada, lo smetto qua. Va bene. Buongiorno Manfredi, posso chiedere, ma in tutto questo il buon Sartori si sa se è ancora vivo? Beh, vivo e vegeto, per fortuna. Mai una parola di lui, mai un accenno a spiegare qualcosa. Insomma, di Sartori si parla solo quando va tutto bene o si vince. Qua non mi sembra, anzi sembra che dire ha sbagliato sia perché è impopolare per me. Quindi in altri momenti, tipo queste settimane o il finale del campionato scorso, lui sparisce e nessuno lo chiama in causa. È normale sta cosa? Guarda, Lajos Daima, il discorso è che parla poco da sempre, per tradizione. Già, non so quanti anni sono, 40 anni di carriera, di più, tra calciatore tutto, di più. Parla poco, punto. E quindi comunque, poi sicuramente qua c'è una visione dove è messo sopra una figura eterea, no? Che è bello anche il suo bello, per me, ci sta. Ora, purtroppo si è un po' esagerato secondo me su questo aspetto, perché poi alla fine vi assicuro che anche oggi immagino saranno lì tutti, esattamente come l'ultima volta, e secondo me questi sono... è letteratura da quattro soldi. Cosa devo dirti? Dico quello che penso sempre, quindi letteratura da quattro soldi. Poi, ogni anno, io ho sentito che era demansionato 3 anni fa, prolunga il contratto e tutto, l'avevano cercato la Roma, il Milan, il Como, solo per dirne alcune, eppure rimane qua. Adesso ci sarà di nuovo da valutare, vedremo. Non ho la più pallida idea, io ho tutte le percezioni del mondo per dire continueranno insieme, non ne sono mica sicuro, non li faccio io i contratti, non sono io che decido sì o no, no? Vedremo se a giugno sarà così. Se dovesse andare così, però mettiamo la palla al centro e dopo riflettiamo un po' meglio, ci proviamo, ci facciamo questo sforzo, vediamo. Ma non ti viene il dubbio che l'esonero di Tedesco sia dovuto a mancanza di polso e titubanze da parte sua? In poche parole, perdita di certezze? È possibile anche questo, certo, può essere anche questo. Non lo so, non ero lì, non lo vedo io il polso. Puoi avere una percezione. Ma la scelta di non prendere il secondo di Tedesco e prendere Tarozzi, secondo te è anomalo che un secondo sia stato scelto dalla società? L'ha scelto Tedesco in mezz'ora di videocall. E lui purtroppo il suo secondo non l'ha potuto seguire per questioni personali. L'avevamo anche scritto i colleghi, l'avevo anche detto qua in radio, mi sembra, e alla fine tutti contentissimi perché c'era stata una serie di proposte fatte certo dalla società. Lui poi ha fatto i colloqui, dialoghi, e su Tarozzi è andato dritto, bene. È andata male purtroppo, ma è andata così, quindi non l'ha scelto la società, l'ha scelto Tedesco, e questo secondo me gratifica anche Tarozzi, perché ha dei valori, evidentemente, no? Paladino a Monza, se non ricordo male, giocò a 4 dietro. No, lui a Monza giocò a 3, poi si spostò a 4. Marketing? Non lo so, viene anche da pensare, perché andava bene tutto, però dice, oh, io so anche fare questo, no? Quindi l'assetto difensivo potrebbe rimanere quello con un cambiamento in avanti tornando al precedente modulo. Ti ascolto Matteo, grazie. Guarda, per me o fa 4-2-3-1 perché l'ha fatto, o magari se se la sente e vede il 3-4-2-1, che sicuramente per me è il suo preferito in questo Bologna. Bisogna vedere come potrebbe disporre Orsolini in questo caso, no? Che è un po' nel 3-4-2-1 da adattare, c'è qualcuno comunque da adattare, però non lo so, lo sceglierà lui, però ha carta bianca, che io avevo un dubbietto ieri, invece no, carta bianca. Ciao Manfred, secondo me Tedesco è un allenatore simil Conte? No, molto diversi, cioè vabbè, ovvero che frusta parecchio giocatori, no, ma i giocatori sono già stati frustati ampiamente da Italiano. Con, diciamo, il suo modo molto incalzante, forse anche troppo, secondo me Paladino invece è un allenatore giusto ed è quello che serve adesso a Bologna. PS Sartori all'Inter, secondo me. Ah, tutto è possibile. Tutto è possibile. Non me lo auguro, questo è certo. E però vicino a Conte, secondo me, si è lontanissimi, sai? Lontanissimi. E non l'ho visto uno che li prosciuga mentalmente tutto. Ho visto uno che ha cambiato tantissime cose, più che altro. Forse questo... Però con Conte non lo vedo molto simile. Ci sono altre 19 società che fanno senza Sartori, quindi, ma io non ne vedo la necessità. E in questo momento neanche il pericolo. Ieri avevo un dubbio, oggi no. Però a domani non c'è certezza. E, ciao Manfred, io mi rendo conto che in questa mia convinzione sono un po' solo, ma credo che, come per altri profili passati, da qui è valorizzati nel contesto... ma naufragati altrove, Lukumi non fosse insostituibile. Il percorso che farà la Juve, parlerà Francesco. Per me la Juve e Lukumi farà un grande campionato. Per me è fortissimo. Non il più forte, ne abbiamo avuti, però tra i tre. Manfred, ma tutto l'entourage è compreso nei 2 milioni o in più? E Tarozzi che fine farà? Sai che non lo so se è compreso nei 2 o no? Per me no. È un bel gruppo, affiatato, ho chiesto, è un bel gruppone, bello numeroso. Tarozzi non lo so, dovrà fare una scelta, lui adesso è a contratto con la società, o rimane fermo, aspetta un'occasione, o sicuramente nei giovanili, sai, lui andava sempre poi a vedere i ragazzi giovani, a me piaceva un sacco questa cosa, quindi vediamo. E... come reagirà la curva nei riguardi dei giocatori? Ma se siamo equilibrati e tranquilli, dipende che cosa vogliamo far passare. Perché ed è lì che io dico occio, perché ho sentito veramente molto astio e secondo me non è andata così ed ero il primo ad avere il dubbio, quindi occio, perché poi però secondo me alcuni della curva sono più informati di noi. Ma non perché stanno dentro, perché sono più intelligenti. Purtroppo, ciao a voi. Skorupski non è nuovo a queste cose. Prove fece l'asino anche con Motta, che schierò poi Ravaglia, ma Motta evidentemente era piuttosto caratterialmente di Tedesco. Beh, insomma, l'ha tenuto fuori anche Tedesco, se fosse così, no? Ma soprattutto era già messo meglio in classifica. Skorupski ha fatto 2 anni buoni e si permette di non presentarsi alla riunione tecnica. Te l'ho detto, secondo me è più che altro il periodo. Cioè, io vi ho detto, io credo nella buona fede. In generale, sempre sbaglio, mi sono preso un sacco di inculate. Però è il momento che è imperdonabile, cioè, infatti Tedesco non è caso, 2 giorni dopo viene esonerato, quindi almeno tu stammi sul pezzo, no? Puoi perdere un appuntamento, può succedere a tutti. Io non so cosa dire di più, voglio credere nella buona fede, facciamo così, va bene, ciao.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
28: Sono le 14 e un minuto.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027, la decisione del CDM annunciata ieri.
12: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario. In caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
10: La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13, fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli ultimi decenni. Sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
18: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
20: 99, non è possibile.
29: Tutto ok?
20: 99, Puma, microtasso.
29: Calmati, ora chiamo qualcuno.
20: 99,
29: pronto?
20: Puma.
29: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
20: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
30: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
31: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: specifica nei McDonald's la disponibilità.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
3: Oh, ma siamo impazziti!
4: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
2: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
5: Che meraviglia!
6: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
5: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
6: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
5: E quanto costa?
6: Meno di quello che pensi.
5: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Poi avete poi parlato e l'altro risponde: sono andato a prenderla, siamo andati in pizzeria, cioè, dopo che abbiamo ordinato la pizza, oh, mi ha mollato subito. No, mi spiace, come l'hai presa? Prosciutto e funghi. Questa è l'unica parte in cui rideremo nella puntata di Roletta da Boom Free and Zone, che è una pagina che seguo su Instagram. Io sono Leo Vicari, sono le 14.06, sarà una puntata di grande risacca anche di quelli che sono gli ultimi giorni. È evidente che la conferenza di oggi di Palladino, vedremo da chi sarà introdotto, presentato, farà poi notizie, sarà argomento di domani e spero di quasi più niente, perché vuol dire che avremmo vinto con il Torino sabato. Francesca, buon pomeriggio.
10: Ciao, volevo dirti la risposta più bella che mi è arrivata ieri al quizzettone sulla protervia.
9: Ah, la protervia, ecco.
10: La protervia sì. Gioca in Serie C con la Provercelli.
9: Ah sì, ma l'avevo sentita. La terza traversa di Protervia, ecco, nota località romagnola. Allora, noi cominciamo. Io ho tantissimi, vi ringrazio, messaggi anche di una certa qualità, anche in un certo modo un po' acri, piccati, che sono arrivati ieri. Ci tengo anche a rispondere io personalmente, senza andare a interpellare oggi Francesco Zizzari, Enrico Faggiano. Arriviamo a tutto. 366-402-4022, cominciamo. Quasi gol.
11: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
12: Et capè, u carot.
13: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
14: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di Via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
15: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
11: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
9: Le 14.09, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, vi ridò il numero di telefono, lo sapete, dai, 366-402-4022, insieme fino alle 16.30, ma insieme fino alle 15, andiamo dal bomber. Francesco Zizzeri, come ogni giovedì. Ciao Fra, come stai? Come starebbe Francesco Zizzeri? È muto, si è mutato. Anche lui è, allora, censurato. No, silenzio stampa per Francesco Zizzeri, in protesta. Ecco, ciao, ciao.
16: Mi senti, Leo?
9: Eccoti, ciao.
16: Sono convintissimo di essere in ascolto, invece ho per errore cliccato muto.
9: È l'età, è questa, amico. È l'età, te lo dico.
16: Non me lo dire anche te, perché sennò c'è da preoccuparsi.
9: Ah, no, io ci sono già passato dalla tua. Pensiamo quando diventi come me. Pensiamo.
16: No, ma che, Leo, siamo ancora giovani, dai, sennò qui veramente.
9: Sì, sì, me l'ha detto anche il mio corpo. Sì.
16: Ditemi un po' aria di cambiamenti, no?
9: Aria di casa mia, come cantava Jerry Calà quando voleva passare la notte con Stefania Sandrelli in vacanze di Natale 83. Io sto facendo di tutto per sviare l'argomento, chiaramente, però.
16: Ah, ok. No.
9: Ho un sacco di messaggi da leggerti, quindi se tu hai un pensiero con cui cominciare oppure comincio con...
16: Allora Leo, il mio pensiero è, posso dirlo? No, l'ho detto fin da subito, Leo, mi sembrava un po' un azzardo arrivare a Bologna e voler imporre qualcosa che... dovesse poi stravolgere il credo calcistico di questi anni. Io spero che Palladino sia talmente intelligente da riprendere la strada tra virgolette messa da parte e continuare su quel percorso.
9: È evidente che oggi noi parleremo di Palladino, ma secondo me lo faremo in maniera minoritaria come quantità rispetto alla situazione Bologna, alla situazione Tedesco, che è secondo me un sintomo più che una causa dei mesi che secondo me a Casteldebole non sono andati bene. Poi oggi faremo le domande, oggi sentiremo soprattutto le risposte, perché i protagonisti non siamo mica noi che facciamo le domande, però sentiremo le risposte e cercheremo di essere il meglio possibile nel divulgarle nei prossimi giorni. Oggi però io ho Francesco Zizzeri qua con me e ho un sacco di domande di campo, un sacco di domande di settimana, ho un sacco di domande di specifiche che voglio cominciare a farti con i messaggi dei giorni scorsi e spero anche con i messaggi di oggi. Partiamo, Fra, direi, allacciati le cinture.
16: Allacciate.
9: Allora, le facce spaesate dei giocatori dicono sempre tanto. Nessuno aveva compreso, tifosi compresi, come voleva giocare mister Tedesco. Fra, le facce dei giocatori. È una favola che ci raccontiamo noi, è una narrazione che ci alimentiamo noi, è un mito che scriviamo noi che non siamo in campo, oppure è vero che dalla vostra faccia si evince qualcosa?
16: Ma Leo, questo è un argomento che io sposo perfettamente, nel senso il linguaggio del corpo parla molto di più di quelli che sono i fatti, il linguaggio dei ragazzi, dei calciatori, ma anche le perplessità, no, di un tifoso che magari va allo stadio e vede una squadra priva di idee, priva di identità. O comunque una rivoluzione calcistica, parlando sempre di calcio, sia chiaro. Quindi pensate un po' dentro lo spogliatoio, quando si è abituato a un regime, no? A delle regole, a uno status di equilibrio. Stravolgere tutto ciò è rischioso, ma io lo dissi fin da subito, se tu non ricordi, Leo, dissi: io spero che i risultati gli diano ragione, perché quando entri vuoi stravolgere quella che è, diciamo, una identità chiara di questi anni che ha portato a determinati risultati, è rischioso. Speravo per lui che andasse tutto bene.
17: Cosa avrebbe dovuto fare, Fra? Perché, cioè, ricordiamocelo, cinque colonne portanti della scorsa stagione non ci sono più. Ci metto anche Ravaglia perché ha fatto tanti minuti Ravaglia l'anno scorso. Sei non c'erano più.
16: Ma infatti era quello lì il discorso, in modo particolare, di continuare a portare avanti un'idea, anche se gli interpreti magari possono cambiare. Io sposo quell'idea lì e soprattutto mi rapporto con giocatori simbolo, no? Dentro lo spogliatoio, De Silvestri, da Skorupski, da Bernardeschi, da Orsolini, cioè io mi rapporto con loro per confrontarmi e soprattutto per ripartire da quell'identità di gioco lì. Se arrivo e vado dritto per la mia strada, mi ricordo ancora, senza far nome, un allenatore che andò in una squadra importante, il capitano era importantissimo, il primo giorno gli disse: per me sei uguale agli altri. Ecco, Leo, dopo tre giornate fu mandato via. Perché? Perché, cioè, se te vuoi arrivare e prenderti una responsabilità, una patata bollente, diciamo, grossa, ti devi sperare poi che ti dà ragione la tua scelta. Io credo che lui
17: ce lo raccontò, quello fece anche Sonetti ad Ascoli con Pagliuca, l'ultimo anno in cui Pagliuca giocò a calcio, che era il 2006. Cambiarono tessera, arrivò Sonetti e Sonetti il primo giorno entra, comincia a urlare a tutti, perché lui urlava, cioè comincia a urlare a tutti e che comincia a prendere a male parole Pagliuca, praticamente, no? Cioè, come per dire: intanto qua comando io. È durato poco, sia Sonetti che Pagliuca, che ha detto: guarda, cosa sto a fare qua? Cioè, il vice? Cioè, mi avete chiamato ad Ascoli per fare il vice a 40 anni? Cioè, quindi. Capisco, Fra. Ecco, il gioco di Italiano, ci scrive Mike, è un gioco che usura molto i giocatori. L'ossatura importante di questa squadra era in evidente declino e il mercato fatto cessioni importanti ha ulteriormente indebolito la rosa. Andava fatta una ristrutturazione, mentre invece si è sperato che Tedesco avesse la bacchetta magica. Fra, io non sono lontanissimo dal ritenere che questo pensiero sia perlomeno logico. Poi non è completo, magari non è così totalmente, però è logico che un tifoso possa pensare così oggi. Si è pensato un po' troppo che Tedesco avesse la bacchetta magica.
16: Allora, guarda, Leo, considerazione da una parte giusta, nel senso di dire: magari abbiamo dato un po' troppo subito responsabilità a un allenatore che il calcio italiano non lo conosceva. Il calcio italiano non è semplice per mentalità, per cultura, per visione anche, no? Negli ultimi anni arrivare e imporre un gioco che magari pensi possa essere adatto anche portandotelo dietro da un altro campionato. In tutto ciò, Leo, lui mi è parso una persona molto per bene, cioè mi è dispiaciuto anche, ho visto le sue immagini quando ha lasciato il centro sportivo.
17: Guarda, da signorissimo è andato via, esatto, lo ricorderemo, esatto. Signorissimo.
16: Ma infatti la persona io credo che rimarrà per sempre, nel senso, anche se è durato pochissimo, però come persona anche a me l'impatto è stato sempre di una persona per bene, ecco. Purtroppo poi conta per un allenatore portare a casa risultati, cosa che non lo hanno aiutato. Ma non anche il campionato non è stato, diciamo, ecco, molto favorevole come inizio, no, ecco, sì. Non è anche quello, però, Leo, purtroppo prima o poi bisogna incontrarle tutte. Ora sì, magari forse l'azzardo poteva essere aspettare l'ultima partita, ma con il Torino di sabato.
17: Qua serpeggia una voce, serpeggia una voce che non è confermata, è una voce, se no non avrei detto voce, che un po' di fretta è arrivata anche ritenendo che, essendoci per la prima volta le tre settimane di sosta, domenica o lunedì potessero saltare altre panchine e Palladino non potesse essere più disponibile.
16: Ah, ok, no, ci sta, perché credo che ci siano anche altre realtà in una situazione di crisi, ecco. No, ma sono d'accordo su quello che mi dici, perché poi tre settimane ti consentono veramente di poter prendere in mano la squadra, perché ma è una scelta, ecco, se io non ero soddisfatto come proprietà dei risultati, secondo me la scelta migliore era, se non andare a prendere un allenatore come un giovane come Palladino, che comunque a Firenze ha fatto bene.
17: Secondo me, fra più che dei risultati, si sono presi paura dell'andazzo, cioè non è tanto il punto in quattro partite, è il dove stiamo andando, chi abbiamo scelto. Secondo me è una presa di coscienza che hanno sbagliato loro.
16: Quello fa onore, consapevole di aver sbagliato.
17: In tutto questo oggi c'è una conferenza stampa, e se oggi in conferenza stampa mi viene detto, poi è chiaro che non mi diranno abbiamo sbagliato tutto noi, chiediamo scusa, ma non voglio neanche che me lo dicano, però che non mi dicano che Tedesco era brutto e cattivo, ecco, quello spero di no, perché poi la città non se la beve questa, quindi sono sicuro che non me lo diranno, sono sicuro che non ce lo diranno. Fra, arriviamo subito con un sacco di messaggi.
18: Serie A Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
19: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
20: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
18: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
21: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
18: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
22: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
23: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
22: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
24: Messaggio promosso da Sanofi.
25: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
26: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
27: Quello famoso per gli abiti da sposa.
26: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
28: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
29: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
30: Fermati, non serve andare nel panico.
29: E cosa facciamo?
30: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
29: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
30: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
29: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
0: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: 14:24, Leo Vicari, quasi gol. Tanti messaggi, alcuni ve l'ho anticipato, alcuni sono anche un po' ruvidi, acri. Noi siamo qua apposta, finché non si manca di rispetto. Noi siamo qua apposta. Quando dico noi, siamo io e soprattutto Francesco Zizzari. Ciao Fra, come stai di nuovo?
16: Ciao Leo, buon pomeriggio ancora a
17: buon
16: tutti.
17: Buon pomeriggio.
16: Assolutamente non si manca di rispetto a nessuno e sono opinioni che poi uno può condividere o meno, ecco.
17: Sì, ecco, cioè l'importante però è che sempre quando qualcuno si esprime, ricordi sempre che quello che dice lui e che sa solo lui è un'opinione. Ok,
16: certo.
17: Cioè ecco, finché non le cose non vengono corroborate dai fatti, restano opinioni. Lo dico anche all'amico Franco che ci scrive e che ci dice: ti ricordo che i problemi del Bologna sono nati, e mi dice un frangente, una cosa che è successa. E io ti ricordo, Franco, che è una tua opinione. Cioè non è vero quello che dici. Cioè, cosa vuol dire? I problemi del Bologna sono nati perché è successo questo. Io non ne ho le prove, quindi non credo neanche sia il caso di dare in pasto alle persone che gentilmente ci ascoltano troppe certezze che poi rischiano di alimentare radio Portici. Sai, c'è questa radio, radio immaginaria, no? Bologna, Fra, che si chiama Radio Portici, che ecco, sì. Il passaparola, il chiacchiericcio tra di noi, ecco, sì. Allora, se dobbiamo credere a uno di quei messaggi un po' ruvidi, Fra, te lo leggo. Comunque, se dobbiamo credere che la squadra creata da Sartori si piega ai desideri, lui dice legnole, dei senatori dello spogliatoio, siamo a posto. Fra, io non ti vengo a chiedere ovviamente le dinamiche di spogliatoio, perché non è giusto neanche che io lo faccia. Quello che ti chiedo è: c'è spogliatoio e spogliatoio, oppure più o meno si assomigliano tutti?
16: No Leo, ogni spogliatoio ha al suo vivere, la sua storia. Io personalmente ne ho girati tanti e mai ho trovato il 10% delle cose negli stessi spogliatoi. Cioè, cambia un mondo, cambia un'abitudine, cambia. Cioè, lo spogliatoio, quando si dice la classica frase, lo spogliatoio, il gruppo fanno la differenza. Sì. Te lo posso garantire, perché quando ti arrivi in uno spogliatoio dove intanto ti dico una cosa, no, da giocatore che ho vissuto, il magazziniere che ti coccola, ti fa trovare la roba, sai che io mi ricordo i parastinchi ad esempio, no? Avevo questo aneddoto che vi racconto, che amavo metterli sopra con le scarpe sopra, non sotto dove si mettono solitamente le scarpe.
17: Ah, ok. Sì,
16: per abitudine, no? Perché magari, ecco, preferivo averle già lì, evitando che magari potessero cadere e magari, ecco, si potessero bagnare. Cioè, abitudini, da qualsiasi ambiente lavorativo ognuno ha le proprie abitudini, no? E te, quando trovi un magazziniere che ti fa trovare già lì tutto pronto, cioè ti entri già in un comfort mentale, dire, mi tranquillizzano del genere. Tu pensa, uno spogliatoio dove in questo momento c'è un cambiamento, ci deve essere un cambiamento per forza, ci deve essere una reazione di tutti, dei giocatori, anche il magazziniere stesso. Magari, ecco, io se fossi un dirigente entrerei e direi, dico una cosa folle, anche il magazziniere deve ritornare ad essere, a trovare quello che magari inconsciamente in questo momento sta mancando. Non sono frasi di circostanza, sono frasi, Leo, che messe insieme ognuno porta punti, ognuno porta vantaggi, e oggi il Bologna secondo me deve ritrovare quella serenità che dentro lo spogliatoio forse sta mancando o è venuta a mancare, ma non perché l'allenatore era uno, diciamo, umanamente non per bene, anzi l'impressione a vederlo da lontano era al contrario, di una persona che te da giocatore lo volevi anche aiutare, li volevi anche bene, e sono certo che i giocatori magari su questo
17: io no.
16: Non lo so, Leo, io ho questa impressione da esterno, te sicuramente vivendo la Bologna hai un'altra impressione, quindi mi fa piacere che te la pensi in quell'altra maniera. Forse però, Leo, quella che tu dici potrebbe essere la soluzione, cioè che da esterno l'impressione era di una serenità, internamente i giocatori non la vivevano questa serenità.
17: No, cioè anche lo Skorupski che non si presenta alla riunione tecnica, insomma va a sconfessare la credibilità e l'autorevolezza di un allenatore. Quando devi ricorrere all'autorità, quindi alla punizione, e non ti basta l'autorevolezza, secondo me quel giocatore l'hai perso.
16: Sono d'accordo, però mi delude sentire una cosa del genere.
17: Anche noi siamo molto delusi, infatti. Sì,
16: no, perché un giocatore, Leo, deve avere rispetto, sei pagato da una società, devi essere un professionista, non ti puoi non permettere di non presentarti, anzi, devi avere il coraggio.

0: tecnico, tattico, ma non lo vedo un Tedesco contro Bernardeschi o Bernardeschi contro Tedesco. Fra.
1: Leo, sono d'accordo, nel senso, poi io Federico l'ho conosciuto tanti anni fa, ti parlo, ero ancora alla Fiorentina, quindi tantissimi anni fa, e ti posso garantire che è un ragazzo per bene ed è un professionista. Non ce lo vedo come un ragazzo che punta i piedi e non si mette a disposizione della squadra, anche perché sa di avere qualità. Ci sta Leo, però, che io l'ho fatto da giocatore, ho bussato alla porta a un allenatore dicendogli che in quel ruolo lì facevo più fatica a esprimermi, ed era corretto secondo me se piuttosto, no, tu hai nella tua idea, mi ricordo ancora, tanto posso fare nome e cognomi perché con Padalino a Foggia mi vedeva come esterno a tre davanti, non come punta centrale. Io gli dissi in maniera molto chiara che come caratteristiche facevo più fatica a giocare esterno perché mi amavo essere il finalizzatore. Ecco fatto che lui mi ha detto in maniera molto chiara: il tuo diciamo competitor o te la giochi con lui, e io me la sono giocata con lui. Cioè, se io devo giocare per forza perché sono un giocatore che magari il mercato è stato fatto, è puntato su di me, quindi un giocatore che si dà per scontato che debba essere tra titolare, però mi metti fuori ruolo, io poi mi confronto con te, nel senso metto in difficoltà anche la squadra, i compagni, una società che ha fatto un investimento. Quindi sta dove ha l'intelligenza anche degli allenatori. Bene, un allenatore intelligente trova una soluzione, un allenatore invece che punta i piedi, sì, come abbiamo visto, Leo poi è destinato prima o poi a darsi la zappa sui piedi da solo.
0: C'è una domanda molto interessante che è appena arrivata. Volevo chiedere a Francesco: gli è mai capitato che un presidente di una delle sue squadre, magari con l'idea di esonerare il suo allenatore, invece non lo ha fatto perché la squadra si è messa in mezzo?
1: Ma sì, guarda Leo, bellissima domanda, perché è una cosa bella. Guarda, ti dico, ora c'è stata una volta che si, diciamo, vociferava questo cambio in panchina, e non i più vecchi, i più giovani, perché quando sei un gruppo, Leo, non è, ormai non esiste più, come o meglio quando giocavo io, figurati ora. Sì, una volta esistevano i senatori dentro lo spogliatoio, ora Leo è cambiata la mentalità, è cambiata la generazione, quindi non c'è senatori e giovani, cioè c'è si parla sempre di un gruppo coeso, un gruppo unito, e noi da gruppo unito in quell'occasione lì al direttore in maniera molto chiara abbiamo detto: il problema siamo noi in questo momento, che stiamo rendendo meno, siamo sicuri che con poco possiamo diciamo riprenderci tranquillamente. E poi Leo, infatti, il campo parlò per noi, perché comunque venivamo da un cambio, nuovo allenatore, volevi ritornare al precedente, cioè ha detto no, cioè diamogli il tempo a questa persona di lavorare, diamogli il tempo al modo di conoscerci. Infatti poi ci ha dato ragione, perché si vinse il campionato.
0: Molto bene, Fra, è molto completo quello che mi dici. Ecco, poi ancora Massimo: secondo me Tedesco ha pagato alcune scelte di giocatori che non condividevano le sue idee di gioco. Vedi lo stesso Bernardeschi. Non ha accettato la posizione in campo che Tedesco gli aveva proposto, ma non poteva rifiutare a inizio del ritiro, perché forse ci sarebbe stata una campagna acquisti diversa. Io invece, Massimo, sto assolutamente con Francesco, ovvero tu sei un bravo giocatore, anche un bravo ragazzo. Probabilmente dai questa disponibilità con tutta la buona volontà, no? Di fidarti anche di questo allenatore. Poi vedi che non ce la fai. Cioè, Francesco non ha detto a Padalino subito: no, io a Lala non ci vado. Ci ha provato, ha visto, no, che faceva fatica.
1: Ha visto, provato, che... Leo, non era per me, mettevo in difficoltà tutta la squadra, e mi sono trovato davanti a una scelta. Di giocare, magari di giocarmi il posto, magari da un'altra parte ero titolare e lì mi sarei giocato il posto, ho preferito giocarmi il posto. Cioè, io ti ripeto Leo, non ci credo che Bernardeschi abbia puntato i piedi e non si sia messo a disposizione, perché Federico è un professionista, è un bravo ragazzo, è una persona per bene.

0: No, poi... ha fatto tre partite, ha fatto tre amichevoli giocando lì.
1: Quindi,
0: poi però prima dell'inizio del campionato, dopo quella di Brighton, dove il Bologna ha perso, anche quella, ha detto io non me la sento. Ha detto, ha fatto esattamente come te, Fra, esattamente uguale.
1: Ma è quello che bisogna fare, no? Mettersi a disposizione. Poi un allenatore quando ha dei feedback che non sono positivi, e io allora, ripeto, se voglio suicidarmi vado avanti, se sono intelligente trovo una soluzione.
0: No, ma infatti, cioè, mi interessava questo messaggio perché diceva la colpa è di Bernardeschi, perché se Bernardeschi avesse fatto il centrocampista il Bologna avrebbe fatto un mercato, cioè se Bernardeschi avesse detto subito il Bologna avrebbe comprato un centrocampista, no, allora lì intervengo io. E dico, se io sono il Bologna e chiedo a un 32-33enne di cambiare il ruolo e di fare una cosa che non ha mai fatto in vita sua, non do la colpa a lui se poi si tira indietro, no? Cioè, devo prenderlo comunque un centrocampista. Fra, cioè, mi sembra tutto molto confuso tutto questo. Cioè, adesso...
1: Assolutamente. Anche perché Leo, poi andiamo a fare dei ruoli, a mischiare dei ruoli che non ci competono ai giocatori. Cioè, io non posso fare il mercato, io non è che
0: può girare tutto
1: intorno a me. Cioè, non è perché io cambio ruolo allora smuovo un mercato differente. Cioè, l'identità è quello che è il problema, posso dirlo, non sono il genio della lampadina che vuol risolvere e trovare il problema, ma secondo me il problema principale sta proprio lì, cioè nella poca chiarezza di idea di programmazione iniziale, dove magari con l'allenatore ci sono state fatte delle scelte che non erano condivise poi dall'intero gruppo, ed è lì l'errore, perché io, se devo condividere un modulo, un gioco, e devo avere anche gli strumenti, o meglio i giocatori, per giocare in quel modulo, non posso snaturare tutti, posso snaturarne uno. Quante volte ne abbiamo parlato, Leo, di snaturare i ruoli, adattarsi?
0: No, ma adesso un ascoltatore ci scrive: alla Juve la faceva la mezzala, giocava nel 3-5-2, cioè è un ruolo completamente diverso rispetto a chiederti di fare la mezzala nel 4-3-3. Cioè, ragazzi,
1: ha un'età diversa anche Leo, no? Perché Bernardeschi ha un'età anche diversa alla Juve, cioè sono tante cose. Ora non è che dico che deve giocare un ruolo dove non deve correre, perché se non si può giocare in Serie A, certo, bisogna correre, certo, è per forza. Però Leo, secondo me il problema principale, che oggi è ancora rimediabile, perché stiamo parlando, siamo al 17 settembre, c'è tutto un campionato davanti, la società ha capito di aver fatto un azzardo ed è intervenuta subito, credo, nel modo migliore sul mercato. Oggi non potesse prendere se non Palladino o ecco chi c'è, Palladino.
0: Cioè, non andiamo su altri nomi che, cioè, guarda, cioè, ecco, sì.
1: Dimmi, cioè, non sarebbe stato, se non, come detto te, la scelta migliore subito intervenire, perché poi rischiavi di trovarti in competizione domenica prossima con altre squadre che cambieranno, forse, ecco, perché comunque ce n'è in altre, nonché anche il Milan, credo che...
0: Ah no, ma c'è, scusa, il Napoli, cioè il Napoli stesso,
1: Napoli,
0: allora...
1: Sì, sì.
0: No, perché tutti a dire, ah, Palladino faceva il gufo, è venuto a vedere tre partite del Bologna su quattro, ma voi avete il GPS... Cioè, non lo so, nel portafoglio di Palladino, nel cellulare di Palladino, sarà andato a vedere 30 partite in questo inizio di campionato. Non è che veniva a vedere solo il Bologna, eh?
1: Sì, il consigliere era San Siro, allora, cioè, non è che è andato a gufare.
0: Sì.
1: Cioè, gli allenatori vanno per anche perché non ne hanno bisogno, soprattutto.
0: No, ma infatti, no, e poi vi ripeto: quello che sta per andare nella tale panchina non va allo stadio quel giorno lì. Cioè, succede,
1: no.
0: È sempre così. E se avessero voluto Palladino domenica sera, lo prendevano domenica sera. Ok? Cioè, è evidente che è successo qualcosa tra lunedì e martedì. Arriviamo subito.
2: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. domani alle 17 in diretta dal Pala de André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19:45 in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5, Polisi Costruzioni Elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
2: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
4: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
6: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
7: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
8: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
9: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
10: Oh! Ma siamo impazziti!
11: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
9: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:45 con Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo a voi, a Bomber Francesco Zizzari. Ciao Fra.
1: Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti.
0: Qualche news dalla FZ 11 Academy?
1: Leo, news importanti, nel senso, venerdì scorso ero a Casalecchio, che saluto sia la società del Casalecchio, i ragazzi, gli istruttori, ci rivedremo il 25, venerdì 25 in campo, sarò di nuovo a Casalecchio, bellissima collaborazione, tanta, si può dire la parola fame calcistica?
0: Sì,
1: sì, perché è una cosa bella. Io ho amato da giocatore chi metteva volontà, fame, dedizione ho visto tanto in questo a Casalecchio. Martedì vado su allo Sport Italia Village in collaborazione con la Fulvio Caratese, farò perfezionamento anche lì a Milano, e poi la sera andrò in trasmissione su Sport Italia a parlare naturalmente di calcio e si parlerà anche dell'Academy. Progetti, Leo, siamo in fase di open day, di apertura un po' ai nuovi che vogliono conoscere il progetto FZ11 Academy. Invito tutti coloro che ci ascoltano a seguire sui social sia il mio profilo Zizzeri Francesco 11 FZ11 Academy sui social, anche perché, Leo, stiamo cercando di sviluppare una sinergia, una collaborazione che potrebbe portare poi ad aprire, ecco, ufficialmente anche a Casalecchio una finestra di Academy, dove magari verrò. Grande. Io personalmente, sarà un piacere, ecco, incontrare tanti bolognesi.
0: Allora lì ci vediamo, ci vediamo più spesso, ecco, Casalecchio, dove andrò tra due ore e mezza, perché c'è la presentazione di Paladino a Casteldebole, che è praticamente un enclave di Casalecchio. Allora, perché Paladino accetterà Bologna? Per mancanza di squadre che lo cercano, perché Bologna ha un nuovo progetto da iniziare? Effettivamente questo Bologna sembra qualitativamente peggio rispetto alla Fiorentina di Paladino e rispetto all'Atalanta di Paladino. È una domanda che è lecito farci, perché Paladino è stato convinto dal Bologna?
1: Allora, io credo che sia stato convinto dal Bologna perché Bologna negli ultimi anni ha dimostrato idee, ha dimostrato programmazione, ha dimostrato serenità. Ora, la cosa da fare è quella da scindere il periodo in questo momento che sta attraversando il Bologna e quello positivo che ha passato negli ultimi anni. Cioè, una scelta di un allenatore come Paladino, che io reputo comunque un allenatore importante, perché comunque anche l'Atalanta l'ha preso, la Fiorentina, cioè dopo Monza ha affidato a lui la guida tecnica. E Bologna ha un'importanza calcistica che ha dimostrato negli ultimi anni di guadagnarsi sul campo, quindi per cui anche per Paladino, con tutto rispetto, quando ti capita un'occasione come andare a Bologna la cogli al volo, perché ad oggi se io sono in corsa e devo aspettare qual è la soluzione migliore che mi si può porre davanti, ecco, Bologna è una grandissima realtà che può fare le cose come ha fatto negli ultimi anni, quindi per cui secondo me ha fatto la scelta giusta, ecco.
0: Allora, finché non troviamo un metronomo alla Freuler, qualunque allenatore farà fatica a fare giocare questa squadra. Fra, hai sempre avuto il metronomo tu a giocare? Hai sempre avuto il regista? Hai sempre avuto il centrocampista centrale dal quale passava un po' tutto il... così, un po' tutte anche le... chiamiamole così in metafora, le scartoffie, cioè quello che sapeva cosa stava succedendo in campo sempre.
1: Guarda, Leo, per me è facile rispondere con la fortuna di aver visto un talento che è Marco Verratti a 16 anni, affidargli una squadra che doveva vincere il campionato di Serie C per la B, affidargli la regia, no? il gioco, il pallino, ma ne ho avuti anche altri importanti, Paolino Sciacaluga, grande giocatore che gli davi la palla, Leo, e di lì non scappava e non la perdeva. Cioè, è un ruolo, ti dico con molta onestà, forse tanti allenatori lo sottovalutano, cioè, preferiscono non che ci sia soltanto un riferimento, ma che ci siano più riferimenti, no? L'adattamento del centrale che esce e quindi diventa un regista, l'adattamento magari di un attaccante che si abbassa e quindi diventa un regista, cioè sono tante visioni calcistiche che comunque un po' questo ruolo, come il famoso trequartista, sono due specie rare, no? Posso dirlo? Cioè ce n'è sempre meno.
0: Sì.
1: Ce n'è sempre meno.
0: Perché devi saperlo fare molto bene.
1: Perché va interpretato bene, Leo, devi avere le qualità per farlo. E poi sembra, no, ma io gioco davanti alla difesa o faccio il trequartista perché non corro, ma ti posso garantire che devono correre più degli altri, non è semplice, hai una visuale di gioco che madre natura ti dona e ti devi continuare ad allenare, quindi non mi devo focalizzare su per forza avere un metronomo oppure no. Ecco, io ti dico la verità, se la mia squadra non ha quelle caratteristiche devo trovare un gioco differente.
0: Mi sembra anche in tutto questo evidente come ci sia anche confusione al Milan in questo senso, no? Cioè loro ce l'hanno Modric e Modric non gioca mica sempre nel Milan.
1: È proprio quello il problema, Leo. Se te allora, un allenatore come Allegri per l'età calcistica e il gioco diciamo di tanti anni fa, avere un metronomo è perfetto, uno come Modric è perfetto perché hai bisogno di un giocatore come lui. Stai guardando un po' con l'allenatore nuovo che ha delle visioni un po' diverse, le difficoltà che anche un giocatore talentuoso come Modric, che sia più di 40 anni, però ha sempre talento. E come si diceva una volta, Leo, a uno così se li metto a fianco dei mastini, cioè lui gioca sempre pulito. Il problema è che nel calcio italiano oggi gli allenatori sono molto preparati e trovano sempre magari le alternative a mettere in difficoltà la squadra, si imposta su di lui tutto il gioco.
0: Ancora per te, Fra, ecco, allora io prendo questo messaggio per fare un discorso più ampio, perché dice: non potrebbe andare bene Castrovilli se è svincolato. Allora signori, il Bologna non ha posto in lista per gli svincolati, ok? Hai posto se prendi o un Cinazzo, un giovane, oppure se prendi uno che hai cresciuto nel tuo vivaio. Rispondiamo a questo ascoltatore Albi anche in ottica un pochino più ampia, ovvero Fra, a te chiedo questo: qual è il problema del prendere uno svincolato a settembre? Cioè che devi aspettarlo minimo, no?
1: Non è facile, uno svincolato a settembre è uno svincolato.
0: Io non sono contro gli svincolati, sia chiaro, eh?
1: No, però... ma se non sbaglio c'è anche Ace, c'è anche il mio amico Ace.
0: Certo, ma se nessuno, ecco, è lì che volevo ampliare il discorso. Signori, oggi gli svincolati potrebbero fare un campionato parallelo alla Serie A, eh? Cioè sono tantissimi gli svincolati.
1: Sono tanti e alcune anche, vedi, come Francesco, secondo me inspiegabilmente, perché comunque evidentemente può essere anche una scelta sua.
0: Fra, non c'è più posto, Fra, ci sono le rose contingentate e con tutti questi pluriennali che vengono fatti, magari qualcuno lo voleva anche Acerbi, però lui dice: io quel 1,5 milioni lo voglio. E magari, non so, per dire, a Frosinone non ci va se lui prende 1,5 milioni, no? Ecco. Altre squadre come il Bologna stesso non ci avrebbe posto in lista oggi per prendere Acerbi. Cioè è un calcio diverso, sì, rispetto a una decina d'anni fa, eh?
1: No, non è facile, ecco, stare dietro a tutte queste regole non è facile anche per un giocatore trovare una sistemazione, perché poi come hai detto te, se sono un giocatore di un determinato calibro, il mio mercato non è guardare, ecco, dalla metà classifica in giù, ma in su. Però a quel punto lì, sai, oggi a settembre andare non è nemmeno semplice. E non lo so, Leo, se il Bologna, partendo, mi hai già risposto che non può fare, ecco, mercato degli svincolati, però credo che la soluzione migliore fa Quadrato con la rosa che oggi tu hai, fare più punti possibili per arrivare al mercato e magari in quel caso lì confrontarsi con l'allenatore e fare delle scelte.
0: Non prendiamoci in giro, ragazzi, i giocatori sono professionisti e si devono adattare loro al nuovo mister, dice questo ascoltatore, e ai nuovi moduli. In Premier, vedi il City, i giocatori si stanno adattando al nuovo mister, purtroppo i nostri hanno vinto una Coppa Italia e pensano magari di va bene, ok, comunque spero che Palladino faccia bene. No, allora, secondo me, amico, tu hai fatto un discorso un pochino troppo superficiale nel finale, ovvero i nostri hanno vinto una Coppa Italia, è cambiata la squadra. squadra della Coppa Italia,
1: ma Maresca ha portato avanti la filosofia di prima di Guardiola, cioè perché ha preso Maresca al Manchester, perché ti dico una cavolata, se ti guardi la panchina a volte sembra ancora Guardiola in panchina, cioè, ma non è un dettaglio, ora non è perché hanno preso Maresca perché è pelato come Guardiola, sia chiaro. Allora, però ti posso dire, Leo, avere un giocatore di filosofia che la pensa come e ha fatto parte, no, dello staff, conosce quella continuità di pensiero, io porto avanti quell'idea lì, cioè non devo stravolgere. Perché Maresca sta facendo bene? Perché è una persona intelligente, non ha stravolto un pensiero calcistico, cioè non ha stravolto, non è andato lì bene, ho tutti i fenomeni, perché Manchester City per quanto spende ha due squadre, no? E quindi mi diverto a mischiare le carte, no, ha continuato un'idea, cioè oggi il Bologna ha azzardato prendendo un allenatore che aveva un'idea differente di gioco, ha creato un po' di confusione, si può dire, calcistica all'interno, dentro il campo. Questa confusione, ora Palladino deve rimettere, come si dice, ognuno al proprio posto e cercare di ripartire lì.
0: Sì. Anche il fatto che abbiamo vinto la Coppa Italia, allora si credono dei fenomeni, perché questo che dice l'ascoltatore. Allora, io vi ricordo che nella formazione che vince la Coppa Italia noi cominciamo con Beukema che non c'è più, Lukumi non c'è, Freuler non c'è, Fabian non c'è, Orsolini non c'è perché è infortunato, Castro non c'è, Ndoye non c'è, Dominguez non c'è, Lico Giannis non c'è, Calabria non c'è più, Ravaglia non c'è, Erlich non c'è più, Ebischer non c'è più, Bagnoli neanche, Dallinga neppure, cioè oddio, cioè è cambiato in un anno e mezzo il Bologna, cioè è cambiato in due anni,
1: ma infatti non è quello, Leo, anche anzi di solito è il contrario, l'appetito mi è mangiando, anzi se vieni da risultati positivi sull'entusiasmo, ma non ci sono più quei giocatori lì, quindi è storia quella ormai è passata.
0: Io ti abbraccio, ti ringrazio e ci sentiamo settimana prossima, giovedì puntuali alle 14 e qualche minuto, e ti seguiamo su FZ11 Academy.
1: Grazie a voi, Leo, e speriamo dai sabato di vedere gioire una tifoseria, sì. Una squadra che merita.
0: E che ne ha bisogno, ciao Fra, grazie, ciao.
1: Grazie a voi.
0: Mi fermo tra poco con voi, tanti vostri messaggi anche da ieri, anche da oggi, con Enrico Faggiano.
2: Quasi Gol, presentato da
14: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
15: Et che pe, u carot.
16: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
17: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
18: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
19: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
20: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
21: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
19: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
3: Locatop Gruppo Vempa. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
4: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
22: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
23: Così questa è la nuova Volvo X60.
24: Che ne dici? 100% elettrica.
23: Bellissima, ma giusto un limite.
24: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
23: È vero, ma il prezzo?
24: Come la tua ibrida.
23: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
24: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
23: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
25: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
26: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
27: Dettagli in negozio online.
28: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
29: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
30: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
31: CUP24, un paraprenota fatto.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
33: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Alle 15.03, Leo Vicari, quasi gol. Cominciamo la seconda ora della puntata di oggi. Ancora buon giovedì 17 settembre. Andiamo a passarla quest'ora con Enrico Faggiano, Bologna Basket. Ciao Henry.
34: Ciao, ti chiedo se puoi per un minuto parlare perché sto pubblicando una cosa. Fatti il tempo un minuto.
0: Allora, sai cosa facciamo? Abbiamo un sacco di vocali, ne mandiamo uno, magari il più lungo, ecco, è anche okay. il primo che è arrivato. Dai, ecco, ascoltiamo questo vocale.
35: Ciao Massimo.
0: Ciao.
35: Beh, a proposito dell'allenatore, vorrei dire che non mi ha sorpreso, visto come giocava la squadra, considerando che molto lenti, molto prevedibili, molto quello che abbiamo visto tutti. Un punto in quattro partite è poco, soprattutto in considerazione del fatto che l'allenatore non ha avuto solo le quattro preparazioni di quelle partite, ma ha avuto tutto il tempo durante l'estate di cercare di inculcare il suo modo di vedere
0: con Rowe
35: il gioco ai giocatori. E quindi penso che fosse inevitabile. Poi una partita di più, una partita di meno, quando un dente fa male è meglio toglierlo subito.
0: Ci sto.
35: Questo è il mio parere.
0: Ci sto.
35: Comunque,
0: allora,
35: come tutti, spero che Tedesco faccia la sua carriera e che, certo, Paladino ci porti delle belle soddisfazioni. Grazie a tutti, ciao.
0: Allora Massimo, mentre attendo Enrico Faggiano che mi darà segnali quando avrà pubblicato qualcosa, ti rispondo con una certa, spero comunque con completezza. Sono molto d'accordo con la seconda parte di quello che mi dici, ovvero quando un dente fa male è meglio andare dal dentista, e se da toglierlo, non sperare che smetta di far male. Sono d'accordo perché comunque, torniamo dentro la metafora, quando, una, quando non vanno le cose in una squadra e non si vede la via d'uscita, secondo me è il caso, visto che non stiamo parlando di guerra, stiamo parlando di calcio, di non farsi troppi problemi nel cambiare. Però torno alle motivazioni che tu dai per l'aver cambiato. Non ci credo neanche se me lo dicono, Massimo, che l'hanno cambiato perché non ha fatto entrare nella testa della squadra le sue idee, avendo avuto così tanto tempo. Non ha avuto la squadra. Cioè, non ha avuto la squadra. Cioè, gli hanno fatto una squadra con un giocatore, gliel'hanno andato via dopo un mese. Gli hanno fatto la squadra con un altro giocatore, gliel'hanno andato via l'ultimo giorno di mercato. Oddio, mi sembra, da quello che tu mi dici, che sarebbe un esonero punitivo. Tecnicamente, da un punto di vista dei risultati, non ci credo, neanche se me lo vengono a raccontare. Poi possono raccontarmelo e io posso non crederci. Henry, ci sei? Ciao.
1: Sono qua, scusami. Henry,
0: io, figurati, ho un sacco, andiamo a busso perché ho un sacco di messaggi io da leggerti, proprio tantissimi.
1: Sai che per me Palladino è Pino Palladino, storico bassista anni 80, ecco.
0: Chi è Palladino, storico?
1: Pino Palladino, un bassista che ha suonato più o meno con tutto il mondo negli anni 80.
0: Ignoro totalmente di chi tu mi stia parlando. Io so solo che un ascoltatore mi ha scritto, però se era troppo severo tedesco, ora è arrivato il paladino della giustizia, le cose andranno meglio. Bene, cioè, questo è quello che ci meritiamo anche alla fine.
1: Più che altro posso fare un discorso serio su questa cosa qui?
0: No, ma noi sarà tutta la puntata seria, perché ho un sacco di messaggi anche sulla tua professione di giornalista, quindi tu tra un po' risponderai. Sì, dimmi pure.
1: Ma allora, io ovviamente... Cioè, sai che io il calcio lo seguo
0: ti arrivano gli spifferi a te, arriva, sì.
1: quindi è assolutamente
0: le ventate,
1: assurdo,
0: sì.
1: Cioè, stare a discutere del modulo del 3-4-3, del 5-5-5 eccetera, però io mi sono posto una domanda, diciamo così, ecumenica, ovvero sia, a me piacerebbe che d'ora in poi venissero multati tutti quei tesserati di qualunque sport, qualunque sia il loro ruolo, tutte le volte che usano la parola progetto.
0: Sì,
1: perché indipendentemente dalle motivazioni per cui tedesco, sì, di qua, di là, eccetera, sì, però io sento
0: soprattutto
1: tutti
0: di là,
1: gli
0: sì,
1: anni, sì, qualunque sport, ormai, qualunque, sì, nuovo dirigente, nuovo,
0: sì,
1: allenatore, che parla di,
0: sì,
1: progetto.
0: Sì, sì, sì.
1: Il progetto, che chiaramente è un progetto che deve andare a medio-lungo termine, sono delle baccate. Perché
0: hai ragionissimo. Siamo nel 2011-2012 e io comincio Rimasugli, che è un'altra cosa di cui mi occupo, che faccio, no? E senza sapere dove sarebbe andata. 2014 faccio una mostra in un luogo di Bologna, e allora ne parla Emanuele Righi, facendomi un favore, lo cita 30 secondi nel suo programma, e allora in bocca al lupo per stasera, le dico, sì, è la prima fase del mio progetto, e lui fa: ma perché ti devi riempire la bocca con ste cose, mi dici, cioè perché devi, che cos'è la parola progetto? E lì ho capito che andava molto, molto, come dici tu, Henry, centellinata la parola progetto. Poi lo è diventato. Quello lo è diventato, però mi diede una lezione. Cioè, non è che perché tutti usano una parola, allora noi dobbiamo sentirci di doverlo fare anche noi. Grazie per avermelo ricordato.
1: Prego. No, il concetto è questo, che tutti quelli che parlano di progetto sanno benissimo che non stiamo parlando di industrie, di start-up, di negozi, ma stiamo parlando
0: neanche di ingegneria, cioè neanche ponti, sì, ecco, sì.
1: Sono realtà che devono confrontarsi con un pubblico, e tu sai benissimo che alla seconda sconfitta
0: sì,
1: progetti saltano.
0: È una brava, no, perfetto. Pubblico e avversari. E avversari.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi tu puoi avere il progetto. Qual è il tuo progetto? Cioè, quando il direttore Fenucci ha detto: no, noi abbiamo l'intenzione di vincerle tutte, hai fatto 0-4, quindi è già fallita la stagione. No, non è fallita, ma perché non avevate il progetto di farlo. Non è un progetto vincerle tutte.
34: Guarda, io in mille anni in cui seguo lo sport, l'unica volta che ho sentito la parola progetto collegato a un qualcosa che poi si è verificato è quello che è successo nel basket a Cividale. Quello è un progetto, perché una squadra inesistente, sì, in una serie minore, prende Pillastrini, il primo anno non vengono promossi ed erano nelle minors. Loro hanno detto: abbiamo un progetto a lungo termine, l'anno dopo vengono promossi, Cividale il primo anno in A2 fa molto bene, il secondo anno comincia con 4-13, nessuno mette in dubbio l'allenatore perché c'è un progetto, Pillastrini è ancora lì. Quello è un discorso, ma evidentemente la parola progetto, se tu la poni su piazze che siano un minimo ambiziose, per ambiziose significa non fare 0-30 o quello che è, salta, perché alle prime due sconfitte devi rendere conto ad abbonati, a tifosi, eccetera. Quindi i progetti non esistono, devi dare risultati. Quindi va bene tutto, ma non mi parlate di progetto. Se io sento parlare di progetto, voglio che quello venga multato.
0: Da chi però? Ecco.
34: Ma non lo so, cioè, passa Vito Catozzo. Cioè,
0: sì, sì, bene, bello, ecco. Bello, mi piace, mi piace. Allora, Harry, dai, io comincio. Ci sono, ti leggo due messaggi in antitesi l'uno con l'altro, tu mi dici la tua. Oggi sai che c'è la conferenza di presentazione di Palladino, no? E sai che oggi molto probabilmente chiederemo a chi presenterà Palladino, non so chi sarà, non so chi sarà, delucidazioni su questo, sul secondo esonero più veloce della storia del Bologna.
34: Quale fu il primo?
0: Colomba prima di iniziare il campionato, che poi arrivò Malesani, cioè non ebbe neanche in tempo ad andare in panchina Malesani e ci andò l'allenatore della primavera Magnani, era il 2010. Allora, capisco tu non sia d'accordo, ma prima si voleva la conferenza per spiegare il mercato, è stata fatta e metà dei tifosi non ha evidentemente capito, visti i commenti negativi. Adesso volete la conferenza sull'esonero e cosa pensiamo possano dire? Dai, c'erano divergenze e finisce lì. Infine, questa società deve spiegare ogni cosa? Grazie all'attenzione. Un altro ascoltatore dice, proprio in antitesi, questa di Tedesco è una grandissima ammissione di colpe della società, ma vorrei che qualcuno ci mettesse la faccia invece di lasciare libera interpretazione ai tifosi. La comunicazione di questa società non mi è mai piaciuta e, insomma, dovrebbe essere più umile. Allora, Harry, io trovo che game set e match per la seconda, per quanto mi riguarda, no? Cioè, secondo me, ritenere che non si debba mai dire niente e che i giornalisti siano terroristi, bisogna avere paura, degli spioni e così via, è un qualcosa che appartiene ad altre latitudini, altre culture, ecco, molto piccole peraltro, secondo me. Harry, però io vorrei la tua, come spieghi al primo ascoltatore che oltre a essere un diritto, è meglio se sono un po' più trasparenti.
34: Ma io quello che cerco di dire da 20 anni a qualunque tipo di ufficio stampa di qualunque società è: più voi comunicate, meno lasciate che sia il giornalista a scrivere di testa sua, che poi magari, ecco, può anche essere bello per il giornalista dire la propria, ma se tu, società, vuoi un attimo, diciamo così, tenere il polso della situazione, anche perché l'addetto stampa è spesso l'avversario del giornalista, perché l'addetto stampa vuole che venga fuori quello che vuole lui, bene, più cose comunicate voi, meno spazio rimane per quello che può essere l'elucubrazione, spesso comunque onesta, non sempre, del giornalista. Quindi più che la trasparenza ci vuole appunto il raccontate voi quello che avete da dire, anche perché appunto si evita che poi escano fuori i pettegolezzi o semplicemente quello che dice il giornalista terrorista, perché se è il virgolettato quello che esce fuori non è il giornalista. È vero che spesso per certi tifosi il giornalista è terrorista se pubblica le cose che vengono dette o no, perché anche avete fatto parlare questo che non ci piace, ma in generale ecco che il virgolettato è molto meno a responsabilità di chi lo riporta. Quindi più cose vengono dette meglio è. Poi ovvio che le società non possono raccontare tutto, perché andando per estremo se Tedesco ha pisciato sul cofano della macchina di Fenucci, non
0: fatto bene a dire. Hai fatto bene a premettere sul un po' trash, ecco, un po' trash. Non ce lo verranno a dire, certo, non ce lo verranno a dire. Vorrei che la nostra figura non venisse ritenuta utile certe volte e utile altre volte per il motivo opposto, no? Cioè, ah no, vabbè, è successo quella cosa lì, magari il giornalista dice il vero, ah no, è il giornalista che dice il falso, perché noi non l'abbiamo mai detto. Oddio, è a volte un po' delicato, ingrato quello che facciamo, eh? Poi è vero, è un mestiere che a tanti piace, a me non piace particolarmente, mi piaceva molto di più tanti anni fa, però oggi sembriamo veramente delle volte, Henry, facilmente equivocabili noi. Ce le andiamo a cercare anche?
34: Quello sì, ma sai, secondo me non è questione dell'essere equivocabile. Io penso che il problema nasce nel fatto che oramai tutti possono dire la loro, ecco.
0: Non è mai stato un problema quello, vedi? Ma sono l'unico a pensarla così, ma per me non è mai stato un problema. Cioè, per me la famosa frase di Umberto Eco, per me fu una frase sbagliata. Perché è giusto che tutti possano dire la loro. Poi è anche giusto crearsi una propria coscienza.
34: Quello probabilmente sì, però appunto se si entra nei massimi sistemi o nella filosofia,
0: si entra nella pratica, Harry, perché se io voglio esprimere un mio parere che è una boiata sui social, io lo posso fare. Poi ovviamente però mi espongo e la gente dice... Invece che al bar dove mi ascoltano in quattro, la gente, magari in centinaia di persone dicono: guarda che boiata che ha detto questo.
34: Lo sai, tornando a noi, un esonero è sempre un qualcosa di divisivo, dicotomico, quello che è, perché hai quelli che sono d'accordo, quelli che non sono d'accordo, quelli che sono d'accordo avranno le loro idee sul perché sono d'accordo, perché Tedesco non era capace di allenare, perché gli hanno quelli che dicono no, lui andava bene, ma era la squadra che stava.
0: No, Harry, la discrimine è la tempistica. Cioè,
34: la tempistica, però vedi, anche qua, allora, comunque fai sbagli, perché tu dici, giochi contro il Torino, magari vinci un 1-0 con quello, sì, che si chiama tecnicamente il brodino, però rimani in dubbio perché Tedesco non sì, convince, perché sì, hai vinto 1-0 al 94esimo con, sì, il gol di Zoff, eccetera. Quindi poi passi, quello sono 2-3 settimane di agonia sul abbiamo tenuto un allenatore che non ci convince semplicemente.
0: Ci sto al 100%, però che cosa vuol dire? Che nei due mesi precedenti hai sbagliato a tenere questo allenatore. Hai scelto questo allenatore, lo hai voluto fortemente, lo seguivi da 2 anni, hai sbagliato. Oh, per me vuol dire solo questo, eh? Cioè, l'esonero alla quarta giornata, ragazzi, è come mi dicevano ieri, è come l'allenatore che a fine primo tempo cambia 3 uomini. Hai sbagliato la formazione. Ci sta, eh? Oh! Cioè, non stiamo mica parlando di lesa maestà, non stiamo mica parlando di disonore. Io, Henry, ci leggo questo. Ti esonero la quarta giornata, ho sbagliato io a sceglierti.
34: Ecco, che ci sia qualcuno oggi che dica abbiamo sbagliato noi a sceglierlo, e abbiamo sbagliato perché ci aspettavamo da lui certe cose che non sono arrivate, umanamente mi viene a dire, perché tecnicamente, se è vero che esiste il progetto, magari ci stava anche
0: multato,
34: che,
0: Enrico Faggiano.
34: No, ma io ho riportato il presunto, okay, mi ricordo da tanto, quindi è una multa per interposta persona.
0: Va bene. Hai preso i punti della patente di tuo nipote, praticamente. Va bene.
34: Esatto, però, cioè, insomma, questo l'hai capito, vai e dici abbiamo sbagliato perché non ha, oppure semplicemente non si è trovato d'accordo con metà della squadra. E certo, storicamente, che certo, cosa si dice? Non potendo cambiare 10 giocatori, cambiamo l'allenatore.
0: Sì, a quel punto però io alzerò il braccio e dirò: quanto decide questa squadra? Perché credo che stia anche un po' la squadra andare d'accordo con l'allenatore. Un po', Henry? Un po'. Cioè, mica. Cioè, se l'allenatore va al campo allenamento e gli dice oggi giochiamo a basket, è ovvio che sta sbagliando lui. Mi fermo un attimo, ci riflettiamo e ho tanti messaggi da leggerti.
2: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
5: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
6: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
2: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
7: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
8: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
9: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
10: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
12: Sai, sto valutando di cambiare auto.
13: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
12: Cioè?
13: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
12: In più?
13: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
12: Auto ricondizionata?
13: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
12: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
13: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
3: Oh, ma siamo impazziti!
4: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
2: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: 15:25, Leo Vicari, quasi gol. Ciao a voi al 366-402-4022, con me c'è Enrico Faggiano. Ciao Henry.
7: Ciao, sono ancora qua.
6: Allora, un ascoltatore si chiama Pietro, lo saluto e dice: io non la vedo completamente come te sul fatto che la società avrebbe comunicato di fatto un mea culpa su tutta la linea esonerando il mister alla quarta giornata. Detto ciò, se seguo il tuo ragionamento, io ne trago una sola conseguenza, che so già che a te non piacerà. Se ho sbagliato tutto, allora rassegno le dimissioni. Non le sto chiedendo, sto solo dicendo che se si sbaglia tutto ce ne si assume le responsabilità fino in fondo. Henry, a me sembra ogni tanto che viviamo in una così in un ologramma immateriale dove tutto funziona con un'etica fantastica, meravigliosa, eccezionale. E anzi normale, con un'etica normale, e in cui chi sbaglia si dimette ed è tutto abituale, no? È tutto comune. Io trovo che il tifoso, lo stesso giornalista addetto ai lavori, la persona che si aspetta, chiede, pretende le dimissioni di qualcun altro, viva appunto in un ologramma immateriale, in un miraggio, viva in una galassia tutta sua. Henry.
7: Beh, intanto bisogna dire una cosa, che io posso rassegnare le dimissioni, ma c'è sempre bisogno di qualcuno che venga al mio posto. Però, sai, il discorso è quello del voler trovare un singolo colpevole a tutti i costi, che non è poi una cosa così semplice, perché se tu pensi alla infinita filiera di una squadra sportiva che va dal proprietario, che spesso non è il presidente, perché c'è quello che mette i soldi, c'è il facente funzioni, ci sono i delegati, i dipendenti, fino all'ultimo dei massaggiatori. È chiaro che se un risultato non arriva ci possono essere mille, diciamo così, cause, diciamo, come effetto domino. Se un portiere sbaglia una uscita, deve dimettersi il direttore sportivo, o si deve dimettere l'allenatore, o il portiere deve dire: ho fatto una papera, sì, vado a vendere.
6: Sì, cioè, raga, mi sembra un mondo quello che
7: il porchettaro,
6: cioè, delle volte siamo così giustizialisti, Henry, che delle altre volte poi zero, però siamo così vigili sui compiti altrui che ci aspettiamo che le dimissioni siano una cosa che, dai, io sì, ho sbagliato, allora mi dimetto. Io ve lo continuo a dire perché sono pesante, petulante, invecchio, quindi sono anche invecchio male, divento bisbetico. Oh, io mi sono dimesso a 38 anni, ho lasciato lì tutto. E io è uno dei due tasti in tutta la mia vita in cui divento molto più antipatico, quando uno crede di dare lezioni a me sulle dimissioni. Non tu, Piero, non tu che mi hai mandato il messaggio. Perché chi non c'è passato dal dimettersi non ha la minima idea di cosa parla. Enrico, scusa,
7: No, ma c'è anche di una cosa, che qui non stiamo parlando di spesso di una responsabilità diretta, nel senso che se io faccio il tassista, per intenderci, e commetto un o l'autista, insomma, bevo, insomma, vado in macchina e bevo e faccio qualcosa che non dovevo fare, posso dire: ho fatto io personalmente un errore, e quindi è il caso che cambi qualcosa, ma all'interno di una realtà sportiva dove, ricordati, hai anche davanti gli avversari, hai anche davanti gli avversari, e non dimenticartelo, perché tu puoi anche essere al 100%, ma se trovi dall'altra parte quello che ti fa il gol alla Maradona in Messico, che cosa ti dimetti? Cioè, devi anche accettare il fatto che qualcuno possa avere fatto meglio di te.
8: Sì.
7: Ma io, sì, ma ripeto, tu ti dimetti se c'è una colpa diretta. Allora, vogliamo che si dimetta chi ha scelto Tedesco?
8: Esatto.
7: Va bene,
8: esatto,
7: sì. Ma questo può dire: io non mi aspettavo che il giocatore Tizio, tornando al nostro esempio, andasse a pisciare sul cofano di Tedesco,
8: sì,
7: perché gli ha fatto fare una flessione in più.
8: Sì. Cioè, oppure io ho scelto Tedesco, facciamo così: io ho scelto X, però nella stessa società c'è Y che ha fatto il mercato e ha venduto 4 giocatori, quando io pensavo ne vendesse 2. No, altrimenti non avrei scelto X. Ti possono dire questo, no? Ecco perché sì, poi gli organigrammi sono, cioè, ci deve essere sempre uno, soprattutto, no? Ecco, quindi, cioè, cosa chiedete? Le dimissioni di Saputo? Cioè, abbiamo sbagliato l'allenatore? Mi sembra che abbiamo sempre questa parola un pochino facile, quella, si deve dimettere. Non c'è nessuna legge per cui si deve uno dimettere. Da nessuna parte.
7: Più che altro dovrebbe essere saputo che internamente chiede ai suoi dipendenti: io ci ho messo X soldi,
8: sì,
7: e puntavo a essere ottavo. Come mai in questo momento sono 19esimo con,
8: certo,
7: quello che sono?
8: Certo.
7: Perché? E a quel punto è saputo che può dire: io voglio che tu rassegni le tue dimissioni. Magari non facendo come nei regimi dove la parola dimissioni era vai nell'altra.

0: letterale. Però invece che dire oggi, secondo me, abbiamo avuto un brutto calendario, ragazzi, secondo me non era così brutto, eh. Cioè, la Lazio l'abbiamo beccata che era ai minimi termini, aveva appena perso 2-0 in Coppa Italia col Mantova. L'Atalanta l'abbiamo beccata alla quarta partita in 10 giorni e mezzo, a inizio del campionato, infatti camminavano in campo. Il Sassuolo lo becchi in casa, dovrebbe essere alla tua portata, perché se ci mettiamo a discutere anche quello, insomma. E poi sei andato a Napoli dopo 3 sconfitte di fila e con Allegri sulla graticola. Henry, calendario non semplicissimo, ma neanche il peggiore che poteva capitarti,
1: Probabilmente, però, non il miglior calendario per una squadra che non ha ancora una sua autocoscienza. Perché, per dire, secondo me, tu ad Atalanta non prendevi gol al 94esimo se tu fossi stato una squadra con già un po' più di autostima. Nel senso, io so quello che valgo. Quel gol lì non lo prendo.
0: Ci sto, Henry.
1: Io ancora non so. Allora, se sono una squadra da quinto, quindicesimo posto. Allora, me la faccio sotto.
0: Io ci sto, guarda, ci sto di brutto, è vero. Perché facevo l'esempio proprio inizio settimana. Quando tu non hai fiducia in te stesso, perché ti sono successe delle cose, perché è un frangente di un certo tipo, non fai cose che faresti magari un mese dopo, quando le hai. Però te la giro dall'altra parte. Il calendario del Bologna ci metteva di fronte a Venezia, Monza, Parma e Lecce, ok? Fai che non eri in grado di vincere con queste, perché non abbiamo la controprova, Noi non abbiamo la controprova che noi con queste avremmo vinto, cioè non tiriamo, non facciamo gol. Quindi fai che tu avevi, dopo queste 4 partite, avevi 2 punti. Come stavi oggi? Che ti eri già giocato quelle avversarie lì?
1: Poteva essere un altro discorso, perché gli dici hai avuto anche un calendario facile e quindi evidentemente i risultati non sono assolutamente accettabili. Però vedi, cioè, noi stiamo allargando in modo infinito le possibilità, eccetera, per cui siamo arrivati dalla incontinenza del giocatore fino al fatto che
0: tu affrontavi
1: una squadra che a sua volta poteva essere in difficoltà perché qualcuno era stato incontinente sul cofano di Allegri. Cioè, tu ti rendi conto di quante sono le miliardi di possibilità?
0: Allora, sono miliardi di possibilità. Allo stesso tempo è uno sport in cui Samardžić da 30 metri fa un tiro normale e il portiere sbuccia la palla. Quindi tutto quello di male che fanno in 9 o 10 può essere risolto da uno. È vero, ci sono tante possibilità. Oggi nel Bologna vedo pochissimi di quell'uno. E questo mi preoccupa. E poi forza Palladino. Non diamo a Palladino però la bacchetta magica, cioè non riteniamo che abbia la bacchetta magica. Io questo mi sento di dire. Buon pomeriggio, inizia a essere un po' tanti gli errori della società quest'anno. Credo che il credito della Coppa Italia stia finendo, se non è già finito. Stessa cosa per i giocatori, ora gli alibi sono finiti. Henry, il credito per qualcosa di bello che hai fatto esiste nello sport o è qualcosa che il tifoso vive ognuno a modo proprio?
1: Beh, ci sono anche delle tempistiche, perché è chiaro che se tu hai ottenuto due risultati storici come la Champions e la Coppa Italia, non puoi essere visto come un buffone 12 mesi dopo. È chiaro che se tu continui a commettere una serie di errori sul lungo periodo, allora ci sta che tu non possa dire sì, ma io sono quello che ti ha anche fatto arrivare in Champions e vincere la Coppa Italia. Cioè, diciamo che il credito a lungo termine si esaurisce, secondo me non così in fretta, ecco, perché se tu dici ti ho fatto vincere la Coppa Italia, ma nel frattempo sono passati 10 anni, tu hai fatto 10 anni un 14esimo posto, allora ci sta che potrà essere un minimo di malumore. Adesso forse è ancora un po' presto, ecco, anche perché sta parlando di un campionato con la nostra.
0: Allora, a me piacerebbe che però facessimo anche un pochino un passettino avanti tutti, ovvero il Bologna che vince la Coppa Italia è un

0: Bologna in lieve dismissione rispetto alla squadra dell'anno prima, ma è un Bologna ancora molto ambizioso. Il Bologna che fa la campagna acquisti che fa quest'anno e quella che ha fatto a dicembre dell'anno scorso non mi sembra abbia agito, Harry, sulla stessa falsa riga del Bologna di due anni pieni fa, quando abbiamo vinto la Coppa Italia. Quindi dipende anche da come ti comporti. Cioè, se io dico ti amo a una persona e questa persona 10 anni dopo è completamente un'altra persona, si è comportata in maniera completamente diversa, esteticamente ha fatto tutto il contrario, è diventato tutto il contrario di quello che era prima, non è che perché ti ho detto ti amo 10 anni prima, no? Che allora deve valere per sempre. Cioè, bisogna
1: ma
0: che
1: tu non sei Sal da Vinci, che sarà per sempre sì.
0: Per sempre sì, per sempre sì. Bella questa, questo ricordo di questa canzone, trionfale, trionfale. Harry, al volo. Se voi aveste fonti certe in conferenza stampa che ti facessero pensare che le risposte che vi vengono date non sono veritiere, incalzereste? Dipende. Harry, dimmi la tua.
1: Allora, io sinceramente di conferenze stampa, chiaramente c'è quello della Fortitudo, dove c'è stato da incalzare, non ne ho avute tante, anche perché forse dai tempi di Sacrati che non ci sono delle conferenze stampa sì, polemiche sì, eccetera sì. Perché poi bene o male tutto è andato chiaramente non perfettamente, perché se c'è stata una retrocessione vi discorrendo, però io almeno nel piccolo della mia esperienza non ricordo conferenze stampa che siano state anche, come dire, degli interrogatori eccetera. È chiaro che c'è anche la necessità di incalzare, ma sappiamo benissimo tutti come sono fatte le conferenze stampa, nel senso che hai 10, 15, 20 persone che vorrebbero parlare, eccetera, e dato che non è un uno contro uno, magari tu hai fatto la tua domanda e non ti viene data immediatamente la possibilità di fare la domanda successiva, perché c'è un altro che ne vuole fare un'altra, ecco. Probabilmente l'incalzare sarebbe più facile se fosse una intervista singola, in una conferenza stampa è un po' difficile da fare.
0: Io tutti quelli che hanno incalzato ho visto che le cose non sono finite bene da un punto di vista di rapporti. Non mi è mai capitato di fare una domanda, perché ci vuole della malizia anche, Harry, no? Cioè fare una domanda in cui tu sai già qual è la risposta e ti viene data una risposta di comodo. Mi è capitato molto di più nei rapporti interpersonali nella mia vita privata che nel lavoro, questo.
1: Sì, ma quando appunto uno risponde di comodo e tu rispondi sì, però una cosa un po' diversa, ecco.
0: Cioè, sì.
1: Quando mi è successo nella pallacanestro che qualcuno ha incalzato, so che era sempre comunque in malafede, cioè era un problema personale.
0: Ok, sì.
1: Tra chi era al microfono e chi gli faceva la domanda. Diciamo che c'era sempre un problema personale.
0: Sì, sì, sì, dell'attrito, per cui c'erano già quasi delle risposte precompilate. Capito, sì, sì, sì.
1: Esatto.
0: Arriviamo esatto. Subito con Enrico Faggiano.
2: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
2: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
4: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
5: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
4: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
5: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
4: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
5: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
6: Sai, sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26 e 27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it. Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare. L'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
9: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
8: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.biz.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 15.46, Leo Vicari, quasi gol, ciao di nuovo, io sono in collegamento ancora con Enrico Faggiano. Henry, un punticino sul basket, come siamo messi? So che tu ami il basket di metà settembre, no?
5: Infatti, cioè, sono abbastanza, diciamo così, ancora in pre-campionato, anche perché adesso si giocano le Supercoppa sia di Virtus che di Fortitudo.
4: Le Supercoppa, bello questo, cioè la parola composta, perché è composta Supercoppa? Forse. In italiano, super è una parola oppure è un accrescitivo?
5: Allora, la Supercoppa prefisso è le Supercoppe. Se c'era la Coppa delle Coppe, vabbè, comunque sia, si gioca la Supercoppa della Virtus e la Supercoppa della Fortitudo.
4: Sì, sì.
5: Io ricordo che negli anni scorsi, quando scrivevo il pre-Supercoppa e dicevo tutto sommato è un torneo estivo che ha, diciamo così, un po' di nobiltà in più, c'era l'allora responsabile comunicazione della A2, Stefano Valenti, che mi inseguiva con un bastone dicendo vallo a dire agli sponsor, eccetera, che così è uno sminuire, eccetera. Oggi l'ho riscritto e il nuovo addetto comunicazione, Jacopo Cavalli, non mi ha inseguito con un bastone, quindi presumo che non lo abbia letto. Però
4: lui ha più classe nel vendicarsi, sì.
5: Però vedi, in entrambi, allora, però vedi, andando a seguire quello che è, almeno quello della Fortitudo, eccetera, perché la Coppa della 2 è sempre comunque un pochino meno prestigiosa della 1, anche perché diciamo che mentre in A1 diciamo che i valori sono più o meno sempre abbastanza simili, Virtus, Milano, eccetera, in A2 con le promozioni e altre cose il valore è ancora più relativo. Sia Cavina che Pillastrini, che si affronteranno domani alle ore 17, che cosa hanno detto? Siamo in precampionato.
4: Ah, ecco, quindi ecco, tu puoi sì, virgolettare, poi
5: sì. Quindi dobbiamo tenere conto del fatto che abbiamo altre necessità in questo momento. Pillastrini ha detto che ha una squadra ancora molto indietro, giocatori nuovi, eccetera. Cavina oggi che cosa ha detto? Dobbiamo, abbiamo delle priorità, che in questo momento è quello di salvaguardare la salute dei nostri giocatori, quindi dividere i minutaggi in maniera tale che magari in campionato non avremmo fatto la stessa cosa. Poi è vero il discorso che c'è sempre una competizione, un albo d'oro dove puoi andare a finire, ma non te lo ricordi, 2 anni fa la Fortitudo ha vinto la Supercoppa con Cagnardi,
4: sì.
5: Sappiamo com'è andata a finire,
4: sì,
5: ecco.
4: Sì.
5: Cui vuol dire che
4: abbiamo vinto un trofeo con Cagnardi, esatto, non se lo ricorda nessuno.
5: Quello che io scrivo sempre, per quello che guardo la Supercoppa, è: se viene vinta bene, ma non pensiamo di essere forti. Se non lo vinciamo, chi se ne frega, e non è mettere le mani avanti. Ma la Supercoppa, le Supercoppe per me sono semplicemente dei tornei estivi che hanno magari, ecco, un po' più di nobiltà. ma contano poco. In chiaro che in A1, essendoci comunque una rivalità infinita tra la Virtus e Milano, magari ci stai un pochino più attento. Ma poi amen, ecco, incomincia il campionato ed è lì che ci
4: devi più stare attento, ecco, agli strascichi della Supercoppa più che al aprire la bacheca. Sono d'accordo. Henry, come ti poni di fronte a chi dice quanto sarebbe bello, ed è un'utopia, dice Stefano, avere anche una bella conferenza, non di presentazione, ma di commiato di chi è stato esonerato o si è dimesso? Sarebbe certamente interessante, dice lui. Henry.
5: Non ne ho viste tante. Non ne ho viste tante conferenze stampa di saluto, anche perché abbiamo avuto,
4: ragazzi, in Italia non le fai mai. A casa di quella che della casa che non è più tua, non le fai mai.
5: Esatto, anche perché poi dipende con quale insomma, a quale titolo lo fai, ecco, perché non essendo più un tesserato, allora
4: oddio aspetta, fare. Henry, lo sai ancora, eh? In Spagna quando ci si separa non si è più tesserati, e allora è più facile farla, perché è appena rotto il contratto, ci sarà una liquidazione, è appena rotto il contratto. In Italia l'esonerato continua a essere pagato, Henry, continua a essere tesserato, quindi cosa volete mai che dica?
5: Sì, anche questo è vero, ecco. Allora io penso, allora sarebbe bello ogni tanto, però vedi, anche qua si entra in qualche modo nel come la vogliamo mettere, perché se abbiamo la conferenza stampa dell'allenatore che chiude in qualche modo la sua storia, che dice colpa mia, ringrazio tutti eccetera, va bene, però sono delle cose banali eccetera, se c'è il rischio, come è successo con Kaya qualche mese fa, che spari delle cannonate, perché devi parlare, stai zitto eccetera, allora tanto vale tirare dritto, ecco.
4: Sempre 2010, Franco Colomba,
5: facciamolo a mente fredda, ecco.
4: Quando parlammo prima di Franco Colomba esonerato prima dell'inizio della stagione, Franco Colomba ha preso una sala di un ristorante, mi sembra, e convocò i giornalisti. Io non ero così importante, quindi non veni convocato. Però ecco, sicuramente quello che disse Colomba non era compatibile con la sala stampa di Casteldeboli in quel momento. È tutta una questione, secondo me, ragazzi, non dimentichiamoci, è una questione di soldi. Cioè, se io faccio se mi esonerano, mi permettono una conferenza stampa, e io, come dice Enrico, tiro delle bordate, perché le ho qui nel gargarozzo da tirare delle bordate, mi licenziano, poi non prendo più soldi, no?
5: È vero, ma però, sì. Però vedi, Kaya aveva detto mi scade il contratto il 30 giugno, il 31, il 32 giugno io
4: il 32
5: parlo,
4: giugno, e... esatto, sì, proprio quello.
5: Alla fine poi, cioè, non avrebbe fatto conferenza, sarebbe andato in una trasmissione televisiva.
4: Benissimo,
5: però vedi, anche lì che cosa facciamo? Perché se c'è l'allenatore che dice colpa mia, ringrazio tutti eccetera, sei non ti dà il titolo, è il cane che morde l'uomo,
4: certo.
5: Se però c'è quello che è l'uomo che morde il cane, però dovevi stare zitto eccetera, allora non ce la sia mai pari.
4: Non sono quasi mai per il dovevi stare zitto, sono spesso per il beh, ma non potevi star zitto, ma è un non potevi. Il dovevi stare zitto per me non esiste, ma non esiste nella vita. Cioè, il dire a qualcun altro quello che deve fare non esiste nella vita. Fa parte, come diceva prima Enrico, dei regimi, delle dittature. Io non vorrei vivere neanche mezza giornata sotto una dittatura. Tedesco era una scommessa ed è stata persa, dice questo ascoltatore. Henry, anche lì, giornalisticamente parlando, ci riempiamo un po' la bocca di certi termini e utilizziamo sempre quelli. Tedesco era una scommessa. Non sono un po' tutti scommesse?
5: Cioè, progetti.
4: Sì, dai, esatto. È un altro modo per dire progetto, esatto. Cioè, tedesco con una scommessa perché? Perché non lo si conosceva. Per me, sai chi è una scommessa? Uno che non ha mai allenato. Quella è una scommessa. Qui avevi tutte le possibilità di sapere chi ti prendevi in casa, no? E quali erano i suoi metodi.
5: Peraltro mi chiedo, Tedesco è uno che quando allena e tu, non so, sbagli un passaggio, chiede lo ius prime noctis su tua moglie, cioè, non lo so, cioè, i metodi, che cosa si intende per metodi?
4: Per metodi, sai, è stata una questione anche in questi giorni, confrontandoci un pochino tra colleghi, tra chi è un po' più informato magari su certe cose, chi meno, cioè questo allenatore molto, molto giovane, come tutti i giovani allenatori, molto, molto, vorrei trovare la parola giusta per non dire ossessionato, molto maniacale sulla tecnologia, sui video, sui droni. Sì,
5: Tedesco c'ha 41 anni, quindi è giovane.
4: Sì, appena fatti. Settimana scorsa.
5: Ed è giovane?
4: Sì, è giovane a 41, sì. Che era la stessa età di Motta. Ai matrimoni si festeggia, ai divorzi solitamente no, sebbene mi ricordi qualche eccezione. Aggiungi che essere ancora stipendiato è un fattore. Ricordiamoci Scariolo, ad esempio.
5: Ma non solo lui, penso anche ultimamente, cioè, negli ultimi anni, Sacchetti, che è stato per un anno e mezzo a libro paga della Fortitudo. Sì, c'è anche da dire questo, che se tu sei ancora a libro paga, stai zitto, però non lo so, io la conferenza stampa del post esonero sarebbe interessante, però appunto apre dei dibattiti abbastanza complessi, ecco.
4: Sì, tu dici in effetti, per come siamo fatti noi ne fai a meno.
5: Per come siamo fatti noi, cioè, sai, cioè bisogna poi capire che cosa si aspetta il lettore, perché se tu ti aspetti il sangue, allora magari vediamo quello che ha da dire, eccetera, ma spesso il sangue non salta fuori, appunto, come dicevamo prima. Se salta fuori il sangue, c'è chi si strappa i capelli, perché sono cose che mettono in difficoltà chi verrà al tuo posto. Vabbè, insomma, io dico soltanto che sono le 16 e non mi avete ancora fatto cantare come un...
4: Sì, ti hanno chiesto, c'è un messaggio che chiede di cantare i Pink Floyd. Io non so a chi dici tu in settimana di scrivere a questa trasmissione. Chi sono i Pink Floyd?
5: Io e un altro ragazzo che 30 anni fa, quando eravamo in un hotel a Ibiza, tutte le sere alle 7 andavamo sul terrazzone e cantavamo per le tedesche che ci guardavano e facevano i video, appunto, ci spacciavano per essere i Pink Floyd.
4: Comunque c'è una pagina, ho visto su un social, su Facebook, i Pink Floyd, 530 follower, sono i cover band dei Pink Floyd.
5: Non siamo noi, potevamo depositare il marchio.
4: Cosa volevi cantare, Harry? Su.
5: No, ma io
4: no, ma ci mancherebbe. Tu
5: il nuovo inno della Virtus, ma tu me l'hai bypassato, quindi.
4: Ho già, non me lo ricordo, ho bypassato già.
5: Nicca Costa.
4: Ah, ok, che cosa cantava Nicca Costa?
5: When I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you, oh baby, belong to me, baby, belong to me. Insomma,
4: cos'era questa?
5: Era On My Own di Nicca Costa, dai, insomma.
4: Ma si ballava questa?
5: Era un lento, lei era una bambina di 6 anni, se non sbaglio, che aveva il padre chiamato Don Costa, che era un famoso produttore. Hanno fatto cantare questa canzone e fu uno shock, perché una bambina di 6 anni che non cantava il coccodrillo come fa, ma cantava una canzone da adulto.
4: Ah, ma fu, okay.
5: ma fu, ma fu un grande successo. Quando io ho letto Costa, ho pensato appunto
4: subito ci mancherebbe, stolto io che non. Grazie Henry, ci sentiamo, ti leggiamo su Bologna Basket e ci sentiamo settimana prossima.
5: Alla prossima.
4: Ciao, grazie.
5: Ciao, ciao.
4: Mi fermo, arrivo con voi. Ho 31 messaggi da leggere, anche della roba da ascoltare.
6: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et che pe, u carot.
8: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
9: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
10: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
16: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
17: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
15: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
18: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
15: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
19: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
20: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
19: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
20: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
19: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
21: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
22: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
23: Sto pensando di cambiare furgone.
24: Perché?
23: Non ci sta più niente dentro.
24: Sicuro che il problema sia il furgone?
22: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
25: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
22: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
26: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
27: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
26: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
1: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
0: Fantastico, e adesso?
1: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
0: E loro risolvono?
1: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
0: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
1: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 16.06, Leo Vicari quasi gol insieme fino alle 16.30 circa, poi c'è Francesca Bolognini e poi vediamo, perché alle 17.30 c'è la conferenza di presentazione di Palladino nella sala stampa di Casteldebole e insomma magari più tardi anche con lui è peggio di me, no, ci sarà qualche collegamento appena sarà disponibile. Sapete, sono anni e anni, perché ce lo chiedete e ci fa piacere, perché vuol dire che vi interessa. Ci chiedete in tanti se mandiamo in onda, in diretta, la conferenza. Non possiamo. Quindi appena il Bologna ci dà l'ok, ormai dai tempi di Sinisa è questo che succede, appena il Bologna ci dà l'ok, noi la mandiamo in onda. Noi andiamo con questo vocale intanto.
28: Ciao, sono Piero. Ciao. Volevo proprio intervenire su questa cosa di Skorupski che non è andata alla riunione tecnica. Perché ha imparato che non giocava, se ho capito bene, insomma i motivi che avesse non so quali sono, ma non sono nessuno e può essere valido per non andare alla riunione tecnica.
13: Concordo.
28: Seconda cosa, metti in una brutta luce anche il nostro secondo portiere, che secondo me ha giocato anche bene ed è un valore per la nostra squadra. Se non lo è adesso, forse me lo sarà fra qualche anno. Per me anche questo incide sul brutto gesto. Ciao.
13: In generale, quando ci viene detto che il gruppo è sacro, secondo me Skorupski ha fatto una cosa che con il gruppo sacro non c'entra niente. Poi io ripeto, sbagliare non è una cosa che fa sì, cioè dipende che errore fai. Non tutti gli errori pesano allo stesso modo. Nel calcio, nel lavoro, nell'esistenza, ci sono errori. Masiello non doveva più giocare a pallone, per quanto mi riguarda, perché Masiello prende quello che sta facendo, ne ribalta completamente il senso e la direzione, lo sfrutta pro domo propria, e non ha senso che lui avesse avuto una seconda, terza, quarta chance. Se tu hai un brutto atteggiamento nei confronti del gruppo, c'è possibilità di redenzione, di scusa, di l'ho fatto questa volta ma ho capito e non lo faccio più. Quindi è una cosa che vorrei che venisse chiarita oggi, qual è il peso effettivamente dei senatori, che brutta parola senatori, insomma dei più anziani del gruppo, della società, che addirittura per parole di Fenucci si è consultata con i giocatori prima di vendere Rowe. Beh, e poi il giocatore può non andare alla riunione tecnica,
6: e la società non lo multa. Hai ragione, cioè, io la vedo come te, Piero, la vedo come te, Piero, cioè, prima si fa di tutto, si manda via quello, quell'altro, bisogna proteggere il gruppo e così via, e poi il gruppo stesso mina l'integrità di se stesso? Mi sembra un po' confusionario come messaggio quello che arriva fuori. Ecco perché secondo me ci vogliono queste conferenze stampa come quella di oggi, magari.
7: Ciao, Daniele da Bologna. Non voglio entrare nel merito delle cause effettive, allenatore, dirigenza, giocatori, eccetera, però potrei aspettarmi una dichiarazione o un'indicazione, no, dichiarazione no, un'indicazione, non la pretendo, indicazione di Lollo del Silvestri, che è stato praticamente assunto per tenere in piedi uno spogliatoio su quanto è accaduto, perché alla fine mi aspetterei qualcosa da lui, era tra virgolette il suo lavoro,
6: No. Non è sulla colpa,
7: però quantomeno.
6: No, scusa Daniele, io capisco che sia arrivato un messaggio, secondo me, distortissimo sulla posizione di Lollo De Silvestri, sul ruolo di Lollo De Silvestri al terzo, se non sbaglio, rinnovo consecutivo con il Bologna Football Club 1909. Lollo De Silvestri è un giocatore del Bologna, non è il club manager, non è il team manager, non è la spia dello spogliatoio per i piani alti di Casteldebole, che non sono poi neanche così altissimi i piani di Casteldebole, cioè non è che sia un grattacielo. Quindi no, Lollo De Silvestri non è il sindacalista, non deve fare da portavoce di nessuno, è il capitano del Bologna, sempre meno giocatore, ma ciò non toglie che il suo compito, il suo lavoro è fare il giocatore di calcio. Quindi non ti aspettare che De Silvestri indica una conferenza stampa per agevolare la stampa e la città a capire quali sono le dinamiche dello spogliatoio. No, è il modo migliore per perdere credibilità nello spogliatoio.
8: Buongiorno, sono un grandissimo tifoso del Bologna e un grandissimo tifoso di Sartori e di tutto lo staff dirigenziale del Bologna. Dico onestamente, ma personalmente è un mio piccolo pensiero, questa storia di Tedesco mi lascia molto perplesso e devo dire onestamente che comincio a vedere la dirigenza, il gruppo dirigente del Bologna con un occhio leggermente diverso. Non so perché, ma non mi piace. È una storia che non mi è piaciuta molto. Ah, scusate, sono Andrea.
6: Allora, è una storia che è la prima volta che mi trovo ad affrontare. Che io mi auguro che finisca qui. E se il Bologna ci darà gli elementi necessari e sufficienti perché finisca qui e perché Andrea e chi la pensa come Andrea cambino idea repentinamente, secondo me è tanto meglio. Vocale.
9: Ciao Leo, sono Lorenzo Tenerife. Per me tanti mai goduti sono rimasti spiazzati dalla scelta di Paladino e di proporgli un triennale, perché comunque alla luce dei fatti della sua carriera, pur breve, i numeri di Paladino sono notevoli. Ha un curriculum che in questo momento è incriticabile. Per cui io sono sinceramente molto contento. La società avrà sbagliato, hanno sbagliato tutti, perché in questi casi sbagliano tutti, però secondo me sta rimediando, a mio parere, è un mio parere, alla grande. Ciao da Lorenzo.
6: C'è una cosa, francamente, Lorenzo, che ti prego, cioè quando mandi vocali, messaggi a questa trasmissione, cioè ricordi sempre che appellare qualcuno come mai goduto è una cosa che è cominciata nel 2012 e oggi io la trovo un po' anacronistica e mi sembra che tutti quelli che nel 2012 avevano anche ragione di appellare qualcuno come mai goduto, che c'era della ragione. Qual era la prima il primo difetto che si sottolineava e si evidenziava di un mai goduto, che era un preconcetto, no? Cioè, tu sei un mai goduto perché hai il preconcetto che vada sempre tutto male e quando va male vuoi avere ragione tu. Cioè godi ad avere ragione e non quando il Bologna vince. Io credo che oggi dire ancora oggi spaccare il tifo a metà in maniera così manichea, in maniera così emisferica quasi, appellare io sono così invece gli altri sono mai goduti. Io penso, amico da Tenerife, che il preconcetto sia entrato anche in te. Cioè, chi non la pensa come te è un mai goduto. Ok, oggi fa ridere il termine mai goduto. Alberto Bortolotti fu l'antesignano di tutti, fece anche le tessere dei mai goduti, con 10 euro davamo anche una mano a Bimbo Tu, se non sbaglio. Però eleviamo di un millimetro il dibattito. Dai.
10: Leo, buongiorno, Emanuele da Bologna. Per quello che riguarda la comunicazione, io ho un dubbio in testa da un mese, per cui quando hai tempo se riesci a fugarmelo. Nella conferenza stampa di un mese fa, Fenucci, a proposito dello stadio, dice: lo stadio lo faremo, ma quello non è una cosa del Bologna, è una cosa che farà Gioi.
6: Sì.
10: Io l'ho riascoltato, ma non sono riuscito a capirlo. Quando avrai tempo, se riesci a spiegarmelo.
6: Ah, ce lo devono spiegare loro per bene, perché io non sono in grado. Ma lo stadio sono soldi di Gioi e della Fiera, in teoria, e di tutti i partner che si stanno cercando di trovare. A quel punto la NewCo si chiama, no? Quindi questa unione di intenti burocraticamente messa in piedi apposta per lo stadio di Bologna, nella quale parteciperanno Saputo, la Fiera, immagino, no? E chissà quanti altri, immagino Saputo e la Fiera in maniera preponderante, vedrà di fare un contratto con il Bologna il più equo, conveniente possibile. Ce lo diranno loro. Ritengo che la strada sia questa.
11: Buonasera.
6: Buonasera.
11: Sono Daniele.
6: Buonasera, Daniele.
11: E volevo dirvi che secondo me il primo errore che ha fatto la società è stata quella di non confermare Ravaglia. Ravaglia doveva essere tenuto perché il polacco non è sicuramente in condizione di fare il primo portiere. Poi invece do atto alla società che ha fatto bene a prendere la decisione adesso, perché poi c'è la sosta, quindi Palladino potrà lavorare 2 settimane e vedere di risistemare quello che non c'è più.
6: La domanda che ti faccio, Daniele, la domanda che io mando indietro a te, al di là del fatto che ti piace di più Ravaglia di Skorupski, a me no. Skorupski è dal 2018 che è il primo portiere del Bologna, Ravaglia non lo è mai stato per periodi lunghi. No, è stato per periodi medi, certo. Per me Ravaglia e il Bologna si erano dati tutto e non c'era attorno a Ravaglia quel tipo di fiducia che secondo me era necessaria per partire con lui titolare. Sul fatto del abbiamo fatto bene a prendere Paladino, c'è la sosta e così via, è lineare quello che dici. Quello che per me non è lineare è un esonero il martedì sera, quando hai giocato domenica pomeriggio. Quello per me è domenica alle 18, ok? Ecco, la situazione è evidentemente precipitata, è evidente che non era alle viste un esonero il martedì sera, la domenica sera, non ci metti 2 giorni a fare un esonero, non fai allenare il nuovo allenatore il mercoledì, gli dai almeno un giorno in più, fai andare già il martedì se hai già deciso di esonerare Tedesco. Ecco quello del hai fatto bene, non credevi più in Tedesco, sarà successo qualcosa, hai fatto bene ad essere repentino, ma questa società quando ha preso delle decisioni è sempre stata repentina. Quando è andata via Motta, Italiano era pronto, quando è andato via Italiano, Tedesco era pronto, ok? vorremmo non andare avanti chissà quanto tempo a far crescere questo mostro leggendario e metropolitano dell'esonero di Tedesco. Se noi ponessimo un fermino subito sulle ragioni che hanno portato il Bologna a fare una cosa così diversa da come aveva sempre fatto, eviteremmo un domani di brancolare nel buio quando ci sarà da decodificare altre cose del Bologna.
14: Ma ancora?
6: Oddio.
14: Triennale per Palladino? Ancora che parlate di triennale?
6: Vabbè.
14: Triennale ce l'aveva anche Italiano. Poi abbiamo visto cosa è successo.
6: Sì, è vero.
14: Palladino era stato interpellato da Bologna, ha risposto no perché sperava di continuare nell'Atalanta. Era stato ricontattato di nuovo dal Bologna, ha risposto no perché sperava di andare al Milan o al Napoli. Poi chiaramente si è trovato senza panchina, è stato ricontattato dal Bologna e ha detto sì. Ma a me chi mi dice che dopo uno o due anni fatte bene al Bologna lo contatta Atalanta, Milano, Napoli e Palladino ci saluta di nuovo?
6: Va benissimo.
14: Così come ha fatto Italiano? Triennale, che gran parola, se poi dopo non si conferma.
6: Beh, però, scusa, aspetta che...
14: Daniele, Bologna Club Roma.
6: Daniele, Bologna Club Roma. Allora. Tutti coloro che hanno un contratto in questo paese possono dimettersi, possono a un certo punto dire basta, vado da un'altra parte. Cioè, io torno al discorso del regime dittatoriale, della tirannia, di tutte quelle parti del mondo di cui noi crediamo di conoscere chissà cosa, non sappiamo niente, dove non hai libertà di fare niente praticamente, se non di respirare. Ora, che cosa ti dà fastidio della libertà in un mondo del lavoro ridotto a brandelli come il nostro, che un allenatore ti firma un triennale, poi dopo due anni fatti bene possa dire signori io non ho più gli stimoli per rimanere qua? Cioè, io non vedo il peccato di lesa maestà di nessuno in questo. Ah, Palladino ha fatto un triennale, però se dopo due anni abbiamo vinto tutto lui se ne vorrà andare via. Ma va benissimo! Ma va benissimo! No, invece cosa dobbiamo sperare? Che Palladino abbia un triennale alla Robert Acquafresca, faccia male e noi siamo qui a dirgli ah Palladino devi dimetterti perché hai fatto male, sei lì, mangia pane a tradimento che prendi soldi per sempre. Ma raga, ma in che mondo del lavoro vivete? Ma volentieri, se Palladino, guarda, l'avrei, se fosse nel contratto Fenucci ti firmo un triennale, ma se io al secondo anno ho vinto la Coppa Italia me ne vado, guarda, sarei felice, non contento, felice sarei. Ma che ce frega noi degli anni, Daniele, ma che ce frega noi degli anni di contratto? Ma smettiamo di fare i commercialisti, ma usiamo il calcio. Ieri mi arriva un messaggio che dice ma il calcio da due anni mi sta facendo lavorare. Ma lavorare senza pagarmi, dici, io ce l'ho già al lavoro, io voglio vedere la partita e vedere i gol. Cioè, e vedere la mia squadra che fa gol. No, mi devo mettere il problema del triennale di Palladino. Ma certo che hai firmato un triennale, perché? Perché oggi sei una squadra che vale un po' meno di tante altre e quindi Palladino, per essere convinto, deve avere un'ottima offerta economica. Ma è normale. D'altronde è il Bologna che si è messo in queste condizioni.
15: Ciao Leo, ho appena litigato con un cliente perché si è messo a parlare di tedesco ascoltando la radio. Ah, domenica col Torino vincendo 2-0. Meno male che è andato via perché tedesco non era un allenatore. Ho detto dopo 4 partite. Sì, va bene. Ciao ragazzi, Mattia dal taxi.
6: Vabbè, avete litigato. Salutiamo Mattia e tutti i tassisti, Mattia, Leo e tutti coloro che ci seguono senza dirci che fanno i tassisti, ma insomma so che ci seguono. Saluto Matte Negri, grande Matte, ciao, ciao. E ti sentiamo. Oggi c'è Matte, no? Dalle 19 alle 20, Fanta Matte.
13: non pensate che il Bologna ha un problema tecnico col portiere? Ma sì, mi sembra ce ne sia anche un altro di problema col portiere adesso. Ormai i portieri impostano in fase di possesso, sono un giocatore di manovra vero e proprio. Noi giochiamo sempre 20 metri indietro, perché se prestano Skorupski sono guai. Lui vuole giocare per forza. Boh, Ale 71, adesso lui vuole giocare per forza. Ale 71, no, secondo me i problemi ce li hanno chi ha portieri che si credono un po' più forti di quello che sono, quindi la maggior parte, e toccano un po' troppo il pallone. Cioè, l'Inter ha un problema portiere più grande del Bologna, secondo me, in questo momento, rapportate a quello a cui ambisce l'Inter. L'Inter ha un problema portiere più grande del Bologna. Se Paladino sta qua e fa due anni fatti bene come italiano, cioè, no, ma esatto. Poi dice amico: io italiano gli farei la statua al posto di quella di Padre Pio a Porto Saragozza. Io conosco talmente bene certe cose e talmente male delle altre che io non sapevo che a Porto Saragozza ci fosse la statua di Padre Pio. Tu sapevi che c'era la statua di Padre Pio a Porto Saragozza? Al Cassero? C'era la statua di Padre Pio? Ah, non ne ho, ma zero, zero. Io sui monumenti giuro, zero. So giusto Ugo Bassi, la statua di Ugo Bassi, all'angolo con via Nazario Sauro, perché indica. E allora mi sembra, ma non so niente, purtroppo. Oh, raga, cioè, ho degli evidenti limiti io. Io italiano non farei nessuna statua, però, in generale, ecco, perché non mi sembra il caso. Però mi dicono: preferivi italiano che faceva tre anni medi però rimaneva per sempre, si batteva al petto Bologna tutta la vita, o italiano con cui hai vinto la Coppa Italia? Ma va benissimo così, signori, va benissimo così. Ecco, attenzione, sono certo che se si vince col Torino e a Lecce questa storiaccia è alle spalle. Se però, e dico se, si anche solo pareggia col Torino e si perde a Lecce, cioè, ragazzi, mi dici tra 6 e un punto, si sa bella differenza, e poi c'è l'Inter, allora preparatevi a un autunno caldissimo. Boh, sì, forse però è anche un anno in cui, come ti è stato detto dalla società, non è che ci siano obiettivi di grandezza. Lo dicevo l'altro giorno con Andrea Coppari, che mi ha scritto anche qua, ecco. Italiano aveva due anni, non tre. No, italiano aveva due anni e poi fece il rinnovo di un anno. Hai ragione. Sì. E poi, se vorrà andare, dice Andrea, si dimette. Ciao Palladino. Beh, certo, sì. Oppure se si mette d'accordo con la società, che non pretenda anche il TFR, ecco, insomma, se vuole andare, se vuole essere lasciato libero prima. Però, cioè, mettersi qui a fare le pulci su addirittura sui contratti di questo e di quello. Avevo un messaggio ieri, guarda, chiudo con questo, se riesco a ritrovarlo. Fede: ciao, ma dovremmo vendere qualcuno per mantenere due allenatori? Allora, io, raga, ho messo due scarpe su Vinted, quindi io comincio a mettere da parte qualche soldo, raga. Ma che ce ne frega noi di sti soldi? Ed è anche il motivo per cui dico: mandare sempre Fenucci in conferenza stampa fa sì che poi si parli sempre di qualcosa, si parli meno di campo, che è poi quello che interessa alla maggior parte dei tifosi. Ma se i tifosi poi si mettono a parlare soltanto di soldi, e poi ci abituiamo a non avere, ci abituiamo a una normalità che non ci vede così ambiziosi da un punto di vista di campo, no? Quindi anche sentire: se facciamo 6 punti le prossime due partite è bello, se ne facciamo uno è brutto. Sì, però è anche un anno, ti ripeto, in cui la stessa società non mi sembra abbia scritto sui poster per tutta la città che abbiamo voglia di rivincere la Coppa Italia, ad esempio. Bastava quello. A me bastava quello, signori. Quest'anno vorremmo arrivare nelle prime 10, se è un anno di ricostruzione, però ricordandoci il nostro percorso che in 3 turni ci ha portato in finale di Coppa Italia, noi vorremmo tornare in finale di Coppa Italia. Cavolo, dimmelo, perché sennò sembra sempre che hai paura delle conseguenze per la tifoseria. Avevate detto che volevate andare in finale di Coppa Italia e non ci siete andati. Sì, l'avevamo detto e non ci siamo andati. Poi finisce lì. Però il non manifestare queste ambizioni, secondo me, non fa benissimo.
6: Ragazzi, tra un'ora si presenta il mister, tra un'ora un paio di domandine anche su quello che è successo, domandine, domandone, su quello che soprattutto le risposte contano, no? Le domande, e con l'allenatore che fino a ieri mattina era allenatore del Bologna. Insomma, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, se volete ci sentiamo domani qua alle 14 qua a Quasi Gol. Io vi lascio a Francesca Bolognini, ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Merqual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling. Nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia. Dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R.D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma

0: Tutto straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: 2 biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
4: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
5: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
6: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
15: CUP24, compara prenota fatto.
16: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
17: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
18: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
19: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
20: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
21: Sai, sto valutando di cambiare auto.
22: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
21: Cioè?
22: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
21: In più?
22: Sì, porti il tuo usato.

0: passato passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
1: Auto ricondizionata?
0: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
1: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
0: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
2: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
7: 16:39, anzi è 40 in questo istante, giovedì 17 settembre 2026, pomeriggio in rosso-blu insieme come sempre fino alle 18 anche di quest'oggi, con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp, nell'attesa anche della conferenza stampa. Chiaramente di presentazione di Palladino, che si presenta oggi a Casteldebole alle 17:30, quindi mi sento di dire che non riusciremo noi di pomeriggio rosso-blu a darla nel mio contenitore, ma sicuramente insomma nelle trasmissioni successive e nel corso del nostro tardo pomeriggio radiofonico, appena ne avremo la possibilità, ve la faremo ascoltare tutta quanta integrale, quindi insomma siamo anche un po' in attesa di quello che sarà la presentazione del nuovo allenatore, ma anche con ogni probabilità, e forse questo è un po' quello che, non me ne voglia Palladino, un po' interessa di più, anche magari cercare di fare qualche domanda e di capire un po' come sono andate tutte le vicende di questi ultimi giorni, con colpevole ritardo di qualche minuto sicuramente, ma anche con un po' di protervia, per ritornare a ieri. Vado a salutare Guido De Carolis, Corriere della Sera. Ciao Guido.
8: Buon pomeriggio, colpevole ritardo sempre, protervia anche, vabbè, non è
7: certo.
8: Scusante,
7: dai. No, zero, mai.
8: Sempre in attesa, cioè, no.
7: mai scusanti.
8: Testimonia della profumeria Douglas.
7: Esatto, ma magari, sai quanti soldi avrei.
8: Vabbè, sì, anche quanti trucchi gratis.
7: Sì, io che poi non mi trucco, capito, perché io sono bella al naturale, io non mi trucco.
8: Esatto. Va bene.
7: Altra protervia da un po' da avere. Esattamente. Allora, caro Guido, insomma, io pensavo di passare una settimana abbastanza tranquilla, anche un po' noiosetta, no? Perché le settimane che passano aspettando il campionato senza l'Europa League, dopo un po' diventano anche un po' noiosette, ci mancava la partita del giovedì. Vabbè, questa settimana invece ha deciso di essere movimentata da parte del Bologna, è arrivato l'esonero di Tedesco, che va detto, Guido, io non so tu come la pensi, ma io non me lo aspettavo assolutamente l'esonero così in fretta, diciamo così. Abbiamo un po' cercato di analizzare quelle che possono essere state le motivazioni, ovviamente senza sapere fino ad oggi effettivamente qualcosa di certo, poi magari oggi in conferenza stampa qualcosa di più lo verremo a sapere, ma insomma passo la palla a te, ti chiedo un po' le tue considerazioni su queste ultime ore, su questi ultimi giorni.
8: Allora, non me l'aspettavo neanche io, perché il Bologna non è abituato a fare questi cambi così repentini. L'ultimo, se non vado errato, era stato quello di Mihajlovic a inizio stagione, ma lì il problema era ben altro, come tutti tristemente ci ricordiamo, quindi non era una cosa dovuta all'aspetto tecnico ma ad altro, ma quello umano e della malattia. Quindi Bologna non era abituato a fare così, almeno non da quando c'è Sartori. Certo che la mossa che è stata fatta è una mossa sicuramente non sicuramente dettata dall'ansia, non troppo, secondo me, ragionata, ed è una mossa che è figlia di quello che tu hai seminato male durante tutta l'estate. Quando dico male, hai fatto un mercato brutto, perché hai fatto un mercato orribile, anzi non brutto, hai fatto un mercato orribile. Hai dato più che altro un bruttissimo segnale, sia vendendo i giocatori e quindi dicendo: ragazzi, qui vinciamo lo scudetto dei conti, che non va mai a braccetto con lo scudetto del campo.
9: Purtroppo sì.
8: Soprattutto hai tolto leader alla squadra, perché li hai tolti tutti, cioè, leader inteso come presenze fisiche, non solo nello spogliatoio ma proprio in campo. Cioè,
7: io infatti ci direi leader tecnici, perché esatto, è vero che Bernardeschi oggi rimane quello che forse in questo momento è il più talentuoso della squadra, ma il leader tecnico è chi legge la partita in campo, è chi sa cosa fare in campo.
8: Devi avere una presenza in campo, e oggi non ce l'ha sicuramente né Eggen né Elland rispetto a Lukumi, né sicuramente ce la può avere Amundarain rispetto a Freuler, né Piccoli anche su Castro, ecco, perché anche Castro, che era un ragazzino, comunque in mezzo al campo ci stava con Montorello, ed è un'altra cosa.
7: Sì.
8: Quindi, detto tutto questo, il Bologna ha sconfessato se stesso, perché prendi un allenatore, gli fai 2 anni, dici riparte col progetto, l'allenatore lo informi che venderai tanti e tanti giocatori. All'allenatore però poi gli devi dare il tempo, perché se l'ultimo giocatore l'hai venduto di fatto l'ultimo giorno di mercato, lui ha lavorato con un gruppo, fatto e finito da 10 giorni. Poi, per carità, il gioco di Tedesco non sarà visto, però 4 giornate mandi a casa l'allenatore, dovresti fare più che altro una riflessione interna molto approfondita. E secondo me, poi è chiaro che paga l'allenatore, però insomma hai sbagliato, ma non tanto Sartori, Di Baio, chi ha fatto il mercato, ma proprio quest'anno il problema è venuto dall'alto, da chi ti ha dato l'input, cioè saputo di dire: ragazzi, rientriamo con i soldi. Questa è la verità.
7: Allora, che guarda, come ragionamento, io per carità non è il mio portafoglio, quindi chi sono io per intimargli, obbligarlo, no, a spendere eccetera eccetera eccetera. Poi è chiaro che nel calcio, purtroppo, se si vogliono ottenere dei risultati sportivi, ahimè, le spese si devono fare. Però in generale, comunque, il Bologna degli ultimi anni un pochino in realtà ci aveva abituato ad una certa strategia di mercato, in cui magari si poteva anche non stare a spendere tantissime cifre che un Bologna non si sarebbe potuto permettere, a differenza magari delle big, ma riuscendo in una strategia, in una costruzione che comunque più o meno i risultati di un certo tipo li stavano dando. Quest'anno, che posso capire, senza coppe europee, senza magari determinati introiti appunto dalle coppe europee, c'era effettivamente magari la necessità appunto di un mercato un po' al risparmio, proprio per queste motivazioni. Però io, nonostante questo, ho avuto la netta sensazione che si potesse comunque fare un mercato magari migliore anche con il risparmio, ma che ci sia stata un po' di confusione proprio. Cioè, io non sono riuscita a capire la strategia del calciomercato di quest'estate del Bologna, perché, cioè, è vero che li pagherai l'anno prossimo, però Piccoli 26 anni 18 milioni, Dovbyk, che se vai a prendere la sua carriera in Spagna, incredibile, ma arrivava qua con un'incertezza allucinante, poi è prestito con diritto sicuramente, però ha un ingaggio alto.
8: Allora, io sinceramente non sono neanche d'accordo sul fatto che si dice: siccome quest'anno non c'è l'Europa, mi devo vendere tutto. Perché? Non è che perché quest'anno sei andato in Europa, non sei andato in Europa, devi ridimensionare tutto. Può capitare l'annata, però se sei a livello, quell'anno lì magari vendi qualcosa, lo vendi, ma non svendi tutta la squadra, perché di fatto questo hai fatto tu. perché hai venduto 3 pezzi, cioè hai incassato 100 milioni, per cui poi non è vero neanche che spendo 120 milioni vado sicuramente in Champions. L'anno scorso la Fiorentina ha speso un sacco di soldi, ancora un po' non retrocede.
7: Esatto.
8: Il problema vero è sempre la mancanza di ambizione ed è anche, e c'è anche un po' di arroganza in questo, nel senso, per fortuna o perché sei stato bravo, ok, per 3 anni hai vissuto sopra le tue possibilità, cioè hai fatto la Champions, hai fatto l'Europa League, hai vinto una Coppa Italia, cioè sei salito di rango, ripeto, perché sei stato bravo, hai azzeccato le mosse di mercato, sei stato fortunato perché ti sono esplosi X giocatori. Ma quando sei arrivato lì, ma perché devi strozzare tutto il sogno e ritornare a una cupezza in cui dici andiamo per il 10º posto? Ma chi se ne frega del 10º posto?
7: Che è un obiettivo, tra l'altro, che non è un obiettivo, perché
8: è un non
7: sportivamente
8: obiettivo.
7: Parlando, quindi non è un obiettivo.
8: Non è un obiettivo. Tu comunque hai fatto 24.000, 26.000, 23.000 abbonati. Ma l'anno prossimo, dopo che magari quest'anno fai una pessima stagione e arrivi 10º, l'anno prossimo rifai 23.000 abbonati, 20.000 abbonati, quanti sono gli abbonati? Io non credo che tu farai di nuovo dall'ara pieno come l'hai visto per la Champions, come l'hai visto per l'Europa League. Dici, ma sì, ma quelli sono tutti introiti che mi mancano. Ma è lì che tu devi far vedere che sei presidente e metti giù per andare a prenderti l'Atalanta o a giocartela con la Fiorentina o con la Lazio. Insomma, ragazzi, cioè, quest'anno è inutile girarci attorno, non è che saputo non si può criticare.
7: Saputo
8: va criticato, perché quest'anno hai fatto un mercato, mi dispiace dirlo, ma hai fatto un mercato orribile. Hai fatto un mercato orribile, hai preso giocatori che non sono a livello di quegli altri, perché sì, aspettiamo pure che diventino tutti forti, però Piccoli c'ha 26 anni, cioè Piccoli lo conosci, Dovvik lo conosci.
7: E Dovvik, secondo me, oltretutto si porta dietro tante incertezze anche fisiche, proprio per le annate che ha.
8: Francesca, ma Dovvik lo sai che tipo di giocatore è? Va benissimo, cioè sei Dovvik della Spagna, è un giocatore straordinario, va benissimo. Ma se tu incassi per 100 milioni, ma non ti dico che ne devi spendere 120, ma devi investire, non puoi dire incasso e grazie, arrivederci a tutti, ma c'ho gli stipendi tanto alti dell'anno scorso, dell'anno prima, cioè il gioco è quello, cioè se vuoi stare in quel gioco lì, cioè, è chiaro che devi spendere, perché se tu, ripeto, vinci lo scudetto dei conti, bravissimi, hai vinto lo scudetto dei conti, ma sinceramente a me che faccio il tifoso, di vincere lo scudetto dei conti al 31 di agosto mi interessa niente, ma assolutamente niente.
7: Io guarda, io a me, devo essere sincera, non mi sarei dispiace, cioè, chiaro che mi dispiace dopo 3 anni in cui vedi Europa League, Coppa Italia, la Champions eccetera, è chiaro che, come abbiamo detto, quante volte l'abbiamo detto io e te, Guido, dopo la Champions, anche dopo la Coppa Italia, che adesso il Bologna era cresciuto, aveva fatto un certo tipo di percorso e quindi l'obiettivo doveva essere, se non altro, quello di cercare tutti gli anni di stabilizzarsi sempre in quelle zone europee. Purtroppo non ci si è riusciti e quest'anno tu non hai le coppe europee. Finita come è finita, io ti dico anche, va bene, può anche esserci un anno di transizione, ricostruzione, chiamiamolo come vuoi, è l'anno in cui sei senza coppe, ma deve essere l'anno in cui però ci provi a ritornare in quelle zone di classifica. Poi ci riesci, non ci riesci, ma devi dare tutto magari per poterci provare. Prendi un allenatore come Domenico Tedesco, che magari, se lo segui anche da tanti anni, da tanto tempo, immagino che chi l'ha scelto poi lo conoscesse come tipologia di allenatore, caratterialmente, sul campo di calcio, eccetera. Secondo te, cioè, è stata effettivamente anche un po' implicitamente una missione, un po' di colpa del abbiamo sbagliato il profilo dell'allenatore?
8: Se lo hai cattato, stai dicendo esattamente quello che hai sbagliato, perché sennò se eri convinto di quello che facevi, te lo tenevi.
7: Aveva più senso delle due con Domenico Tedesco fare la classica tabula rasa anche in squadra e ricominciare proprio tutto da zero, allenatore, giocatori, tutto da zero, oppure no?
8: Beh, però l'hai fatto, Francesca, nel senso che hai fatto tabula rasa. Beh, non del tutto, sì, però insomma, se togli quattro giocatori e togli la spina dorsale, hai fatto praticamente tabula rasa, perché se, cioè, se togli Lucumi, Freuler, Castro e Ro, cioè, hai tolto, diciamo, i migliori per ogni reparto, quindi diciamo che hai fatto tabula rasa, devi ripartire. Certo è che a vederla là fuori, cioè, non riparti con Egg e Melland, questo è fuori di dubbio, o con Moro e la Zuzzi e Mondarain, cioè, insomma, l'hai fatta tabula rasa, ma poi non ci hai creduto e ti sei spaventato e sei andato a prendere Palladino, che è un buon allenatore.
7: Sì, sì, attenzione, è un buon allenatore.
8: È un buon allenatore, però allora non si capisce la scelta che hai fatto prima. Ma va bene, ci sta a sbagliare.
7: Sì, sì, sì.
8: Non metto in dubbio, io quello che a me non è piaciuto quest'anno, ripeto, è stato il messaggio che tu hai dato, cioè arrivo decimo, ricostruisco, abbasso le pretese, e quello non l'ho capito, perché devo abbassare le pretese, perché devo rientrare dei costi. Allora, se devi rientrare dei costi, guardate, facciamo così, non va più bene, cerchiamo un'altra soluzione, perché cerchiamo un socio, cerchiamo un fondo, cerchiamo qualcuno, perché se devo stare lì a vivacchiare, a tornare a essere il Bologna che poi perde 4-0 in casa col Frosinone di Inzaghi, allora forse è meglio trovare un'altra soluzione, perché evidentemente qualcuno si è stufato in società.
7: Ecco. Anche perché dare come obiettivo, ripeto, secondo me obiettivo fittizio, perché non è mai un obiettivo sportivamente parlando, il decimo posto o entrare tra le prime 10 del campionato, io temo tanto che poi per chi va in campo vuol dire fare un tot di punti e poi arrivare, come abbiamo visto tante, forse troppe volte, e forse un po' ci siamo stancati, arrivare a marzo, aprile, che hai già finito il tuo campionato.
8: Purtroppo sì, infatti, se vi ricordate, quando la prima estate di Motta, dopo quel bel campionato che aveva fatto Motta, che fece il record di punti, Fenucci che disse facciamo un punto in più, non gli fece neanche finire la frase, Motta che dice non lo dire, l'obiettivo lasciamo stare, non ci poniamo un obiettivo, perché poi arriviamo a un obiettivo che non è un obiettivo, e cosa abbiamo fatto? Un punto in più, e quindi chi se ne frega, cioè, nel senso che anche se ne faccio uno in meno, non è la morte di nessuno.
7: Sì, sì.
8: Allora non lo diciamo, perché, ripeto, il decimo posto non è un obiettivo, cioè non si può partire per quello. Nelle ultime annate siamo stati abituati, l'italiano si presentò dicendo
7: voglio riportare la gente in piazza, me lo ricordo.
8: Allora, cioè, ragazzi, sì, era un'altra squadra, venivi dalla Champions League, cioè, e ce l'ha riportata la gente,
7: sì,
8: in piazza.
7: Sì, sì, sì. Tedesco, secondo te, ha pagato anche il carattere forse un po' troppo accondiscendente, siamo stati abituati, Francesca, ad avere un Motta totalmente da una parte, che addirittura, insomma, ha mosso parecchio, un italiano che comunque bello temperato lo era, Tedesco, sì, sì, è sempre stato molto invece...
8: Io a Tedesco, sai, non lo conosco, quindi non posso dire hai fatto bene o hai fatto male, dico solo che lui sicuramente ha avallato tutte le scelte della società, poi evidentemente è stato tradito dalla società, cioè i patti all'inizio erano guarda che ti vendiamo questo, questo e questo, e lui gli ha detto va bene, però evidentemente ha chiesto tempo, ma il tempo gli ha detto sì sì, c'hai tutto il tempo che vuoi, e poi il tempo non ce l'ha avuto,
7: sì.
8: Questa è la verità dei fatti, cioè, perché gli è stato tolto il tempo. Poi ripeto, io Tedesco non lo conosco, conosco invece tutti gli altri che sono in società, tutti gli altri, dico, secondo me quest'anno avete sbagliato, non è stato fatto bene.
7: Steve72 dice: approfitto di Guido, ma la storia del centrocampista può aver influito anche quello? Cioè, a Tedesco andava bene così, non andava bene così come diceva, non sono riusciti a prenderne uno forte?
8: Non hanno voluto prendere uno forte, perché, ripeto, se non investi fai fatica a prenderne uno forte, perché tu sai che Freuler va via, e lo sai da quanto? Da marzo dell'anno scorso? Cioè, allora forse non è che devi aspettare fine agosto per prendere un centrocampista, se sai che va via e sai che quello lì è un ruolo chiave che non puoi affidare, nessuno può pensare di affidare la Zusi.
7: No, esatto.
8: Lì sei stato preparato, dai.
7: Lì palesemente ti manca proprio un costruttore di gioco. Luca che ti chiede se a tuo parere fa più clamore l'esonero di Grosso o quello di Tedesco?
8: Guarda, fanno clamore, fa più clamore quello di Grosso perché la Fiorentina ha speso di più, ma è peggio quello di Grosso di quello di Tedesco perché lì addirittura Paratici gli ha richiamato Vanoli, che lo stesso Paratici aveva mandato via a fine stagione, quindi Paratici manda via l'allenatore, spende quello che spende, più di 100 milioni, poi esonera l'allenatore e richiama quello che aveva mandato via, cioè ti stai sconfessando da solo. Da noi sì, hai mandato via Italiano, se n'è andato, tu hai preso l'allenatore, l'hai sbagliato, pensi di averlo sbagliato, l'hai mandato via. Più o meno siamo sulla stessa barca, forse la Fiorentina ha fatto peggio, ecco.
7: Sì, a livello mediatico forse un po' sì. Esatto. Guidone, grazie mille, è stato un piacere. Grazie, ci risentiamo, grazie. La settimana prossima, dai, quando puoi me lo
8: volentieri.
7: Grazie mille. Ciao Guido.
8: Ciao.
7: Un saluto a Guido De Carolis, Corriere della Sera. Piccola pausa e poi rientriamo.
6: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
6: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 17 e un minuto.
3: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
11: Europa League alle spalle, il pesante capo casalingo del Milan col Benfica esordio stasera dalla Juventus alle 21 allo Stadium. Dopo la disfatta col Sassuolo, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Luciano Spalletti.
12: Attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, è il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima.
11: Nel NEC aria di derby per l'ex Toro Schurz, ore 21, arbitro l'ucraino Derevischi. Insieme a Juventus NEC si disputano altre 8 gare che andranno a chiudere la prima giornata. In copertina alle 21, Besiktas Marsiglia. Agli europei maschili di pallavolo si chiude la prima fase imbattuta e con già in tasca il pass per gli ottavi. A Modena, ore 21.05, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Tennis, dopo Sinner e Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado alle spalle di Shelton nella race, ma qualificato in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
15: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
16: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
17: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
18: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
19: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
18: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
19: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
18: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
19: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
20: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
21: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
22: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Rientriamo in studio 17.05 con Pomeriggio in Rosso-Blu e continuiamo ovviamente a parlare di Bologna, ma ho con grande piacere, e lo ringrazio per la disponibilità, di avere anche una voce insomma autorevole e fuori da Bologna, perché noi poi parliamo sempre, no, da dentro a Bologna, legati comunque a Bologna e al Bologna, invece in tante situazioni insomma avere anche una voce un po' esterna e forse anche un po' più oggettiva su magari alcune vicissitudini, alcune cose, fa sempre piacere, oltre ovviamente alla stima che ho per il collega Emanuele Atturo, caporedattore dell'Ultimo Uomo e anche scrittore, mi viene da dire, perché poi ne parliamo. Buonasera Emanuele, benvenuto su Nettuno Bologna 1.
23: Buonasera, grazie per l'invito. Proveremo a essere oggettivi.
7: ci si prova. Intanto ti chiedo subito se posso darti del tu.
23: Certo.
7: Molto bene. Allora, Emanuele, dopo mi piacerebbe comunque andare anche un po' a parlare delle tue fatiche letterarie, perché insomma sei in libreria tua ultima, ma insomma, dopo invece qualcosina mi piacerebbe dire. Però voglio partire proprio dal Bologna e da tutto quello che è successo nelle ultime 48 ore più o meno, perché è un po' una situazione che è degenerata, almeno per quanto riguarda l'allenatore che si era scelto prima dell'estate, che si era scelto in estate, cioè Domenico Tedesco. Ieri ho letto il tuo articolo sull'ultimo uomo e devo dire che l'ho trovato estremamente preciso, giusto, e con cui veramente mi trovo anche molto molto d'accordo. E mi è rimasta impressa una frase del tuo articolo, che è quella in cui dici che il calciomercato non ha aiutato in nessun modo quest'estate il Bologna, non ha né costruito un nuovo Bologna, ma non ha nemmeno conservato quello vecchio. Per me in questa frase c'è effettivamente un po' tutto quello che ho visto di difficoltà nel mercato e nel Bologna di quest'estate. Io ieri l'ho paragonato un po' come quando si salta un fosso e si rimane con una gamba da una parte e una gamba dall'altra.
23: Sì, sai, sul calciomercato, sulla costruzione delle squadre puoi prendere due strade, no? O scegli di essere conservativo e di tenere tutti i tuoi pezzi migliori più a lungo possibile, per esempio la strada che ha seguito Lotito con la Lazio, evitando di capitalizzare, cercando insomma di fare un'economia più di ristrettezza, oppure di cedere tutti i tuoi pezzi ogni estate, però a quel punto devi avere una grande visione e coerenza nel tuo progetto tecnico, una continuità, una stabilità nella società e anche in panchina, mi viene da dire. A me è sembrato che quest'estate non ci fosse molto idea di cosa fare, cioè il Bologna, mi dispiace dirlo, ma a me è sembrata una squadra un po' impreparata a quello che invece sarebbe stato un salto abbastanza grande da italiano a tedesco, perché si chiudeva un ciclo importante dal punto di vista anche delle energie spese, cioè il ciclo di giocatori era un po', secondo me, in esaurimento, sentiva di aver dato quasi tutto a questa squadra, quindi il Bologna era atteso, secondo me, un rinnovamento importante, e il club mi è sembrato un po' impreparato, ecco.
7: Ecco, proprio anche su questo fatto, siccome un po' effettivamente anche nei giorni scorsi noi un po' ne abbiamo parlato, cioè nel momento in cui tu arrivi alla fine di quest'annata in cui per la prima volta in questi tre anni non riesci ad agguantare le zone europee di classifica, prima avevi preso la Champions League, poi hai vinto la Coppa Italia e quell'anno lì, grazie alla Coppa Italia, comunque hai giocato l'Europa League, quest'anno non sei riuscito ad arrivare in quelle zone europee, quindi hai il famoso anno in cui non giochi le coppe europee. Effettivamente poteva essere anche visto appunto come l'anno zero, l'anno di ricostruzione totale, l'anno di un nuovo inizio. A quel punto aveva forse più senso veramente fare il famoso tabula rasa e ripartire da qualsiasi cosa di nuovo, quindi allenatori e, come dicevi tu, anche giocatori che forse qua hanno fatto la storia del Bologna e che forse sono arrivati al massimo di quello che potevano dare con il Bologna, quindi era il caso di modificare tutto, di cambiare tutto. Poi non è semplice, però.
23: No, è chiaro che quelle due strade che dicevo prima, una il rischio è che sei troppo conservativo se non vendi nessuno. L'altra, il rischio è che se tu cambi tutto ogni estate, ogni volta è molto rischioso, è molto difficile. Al Bologna questo rischio è riuscito
7: tante volte,
23: per due o tre stagioni, ormai il Bologna cambia l'ossatura della squadra e reinveste su nuovi giocatori e va bene. E quest'estate mi sembra che sia mancato questo reinvestimento più che la cessione. Forse tu dici andavano venduti proprio tutti,
7: nei limiti del possibile, ovviamente.
23: Sì, ma nel senso di fare, diciamo, togliere ogni elemento anche del gruppo storico, che in queste ore si dice sia stato un po' alla ragione di Tedesco che va via. Sono speculazioni, però effettivamente è difficile trovare una spiegazione più razionale, più oggettiva, come dicevamo prima. Sinceramente questo non lo so, a me sembra che il calciomercato del Bologna abbia risentito soprattutto del problema di chi è arrivato, cioè, e di chi non è arrivato soprattutto. Cioè c'erano dei ruoli chiave che era evidente a tutti che sarebbero stati, che bisognava coprire, e che, cioè, penso al portiere, penso almeno a un centrocampista, soprattutto il mediano davanti alla difesa, anche un difensore centrale, perché i difensori dell'anno scorso, anche il girone di ritorno quando è arrivato Haaland, erano i difensori che avevano dei problemi. Quindi c'erano dei ruoli scoperti e il Bologna è sembrato proprio impreparato a questo. Anche la cessione di Castro comunque è stata abbastanza veloce nel calciomercato, e poi sono state fatte due operazioni strane, perché è stato preso Dobbic, che insomma aveva l'aria di un titolare, e subito dopo è stato preso Piccoli, come se l'investimento su Dobbic, che era comunque un prestito, così non aveva convinto non so se l'allenatore, non so se la società, quindi molta molta confusione secondo me, e questa è la cosa un pochino più preoccupante, ecco, un po' la confusione, il caos che sembra leggere attorno al Bologna. Poi dipende sempre tutto dalle aspettative, no?
7: Certo.
23: Cioè, Bologna è una piazza sia paziente che esigente, non so come dire, ma
7: è vero, è vero,
23: esiste, perché comunque è un ambiente che borbotta molto, che ha borbottato anche molto in questi anni con Italiano, cioè l'anno scorso è stata una stagione vissuta anche da qualcuno male nel Bologna, proprio perché si era un pochino abbassata l'asticella della squadra. D'altro canto, io credo che è una tifoseria che sa apprezzare quando vede una strada, quando vede un futuro, vede una prospettiva, vede che si sta lavorando verso qualcosa. E quest'anno è questo, secondo me, che manca, la sensazione un po' che ti manca la terra sotto i piedi, è perché non si capisce dove vuole andare questo Bologna.
7: Sono totalmente d'accordo con te, assolutamente, su questo aspetto. Su Dovbyk, secondo me, è stato preso sicuramente perché il giocatore, se ci ricordiamo del giocatore del campionato spagnolo, è sicuramente un giocatore di grandissime qualità e devastante. Il problema è che secondo me è arrivato qua con tutto quello che ha passato negli ultimi mesi, con troppe incertezze addosso, e il mio dispiacere, il mio timore è che secondo me forse il Bologna, nel momento in cui è arrivato qua Dovbyk, si è reso conto che forse era più indietro fisicamente di quello che pensava, quindi ha preso piccoli. Poi anche la mossa del tenere all'ultimo J.Enem, questo nuovo attaccante giovane che era già praticamente in prestito in Svizzera, perché anche lì secondo me ci si è resi conto che Dovbyk era veramente molto indietro rispetto alle aspettative e tu rischiavi di rimanere solo con piccoli. Anche questo secondo me è stato un po' un sintomo di qualche confusione.
23: Sì, sono d'accordo. Dovbyk secondo me è un grande giocatore, cioè veramente un grande attaccante, però è molto fragile nel corpo e nella testa. E comunque sono due grandi ma,
7: sì.
23: E che quindi capisco, poi fare un investimento così grande per piccoli, che un attaccante, cioè la cosa strana è aver preso Dovbyk, che è un attaccante che viene da un momento abbastanza lungo di crisi di 2 anni, e sostituirlo con un attaccante che era a sua volta in crisi, credo che questo
7: è vero.
23: Perché poi sì, sono attaccanti con delle qualità anche piccoli, insomma un attaccante che atleticamente, insomma l'abbiamo visto anche in queste giornate, ti fa un lavoro che immagino piacesse all'allenatore, però non è un attaccante che sta vivendo un momento di serenità, ed è la serenità anche una cosa che sta mancando un po' a questo Bologna, mi sembra, oltre un po' di fortuna, perché poi noi stiamo facendo molti processi, ma è stato un inizio di campionato con un calendario denso e difficile, obiettivamente, e delle partite che potevano girare diversamente, cioè tutto quello che poteva andare male è andato male. Noi, cioè, parlando con i miei amici, cioè, io insomma frequento anche Bologna, i miei amici del Bologna, e la preoccupazione quest'estate era: speriamo che l'inizio sia morbido, cioè che qualcosa giri bene,
7: esatto.
23: Perché il tedesco aveva bisogno anche un po' di fiducia, che si creasse un po' di ottimismo, un po' di entusiasmo, e invece ha girato tutto male. Veramente tutto male, la partita con l'Atalanta soprattutto.
7: Esatto, sì, quella ha girato veramente malissimo, perché forse è stata la partita dove il Bologna meritava più di tutte di vincere, invece alla fine ha avuto la beffa al 95esimo praticamente, quindi quella forse è stata veramente la cosa peggiore. Ti sei fatto un'idea del cosa non ha funzionato nel trovare l'alchimia tra allenatore e giocatori? Perché secondo me più che i risultati di 4 partite ad averlo esonerato Tedesco, evidentemente c'è stato proprio una realizzazione che c'era qualcosa che cozzava e che non si poteva risolvere.
23: Ma questo lo sanno loro. Purtroppo noi che osserviamo e commentiamo il calcio non abbiamo accesso a volte a cose anche molto importanti, perché quello che è successo tra Tedesco, i giocatori, la società, credo, è difficile. Adesso Fabrizio Romano ha detto che insomma c'erano problemi sia da una parte che dall'altra, cioè sia con la società che con lo spogliatoio. Io non lo so sinceramente cosa sia andato storto. Un po' si poteva intuire, un po' pure dalla vicenda di Bernardeschi a livello tattico, però onestamente non lo so. Io credo che la transizione da Italiano a Tedesco sia stata un pochino sottovalutata da tutti, e forse mi sembra che nel Bologna mi sembra che ci sia poca energia per ripartire nel gruppo storico, ecco. Mi sembra che sia una squadra un po' spompata.
7: Ecco, Palladino adesso deve lavorare anche e soprattutto su questo, cioè sulla testa, sulla mentalità. Perché tu, anche tu nel tuo articolo, hai parlato giustamente di aver avuto la parvenza di una squadra fragile.
23: Sì, vabbè, una squadra fragile, anche perché poi, ecco, dopo la partita con l'Atalanta, perdi una partita così al 95esimo e già sta andando male, già c'è molto scetticismo, e allora i problemi uno dietro l'altro, no? Piove sul bagnato. La squadra adesso è a pezzi mentalmente, e Palladino negli ultimi anni è entrato a volte in situazioni un po' difficili delle squadre. È un allenatore secondo me molto diverso da italiano, molto diverso da tedesco, è veramente a livello tattico dal giorno alla notte,
7: sì,
23: cioè sono
7: sì,
23: allenatori
7: sì.
23: molto diversi, quindi adesso sarà un lavoro soprattutto di testa, perché a livello tattico io non penso che questa non è una squadra costruita per le idee di Palladino, cioè Palladino dovrà essere bravo a cucire un abito adatto a questa squadra. È un allenatore comunque preparato, che ha dato l'impressione di essere insomma di avere delle conoscenze tattiche di alto certo. livello, però il lavoro sulla testa è ancora più importante. Questo però mi viene da dire, noi parliamo sempre degli allenatori, ma mi viene da dire dipende pure dai giocatori,
7: adesso infatti poi sì, esatto, poi si dice sempre quando c'è il cambio dell'allenatore, per i giocatori poi gli alibi sono anche finiti, quindi bisogna vedere qualcosa in campo a quel punto, quello è inevitabile, inevitabile. Emanuele, prima di salutarti vado invece un attimo sulle tue fatiche letterarie, in particolare l'ultima, Il mito dei bomber di provincia, un almanacco sentimentale, edito da Einaudi. Insomma, sei in libreria, raccontamelo un secondo, perché racconti storie molto, molto belle, dai, sentimentali appunto.
23: Sì, è un momento un po' di pessimismo attorno al calcio, e volevo un po' ritrovare l'incanto del calcio tornando indietro, però non è un libro totalmente nostalgico, è un libro in cui problematizzo anche la nostalgia e in cui queste storie che conosciamo tutti, spero di avergli dato, come dire, un angolo originale, innovativo, e che non ci mettano eccessivamente nostalgia, ma ci facciano riflettere anche sul presente.
7: Esatto, esattamente. Emanuele, io ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere averti qui con noi a fare due chiacchiere, insomma una voce dall'esterno, una voce sicuramente autorevole. Emanuele Atturo, caporedattore dell'Ultimo Uomo e scrittore, io ce lo metto ovviamente in mezzo. Grazie Emanuele, davvero.
23: Grazie, buonasera.
7: Buonasera, ciao. Un saluto ad Emanuele Atturo, come detto, caporedattore dell'Ultimo Uomo. Insomma, abbiamo cercato anche di dare un po' una visione un po' esterna, no? Anche da Bologna, con una voce meno legata, no? a quello che è il mondo Bologna e il Bologna, che ogni tanto magari a noi ci fa prendere anche appunto dai sentimentalismi, no? E ci sta, può essere pure giusto. Andiamo in pausa, poi qualche vostro messaggio, poi andiamo anche ovviamente sul basket con qualche contributo anche da parte di Fortitudo e di Virtus. A tra poco.
0: Serie A Anylive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
1: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
5: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
0: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
8: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
24: Premi il
17: telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
17: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
6: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
3: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
6: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
3: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
11: Che silenzio e che comfort.
10: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
6: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
10: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
6: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
12: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
24: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
25: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
26: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
25: Dual Motor, Dual Desire.
26: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
25: Suzuki.
27: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
28: Sto pensando di cambiare furgone.
29: Perché?
28: Non ci sta più niente dentro.
29: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
27: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
29: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 17:25, rientriamo in studio con Pomeriggio in Rosso Blu. Tra poco andiamo anche, apriamo anche la parentesi basket. Prima però qualche vostro messaggio sempre sul calcio e sul Bologna al 366-402-4022. Tra l'altro vi ricordo che tra poco più di 5 minuti, anzi tra 4 minuti e qualcosa, inizierà la presentazione di Raffaele Palladino a Casteldebole, nuovo allenatore del Bologna, e al di là ovviamente del voler ascoltare le prime parole di Palladino in rosso-blu, credo che ci sia anche tanta giustamente, credo che ci sia anche la possibilità di cercare di fare un po' di chiarezza, no? Su tutto quello che è successo negli ultimi giorni, su questo, questa virata di convinzione per quanto riguarda Domenico Tedesco, che prima insomma era stato assolutamente scelto con consapevolezza e con voglia di iniziare, di continuare con lui, e poi sicuramente i risultati non hanno aiutato, ma io lo ripeto e ribadisco, l'esonero repentino di Domenico Tedesco arrivato martedì sera, martedì mattina, non può essere dato soltanto da quattro partite non andate bene, e quindi a maggior ragione per questo. Poi è chiaro che nessuno dirà mai nel dettaglio, per filo e per segno, tutto quello che può essere successo, anche perché, come spesso poi diciamo, alcune cose di spogliatoio è giusto anche che rimangano, no? in spogliatoio. Però sicuramente credo che sia corretto e giusto anche cercare di capirci qualcosa di più, proprio perché essendo una strategia, una mossa che a cui poco ci ha abituato il Bologna, questa società, credo che sia assolutamente legittimo e giusto poter chiedere un po' di chiarimenti e cercare anche di capirci qualcosa, ma in generale, appunto, per evitare anche magari nel futuro, no, magari di continuare a dire inesattezze e di avere contezza di quello di cui si parla. Andrea che dice: è possibile che si voglia evitare di andare nelle coppe fino a quando non c'è un nuovo stadio? No, Andrea, non credo proprio. Cioè, questo è un discorso che tra l'altro facevamo già prima dell'anno in cui siamo andati in Champions. No, non credo proprio, non credo assolutamente. Ringrazio, sì, adesso arrivo, un secondo. Grazie. Non credo proprio, questo era un discorso che facevamo anche prima, poi in un modo o in un altro, non so se con programmazione mirata, voluta, eccetera, anche sicuramente per tanto merito di quel gruppo e di quell'allenatore, siamo arrivati in Champions League. Poi nessuno si aspettava di arrivare effettivamente in Champions League, ci si aspettava prima o poi di arrivare però nelle coppe europee, questo sì. Però anche prima di arrivarci, no, dicevamo: no, ma finché non ci sarà lo stadio nuovo non cercheremo di entrare nelle coppe europee. No, non è questo, secondo me. Lo stadio ha altre questioni, altri problemi, ma non è quello del adesso. Non vogliamo andare nelle coppe europee finché non c'è il nuovo stadio. Va là che se si fa una stagione di un certo tipo e si arriva in posizione di classifica delle coppe europee, non è che ci rinunci perché non hai fatto ancora il nuovo stadio. Quindi non credo proprio. Dicevo, grazie a Frank che me l'ha ricordato, sì, è arrivato poco fa il bollettino di giornata del Bologna. Apponen e Orsolini in gruppo. Ieri effettivamente avevano svolto un po' col gruppo e un po' differenziato. Oggi invece sono rientrati entrambi con il gruppo. A due giorni dalla partita con il Torino, i rossoblù di Raffaele Palladino hanno svolto una doppia seduta di allenamento. Al mattino attivazioni ed esercitazioni tecniche a campo ridotto. Nel pomeriggio invece lavoro tattico. Ukko Apponen e Riccardo Orsolini sono rientrati in gruppo, ancora differenziato invece per Artem Dovbik. Quindi Orsolini rientra in gruppo. Orsolini a questo punto io me lo aspetto convocato sabato per la partita di Torino, ovviamente magari non titolare, anche perché insomma un pochino dovrà un attimo riprendere il ritmo, diciamo così. Andrea da San Lazzaro che dice: potrebbe essere andata così, visto la penuria di risultati la dirigenza ha chiesto lumi ai senatori, che hanno ottenuto più o meno questa risposta. Socia è un buon cinno ma brisa. Ce li vedo, potrebbe essere andata così. No, adesso, a parte gli scherzi, ripeto, non credo che l'unico e solo motivo dell'esonero repentino di Domenico Tedesco siano state le quattro sconfitte, le tre sconfitte, scusate, e in generale le quattro prime giornate negative. Non credo proprio, perché e questo l'ha dimostrato comunque anche il Bologna negli anni passati, al di là dei risultati c'è sempre stata una certa pazienza per venire fuori da momenti difficili, anche se non si iniziava con il piede giusto, anche se si iniziava con risultati negativi. Evidentemente le cose sono andate in un modo per qualche motivo che io ovviamente non so, non essendo dentro a Castel il debole, e ripeto e spero che qualcosa ci venga chiarito nella conferenza stampa di oggi, che evidentemente ha fatto vedere che non si poteva, non c'era margine e non si poteva, non si riusciva ad andare avanti con questo allenatore. Quindi la strada necessaria, la strada obbligata praticamente era quella di separarsi. Ripeto anche che, come ha detto Emanuele prima, come ha detto anche Guido De Carolis, è chiaro che l'esonero dopo quattro giornate di Domenico Tedesco da parte del Bologna è un'ammissione più o meno esplicita o più o meno implicita dell'essersi resi conto di evidentemente aver fatto un errore, e l'errore l'ha fatto la società che ha scelto evidentemente Domenico Tedesco, che si aspettava qualcos'altro e invece ha sbagliato profilo. E quindi ha deciso di ricorrere ai ripari cambiando immediatamente. Questo penso proprio di sì. Stefano da Castel San Pietro dice: Fenucci ha detto in conferenza stampa che nonostante i soldi incassati dalle vendite Saputo ha dovuto metterci un ventello per pareggiare i conti. Sì, 15 o 16 milioni ha dovuto mettere, adesso non mi ricordo. Sì, ma assolutamente il presidente, nonostante le vendite, nonostante tutto, comunque anche quest'anno ha dovuto ripianare. Questo sì, l'abbiamo detto in tutte le salse, no? Ma nessuno dice che siano stati messi pochi soldi, che non siano stati messi soldi. È che mi dispiace, il mercato di quest'estate, io non sono riuscito a capire la linea, la logica, la strategia. Come diceva anche un po' prima Emanuele Atturo, è sembrato un po' un mercato un po' confusionario, un Bologna un po' in confusione su alcuni aspetti, e questo sì. Ricky che dice: a 26 anni uno mica è vecchio, ragazzi. No, beh, ci mancherebbe. Poi una punta: spero che Piccoli esploda da noi come hanno fatto in tanti a Bologna per zittire questo scetticismo nei suoi confronti. Ricky, no, ma Guido non diceva: 26 anni sei vecchio, basta, sei bollito, non puoi più giocare a calcio. No, però a 26

Allora, anche perché se arrivi decimo i giocatori non valgono come quando arrivi settimo. No. Ah no, questo è una cosa che abbiamo ripetuto tra l'altro tantissime volte negli anni ancora prima di arrivare in Europa, che effettivamente anche per quanto riguarda la valutazione dei vari giocatori nel momento magari di una cessione e di una vendita, è chiaro che il campionato che hai fatto in stagione e anche sicuramente il piazzamento della tua squadra nella stagione conta tanto per aumentare o diminuire il valore di un giocatore. Questo sì, questo l'abbiamo sempre detto. Stefano da Imola che dice: sono d'accordo con Guido, se si arriva nei primi 10 gli abbonamenti saranno la metà anche per il costo dei biglietti e degli abbonamenti. Io su questo non riesco a fare previsioni, potrebbe essere. Non vado a fare previsioni troppo alla lunga su questo, non lo so. Potrebbe anche essere che nel momento in cui si fa una stagione un po' così, poi gli abbonamenti possano eventualmente la prossima stagione diminuire. Dio, guarda, quest'anno in realtà comunque, nonostante appunto sei arrivato ottavo, non sei entrato nelle coppe e sicuramente qualche insoddisfazione c'è stata dal campionato appena passato, alla fine i numeri degli abbonamenti sono stati assolutamente buoni per il Bologna, quindi non è neanche detto. Poi, ma non è che Saputo si sia stancato, per usare una parola equa, del fatto che non gli hanno fatto fare lo stadio? Sicuramente non è stato contentissimo che alla fine si sia ancora qui dietro a pensare allo stadio e che ancora non ci sia niente di certo, immagino io, perché comunque credo che anche per Saputo, anche per tutto il progetto che poteva avere, lo stadio fosse un qualcosa di importante. Poi Saputo non dice niente, non ha ancora parlato e quindi non lo so, intanto vedremo. Entro il 30 settembre ci dovrebbero intanto essere anche delle novità per quanto riguarda lo stadio, vedremo. Gianni 50, detta della società, erano diversi anni che cercavano Tedesco. Sì, l'avevano già sondato nel 2022, se non sbaglio, prima dell'esonero di Mihajlovic, no? 24? La prima volta? No, secondo me prima di Motta. Era l'anno in cui invece è arrivato Motta, avevano sentito, credo, se non sbaglio, Domenico Tedesco, che però era già impegnato, se non mi sbaglio. Era anche quegli anni lì. Forse l'hanno cercato, va bene, sulle spiagge. Adesso non si può supporre che. Non si può supporre che. Vabbè, diciamo piuttosto che sono 2 anni che gli acquisti non rendono come si sperava. Non c'è un giocatore adatto al suo gioco e per ultimo, non ultimo, i giocatori non si sono resi disponibili più di tanto. PS, purtroppo sono solo supposizioni perché la società tiene la bocca chiusa oltre le porte di Casteldebole. Ripeto, Gianni, su alcune cose è giusto anche che alcune cose di spogliatoio di campo rimangano lì. Io ne sono convinta di questo. Per quanto riguarda tutto quello che è successo negli ultimi 3 giorni, dopo che comunque avevamo capito che credevano tantissimo in questo allenatore, che l'hanno preso immediatamente convinti e contenti di avere Domenico Tedesco, visto come sono andati gli ultimi 3 giorni, gli ultimi 3-4 giorni, oggi, nella conferenza stampa di oggi, credo sia giusto e legittimo da parte nostra, come giornalisti e da parte ovviamente del Bologna, anche e soprattutto verso magari i tifosi e noi, cercare di chiarire magari alcuni punti che si possono chiarire, più che altro perché effettivamente è stato abbastanza, almeno per quanto mi riguarda, un fulmine a ciel sereno, no? E quindi voglio cercare di capire su che cosa si sono resi conto che in realtà, perché di questo si tratta, avevano fatto un errore a prendere Domenico Tedesco. Questo è. Poi mi dispiace Andrea di aver visto adesso il messaggio per Emanuele il numero uno, un saluto dai ragazzi di un podcast sul tennis, mi dispiace tantissimo averlo visto adesso, sennò assolutamente gliel'avrei girato e gliel'avrei letto. Non dimentichiamo che la partita con l'Atalanta l'abbiamo persa per colpa del portiere, ciao Marco. Ah no, beh sì, ci siamo fatti gol da soli e lì è stato un erroraccio orribile di Skorupski, che mi dispiace, ma da quando è tornato anche dal secondo infortunio non è più lo Skorupski anche soltanto dell'anno scorso, non dà più quella sicurezza lì, ed effettivamente noi un po' ne parlavamo, no? Sulle eventuali riflessioni che ci potevano essere sul portiere in quest'estate. Evidentemente la scelta della società comunque è stata quella di mantenere Skorupski come primo portiere. Io cosa devo fare adesso? Devo sperare.

0: che ovviamente Skorupski ritorni su determinati livelli. Abbiamo la pausa, andiamo in pausa qualche minuto e poi pronti qui per l'ultimo blocco di trasmissione, tra poco.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
6: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
5: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
6: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
5: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
6: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
10: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
9: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
11: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
12: Dettagli in negozio online.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rientriamo in studio con Pomeriggio Rosso Blu nella sua ultima parte. È in corso la conferenza stampa di presentazione di Raffaele Palladino oggi a Casteldebole, accompagnato e presentato dall'amministratore delegato Claudio Fenucci, quindi immagino che poi dopo magari i colleghi faranno anche delle domande un po' più specifiche a Claudio Fenucci, che però intanto ha iniziato lui la conferenza stampa, vi vado a leggere l'introduzione che ha fatto Claudio Fenucci, ovviamente è in corso, quindi vi vado a leggere le prime parole di introduzione di Claudio Fenucci, grazie a tutto Bologna Web che la sta scrivendo live. È doveroso innanzitutto fare un saluto a Domenico Tedesco, è stato un percorso breve, queste le parole di Claudio Fenucci, ma mi faceva piacere ringraziarlo. Abbiamo avuto un grande professionista che ha cercato di portare le sue metodologie, ma queste non hanno portato i risultati che ci aspettavamo. La decisione di cambiare nasce con Sartori e Di Vaio, dalla preoccupazione sulle performance della squadra e sulla capacità di incidere del mister. Non è un giudizio sul suo modo di lavorare, purtroppo la capacità di incidere non è stata quella che ci aspettavamo. Siccome eravamo preoccupati per l'andamento della squadra, che si è sempre resa disponibile con l'allenatore, i calciatori hanno sempre dato il massimo impegno, abbiamo visto che quello che si cercava di realizzare in allenamento non si concretizzava in partita. Con Palladino invece c'è stata sempre stima, avevamo avuto contatti anche in passato e abbiamo deciso di intervenire sfruttando anche questa anomalia della sosta lunga che ci attende dopo la partita con il Torino. Palladino ci ha dato la disponibilità e con un contratto lungo in cui speriamo di tornare nelle posizioni europee. Attenzione. Confidiamo in lui e nella disponibilità dei calciatori, anche andando oltre i propri limiti. Poi servirà la capacità degli investimenti della proprietà che, come ho sempre detto, non farà mancare il suo contributo. Ci sono tutte le condizioni per fare bene. Queste le prime parole di Claudio Fenucci ad introdurre la conferenza stampa di Palladino. Quindi mi soffermerei intanto sulla frase del "speriamo di tornare nelle posizioni europee". Palladino ci ha dato disponibilità e con un contratto lungo in cui speriamo di tornare nelle posizioni europee. Quindi mi viene da pensare che l'idea del Bologna con i 3 anni di contratto a Raffaele Palladino voglia in questi anni, magari non questo, magari dal prossimo, non lo so, ma magari anche già da questo, vediamo, cercare di ritornare nelle posizioni europee. Già questo è magari un obiettivo e un'intenzione molto diversa da quella che un mesetto fa era stata detta con vediamo di entrare nelle prime 10 del campionato e va, eccetera eccetera. Sulla scelta di esonerare l'allenatore, diciamo che almeno per quanto mi riguarda, sì, ha chiarito un po' il punto, vediamo se nel corso della conferenza stampa si potrà andare anche un po' più in profondità sulle motivazioni e tutto. Cioè, a quanto pare Sartori, Di Vaio hanno visto che nonostante l'impegno della squadra a disposizione del mister, quello che si provava a fare in allenamento poi non si riusciva a fare in partita e quindi non se lo aspettavano e hanno deciso di non perdere troppo tempo e troppi punti e quindi di cambiare il più in fretta possibile. Questo è il cappello introduttivo di Claudio Fenucci. La conferenza adesso poi è in corso e sta parlando Palladino. Vi vado a leggere giusto le prime parole di Palladino, poi ovviamente continueranno gli aggiornamenti anche dopo di me con Frank Loreti e Simone Onestini e poi appunto appena sarà disponibile la conferenza stampa ve la faremo ascoltare, ve la daremo ovviamente integrale. Le prime parole di Palladino ve le vado brevemente a leggere. Volevo ringraziare la proprietà e la società. In questi ultimi 3 giorni mi hanno dato dimostrazione di grande fiducia. Mi hanno prospettato non una panchina ma un progetto. Sono molto felice, ho avuto sensazioni bellissime in un ambiente positivo in cui bisogna ritrovare l'entusiasmo che magari si è un po' perso. Sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme. Volevo anche ringraziare i tifosi per il calore con cui mi hanno accolto. Domanda: quali sono i tuoi principi di gioco? Nel mio percorso da allenatore ho cambiato vari sistemi di gioco, ogni allenatore deve essere flessibile in base ai giocatori che si hanno. Credo che questa rosa sia costruita per giocare difesa a 4, ma allo stesso tempo può giocare anche a 3. Può essere una squadra camaleontica, ma sapete che il mio sistema di gioco è più improntato a 3. Vedremo nel corso della stagione, ho percepito grande predisposizione da parte del gruppo a voler cambiare. Le basi ci sono, bisogna solo lavorare. Poi ho cercato di vedere le partite di tutti gli allenatori nuovi, ho visto solo la partita Bologna-Lazio, quella partita non è andata bene, ma avevo visto un'idea di calcio improntata a voler imporre il gioco. In questi due giorni sto cercando di stare il più possibile con la squadra, devo capire le sensazioni e le emozioni dei ragazzi, ogni minuto è importante. Poi domanda cosa non è negoziabile, Palladino risponde: bisogna dare tutto per questa maglia, per i tifosi e il club, lo spirito deve essere questo, mai rinunciare a imporre il proprio gioco, dobbiamo essere noi, io in primis, a cercare di dare qualcosa ai tifosi e alla società. Sui recuperi di Orso può coesistere con Bernardeschi, Palladino risponde: più giocatori di qualità abbiamo meglio è, la qualità deve essere al servizio della squadra, in fase di non possesso serve difendere tutti assieme, i primi difensori sono gli attaccanti. Queste insomma le prime parole di Raffaele Palladino. Vi ricordo che la conferenza stampa è in corso ora a Casteldevole, vi ho letto un po' le prime parole di Palladino e l'introduzione di Fenucci, grazie a Tutto Bologna Web che la trascrive ovviamente live, e ovviamente continueremo a darvi aggiornamenti sulla conferenza stampa, continueremo a darveli non appena sarà disponibile invece effettivamente la conferenza stampa, ve la proporremo e ve la faremo ascoltare. Adesso però in chiusura di trasmissione apro un attimo la parentesi basket, perché domani la Fortitudo comincia la sua stagione ufficiale con la Supercoppa, la vigilia della partita con Cividale, ha parlato ovviamente il coach Demis Cavina, allora andiamolo a sentire.
15: Certamente andiamo in campo come tutte le partecipanti per vincere, per fare il risultato, però in sede di preparazione invece abbiamo tenuto conto che questa è ancora comunque preparazione, quindi i carichi di lavoro settimanali sono stati fatti in virtù di questo. Partecipare a questo tipo di manifestazione è sempre una grande soddisfazione, perché insomma si gioca per qualcosa. I ragazzi sono concentrati, carichi, abbiamo parlato ovviamente anche un po' di Cividale, ma la cosa più importante soprattutto, come dicevo prima, per il periodo è lavorare su di noi, e cerchiamo domani di mettere in pratica quello che sono state anche le cose su cui abbiamo lavorato dopo gli ultimi amichevoli, gli errori fatti in questa prestagione che comunque è stata bella densa, bella impegnativa, e ci ha dato tanti spunti su cui lavorare, e adesso abbiamo questo test proprio prima del campionato.
16: Hai parlato un po', accennato del precampionato, immagino che sia soddisfatto soprattutto per quello che hai visto della squadra, tutti dei risultati finali delle partite.
15: Esatto, cioè la crescita è stata continua, graduale, con i nostri errori, con le nostre problematiche, purtroppo c'è stato il problema di Umberto, e pensarci fa ancora molto dolore, però è stato un precampionato graduale, intenso, dove abbiamo alternato buone prestazioni ad altre un po' meno, tutto sommato, come ho detto già anche nel post partita, sono estremamente soddisfatto per quello che abbiamo fatto in campo, estremamente soddisfatto per quello che abbiamo fatto fuori, che spesso passa in secondo piano, ma anche lo staff era tutto nuovo, lo staff societario, lo staff tecnico, lo staff medico, e le organizzazioni che siamo riusciti a dare in questa prestagione è soddisfacente, alla pari di quello che si è visto in campo.
17: Cividale è un po' la bestia nera, è stata un po' la bestia nera della Fortitudo negli ultimi anni, è cambiata molto, ha perso giocatori importanti, sulla carta però la Fortitudo è favorita, nonostante Cividale sia la detentrice del trofeo. Io ti chiedo un po' come affronti questa gara e quale pensi che possa essere un po' la chiave.
15: Se vuoi, visto che mi fai una domanda con delle risposte, ti dico prima quello che, su cui non sono d'accordo. Innanzitutto parlare del passato, abituiamoci a parlare del futuro, non essendo io presente.
17: No, ma sono dati statistici.
15: Ah, ok, perfetto.
17: Parlo bestia nera, nel senso che ha perso partite magari che sono costate, e quindi non è un giudizio, perfetto, su un lavoro antecedente.
15: No, ma non è una questione di giudizio. Vi chiedo di parlare.
17: Analisi dei risultati.
15: Se è possibile, vi chiedo di parlare su quello che sono le cose che riguardano me e la squadra. Storicamente non ho l'idea, certamente è una squadra che ha mantenuto una ossatura che lavora insieme da tanto tempo, ed è una squadra che ha certamente giocatori importanti come Redivo e una banda di che non è un giudizio, ma una banda di giovanotti agguerriti. Un grandissimo lavoro di Pilastrini, un grandissimo lavoro della società. Penso che sia una società virtuosa, Cividale, per quello che è l'obiettivo che si pongono e per come sostengono questa Lega 2, questa A2, scusate, con un progetto tecnico. Sul discorso di favoriti non entro ovviamente in merito, non parlerò mai in questi termini né di favoriti né sfavoriti, né di noi né degli avversari. Cercherò invece di parlare sempre comunque di noi, anche se magari risulterò non interessante. Non mi piace fare il giochino del chi è favorito, dei ranking eccetera, anche perché spesso leggendo articoli sembra di giocare sempre con squadre di Eurolega, e io questa roba qua cerco di non farla. Ovviamente se Cividale è qua è perché ha fatto ottimi risultati lo scorso anno, a dimostrazione di quello che dicevi, che è una società e una squadra che sta facendo bene e che ha certamente un gruppo di ragazzi che hanno sostituito i partenti di grande valore.
17: Quindi quale può essere la chiave?
15: La chiave
17: della partita di domani?
15: Perché la chiave tecnica penso sia certamente l'aspetto difensivo, due squadre che danno molta pressione sulla palla, due squadre a cui piace gestire in maniera diversa il ritmo, e penso che sia quella la chiave tecnica, cioè l'aspetto difensivo, così come poi penso che sarà la chiave di tutta la stagione. Questo è un campionato dove le squadre comunque si livellano parecchio e spesso la differenza la fa appunto la difesa.
18: Mazzola come sta?
15: Ha fatto una parte dell'allenamento ieri, ha fatto una parte dell'allenamento, anzitutto l'allenamento questa mattina, è convocato. Ok.
17: Ci sarà qualche novità nell'assetto della squadra?
15: Sì, sicuramente rispetto alle ultime partite sì, proprio perché è cambiato, come ho detto prima, purtroppo per noi con l'uscita di Stazzanelli, quelli che erano i piani iniziali. Sono molto contenti di avere Valerio, che ci darà una grossa mano fin da subito, perché ha esperienza e certamente è un giocatore da inserire. Quindi nel piano tattico della squadra è cambiato un po' l'assetto, però l'avere scelto giocatori duttili ci dà a mio avviso anche la possibilità di cambiare, di vedere, come dico sempre, anche di sbagliare. Siamo ancora a settembre quindi l'assetto sicuramente cambierà, avremo un lungo in più rispetto a un esterno che è uscito, però penso che la duttilità degli altri giocatori ci aiuterà proprio nel giocare anche con questa situazione.
17: In particolare quindi a Numba e Radonjić, vedremo le rotazioni degli esterni.
15: Sono due giocatori che avevano come focus, erano spostati verso il 4, adesso saranno più esterni, sì.
17: Grazie.
19: Coach, per quella che è la tua esperienza, la Supercoppa tra precampionato e campionato e stagione, che valore ha per la crescita di una squadra?
15: Anche qui non vorrei essere polemico, queste manifestazioni sono molto sono importanti per chi le gioca, poco importanti per chi non le gioca, ma questo in tutti gli sport si tende a fare quei giochini che dicevo prima, di là di battute. È una manifestazione ufficiale per cui tutti ci tengono a vincere, è comunque un periodo più che la manifestazione in cui si deve riflettere, quindi per inciso guarderemo ancora molti minuti giocati rispetto anche all'andamento della partita, cercheremo di tutelare la salute degli atleti anche in questo senso e cercare anche magari di fare risultato con appunto altri obiettivi anche in campo. Quindi il periodo è quello che è, ancora prestagione, però il valore è assoluto, visto che comunque è una manifestazione ufficiale, alla fine la vincitrice alza un trofeo.
0: Queste le parole di Demis Cavina oggi alla vigilia dell'inizio della stagione ufficiale per la Fortitudo, domani in campo con Cividale, e qui ovviamente ve la racconteremo in diretta su Nettuno Bologna 1, come tutta la stagione della Fortitudo, ma come tutta anche la stagione della Virtus. Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, vi ricordo che è in corso la conferenza stampa di presentazione di Raffaele Palladino, dove c'è anche Fenucci, l'amministratore delegato Claudio Fenucci. Vi daremo ovviamente, vi continueremo a dare aggiornamenti per quanto riguarda la conferenza stampa in corso, e poi appena sarà disponibile, insomma, direi per l'ultima parte della trasmissione di Frank e Dione, lui è peggio di me, ve la proporremo qui su Nettuno Bologna 1 in versione integrale. Grazie a tutti, noi ci risentiamo domani. Ciao!
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
18: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 17:59.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen che, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il Premier Carney. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea anche la stretta UE per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi, misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Gravissimo incidente in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa. Le sue condizioni sono gravissime, denunciato il padre per abbandono di minore. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
24: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
25: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
26: Imagine there's no heaven.
27: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
28: Imagine all the people.
29: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale. E Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
30: Sto pensando di cambiare furgone.
31: Perché?
30: Non ci sta più niente dentro.
31: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
32: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
31: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
33: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Questo programma è presentato da...
8: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno you can eat nostrano?
9: Sì, mi devi credere!
8: Lunedì?
9: All you can eat di Crescentine!
8: Ah, bene! Martedì?
9: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
8: Tutto illimitato?
9: Sì!
8: Mercoledì?
9: All you can eat di carne alla griglia!
8: Giovedì?
9: Tomahawk!
8: Illimitato?
9: Sì!
8: Prenotare subito!
6: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
7: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
10: Buonasera, buonasera o buon pomeriggio. Le 6 si dice buonasera o buon pomeriggio? Caro signore, che lei è peggio di me.
11: Allora, si dice buonasera.
10: Buonasera si dice, non è più pomeriggio, non è più il meriggio.
11: Ma buon pomeriggio è tristissimo.
10: Sì, cioè, no, è brutto.
11: O buongiorno, buonasera.
10: È brutto, però tipo la fra che inizia alle 4:30 o Leo che saluta alle 4:30, cosa dice? Cioè, dicono buon pomeriggio. Con quel...
11: No, mi è arrivata una notifica dove dice che Palladino potrebbe portare Raspadori al Bologna.
10: No, vabbè, sì, ma l'ho visto anch'io stamattina. Beh, diciamo che potremmo fare qualcosa di meglio, secondo me. Comunque, dopo parliamo di questo.
11: È il maggiore, più bello di così.
10: Lo so.
11: Non gli devi neanche pagare l'affitto di casa.
10: Lo valuto un po' come Odgaard, però. Che è uno di quelli che ha, tra l'altro hanno la stessa, mi pare abbiano la stessa età. Lui è un 99, un 2000. E,
11: però
10: non gli trovo un ruolo. Non riesco a trovargli un ruolo, riconoscendogli comunque delle qualità. Primo controllo su tutte.
11: A, me lui è un giocatore che piace molto.
10: Oh, ci sta. Ma adesso ne parliamo. Trasmissione ovviamente insieme a voi fino alle 18:58. Dopo di noi Fantamatte con Matte Negri e Davide Gerosa, credo anche. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi. Trasmissione in cui credo che riusciremo a farvi ascoltare la conferenza stampa di presentazione di Raffaele Palladino.
11: Sì, che mi sembra sia partita abbastanza bene, no? Come presupposti.
10: Beh sì, non ho dubbi che sia partito
11: anche
10: abbastanza
11: quello
10: bene.
11: Che ha detto il direttore non mi è dispiaciuto.
10: Ecco, io volevo partire proprio da qua.
11: No, tra l'altro prima sono passato da un ferramenta, c'era la fila, erano tutti là con palle le scale per salire sul carro, è questione di poco. Prego Frank, leggi. È questione di pochissimo. È questione di pochissimo.
10: Ok. Sì. Allora, volevo partire da... Dov'è che eravamo?
11: Ragazzi, Frank Loretti ha imparato a leggere.
10: No, scusatemi perché è lungo questo trafiletto.
11: La gente
10: qua
11: si sta addormentando, è in tangenziale, ci ascolta per sentire delle cose e si stanno addormentando. Perché
10: aspettano
11: te.
10: Eccola. Dato che l'avete ascoltata prima, la Francesca che ha letto questo trafiletto, ve lo risparmio perché penso sia superfluo, anche perché poi dopo ve la faremo ascoltare. Però io volevo partire da questa frase che c'è all'interno di questo trafiletto e ringraziamo tutto Bologna Web per la trascrizione live della conferenza di presentazione di Palladino, dove ha parlato prima appunto dell'intervento dell'allenatore, del nuovo allenatore del Bologna, di Mugnano, perché Raffaele Palladino è di Mugnano. L'amministratore delegato Claudio Fenucci, che è intervenuto quindi prima di lui, prendo questa piccola frase che mi, insomma, non mi sembra in realtà quello che ho visto fino ad ora, perché l'amministratore delegato dice: siccome eravamo preoccupati per l'andamento della squadra, che si è sempre resa disponibile con l'allenatore, i calciatori hanno sempre dato il massimo impegno, abbiamo visto che quello che si cercava di realizzare in allenamento non si concretizzava in partita. Ecco, la squadra che si è resa sempre disponibile con l'allenatore non mi sembra troppo, perché se al 16 di agosto io vengo a sapere che Bernardeschi non vuole più giocare da centrocampista, non mi sembra una rendersi troppo disponibile, o no?
11: Beh,
10: non magari, sei d'accordo?
11: Magari ci ha provato, ha visto che non era il suo e ha preferito rimanere in quello che è il ruolo che l'ha visto brillare. E poi comunque, obiettivamente, Frank, cosa ti deve dire? Allora, eravamo preoccupati per l'andamento della squadra, perché l'allenatore secondo noi non trasmetteva sufficientemente quello che ci aspettavamo, i calciatori in più non si sono neanche sbattuti più di tanto, cioè, no, non puoi dire una roba del genere.
10: Certo, certo, assolutamente, allora, cioè, ci sono cose ovviamente che non possiamo sentire, cioè, ci mancherebbe altro.
11: Allora,
10: non mi sarei mai aspettato che Fenucci venisse in conferenza stampa a dire alla fine i giocatori erano tutti contro l'allenatore, gli hanno dato addosso, hanno insultato, si sono presi a pugni e quindi per forza di cose l'abbiamo esonerato.
11: Meno male.
10: Cosa che non è stata così, no, ovviamente, certo. Ho fatto un esempio.
11: Ti rassicuriamo anche sul fatto di mogli, fidanzate, cugine, sì, sorelle, sono tutte favole queste.
10: Ho fatto un esempio,
11: molto
10: ci
11: bene.
10: Mancherebbe altro. Okay, però allo stesso tempo, secondo me, non c'è bisogno di dire la frase "si è resa sempre disponibile la squadra", cioè si può anche non dire questa cosa, cioè non c'è bisogno di dirla.
11: Guarda,
10: secondo me,
11: Frank, io
10: capito
11: credo...
10: cioè, io credo che la squadra che si rende disponibile al 15 di agosto, non viene fuori che il giocatore che hai provato a centrocampo e che ti ha condizionato il mercato almeno fino a lì.
11: Stai parlando di El
10: Voglio
11: Diez.
10: Tornare di là.
11: Stai parlando di El Diez.
10: Sì, ma come può anche essere in altre situazioni, allora, che noi non sappiamo, però allora, questa la sappiamo.
11: Allora, quello che penso io comunque, in generale, a prescindere, dopo poi ascolteremo la versione integrale di questa conferenza stampa, ma quello che sto cercando di trasmettere io, che poi magari è discutibile, perché siamo tutti qua con un'opinione diversa, anzi, vedo già che arrivano tanti messaggi, quindi
10: adesso andiamo
11: ci
10: qua
11: sono
10: subito,
11: tante, quindi ci sono tante opinioni, ma il discorso è il punto di partenza, soprattutto adesso, ok? Guarda, è venuto fuori anche il sole, quindi no, ieri pioveva, giornata un po' così, oggi è venuto fuori il sole. Il ragionamento che faccio io è positività, cioè deve essere un sentimento diffuso, perché in questo momento tutta questa negatività che ci può essere intorno anche al contesto Bologna, secondo me non aiuta. Secondo me aiuta molto di più il fatto di pensare: dai, è venuto fuori il sole, abbiamo un allenatore nuovo, è fighissimo, peraltro, perché è sempre elegantissimo, tenuto, tirato, mi sembra che abbia anche una buona dialettica, ci siamo, magari non parla 18 lingue, fa niente, basta che ne parli una che tutti i giocatori capiscano, che è già più che sufficiente, e sto parlando di tattica, sto parlando di approccio alla partita, di cazzimma, di tutto quello che volete, perché lui è di Mugnano, quindi la cazzimma ce l'ha dentro, anche perché quando giocava anche discretamente, no, ha fatto una carriera mica male Palladino, no?
10: Sì,
11: ecco, alla fine benissimo. A quel punto lì facciamo bene col Toro sabato, dopo abbiamo 3 settimane dove lui può fare tutti gli esperimenti che vuole. Io spero che il bolognista 3 settimane qua faccia 18 amichevoli, ma con chiunque, hai capito? E che trovi una quadratura. Da lì in avanti, boh, te l'ha detto adesso il buon Claudio Fenucci, proviamo a tornare in Europa. Oh, abbiamo 3 anni di tempo, ma proviamoci, vediamo cosa succede. Non è scontato, hai capito il contrario?
10: Certo, ma è che io sul discorso che hai fatto, che da un lato ci sta, dall'altro non sono con te, sul fatto della positività, della negatività. Io non sono certo qui per trasmettere negatività.
11: Beh, insomma, non è che sei una festa te, però,
10: no,
11: cioè,
10: vabbè, io, però io esprimo il mio parere non perché voglio essere negativo, non perché sono negativo.
9: No.
10: Cioè, io non voglio pensare che le prestazioni del Bologna dipendano da Francesco Loreti che muove delle critiche, da Simone Onestini che invece è positivo e vuole, che cioè è contento e gasato di vedere alcune cose, o Matteo Negri che dopo dirà quello che vuole. Io penso e spero che le prestazioni non vengano condizionate.
11: No, assolutamente, ma non parlo di noi, sai, perché noi alla fine siamo in questo momento qua, secondo me, un po' una spugna che assorbe gli umori, no, dei tifosi, di chi ama il Bologna, e in qualche maniera filtriamo e riportiamo, a prescindere da quello che può essere il nostro parere, che rimane un'opinione. Il concetto è: uno stadio che non ti fischia e ti applaude, uno stadio che ti dà, nonostante tutto, perché ora raga, è sotto gli occhi di tutto, quello che è successo, ma che ti continua a dare fiducia e che ti vuole bene.
10: Vabbè, ma sì, ma tanto qua, cioè, qua sarà così.
11: Non lo dare per scontato, ma il fatto che sia così ti fa capire la differenza con una piazza dove invece magari dopo tre giornate mandano via l'allenatore. E questa addirittura dice: guardate, fatemi un favore, esoneratemi. Cioè, dove veramente la gente ti dà contro. Cioè, io vorrei che non diventassimo una di quelle piazze, capito, che non è mai contenta.
10: Non lo diventeremo mai. Non lo diventeremo.
11: E io non
10: mai
11: do niente per scontato. Io penso che bisogna essere contenti ed entusiasti. Adesso non cretini, ok? Però cercare il lato positivo, perché abbiamo bisogno.
10: Però quello, Simo, quello non succederà mai comunque. Cioè, i tifosi del Bologna allo stadio hanno sempre dato un credito, e secondo me, e non prendetela male, perché io sono fiero di essere bolognese, vado allo stadio da quando sono un bambino piccolo, quindi vivo lo stadio da sempre praticamente nella mia vita. Però ogni tanto è stato dato troppo credito, secondo me, e non sto parlando di questa situazione in particolare, perché
11: quando Inzaghi prese 4 banane dal Frosinone, ti posso garantire che il clima non era proprio
10: festaiolo. Però c'è un limite, cioè eravamo alla 21esima giornata e avevamo perso 4-0 in casa col Frosinone, e prima c'era stato fino alla 21esima giornata un percorso demoniaco, cioè un percorso che nessuno poteva mai immaginarsi, capito?
11: Ma infatti il discorso cos'è? Che Bologna come città abbia una soglia di tolleranza, no?
10: Tra le più alte al mondo?
11: È indubbio.
10: Ok, quindi sicuramente sabato ci saranno degli applausi e della carica.
11: E questa è una cosa importante, perché questa è la vera differenza che fa una città come Bologna rispetto a tante altre. Cioè, questo deve essere l'orgoglio nostro, che nonostante tutto e tutti ci si crede.
10: Ma dici che fa veramente la differenza, o ogni tanto dimostrare un po' di malumore in alcune situazioni, o non esaltarsi troppo per altre situazioni,
11: che quello può essere stato, perché
10: fa tendere ai giocatori magari di...
11: Ma io adesso ti sto parlando... ok, però... Ti ribalto la domanda: quando c'è stata forse un'esaltazione, mettiamola così, che non è esaltazione,
10: io ne ho una abbastanza impressa,
11: superiore alla media, ok? Mm-hmm. Si sono alzate molte le aspettative, e ad oggi il fatto che tu abbia fatto, quando siamo andati in Europa League, io sentivo gente che diceva: l'anno scorso eravamo in Champions. Volevo dirgli: scusa? No, perché prima di andare in Champions dove eravamo? Cioè, se qualcuno ha vissuto l'Europa League quasi come: eravamo in Champions, eravamo in Europa League, però quest'anno
10: se
11: non siamo
10: dirti,
11: neanche...
10: Io non ne ho sentito neanche uno.
11: Me te sei in un settore dello stadio dove siete siete fortunati. Dove sono io invece queste robe qua le sento. Cosa vuoi che ti dica?
10: Comunque, sulla cosa di cui abbiamo appena parlato, ricordo un Atalanta-Bologna, stagione 21-22, seconda partita di campionato, noi vinciamo.
11: In casa?
10: Venivamo da un 5-4 in casa contro la Ternana in Coppa Italia, dove usciamo.
11: Che ci fece gol Falletti.
10: Sì,
11: mamma mia.
10: Vinciamo la prima di campionato in casa contro la Salernitana, ribaltando la partita con doppietta di De Silvestri e gol di Arnautovic. E poi la seconda partita di campionato andiamo a Bergamo a pareggiare 0-0 contro l'Atalanta. Pareggio 0-0, arrivato con barricate, pullman, e va bene, chi se ne frega.
11: Vabbè, cioè,
10: va bene, arriva, arriva come arriva, è arrivato. Insomma, sono stati accolti i giocatori a Casteldebole con grandi feste, e me lo ricordo. Secondo me una situazione del genere rischia, in alcuni giocatori soprattutto, rispetto ad altri magari, e non, è un ragionamento per ipotesi, però, di far di tendere, farli un po' sedere. Cioè, dici, abbiamo vinto contro la Salernitana dopo che abbiamo perso contro la Ternana in casa, e pareggiamo a Bergamo 0-0 e abbiamo i tifosi che ci vengono ad accogliere a fare una gran festa. Qualcuno ovviamente è gasato ed è contento di vedere i tifosi, è felice a prescindere, perché quello, ok. Qualcun altro secondo me può dire, ma gli basta, non gli basta molto per essere così felici. Quindi io alla fine, questo, c'è un ragionamento automatico,
11: sì, però
10: c'è un ragionamento della mente umana che ogni tanto è automatico, capito?
11: Ok, però se tu sei un professionista, intanto sei ipercritico nei tuoi confronti e sei il primo a rendersi conto che non sta dando, diciamo, no, delle prestazioni di livello. Non puoi accontentarti. Io non penso, non credo, no, che non, a quel livello lì possano fare quel ragionamento lì.
10: Ah, io credo che si possa fare, come lo posso fare io in radio. Cioè, sono professionisti, io sono professionista, Matte è professionista nel suo lavoro, tu sei professionista nel tuo. Cioè, alla fine sono persone che lavorano come noi. Quindi ogni tanto a me è capitato di sedermi in alcune situazioni, non lo nascondo mica. Cioè, a me è successo nella vita di sedermi e di accontentarmi, tra virgolette, e dove mi bastava, dove avevo capito che magari in una determinata
11: in quel
10: situazione
11: momento lì, in quel
10: avevo
11: momento
10: capito che mi bastava fare il compitino.
11: Benissimo, ma in quel momento lì ti avrei fatto meglio una coccola e un applauso o un qualcuno che ti fischiava e ti insultava?
10: Non lo so, ma quello non te lo so dire. Io sono fatto in un modo, tu magari sei fatto in un altro. Cioè, poi io sono cresciuto a livello mentale, psicologico, ho fatto dei passi in avanti, come penso la gente si è abituata a farli, e quindi così, cioè,
11: io sono per l'amore. Io sono per l'applauso, io sono per la coccola.
10: Io sono per la pausa adesso.
0: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
0: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Impresa artigiana?
16: Presente.
15: Libero professionista?
16: Presente.
15: Gruppo di amici?
16: Presenti. Presenti.
15: Agenzia di eventi?
16: Presente.
17: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
18: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
19: Suzuki.
14: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
19: Suzuki e-Vitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
19: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
5: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
6: Fermati, non serve andare nel panico.
5: E cosa facciamo?
6: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
5: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
6: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
5: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatta fuori.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Se non premo si fa.
15: No, vabbè, fatica. Cioè, veramente, ragazzi, voi non sapete la fatica che faccio io a stare qui.
14: Vieni tu allora. Vieni tu qua. Vieni tu qua.
15: Ma cosa stai dicendo? Io so, io non hai capito. Tu sei peggio di me, perché io comunque. Allora, intanto, dalla mia c'ho l'esperienza. Primo. Secondo, l'anzianità. Terzo, quello che deve fare il lavoro sporco sei te. Perché io sono quello con i piedi buoni. Tu sei quello che deve correre. Ti piace?
14: No, non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto, sono sempre stato io quello coi piedi buoni. Faceva correre i compagni allora, che correvano.
15: Allora, qua uno dei due è di troppo, vedi tu, scegli chi.
14: Ma in realtà tu hai sempre detto, tu mi hai sempre detto che correvi.
15: Ah sì, io nel
14: giocavi dubbio, all'esterno.
15: Ma che esterno? Io giocavo centravanti, ma avevo dei piedi che erano nelle cassette da frutta e quindi il mio allenatore mi diceva: "Ascolta, fai così, nel dubbio corri". Capisci? E io correvo. Leggi un po' di messaggi.
14: Vado,
15: dai,
14: vado.
15: Dai, su,
14: ciao,
15: su.
14: Secondo me Tedesco ha pagato alcune scelte di giocatori che non condividevano le sue idee di gioco. Vedi soprattutto Bernardeschi, che solo all'inizio campionato non ha accettato la posizione in campo. E qua torna il discorso sulla disponibilità. Chi Tedesco gli aveva proposto poteva rifiutare all'inizio del ritiro e forse ci sarebbe stata una campagna acquisti diversa, scrive Massimo. Ma Massimo, guarda, non lo so. Tra l'altro, ragazzi, io con tutta la stima che ho per Tedesco e dopo il video ancora di più, dopo il video saluto e quello che è successo, andrei anche a parlare, iniziare, tornare, incominciare a parlare un po' del nuovo allenatore, che comunque è l'allenatore del Bologna in questo momento, ovvero Raffaele Palladino, che è stato messo sotto contratto fino al 30 giugno del 2029, ecco, giusto per abbattere i costi fissi di annui. Comunque sull'allenatore nuovo adesso ci andiamo, qualche messaggio, non si può, la sentiamo tra poco. Henry, Ciao ragazzi, vorrei un vostro parere su tutta questa vicenda Tedesco, giocatori, società, che a tratti è sembrata surreale e non nello stile Bologna, almeno fino ad ora. Ti ringraziamo Matteo. Un parere, beh, io diciamo che l'abbiamo già espresso negli scorsi giorni, Matteo. Un parere abbastanza, da parte mia abbastanza forte, nel senso che per me la società ha sbagliato completamente, perché un allenatore che ha bisogno di un po' di tempo per far venire fuori il proprio lavoro, per me ha bisogno di lavorare, ha bisogno di avere un po' di tempo, appunto, cosa che non gli è stata concessa, soprattutto con tutto quello di cui abbiamo parlato, ovvero giocatori, squadra che è stata privata, lui è stato privato di 4 giocatori molto importanti, e va bene, questo sapevamo che almeno 2 sarebbero stati ceduti, ovvero Castro e Lugumi, che sono arrivati prima di Rowe, però è uscito anche Rowe, e secondo me questi giocatori non sono stati rimpiazzati proprio bene. Poi sulle varie dinamiche, ecco, cioè io continuo a pensare che un allenatore che ha dimostrato nella sua carriera di essere bravo possa essere stato esonerato da una dirigenza che aveva mantenuto in rosa comunque ad allenare la propria squadra per tanto tempo prima di esonerare o comunque prima di far venire fuori dei risultati di un certo tipo solamente per un discorso tecnico di risultati. Cioè, io sono di questo parere qua. Ovviamente noi non sappiamo quello che è successo in spogliatoio o a Casteldebole in generale, ma io ho questo parere qua. Poi ovviamente non avremo mai conferma, questo è abbastanza ovvio ed è giusto, perché è ovvio che Fenucci non possa dire e non dirà, e fa bene a non dire quanto è successo eventualmente all'interno di Casteldebole.
15: Vuoi che ti dica la mia?
14: Sì, cioè ridimmela, perché anche
15: no,
14: alla fine
15: io
14: quello che
15: sono dell'idea io. Sono dell'idea che sia un concorso di responsabilità, dove la società sicuramente ha avuto molta fretta, e forse ha avuto molta anche fretta nello scegliere a questo punto. L'allenatore non è stato abbastanza bravo per capire dove poteva intervenire e come, e secondo me anche i giocatori hanno le loro responsabilità, perché non hanno qualcuno magari non l'ha seguito, qualcuno magari si è impuntato e qualcun altro gioco forza ha subito passivamente questa situazione, perché gli faceva comodo che fosse in quel modo lì. Quindi ripeto, adesso bisogna guardare avanti, pace. Non è la prima volta che viene esonerato un allenatore, non è la prima volta che una società commette degli errori, non è la prima volta che alcuni giocatori non si impegnano abbastanza e altri non capiscono quello che gli si chiede. Quindi cioè, fa parte del mondo calcio, cioè non è una roba scandalosa, fa un po' di rumore perché è successa a Bologna, piazza che dicevamo prima generalmente lavora in altra maniera, e fa un po' di chiasso per il semplice motivo che sono passate solo 4 giornate. Però guarda che c'è tutto il tempo, c'è tutto il tempo. Io sono molto fiducioso, lo sono sempre stato.
14: Dall'altra parte, dato che sono 4 giornate, c'è tutto il tempo.
15: Volete,
14: sì.
15: E se volete, vi do l'indirizzo di quelle ferramente dove ci sono quelle scalettine bellissime per salire sul carro, perché da lunedì, secondo me, andranno a Aruba.
14: Allora, Palladino, come allena Palladino? Sicuramente è allenatore che conosciamo per instaurare rapporti di un certo tipo con i propri giocatori, quindi sempre molto apprezzato da tutti gli spogliatoi da cui è passato, quindi Monza, Fiorentina e Atalanta, giocatori che hanno legato con lui, hanno instaurato un ottimo rapporto. Però ecco, lato tecnico, è un allenatore che ha messo in campo diversi schieramenti di gioco, sia difeso a 3, difeso a 4. Comunque è un allenatore che è duttile, che può giocare in diverse maniere. Come tipo di atteggiamento, senza palla di solito io l'ho visto andare abbastanza uomo su uomo. Con la Fiorentina devo dire che spesso abbassava molto il proprio baricentro, ripartiva, tra l'altro situazione che secondo me ha permesso a Ken di fare, di realizzare non so quanti, più di 20 gol in stagione.
15: Sì, quell'anno lì Ken poteva anche calciare un sacco di patatine che buttava dentro,
14: faceva gol sempre. E quindi ecco, è un allenatore che si adatta molto alla squadra che ha per le mani, ecco, quindi questa cosa qua mi fa, a me piace, come lo era Tedesco. Secondo me anche lui è un allenatore che si adatta ai propri giocatori e alle varie situazioni, quindi ogni tanto controgioca rispetto anche all'allenatore avversario, e queste sono cose che a me piacciono. Quindi è un allenatore che magari non mi fa impazzire per quello che vedo in campo sul divertimento di gioco delle squadre, come le fa giocare Palladino. Io non è che mi sono mai divertito tantissimo a vederle, ma indubbiamente ha overperformato con la Fiorentina, perché ha fatto con lui hanno fatto 65 punti, ha fatto molto bene con il Monza. Secondo me poteva fare qualcosa in più con l'Atalanta, perché l'Atalanta la reputo tuttora, ma soprattutto l'anno scorso, una squadra clamorosamente forte, però ecco, abbiamo preso un allenatore bravo, ecco, su questo non ci sono dubbi. Gioca molto sugli esterni piuttosto che per vie centrali, lui è uno che va molto sugli esterni. Tra l'altro, quando ha giocato a tre, una giocata classica in fase di possesso è la partenza da dietro di uno dei due braccetti che vanno ad aiutare la fase offensiva, proprio anche con il pallone partono o da destra o da sinistra,

0: delle particolari doti estetiche. E poi ti dico anche un'altra cosa: se il suo lavoro sarà quello di andare anche dritto per dritto, che ci vada per le fasce, che ci vada per la parte centrale, a me basta. Personalmente io vorrei non vedere quel possesso palla sterile.
1: Lui non è un allenatore di possesso palla.
0: Ecco, io quel tiki taka, quel passaggio orizzontale all'indietro, il portiere che sta lì che aspetta, basta. Cioè, il calcio è una roba semplice: vedere palla andare veloce, la palla che gira, ogni tanto qualcuno che si sposta la palla con la suola, tira su e sbadabam, fa poi quei bei lanci di 50 metri, cambiare il gioco da quell'altra parte.
1: Beh, una delle sue dinamiche principali è quella di creare un po' di traffico in una zona del campo, o a destra o a sinistra, per andare dall'isolamento dall'altra parte.
0: Benissimo, e ti dico, è fondamentale anche perché, onde evitare, diciamo, indecisioni, giocattine strane, a me vedere quei bei palloni che partono anche dal portiere, no? Sai, quelli che vanno nella ionosfera, quando vengono giù c'è sopra la brina, quei palloni che, ecco, hai davanti i 2/3 Giandoni che devono star lì a stoppare la palla, a giocare di sponda. Sfruttiamo sta roba qua. A me di essere bello in questo momento mi interessa. Se lui da qui alle prossime 3-4 partite fa 8-10 punti giocando anche il calcio più brutto del mondo, non mi interessa.
1: Buon pomeriggio Frank, buon pomeriggio Simone. Di pancia in questi giorni ho scritto diverse cavolate. Dopo le parole di Fenucci che ho appena ascoltato assieme a voi, mi restano un'infinità di boh. Ma insomma, ad essere buono direi perplesso. Al dottor Fenucci l'abbonato chiede: obiettivo decimo posto detto a metà giugno avrebbe prodotto 22.000 abbonati? 2. Davvero pensate che con questa rosa di giocatori si possa raggiungere il suddetto obiettivo minimo? Forza Bologna sempre, scrive Angelo 60, abbonato perplesso / deluso. Sulla prima cosa ovviamente l'obiettivo viene svelato sempre dopo, anche perché, cioè, è normale che sia così, l'abbonamento deve essere comunque, Angelo, un atto di fede. Sulla seconda io non so se effettivamente, cioè, per me non è una rosa da decimo posto questa, con l'allenatore può diventarlo, può anche andare magari un po' più in alto, perché comunque siamo alla quarta giornata, nulla è compromesso, vediamo quello che succederà, ecco.
0: Anche perché in merito al punto 2, da quello che abbiamo appena potuto sentire così a spizzichi e bocconi, letto anche sulla pagina di Tutto Bologna Web, pare che Fenucci abbia detto la società c'è, se ci sarà bisogno in qualche maniera interverrà. Quindi vuol dire che probabilmente, se si parte in una certa maniera e a un certo punto il nuovo allenatore giustamente dice: guarda, io però questo giocatore non lo utilizzo, per me lo puoi mettere sul mercato, mi piacerebbe prendere quell'altro, probabilmente a gennaio vedremo, no, quei ritocchi in corsa che un po' sono mancati negli ultimi anni, obiettivamente. Cioè, l'anno scorso proprio direi per niente. L'anno scorso noi a gennaio
1: abbiamo preso Elland e abbiamo preso un altro giocatore, non mi viene in mente chi, ma ecco, Elland
0: Sulemana?
1: No.
0: Abbiamo preso Elland e non l'abbiamo mai visto in pratica, perché non l'ha mai fatto giocare, ha giocato una partita.
1: Ha giocato alla fine,
0: esatto,
1: ha giocato alla fine a buoi scappati.
0: Esatto.
1: Sto cercando di ricordarmi, ma faccio.
0: Ma guarda,
1: faccio
0: già il fatto. Ecco, pensa un po'. Insomma, quindi a questo punto mi viene da dire che magari, ecco, a maggior ragione bisogna essere fiduciosi. Ecco, aggiunge anche il nostro amico Angelo. Nelle 3 settimane di sosta mister Palladino non potrà contare su 8-10 giocatori. Non so se hai letto che pare, non so se è ufficiale o meno,
1: pare, però quando escono quelle cose lì probabilmente effettivamente è così,
0: che nella lista delle novità di mister Roberto Mancini c'è anche un giocatore del Bologna,
1: che è Massimo Pessina, quindi
0: hai detto niente.
1: Probabilmente sarà convocato, adesso vediamo,
0: bella cosa.
1: Ma è una possibilità, è una probabilità. Andiamo in pausa.
2: Serie A Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
3: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti. Siamo a

0: Lazio Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
2: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
9: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
10: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
9: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
10: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
9: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
11: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dallara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
12: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
15: Impresa artigiana?
16: Presente.
15: Libero professionista?
16: Presente.
15: Gruppo di amici?
16: Presenti.
15: Agenzia di eventi?
16: Presente.
17: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
18: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
19: No, no, a giocare a calcio.
20: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
21: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
22: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
23: CUP24, un paraprenota fatto.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 18:44, ultimi minuti insieme, prima di poi passare la palla a Matte Negri.
26: Ah, pensavo palladino.
1: No, lui ce l'ha già, lui ce l'ha già. Matte Negri, che salutiamo, ciao Matte.
26: Fanta Matte.
1: Esatto. Andiamo con gli altri messaggi. Allora, Stefano, aver dato più tempo a Tedesco non si rischiava di arrivare alla situazione passata di Inzaghi e non trovare nessuno di valido per sostituirlo? Scrive punto Allora, sul fatto che loro abbiano anticipato, anche perché c'era Palladino libero, quello ha influito indubbiamente, come ha influito il fatto che ci fossero 3 settimane di sosta per eventualmente il nuovo allenatore. Ecco, tra la quarta giornata e la 21esima mi pare, diciamo che c'è anche, si può anche trovare una via di mezzo, ecco, riguardo solamente a questa cosa qua. Comunque, sicuramente Palladino hanno voluto anticipare perché Palladino era libero e effettivamente non c'erano liberi tanti altri allenatori tra i prendibili, ecco. Il prossimo ad uscire sarà Sartori dopo Margotto e Tedesco, dopo pieni poteri a Di Vaio. Questo io non te lo so dire, tu che hai scritto Lorenzo, io non ti so dire se Sartori uscirà, non so se effettivamente rinnoverà il contratto.
26: È in scadenza
1: come succede sempre, dato che rinnovano di anno in anno, questo non te lo so proprio dire. Allora, qua credo più al discorso del feeling mai realmente nato con la dirigenza. Palladino era allo stadio in 3 partite su 4, in bocca al lupo a Palladino e forza Bologna. Sì, ognuno poi la penso la possa vedere come vuole, cioè, ci mancherebbe altro. Ciao Nettuno, Bologna 1, mi spiegate sta moda dei triennali? Scrive Luca. Ma in realtà Luca non è per nulla una moda, perché alla fine non si tratta di una moda fare triennali, anche perché non succede quasi mai. Cioè, penso che il Bologna un triennale a un allenatore non l'abbia mai fatto. Ha fatto 2 anni più 1 a Tedesco, per esempio, ma un triennale non lo ha mai fatto il Bologna, quindi non è una moda. Il Bologna fa un triennale a Palladino, perché se no Palladino, con tutto il bene, essendo bravo, essendo libero, viene da 2 esperienze abbastanza buone. L'anno scorso è allenato in Champions League, per esempio.
26: Beh, però
1: Palladino, se gli offri fino a fine stagione fa Marameo, se gli offri 2 anni non è detto che accetti. Quindi gli offri 3 anni perché lui vuole quella garanzia lì.
26: Questa è una sfaccettatura. Poi ci aggiunge anche il fatto che se tu vuoi impostare un certo tipo di progettualità, e come ha detto prima Fenucci, che piaccia o meno, fai un investimento a medio lungo, no? Dici vabbè, allora guarda, in 3 anni pensiamo di poter arrivare, no? A ritornare nelle competizioni, cioè magari per far partire un ciclo.
1: Vabbè, infatti
26: almeno
1: si può fare 2+1 allora.
26: Cioè. Ma sì, ma anche io credo che anche lui avesse un triennale anche con l'Atalanta, però poi hai visto, si è presentato il Bologna, è andato là
1: biennale.
26: Non lo so.
1: No, biennale.
26: Comunque i contratti nel calcio, ragazzi, cioè è più facile rescinderli che farli, forse, quindi non lo so.
1: Allora, ciao. Beh, con il possesso palla siamo andati in Champions. Il gol più bello l'abbiamo fatto a Roma, tenendo palla per 2 minuti. Scrive Luca. Io non posso che essere d'accordo con te e abbracciarti, caro Luca.
26: Assolutamente sì. Però era quella squadra lì, con quei giocatori lì, quell'allenatore lì, e non era un possesso palla sterile. Era un possesso palla che comunque. No, io mi riferivo al possesso palla che ho visto nelle ultime partite. Cioè, a me, francamente, vedere Ferguson, Odegaard, esterno, Odegaard, Ferguson, Odegaard, Pobega, Ferguson, sempre la palla lì che passava da lì. Cioè, una roba pietosa.
1: Bisogna anche dire che lo vedono lavorare da luglio e di calcio un po' ne masticano, cioè, questo assolutamente. Inoltre non è un ex giocatore, in Italia influisce Adriano, per me questo
26: a chi si riferisce?
1: C'entra poco, Tedesco. Io secondo me c'entra poco, però è la tua opinione, Adriano.
26: Io sì, è vero di non giocatori che hanno fatto bene bene in panchina ce ne sono, adesso cominciano a essercene, e quindi non è
1: Beh, Nagelsmann non ha mai giocato a pallone.
26: No, no, lascia stare, dico, lui parlava in Italia.
1: Sarri non ha mai giocato a pallone.
26: Infatti lui ti dice in Italia influisce. In effetti, però vedi anche lì, Sarri è arrivato al calcio che conta molto tardi.
1: Ma
26: Alvini anche lui.
1: Ma
26: molto
1: è un
26: tardi.
1: Problema del sistema o è un
26: di
1: problema
26: mentalità. Di mentalità?
1: O è un problema che effettivamente chi non ha mai giocato non può capire niente di pallone? No, perché cioè, secondo me siamo molto nel sistema dove tu non hai giocato a calcio sei un imbecille. Cioè,
26: no.
1: E questo
26: no.
1: Lo testimonia Adriano, cioè lo dice Adriano, sostiene questa cosa. E
26: no, lui ti dice insomma, che in Italia influisce e effettivamente la mentalità è quella.
1: Cioè, è la mentalità che influisce.
26: Allora, influisce sul fatto che uno sia un ex giocatore o meno. Questo può influire.
1: Sì, ma non a livello tecnico. Cioè, secondo me
26: ma sai, a livello di competenze, chi ha giocato da professionista a un certo livello sicuramente ha delle letture che possono essere avvantaggiate rispetto a chi non lo ha mai fatto.
1: Diciamo che, Simo, se tu sei un allenatore come Tedesco che ha 40 anni, comunque penso abbia, anzi, ha giocato a pallone, quindi vive il rapporto con i compagni di squadra in uno spogliatoio, perché alla fine quello fa molto. Cioè, comunque,
26: infatti, guarda, Adriano ha scritto: no, è riferito al rapporto con i giocatori.
1: Ah, il rapporto con i giocatori.
26: Il rapporto con i giocatori, quindi vuol dire che tu hai vissuto uno spogliatoio, e quindi quando arrivi a stare da quell'altra parte conosci certe dinamiche. Questo è assolutamente vero.
1: No, lui dice che il fatto che non fosse un ex calciatore ha fatto in modo che non venisse rispettato così tanto dai giocatori. Penso abbia inteso quello. Penso che intendesse questo.
26: No, secondo me è che non essendo un ex giocatore abbia fatto fatica a capire le dinamiche per gestire i giocatori.
1: Ah, anche si può anche essere questo, ma devo dirti, in realtà è un ex giocatore, cioè è uno che ha giocato, l'ho anche detto in conferenza stampa, era un giocatore scarso, quindi
26: non sai che io di Tedesco non so nulla.
1: È un ex giocatore, sicuramente ci sono delle cose che ti può dare giocare ad alto livello, ci sono alcune cose effettivamente che ti dà, cioè ci mancherebbe altro, però cioè, trovo anche che ci siano delle persone molto brave che capiscano molto di calcio, che possano e che hanno fatto gli allenatori, dato che adesso ci arriva proprio un elenco. Mourinho, questo e Sarri non hanno giocato.
26: No, Mourinho giocava a calcio in Portogallo, non
1: sì,
26: so
1: ha
26: se
1: giocato a basso livello, però ha giocato a livello molto basso Mourinho.
26: Professionista però.
1: Sì, sì, vabbè, però cioè, tra Serie A e Serie C ne passa.
26: No, ragazzi,
1: cioè, si è fatto tutta la carriera in Serie C, non lo so dove ha giocato lui.
26: Ah, ma se tu giochi comunque in Serie C, devi saperci giocare in Serie C, eh?
1: Senza dubbio.
26: Stai dentro degli spogliatoi, sei un professionista.
1: Ah, non ho detto il contrario.
26: Allora, cioè, nel senso, non io ti sto parlando di Sarri non ha mai giocato da professionista, ha iniziato a allenare in promozione, faceva il rappresentante, ma come anche Maifredi, come anche
1: subito dopo,
26: cioè, tanti hanno fatto quella okay. Strada lì.
1: Tra pochissimo la conferenza stampa di presentazione di Raffaele Palladino, come ci suggerisce il direttore, e di Claudio Fenucci anche, che ha parlato prima del nuovo mister del Bologna. Quindi state qua. Chi ha giocato a calcio, chi ha giocato ad alto livello, dei vantaggi a Coverciano per prendere il patentino, lo dimostra la lobby del 2006 che occupa tutto. Diciamo che questo, cioè per me la cosa del patentino, che tu lo possa fare solo se sei conseguito un tot di punti, cioè per me non è una cosa che non esiste, però.
26: Allora.
1: E infatti è l'unico paese dove c'è questa regola.
26: No, aspetta però. Tu per prendere il patentino hai un punteggio che è dato da gli anni che hai giocato in base alle categorie, poi non c'è solo quello, cioè ci sono anche delle prove, ok? C'è una scuola, devi avere delle conoscenze, devi essere preparato, devi studiare.
1: Sì, sì, certo.
26: Poi che un calciatore, tra virgolette, possa essere avvantaggiato in questo, possiamo essere tutti d'accordo. Però è anche vero che adesso mi fa ridere la lobby del 2006 che occupa tutto, sì, ma di questi del 2006, per dirti, ce n'è uno che è stato fresco esonerato. Cioè, non è che tutti quelli che poi hanno conseguito un patentino sono arrivati lì, poi dopo lì ci devi rimanere, no? Gattuso che inizialmente non sembrava l'allenatore dei sogni, ha sbagliato, ha fatto, brigato, però adesso per dire sta facendo bene con la Lazio, quindi mi chiede se è il mio allenatore preferito, no, però è lì. Poi sono quelle cose che faccio fatica a capire, cioè Cosmi a me non sembra che, no, fosse, che sia stato un calciatore importante, però è stato uno che con una squadra anche abbastanza, tra virgolette, con squadre abbastanza normali, ha fatto molto bene. E prima citavo Maifredi, che qui a Bologna ha fatto bene, poi però magari non è riuscito a fare altrettanto bene alla Juventus. Non è facile. Ecco, Massimo qua dice Arrigo Sacchi. Sacchi effettivamente è l'esempio, però Sacchi prima di arrivare lì ha fatto tanti anni di allenatore professionista alle giovanili del Rimini, poi è andato a fare le giovanili a Parma, ha fatto la prima squadra a Parma, cioè, e poi è arrivato dove è arrivato, però voglio dire, no, aveva un background importante, ecco.
1: Sul discorso delle tre partite su quattro viste da Palladino, mi suggerisce Manfredi, che ha già ascoltato direi la conferenza o era lì, adesso non lo so, che Palladino ha detto di aver visto solo una partita del Bologna, ecco, quindi questo è quello che dice Palladino, che ha visto Bologna-Lazio e basta.
26: Ah, non era anche a Napoli a vedere Bologna-Napoli, però forse lì era lì perché sperava che saltasse Allegri. No, sto scherzando, non lo so, io avevo capito che era a Napoli, vabbè, lo stesso. Ciao Nettuno Bologna 1, tedeschi e un ingegnere, mente schematica, saluti Enrico. Anche questo potrebbe essere una lettura, in effetti.
1: Sì, sicuramente. Allora, io ho giocato a calcio 30 anni e non capisco niente di calcio, vedi? È una prova di un amico che ammette di non capire nulla, poi non so se sia ironico o meno. Sacchi non ha mai giocato, questo ok, avevamo già letto.
26: Ma Sacchi è l'esempio proprio palese di chi non ha mai giocato a calcio ed è arrivato a portare un'idea nuova, però ripeto, ha allenato tanti anni nei professionisti. Rimini, Parma, poi è arrivata al Milan, che obiettivamente era anche un Milan che, insomma, tanta roba.
1: Direi.
26: Ciao ragazzi.
1: Palladino ha detto che ha visto, ok, io ho detto diversamente, io ho letto un messaggio di un ascoltatore.
26: Sì, no, anche io però avevo letto un messaggio che diceva che aveva visto tre partite del Bologna, probabilmente.
1: Ieri io ho detto tre, certo, perché c'era effettivamente, era uscita questa notizia. Se vuoi ti chiedo scusa, cioè, ti chiedo scusa. Comunque quello che dice Palladino è che ne ha vista una. Bene. Allora, anche Marronaro, la freccia di prima porta, l'anno nostro con Maifredi in Serie B avrebbe fatto gol dagli spogliatoi.
26: Vero.
1: Poi
26: vero.
1: Salutiamo i ragazzi. Allora, oltretutto la Ternana ieri pomeriggio ha perso contro il Mezzolara in Serie D, scrive Filippo che ci saluta, e l'abbiamo anche detto ieri. Ciao, secondo me Palladino è un allenatore molto esperto, vedendo quello che ha fatto con Atalanta e Fiorentina. Sì, pragmatico, efficace, sicuramente ha dalla sua
26: concreto
1: molti risultati. Sì, è un allenatore sicuramente concreto, ma che direi forse soprattutto la sua prima esperienza ha tirato fuori il meglio, ecco, dal Monza, che sinceramente non ci vedevo nulla personalmente, e lui gli ha fatto fare un ottimo campionato, non mi ricordo, ma hanno avuto anche una buona posizione in classifica.
26: È lui che ha valorizzato Colpani, no?
1: Sì, indubbiamente. Giocatore che non mi piace,
26: Però dirti. Quell'anno lì al Monza fece molto bene.
1: Filo, messaggio di un minuto di Filo. Poi Stefano da Castelfranco scrive: penso che una volta che uno entra in campo, qualsiasi livello che possa giocare, non pensa mai il pubblico è contento o il pubblico è scontento, gioca per vincere, ma in realtà qualcuno ovviamente si farà influenzare, devo dire, non bisognerebbe farsi influenzare da quello che succede sugli spalti, però ogni tanto è anche normale che possa succedere. Buonasera a voi. A volte mostrare il proprio disappunto in modo educato, magari con qualche fischio, per me ci sta, anche per me. A volte ad applaudire nonostante tutto sembriamo un po' troppo buonisti, e a volte questi giocatori non hanno meritato gli applausi, e io sono d'accordo con quello che scrivi tu, che non ti firmi, ovvero Robby. Sono d'accordo. Tu, Simo, cosa dici?
26: No, io dico che si può sicuramente non applaudirli, ma fischiarli, secondo me è una roba da fare proprio in ultima battuta, ecco. Io sono di quell'idea lì.
1: Buonasera, ma quelli che vivono di gossip rosso blu si lamentano nella società sono gli stessi che mugolano quando la palla viene passata al portiere per impostare dal basso, veri esperti di calcio, Massimo Guerra?
0: Ma in realtà, Massimo, a parte che hai parlato di due cose completamente diverse che non si collegano minimamente tra di loro, secondo me, però io per esempio sono uno che ha criticato la società, cioè continuo a criticarla perché secondo me le cose non sono state fatte proprio benissimo nell'ultimo periodo, ma in realtà io qualche critica la muovo già da due anni, ecco. Quindi quello penso che ognuno possa essere libero di criticare senza mancare di rispetto. Sui gossip sinceramente a me non frega niente dei gossip, cioè quando si sentono le storie, ah è stato con quella, è stato con quello, no, a me non frega nulla, cioè non mi interessa minimamente.
26: Ma proprio zero. In merito alla costruzione dal basso, a me non dispiace come concetto, però non deve essere a tutti i costi la costruzione dal basso, cioè è questo che io dico.
0: Ah, quello sì.
26: Perché è diventata una roba per me eccessiva.
1: Ciao Frank, sono Christian da Bergamo. Non so se quando hanno esonerato Tedesco mi hai pensato. Sì, un po' sì, devo dirti che ovviamente mi sei venuto in mente, Christian. Comunque, purtroppo, per quanto strano da parte di questo Bologna, l'avevo ahimè previsto. Ho letto anche su TMV che tra i possibili sostituti si era presentato anche Pioli e Motta. Motta la vedo impossibile, Pioli penso di sì. Io spero che non sia vero. Non so te, ma se fosse vero avrei preso Motta tutta la vita. Il più bel video del Bologna degli ultimi 40 anni è stato il suo. Cosa ne pensi? Ah, il più bel Bologna senza video. Per me assolutamente sì. Motta però è impossibile, cioè, Motta qua è impossibile. Con questa società Motta è impossibile, perché sappiamo che ci sono stati, insomma, litigi abbastanza importanti, ecco, tra le due parti. Quindi è una cosa che non potrà verificarsi.
26: Niente da dire sulla meravigliosa stagione che ha fatto a Bologna, niente da dire sull'allenatore. Avrei 6 giorni di radio da dire su come si è comportato.
0: Sei sono tanti,
26: sono pochi, come uomo e come persona. Francamente per me è stata una grandissima delusione, e quindi
0: non ha fatto uguale Italiano, secondo te? No, più o meno è stata la stessa cosa, anzi con un anno di contratto in più.
26: Perché non ha detto cose che cioè, quando avrebbe avuto probabilmente qualcosa da dire che non gli andava bene, ha incassato, è stato zitto, e al momento in cui ha potuto scegliere è andato. Invece lui ha detto che doveva prendere la moto per andare in vacanza, quando 6 mesi prima si era già accordato in un autogrill di Modena con l'ottavo dei 7 nani, e a nessuno mi leva dalla testa che il Bologna, terzo in classifica, sia arrivato quinto, perché lui comunque ha preferito così.
0: Io su questa cosa sono veramente totalmente in disaccordo. Anche perché non ha messo Francesco Loreti in campo.
26: No, ma tu vai a vedere quella partita lì.
0: E io vado a vedere anche chi ha messo in campo.
26: Tu vai a vedere quella partita lì. Lui
0: ma
26: ha
0: io
26: fatto...
0: vado a vedere chi ha messo in campo, Simo.
26: Ha fatto tre cambi in un colpo, ok? D'una partita dove tu dovevi probabilmente fargli anche il quarto, ok? Lui ha fatto 3 cambi che sono stati un suicidio tattico allucinante.
0: Dov'è il suicidio tattico, Simo?
26: Ha tolto la spina dorsale della squadra, i 3 giocatori più performanti, e non li ha tolti a 5 minuti alla fine o a 3 minuti alla fine.
0: Sì, però non ha messo Tomasevic. Ha messo Beukema?
26: No. Infatti Beukema nelle ultime 2 stagioni ha fatto benissimo. Seduto, credimi, quella lì.
0: No,
26: è stata
0: io non ti
26: una
0: credo.
26: Roba...
0: Io sono cioè io sono all'opposto.
26: Chi ha tolto?
0: Andiamo a riprendere, dato che
26: ha tolto il centrocampista.
0: Anche fatto un post su,
26: ha tolto il centrocampista. Ha tolto il centrocampista che stanno tutti rimpiangendo anche oggi. E quella roba lì non la devi fare, per dirtene una. Ok,
0: allora
26: poi vai a vedere.
0: Ah sì sì, vado a vedere tutti. Ti dico i giocatori che sono entrati. Uno dei primi principali artefici di quello che abbiamo visto negli ultimi anni.
26: No, ma lui niente da dire, eh? Niente
0: da dire. Mancherebbe.
26: Beh, insomma, però poi non è che si è presentato, non è che si è congedato nel migliore dei modi. A me vedere uno che quando c'è il festeggiamento, no, perché ha raggiunto la Champions League sul Puma scoperto, si nasconde come un ladro seduto in un angolo.
0: No, ma lui è sempre fatto così, però, eh. Lui ha sempre dato, lo fa, lui sempre adesso, fatto prendere,
26: lo fa anche adesso in spiaggia in Portogallo, no, là che scava le
0: lui
26: buche.
0: Ha sempre fatto prendere fa gli applausi ai giocatori, i suoi giocatori. È uno dei motivi per cui, infatti, sì, beh, siamo andati in Champions.
26: Infatti, guarda,
0: comunque
26: ci sono,
0: entrano al 63esimo Salemakers al posto di Castro,
26: centravanti, che ok, vai,
0: vai, entra Fabian per Urbanski al 70esimo,
26: ok,
0: entra Orsolini per Odgaard sempre al 70esimo, entra Beukema per Calafiori al 75esimo, ed entra Lazzuzzi per Freuler al 76esimo. Tu abbiamo messo dei bagagli, tu? No, abbiamo messo dei bagagli in campo. Mi ha messo Francesco Loreti, vedevi che si scaldava,
26: ma non è
0: si
26: quello...
0: scaldava Loreti fuori dalla panchina, e l'ha chiamato, l'ha preso lì, l'ha preso dal settore, qual è il mio settore? Frank. Settore D, posto 25, Frank. Fila 15, e l'ha fatto entrare.
26: Frank.
0: No, Simo, dai, non puoi venirmi a dire che l'ha fatta apposta.
26: Frank.
0: Non posso sentirlo.
26: Frank, è stato un suicidio tattico, è stata una lettura completamente folle di una partita che avevi già portato a casa
0: 3-0 75esimo, sì.
26: Appunto, che tu non puoi prendere tre gol, perché tu mi togli Freuler per mettere dentro Lazzuzzi. Te puoi dirmi quello che vuoi, ma c'è qualcosa che non funziona.
0: Vabbè, chiudiamo questa pagina
26: tristissima del calcio bolognese.
0: Vabbè, comunque, tra pochissimo la conferenza stampa, circa 2-3 minuti, poi ascolterete la conferenza stampa di Raffaele Palladino, la presentazione del nuovo allenatore del Bologna, insieme anche a Claudio Fenucci, che in apertura ha parlato appunto di soprattutto dell'esonero di Tedesco. Poi andiamo con qualche messaggio, Simo, andiamo su qualche messaggio, andiamo giù. Allora, ha messo in campo giocatori sì forti, Thiago Mise, Salemakers centravanti, tolse Castro, scrive Ale. Vabbè, quindi...
26: Ale Barbacini, che di calcio ne mastica parecchio.
0: Quindi detto, io vuol dire che non capisco niente.
26: No, no, ti sto dicendo, ti sto dicendo che Salemakers c'entra avanti per togliere Castro a un quarto d'ora dalla fine.
0: Ma eravamo 3-0 in dominio totale, Simo. Però ha fatto prendere gli applausi ai giocatori che hanno fatto una stagione clamorosa. Era l'ultima partita in casa, fai prendere gli applausi a Calafiori, che sapevamo, tutto il mondo sapeva che non avrebbe giocato a Bologna nella stagione dopo. Quindi applausi, perché è un fenomeno, un fuoriclasse. Applausi, standing ovation dallo stadio.
26: E rischi di stare fuori dalla Champions, perché non era detto che arrivando quinto tu ci potessi rimanere dentro, perché c'era il discorso del ranking.
0: Era già ufficiale, Simo.
26: Non era ufficiale.
0: Era già ufficiale. Era già ufficiale.
26: Va bene, ok, era già ufficiale, però tu potevi arrivare tre e te lo saresti meritato.
0: Ah no, invece da quinto
26: e prendevi anche un sacco di soldi in più.
0: Vabbè, Simo.
26: No.
0: Guarda, su sta cosa proprio non siamo su due pianeti diversi.
26: Ma sì,
0: vabbè, e ci rimarremo per sempre.
26: Ma sì, perché tu difendi a spada tratta.
0: No, io non difendo
26: Thiago Motta,
0: io non
26: quando
0: difendo.
26: Thiago Motta non, Simo, si è comportato, non... secondo me, in modo del tutto professionale, e nemmeno come uomo ha fatto una bella figura.
0: No, mi puoi portare l'esempio del vedersi,
26: persona piccola,
0: del vedersi, per me no, del vedersi con, non mi ricordo neanche
26: Giuntoli,
0: come si chiama, con Giuntoli, quello me lo puoi portare
26: sei
0: poi,
26: mesi prima.
0: Però mi devi riportare anche Italiano, perché anche Italiano comunque sembrava che avesse già un accordo con il Napoli, o no, o mi sbaglio.
26: E infatti è andato in Turchia.
0: Va bene, mi devi anche portare quello, però, perché i due hanno fatto la stessa cosa. E tra l'altro i professionisti a sei mesi prima della scadenza del contratto possono mettersi d'accordo con altre squadre, punto, cioè è un dato di fatto. Poi tu rimani di quell'opinione lì, però sulla partita tra Bologna e Juve io, cioè, non sono minimamente d'accordo, cioè, siamo su due pianeti diversi, ecco. Comunque tra pochissimo la conferenza stampa, appena abbiamo l'ok del direttore, anche perché abbiamo sforato, ma perché appunto siamo qua a farvi aspettare di anche vedere la conferenza stampa di Raffaele Palladino, ce l'abbiamo, quindi noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata qui su Nettuno Bologna 1. Simo?
26: Ciao, buona serata.
0: Ciao.
2: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
3: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
4: Sì, mi devi credere!
3: Lunedì?
4: All you can eat di Crescentine!
3: Ah, bene! Martedì?
4: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
3: Tutto illimitato?
4: Sì!
3: Mercoledì?
4: All you can eat di carne alla griglia!
3: Giovedì?
4: Tomahawk!
3: Illimitato?
4: Sì!
3: Prenotare subito!
4: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Sono le 19 e 11 minuti.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presente.

0: propone di esonerarlo dall'incarico dopo 4 giornate di campionato, e con una decisione anche fuori da quelle che sono, diciamo, le nostre abitudini, quindi anche un po' forse per voi sorprendente, ma mi faceva piacere comunque ringraziarlo, perché comunque è stata una persona con cui abbiamo condiviso questi mesi, una persona con cui abbiamo avuto un rapporto umano di livello, un professionista che ha cercato di portare le sue metodologie, ma per diverse ragioni queste non hanno prodotto i risultati che ci aspettavamo. La decisione di arrivare a una sostituzione dell'allenatore così veloce nasce prevalentemente dal fatto che con Sartori e Di Vaglio, vedendo quello che le metodologie di lavoro, quello che era la proposta che il mister portava avanti e i riflessi sulle performance della squadra, ci siamo siamo preoccupati, perché abbiamo pensato che la capacità di incidere del mister fosse minore rispetto a quella che ovviamente ci aspettavamo. È una decisione quindi prevalentemente di natura tecnica, non voglio assolutamente che questo risulti un giudizio sul metodo di lavoro del mister, che ha funzionato, il mister tedesco, che ha funzionato in passato e probabilmente continuerà a funzionare in futuro anche in altre esperienze. Purtroppo la capacità di incidere sul nostro gruppo non è stata quella che ci aspettavamo, e siccome eravamo preoccupati dell'andamento della squadra, una squadra che, devo essere sincero, si è sempre resa disponibile con l'allenatore, tra squadra e allenatore c'è stato un rapporto corretto, professionale, Tedesco ha sempre parlato con i calciatori hanno sempre dato il massimo impegno in allenamento e nelle partite, però purtroppo, diciamo, quello che si provava, si cercava di realizzare in allenamento non si concretizzava in partita, quindi nonostante i diversi cambiamenti, tutto quello che le proposte nuove, sia per quello che riguardava, diciamo, l'atteggiamento della squadra in fase offensiva e difensiva, ma senza entrare troppo nel dettaglio, alla fine comunque il risultato è che la squadra sembrava non riuscire ad interpretare quello che il mister volesse. Siccome noi pensiamo che la squadra sia una squadra comunque che ha delle capacità, che ha delle doti, sia per quanto riguarda il gruppo dei giocatori che per quanto riguarda i singoli, perché è una squadra che in gran parte è quella che l'anno scorso ha comunque fatto bene sia in campionato che in Coppa, che ha perso qualche giocatore, ma chi è arrivato è in grado comunque di sostituirli con ovviamente se nel tempo, e quindi di dare le stesse performance che hanno dato i giocatori che ci hanno lasciato. Alla fine pensiamo che abbiamo pensato che, alla luce anche della disponibilità di un allenatore che già in passato avevamo contattato, con cui avevamo parlato, perché avevamo stima di quel percorso che stava facendo, e quindi avevamo visto se in passato se ci fosse la possibilità magari di lavorare insieme, e dalla tipicità del calendario di quest'anno, no? Che consente una sosta molto, molto lunga, che è quasi un ritiro, abbiamo deciso di intervenire. Quindi non c'è, ripeto, un giudizio sul mister, sul tipo di lavoro che è stato fatto, è solo stata una nostra valutazione che purtroppo non la capacità di incidere sulla squadra veniva meno domenica dopo domenica, e quindi abbiamo affrettato una decisione che, come vi ho detto all'inizio, è una decisione non rituale, penso sia quando ne abbiamo parlato sia io con Sartori, con Di Vaglio, ci siamo trovati di fronte anche a questa, diciamo, dover affrontare una soluzione che in carriera né io né Giovanni Sartori, che abbiamo una lunghissima esperienza di dirigenti, abbiamo, penso, mai preso. Una decisione con cui poi, visto che anche il presidente era qui, l'abbiamo comunque informato, e siamo andati avanti rapidamente contattando mister Palladino, che ha dato subito, credo, disponibilità a fare un percorso con noi, un percorso lungo, perché abbiamo fatto un contratto con 3 anni, un percorso segnato dalla comune volontà e ambizione in questi 3 anni di ritornare a giocarci le nostre chance per un piazzamento che ci veda magari arrivare in Europa o rivivere le serate come quella di Roma, che rimane nella storia di questo club della Coppa Italia, quindi in cui ovviamente sarà necessario il suo contributo sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico, sia per la sua capacità di far crescere i giocatori. Ci vorrà la disponibilità dei giocatori, come sempre, come è successo negli anni passati, andare anche oltre quelli che sono i propri limiti, a mettersi a servizio del gruppo per raggiungere determinati risultati. Ci vorrà la capacità di investimento di una società che nel tempo, come sempre ha detto anche saputo, non farà mancare il supporto finanziario, e quindi a qualche investimento, che poi nel calcio gli investimenti significa dotare la società di risorse in eccesso a quelle che può produrre in proprio. Quindi ci sono tutte le condizioni per far bene, siamo entusiasti di avere con noi Raffaele, e credo che nella sua carriera ha già dimostrato, pur essendo giovane, le sue qualità come allenatore, e gli daremo tutto il supporto necessario per poter far bene anche qui, e quindi faccio solo un grandissimo in bocca al lupo per questa sua avventura con noi.
1: Prego. Buongiorno a tutti, ci tenevo ad aprire io dopo le parole di Fenucci. Intanto grazie per essere qui, è un piacere conoscervi. Volevo ringraziare innanzitutto la proprietà, la società, il presidente Saputo, il direttore Fenucci, il direttore Sartori e Di Vaio, perché in questi ultimi 3-4 giorni mi hanno dato dimostrazione di grandissima fiducia, volendomi qua a Bologna, e mi hanno prospettato non una panchina, mi hanno prospettato un progetto, e quindi io non sono venuto qua per una panchina ma per un progetto, e sono molto felice perché ho avuto delle sensazioni bellissime, un ambiente positivo, un ambiente dove bisogna ritornare a ritrovare l'entusiasmo che si è un po' perso, ma le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme, e volevo ringraziare anche i tifosi per il calore di come mi hanno accolto, e quindi non vedo l'ora che sia sabato per scendere in campo.
2: Bene, grazie mister. Ora procediamo con le domande. Ovviamente se le domande sono rivolte al mister vi chiedo di presentarvi, quindi nome e testata.
3: Buongiorno, benvenuto, ben trovato.
1: Grazie.
3: Nosotti Sky, ma penso che ci si conosca bene. Purtroppo sono un po' vecchiotto, ma un buon lavoro, glielo auguro volentieri, mister. Allora, ho visto nelle cronache di queste ultime ore, o sono le prime ore di Palladino, alcune parole chiave, no? La velocità, la qualità, il tempo speso nel parlare serve, poi c'è il campo, oggi doppia seduta, il video, come per dire, ragazzi, la rivoluzione è già partita. E allora mi chiedo, quali sono i principi? Io ricordo quel quadrilatero di costruzione a Monza, nel tuo primo Monza, che era veramente interessante, ecco, e soprattutto una difesa a tre. I numeri lasciano il tempo che trovano, ci vogliono interpreti, ma chiedo che cosa cambia, su quali sono i cardini della rivoluzione palladiniana, e se appunto, visto che sai fare l'uno e l'altro, se si può partire da questa considerazione su una linea 3.
1: Beh, cerco di essere, intanto grazie per i complimenti, cerco di essere breve nella risposta. Nel mio percorso da allenatore ho avuto la fortuna di poter cambiare vari sistemi di gioco, e quindi ho tanta esperienza su tre sistemi di gioco /4, quindi ho avuto l'esperienza per poterlo fare. Credo che ogni allenatore debba essere anche flessibile nel cambiamento, anche in base agli interpreti che si ha, e soprattutto credo che questa rosa sia stata costruita per giocare con una difesa a tre, e anche, cioè, sia stato costruito per giocare una difesa a 4, ma nello stesso tempo possa giocare con una difesa a 3, perché ci sono degli ottimi esterni di fascia, si può giocare con i tre difensori, con i due in mezzo che in passato si è stato fatto, gli attaccanti esterni possono stare dentro, possono stare fuori, quindi può essere una squadra camaleontica, ma il mio sistema di gioco, ovviamente sapete bene, che è quello più improntato con una difesa a tre, quindi vedremo nel corso della stagione. Io sono entrato ieri con il primo allenamento, ho percepito grande partecipazione e grande predisposizione da parte del gruppo a voler cambiare, quindi le basi ci sono per poter cambiare, bisogna solo lavorare, testa bassa, lavorare con grande impegno, con grande intensità, e ovviamente poi è un percorso lungo che però parte insomma da ieri, e bisogna avere un po' di pazienza all'inizio, i principi sono quelli che ho sempre avuto, sono chiari, e cercherò di trasferirli nel più breve tempo possibile alla squadra.
4: Grazie. Ciao, Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport. Grazie. Qual è la parola sulla quale non si deve derogare? Sto parlando dei giocatori, no? La seconda, tu hai visto il Bologna dal vivo almeno una o forse anche tre volte?
1: Una volta,
4: perfetto.
1: Bologna-Lazio,
4: la prima, perfetto. Allora, quali sono state le tue sensazioni da fuori e cosa invece sei riuscito a capire in questi tre allenamenti che hai fatto, giusto?
1: Beh, essendo la prima partita di campionato, ovviamente io le prime partite sono venuto a vedere, a studiare soprattutto gli allenatori nuovi, quindi quel weekend ho guardato tre partite diverse, e ovviamente sono venuto a vedere anche il Bologna, e dall'altra parte c'era anche Gattuso, e quindi mi interessava vedere principi nuovi, idee nuove, idee diverse, e ovviamente è stata una partita che per il Bologna purtroppo non è andata bene, però comunque ho visto comunque un'idea di calcio, un'idea di gioco che è improntata insomma a voler imporre il proprio gioco. Adesso io sono entrato da due giorni, sono pochi, però nello stesso tempo mi interessa stare il più possibile con la squadra. Ieri abbiamo fatto un primo allenamento, oggi è una doppia seduta, sono voluto rimanere qui al campo il più possibile per stare più possibile con i ragazzi, devo capire le loro emozioni, le loro sensazioni, e conoscerli il più possibile, perché in tre giorni si può fare tanto, ma sono anche pochi giorni per poter stare insieme, quindi ogni minuto è importantissimo per stare con loro, per stare insieme alla società e per cercare di ottenere il massimo con una partita a poche ore che giocheremo sabato alle 3.
5: E cosa non è negoziabile a livello di l'essere scarso a fatica, non correre, non essere...
1: Bisogna dare tutto per questa maglia, per questi tifosi, per questo club. Lo spirito deve essere questo, non bisogna mai rinunciare a imporre il proprio gioco, cercare di essere una squadra propositiva. In questo momento dobbiamo essere noi, io in primis e la squadra insieme a me, a cercare di dare qualcosa ai tifosi e alla società, perché bisogna ritrovare l'entusiasmo, bisogna ritrovare quello che il Bologna ha sempre avuto. Io quando venivo qua a giocare contro il Bologna era dura, era difficile, dobbiamo ritrovare quello, quindi sono sicuro che lo ritroveremo.
6: Grazie. Nicola Zanarini della Rai, benvenuto.
1: Grazie.
6: È già il terzo subentro su quattro panchine in Serie A, quindi ha già anche un po' di esperienza in questo campo. L'anno scorso a Bergamo disse: voglio sacrificio, lavoro, intensità, quindi anche queste tre parole chiave immagino che tornino. E poi oggi una buona notizia, è rientrato in gruppo Orsolini. C'è stato un po' un equivoco tattico con Tedesco. Orsolini e Bernardeschi possono convivere nella stessa formazione?
1: Sì, Orso è rientrato oggi in squadra parziale, quindi vediamo poi per sabato, però ha risposto bene, e con Bernardeschi è una coppia formidabile, cercherò in tutti i modi per me mettere giocatori di qualità in campo è fondamentale, più ne abbiamo dentro e meglio è, la qualità deve essere poi a servizio della squadra come è il sacrificio, perché ci sono due fasi importanti nel calcio, quella di possesso e quella di non possesso, e bisogna cercare di essere chiari in fase di gioco e in fase di non possesso, bisogna difendere tutti quanti insieme da squadra, i primi difensori sono i nostri attaccanti, il mio credo è questo, sto cercando di trasferirlo alla squadra, ma mi sembra che ci sia una buona base per far capire questo e per fare un ottimo lavoro insieme, sono sicuro che le basi ci sono.
7: Buonasera, Emilio Marrese, Repubblica. Volevo chiederle qual è il suo obiettivo per questa stagione, dove può arrivare questa squadra?
1: Il mio obiettivo intanto è la partita di sabato, perché abbiamo una partita importantissima. Il secondo obiettivo è quello di sfruttare la sosta, come diceva il nostro direttore, perché è quasi una sosta di pre-ritiro, perché ci sono 3 settimane in cui bisogna migliorare la condizione fisica, perché la squadra ovviamente ha cambiato anche un po' metodologia e quindi i carichi di lavoro sicuramente saranno diversi. Bisogna migliorare la condizione, perché è importante, per quello che richiedo io come allenatore e il mio staff, avere un'ottima condizione fisica, perché siamo una squadra che vuole andare a prendere gli avversari in avanti, cercare di essere propositiva, cercare di andare a recuperare palla il prima possibile. Quindi bisogna essere bravi anche nei duelli difensivi, bisogna migliorare la condizione fisica, questo è fuori discussione, questo è il secondo obiettivo. L'obiettivo mio e dello staff, e credo anche della squadra e della società, è far ritornare l'entusiasmo. Noi non bisogna porci limiti, bisogna essere ambiziosi, non bisogna guardare la classifica in questo momento, ma tenere testa bassa e pedalare, perché bisogna iniziare a fare poi risultati.
8: Buonasera mister, Gianmarco Marchini, Resto del Carlino. La sua carriera racconta, da allenatore, racconta di una crescita, no? Monza, Fiorentina, Atalanta. Quindi le chiedo intanto che cosa rappresenta Bologna in questa curva, diciamo, che fin qui è salita, se magari può anche definirla con una parola. E poi una curiosità, se in questi giorni ha avuto, comunque era stato anche preallertato da altre squadre. Grazie.
1: Cosa vuol dire per me essere qui a Bologna? Vuol dire aver accettato un progetto, un qualcosa che mi stimola tanto, è un qualcosa che mi è piaciuto molto, perché ho sentito grande fiducia, e quindi in pochissimo tempo ci siamo messi d'accordo e ho sentito veramente qualcosa che mi vibrava dentro. Sono uno che va molto a pelle, a sensazione, e sentivo che era il posto giusto per in questo momento della mia carriera, perché avevo bisogno di un posto dove potevo crescere e costruire insieme ai direttori, insieme alla società, un qualcosa di importante e cercare di aprire un nuovo ciclo. Sapete che sono ambizioso, non voglio parlare di posizioni di classifica, ma voglio dire che la società è ambiziosa, io sono ambizioso, i ragazzi devono sentirsi ambiziosi di poter ambire sempre a qualcosa di importante, perché questo è un club importante, ha una storia importante, ha dei tifosi importantissimi, e è doveroso da parte nostra ritornare a far credere in questa cosa. I miei anni sono stati anni importanti, perché Monza mi ha lanciato nel grande calcio e ho avuto l'opportunità di dimostrare per 2 anni e farmi vedere. Firenze è stato un anno di grande formazione anche sotto il profilo delle coppe, perché è stato il mio primo anno di coppa, e l'anno scorso è stato un anno di esperienza in Champions fantastico, dove io ringrazio tutte queste società che mi hanno dato la possibilità, ma adesso il mio obiettivo è il Bologna.
9: Buonasera, Leonardo Bosello, Nettuno Bologna 1 e Radio Bruno. In questo momento come ha ritrovato la squadra da un punto di vista fisico? E poi le chiedo se si era fatto un'idea del valore della rosa, magari anche prima in estate, e adesso qualità media dei giocatori. Grazie.
1: Stando a casa guardavo tante partite e ovviamente ho visto quella contro Bologna-Lazio dal vivo, che ero curioso come vi dicevo, poi quelle del Bologna le ho viste tutte da casa in TV, e ovviamente ho studiato ogni minimo dettaglio di questa rosa, come l'ho fatto anche in passato, perché comunque ho giocato tante volte contro il Bologna, quindi tanti giocatori li conosco, li ho visti, li ho valutati. Se sono qui è perché credo in questi ragazzi, credo che hanno dei valori, grandi valori, e altrimenti non avrei accettato Bologna, come ho rifiutato altre cose che mi sono venute in questo periodo, e voi sicuramente sapete quali possono essere. Io ho accettato Bologna perché credo in questa società e credo in questi ragazzi e credo che si possa fare qualcosa di importante. Come ho trovato la squadra, bisogna migliorare la condizione fisica, i ragazzi lo sanno, ho spinto in questo, ma avremo tempo per farlo.
10: Buonasera, Johnny Forlenza, Tutto Bologna Web. Tocco un tasto più a livello mentale. Subentrare dopo 3 sconfitte e un pareggio. Qual è il tasto principale da dover toccare verso i giocatori?
1: Intanto far sentire la fiducia, il mio entusiasmo, la mia energia, l'energia mia dello staff, portare idee chiare, un'identità chiara, e cercare di usare il più possibile il contatto fisico con loro e il dialogo, perché quello credo che sia importante. In soli 3 giorni non ho la bacchetta magica, ma credo che l'aspetto mentale è fondamentale, più dell'aspetto fisico e tecnico. La testa è qualcosa che, se si accende, se riesci ad entrare nella testa dei calciatori, se riesci a toccare i tasti giusti, i punti giusti, può scattare quel qualcosa che a questi ragazzi serve. Probabilmente in questo momento serviva questo, e serve anche dentro di loro una scintilla. Io ci posso mettere tutto questo, ma all'interno dello spogliatoio ho bisogno che anche loro facciano questo click che serve per affrontare una partita tra qualche giorno. Poi avremo tanto tempo per preparare le altre, ma questa è fondamentale.
8: Grazie. Ciao, benvenuto, Francesco Livorti, Canale 88. Ti parlo di altri 2 singoli, Piccoli ed Offbeat. Quanto sono importanti nel tuo gioco queste 2 punte?
1: Piccoli lo conosco bene, giocatore con cui ho parlato molto sia ieri che stamattina. La condivisione, per me il rapporto umano, è alla base di questo lavoro. Credo tanto in lui, come credo tanto in Dovbik. Purtroppo ha avuto un percorso dove è stato un po' più fermo, un po' più fuori, ma anche stamattina con Dovbik abbiamo avuto una riunione dove vogliamo metterlo nelle condizioni migliori, perché per noi è un giocatore importante. Poi davanti abbiamo Enem, che è un giovane di valore, quindi davanti abbiamo attaccanti di grande valore. Credo in loro, credo che possono fare bene per questa squadra. Bisogna alzare il livello proprio davanti, perché è fondamentale alzare lo score davanti.
11: Buongiorno, Alessandro Mossini, Corriere di Bologna. Buongiorno. Le chiedo, lei è sempre stato uno molto efficace con le squadre che ha avuto, ha fatto sempre tanti punti. Allora le chiedo, in questi primi 2 giorni di lavoro, oltre al discorso che ha fatto sulla condizione atletica, qual è una dote che si porta dietro, magari che ha visto già in questi giorni, cioè qualcosa da sfruttare di questa squadra, anche se ha un punto in 4 partite?
1: Beh, io quando sono entrato in corsa ho sempre cercato di essere me stesso con i ragazzi, farmi conoscere per quello che sono. Ogni squadra, ogni società, ogni gruppo insomma, ci sono le varie problematiche. Purtroppo quando entri in corsa devi entrare dentro lo spogliatoio e cercare di capire dove sono stati i problemi, e quindi diventa anche un lavoro psicologico, e in breve tempo bisogna cercare di capire. Non dormiamo di notte per questa partita, per cercare di trovare sia la chiave giusta per l'aspetto mentale e soprattutto poi

0: Di sabato, e questo magari è anche un segnale importante per la squadra, per i giocatori. Se il nostro nuovo mister è così carico, ci crede, è uno stimolo in più forse per loro, aver visto che lei è arrivato qua subito molto carico e già pronto a una sfida così.
1: Mentre lei mi faceva una domanda, ho pensato al mio primo incarico, che è stato a Monza, il presidente Berlusconi, che ovviamente sono molto legato a lui, mi chiese proprio questo prima di Monza Juventus, mi chiese se me la sentivo di partire in quella partita e ovviamente ho accettato, e credo che il coraggio non mi manca, ma qui è stato diverso, qui non serviva aver coraggio, qui mi è bastato parlare con una grande proprietà, con un grande presidente, con grandi direttori che mi hanno dimostrato ovviamente grande fiducia. Io ho percepito veramente che mi volevano a tutti i costi, che avevano bisogno di me, e c'è nata subito questa scintilla, questa sintonia tra noi. Credo nel gruppo, in 3 giorni, come dicevo prima, si può fare tanto, ma si può fare anche niente, questo dipende anche dalla squadra, e quindi come io ho bisogno dei ragazzi, loro hanno bisogno di me, e quindi diventa una sinergia che bisogna essere bravi, insomma, ad andare tutti dalla stessa parte.
2: Salve, buon pomeriggio, sono Marcello Giordano dell'Ansa. Io avevo una domanda per il mister e una per il direttore, se possibile. Al mister volevo chiedere, lei in che posizione vede Ferguson, se mediano, mezzala, trequartista come nell'anno di Thiago Motta, e soprattutto se sa già quanti giocatori perderà per le nazionali durante la sosta, perché questo ovviamente potrebbe influire, ecco, su questo percorso iniziale.
1: Sì, questo è una cosa che stiamo valutando, ovviamente sappiamo che ci sono le nazionali, vediamo, faremo la conta, ma a me interessa lavorare il più possibile con quelli che rimarranno qua. Sappiamo che le nazionali purtroppo andranno via e andranno a giocare, mi avrebbe fatto piacere averli tutti qua a disposizione, ma vuol dire che ci sono giocatori forti se vanno in nazionale, quindi questo è merito di una società che ha saputo prendere giocatori di livello. Sono sicuro che quando andranno lì andranno a lavorare, e con quelli che rimarranno qua lavoreremo tanto, vi assicuro che li farò lavorare tanto. Per Ferguson è un giocatore universale, può giocare da mediana a 2, può giocare anche sotto punta in un 4-2-3-1 perché ha grande inserimento, e lui è un giocatore intelligente, e ovviamente credo tanto in lui come credo in tutti i centrocampisti che ho, perché oggi ho avuto modo di vederli un po' tutti che sono rientrati, anche qualcuno che era fuori, e quindi sono molto soddisfatto del reparto di centrocampo.
2: Grazie. Per il direttore volevo chiedere la scelta di un cambio così immediato, come ha detto in precedenza, è qualcosa che fin qui non ha appartenuto alla vostra storia, però è anche, come dire, una scelta che stupisce e un po' sconfessa quella che era stata la conferenza post mercato, in cui aveva detto che, insomma, dopo le cessioni l'allenatore avrebbe avuto bisogno di tempo, che andava difeso. E quindi mi chiedo, è successo qualcosa nell'incontro di lunedì, martedì post partita con l'allenatore che vi ha portato ad avere dubbi e a precipitare la situazione?
3: I dubbi sono nati strada facendo, anche dopo la partita di Napoli, che soprattutto il secondo tempo è stato molto difficile. E poi abbiamo avuto una riunione con il mister insieme a Sartori e Di Vaio, e il mister ci ha espresso alcune considerazioni su un ulteriore, diciamo, cambiamento anche di metodo, eccetera, di posizionamento dei giocatori. Insomma, alla fine è uscito un quadro un po' confuso. A quel punto ci siamo riuniti e sulla base della nostra esperienza abbiamo detto che il rischio che un cambio poi poteva accadere nelle settimane successive era alto, e magari avremmo perso l'opportunità di portare un allenatore che abbiamo seguito, perché 2 anni fa abbiamo avuto già un contatto con lui, siamo rimasti in contatto con Raffaele tutti questi anni, e quindi ci è sembrato opportuno accelerare prendendoci le nostre responsabilità, sulla base di quello che ho detto prima, si vedeva

0: il lavoro durante gli allenamenti e quello che poi si traduceva nella performance della squadra. Quindi abbiamo accelerato la decisione perché avevamo la possibilità di portare Raffaele con noi, abbiamo grande fiducia nelle sue capacità. Ripeto, l'allenatore del Bologna ha il compito di ovviamente portare risultati a casa, ma anche quello di migliorare i giocatori. Lui secondo me lo può fare. Insieme a lui abbiamo parlato a lungo, abbiamo fatto un programma che è un programma ambizioso per le nostre dimensioni e quindi vogliamo perseguirlo insieme. Credo sia la prima volta che firmi un triennale, non lo so, credo sì, anche la prima volta che firmo un triennale, che è la prima volta che noi firmiamo un triennale con l'allenatore, quindi più condivisione di obiettivi, interessi e la disponibilità, che visto c'era anche la proprietà di mettere risorse per fare un percorso che sportivamente dia soddisfazioni, non ci sono, non ne vedo.
1: Matteo Fogacci, Agenzia Ital Press e Corriere dello Sport. Chiedevo al direttore questo, appunto, da questo discorso che faceva, se avete pensato che voi avete pensato quest'anno di avere un anno così di non mi ricordo come l'hai chiamato nella precedenza, di ricostruzione. Ecco, se con un nuovo allenatore appunto cambiano i programmi, cioè vengono anticipati magari col mercato invernale, e se vi siete accorti che magari forse quest'estate avete esagerato un po' tra la parte economica e quella tecnica.
0: Ma io ho sempre detto che quest'anno era un anno in cui, uscendo non avendo le competizioni europee, avendo dei costi abbastanza elevati, avremmo dovuto fare qualche sacrificio sotto l'aspetto del mercato, e credo che perseguire il fatto di un calcio sostenibile, lo ripeto, è un nostro obiettivo. Il calcio italiano, adesso non voglio ripetere i soliti discorsi, perde 400 milioni all'anno, e quindi significa che ha un problema, oggettivamente c'è un problema di sostenibilità, e credo che in qualche modo le società debbano affrontarlo al di là dei modelli che si vogliono perseguire. Il nostro è quello di fare un calcio che dia soddisfazione, costruire squadre, possa portare ad avere squadre competitive con degli investimenti ragionati, che la proprietà ha detto che continuerà a fare, e quindi nel tempo decideremo come impiegare queste risorse aggiuntive che la proprietà ci metterà a disposizione. Se dovessero servire a gennaio, lo utilizzeremo a gennaio, se no ovviamente negli anni prossimi, e seguendo quello che abbiamo sempre fatto, cioè proporre squadre che hanno queste caratteristiche di divertire i nostri tifosi, squadre offensive, portando i giocatori adatti ovviamente a quello che il mister poi richiederà.
2: Buonasera, Marco Francia, La Verità. Buonasera. TV. Due domande, ha usato due volte la parola progetto, e non chiedo che ci riporti tutto il progetto che le è stato prospettato, ma almeno i punti che l'hanno proprio convinta a firmare un triennale col Bologna. E poi una cosa un pochino più concreta, diciamo più attuale: la Serie A quest'anno è molto cambiata, proprio per le nuove regole, per il nuovo metodo arbitrale. Quanto in questa nuova Serie A la gestione del ritmo in una partita diventa cruciale, visto che abbiamo visto tantissimi gol e molti di questi nel finale di partita? Siamo a inizio stagione, ma insomma magari le squadre non erano così abituate a gestire ritmi così alti per così tanto tempo, con tanto tempo effettivo di gioco. Grazie.
3: Sì, intanto quando una società ti prospetta 3 anni di contratto, comunque ti mette a disposizione uno staff importante, una struttura così bella. Ho visto il centro sportivo, una società così sana, sembra una famiglia, una grande famiglia essere qui. Hai delle sensazioni, delle percezioni positive, e quindi già quello ti fa pensare che può essere il posto giusto. Poi c'è una squadra di grandi valori, come diceva il direttore, ci sono dei valori individuali importanti. A me piace lavorare con i giovani, mi piace lavorare anche con quelli più grandi, credo che il miglioramento del singolo è fondamentale, mi piace molto migliorare il singolo, quindi si sono incastrate tante cose in una chiacchierata che ci siamo fatti martedì sera, che ha fatto sì che ci siamo messi d'accordo e abbiamo pensato di provare ad aprire un nuovo ciclo insieme, quindi con grande entusiasmo, con grande voglia e con grande determinazione abbiamo preso una scelta insieme. Per il resto, le nuove regole a me piacciono tantissimo. È ovvio che dopodomani sarà la mia prima partita per me, però a vederlo da fuori Mi fa impazzire questa grande intensità che c'è, mi piace tanto, credo che piace a tutti, piace ai tifosi, piace agli addetti ai lavori, piace anche ai calciatori, perché c'è meno pause, più ritmo, e proprio per questo, come dicevo prima, bisogna migliorare la condizione fisica per alzare l'intensità. Questa è una squadra che ha lavorato, perché voglio ringraziare mister Tedesco perché ha allenato questa squadra, però ovviamente il cambio di metodologia richiede ovviamente un percorso con me che è diverso dalla sua metodologia, e ci sarà da cambiare delle cose durante la settimana con degli aspetti anche fisici dove ci vuole un po' di tempo, ma bisogna migliorare e alzare il livello di intensità.
4: Massimo Vitali, Resto del Carlino. Ti avrei chiesto che cosa si prova a firmare un triennale, visto che è la prima volta in carriera, anche se tu sei molto giovane. Poi la storia tua insegna che se non c'è condivisione hai anche fatto un passo indietro a Firenze, quindi evidentemente è fondamentale l'intesa poi col club e se quel progetto verrà portato avanti anche nei fatti. Ecco, ti chiedo, qui arrivi in una condizione classifica, solo 4 partite, la classifica non bisogna guardarla. Tu vieni da 2 stagioni in cui hai fatto le notti d'Europa, ecco, cosa vuol dire calarsi l'elmetto un club che 16 mesi fa alzava al cielo la Coppa Italia all'Olimpico? Ecco, che cosa vuol dire? Perché c'è anche questo aspetto psicologico, al di là del valore della squadra a cui tu giustamente credi molto, c'è anche un affetto psicologico di trovarsi a dover lottare per qualcosa oggi, anche se siamo solo all'inizio, che è diverso dalle notti europee.
3: Beh, intanto questo, quello che ha fatto questa società, questi ragazzi, ovviamente in passato è un valore aggiunto, quindi tutto quello che ha fatto ha dato grande merito alla società, ai ragazzi, ed è un senso da parte mia non di pressione ma di responsabilità, quindi mi stimola la responsabilità, altrimenti non sarei venuto qui se non credevo in questo. Non sono i 3 anni di contratto come ha detto lei, ma io ho creduto nelle persone che ho conosciuto, credo nel progetto che è Bologna, in un ambiente sano, una società sana, con un club importante, con un passato importante, con dei tifosi straordinari, perché lo stadio è bellissimo la domenica e quindi si crea un ambiente importante, e credo che questa sinergia, queste cose, se si vanno a incastrare, si può fare qualcosa di importante come lo è stato fatto in passato. Adesso siamo indietro in classifica, ma come ho detto prima non bisogna guardarla, bisogna pedalare testa bassa in silenzio e iniziare a creare un'identità chiara ai ragazzi, poche cose ma fatte bene, e cercare di ottenere risultati e iniziare poi a rompere le scatole davanti.
5: Ciao mister, benvenuto. Prendo in prestito alcune tue parole per fare una domanda al direttore. Ha parlato il mister di condivisione, dialogo, stare insieme il più possibile in questi giorni, famiglia. 15 giorni fa, quando nella scorsa conferenza stampa lei ci aveva dato una risposta che era interessantissima e io ci sono arrivato dopo, quando ha detto: per prendere questa decisione abbiamo anche parlato con la squadra e stavamo parlando dell'ultima operazione di mercato. Ci disse che aveva, no, che aveva anche...
0: No, non per correttezza, dopo alcuni episodi che erano successi ho parlato con qualche giocatore, non è
5: sì,
0: che...
5: Sì, sì, perfetto.
0: Per essere
5: perfetto. La condivisione con la squadra, con alcuni giocatori, quindi adesso non diciamo i senatori, i capitani, ecco, succede spesso, succede anche in caso di cambio di allenatore. C'entra, vi siete confrontati con la squadra dopo Napoli?
0: No, assolutamente. Allora, la squadra si è confrontata fra di loro nello spogliatoio, questo è un fatto positivo in cui si sono parlati, come avviene dopo una sconfitta così brutta, perché la sconfitta di Napoli non è stata, al di là del risultato, è stata una sconfitta in cui abbiamo dato segni di impotenza, cosa che non è mai successo negli ultimi 4 anni. Si sono parlati fra di loro, che è una cosa positiva, ma su questa tematica ovviamente non abbiamo assolutamente sentito la squadra. Ribadisco quello che ho detto prima, la squadra aveva un buon rapporto con l'allenatore, molto professionale, hanno sempre seguito quello che l'allenatore ha proposto durante gli allenamenti, lo hanno fatto, e il problema è che e quanto si poi si riusciva a incidere sui giocatori. E come dice giustamente Raffaele, ci sono aspetti mentali, aspetti tecnici che vanno, su cui bisogna lavorare, e probabilmente ci siamo accorti, dalla nostra esperienza, che qualcosa non stava andando in questa direzione, ma i rapporti fra squadra e allenatore erano, come sempre accaduto in questa società, erano assolutamente lineari, e non c'è stato nessuno ovviamente parola che abbiamo fatto con i giocatori in relazione a questo.
6: Sembra per il direttore va un po' in scia quello che ha chiesto Leonardo, nel senso che quando c'è un esonero così repentino, che è un po' una sconfitta per tutti, si guarda spesso cosa ha sbagliato l'allenatore, si guarda anche, ci metto, a chi ha sbagliato il club, ma spesso si parla poco della squadra. Allora chiedo a voi se vi aspettate qualcosa di più, visto che proprio l'allenatore ha parlato, no, di un grande del rapporto che sta cercando di instaurare con la squadra, se vi aspettate anche voi alibi zero, gerarchia azzerata, ok, questo sta a lui, ma anche voi vi aspettate un salto di qualità dalla squadra, perché c'è stato anche qualche comportamento anche prima di Napoli, la famosa riunione, che insomma.
0: Quello è successo anche in passato, altri episodi li abbiamo avuti, e c'è un regolamento interno che va rispettato. Credo che sotto la squadra deve avere motivazioni, no? Le motivazioni, come ho detto anche a loro, servono le motivazioni che ci hanno accompagnato in questo percorso, che è stato quello sicuramente il contesto c'è, rimaniamo quello che il mister ha visto, una famiglia sportiva in cui c'è armonia fra il club e anche l'allenatore, come è accaduto in passato, e con i giocatori. Il tema sono le motivazioni che ogni giocatore deve creare in se stesso, perché come ho detto, se non andiamo oltre questo tipo di motivazioni, che sono quelle che ti portano a fare risultato, non sono le motivazioni cosce, perché qualsiasi squadra, qualsiasi giocatore va in campo per vincere le partite, ma sono quelle inconsce, sono quelle che ti portano a dare più di quello che tu riesci a, magari puoi dare, quello che ti portano ad aiutare il compagno in un momento di difficoltà, a fare la corsa in più, alla chiusura in più. Sono quelle le vere motivazioni che ci hanno portato in questi anni, sono quelli che ci hanno fatto migliorare, perché il Bologna comprerà giocatori e avrà giocatori che vanno comunque sempre migliorati, soprattutto se sono giovani. Quindi su questo sì, dobbiamo ricominciare ad avere quello spirito di gruppo che il mister aveva notato da avversario, che ci ha portato a questi risultati. E i valori della qualità, ovviamente a giudizio mio, di Sartori, di Marco, ci sono, perché è una squadra, adesso per quello che valgono le statistiche, non voglio essere mai interpretato, ma se guardiamo quello che è successo il primo periodo, la scorsa stagione, il periodo migliore che abbiamo avuto è stato quello prima della Supercoppa, che poi c'è un po' cambiato anche, cioè è inciso molto sulle successive, successivi mesi. E quel periodo la squadra ha fatto bene, è arrivata addirittura dopo non so quanti decenni ad essere per 4 ore in testa alla classifica. Andate a vedere le presenze di quella squadra e andate a vedere quanti dei giocatori che ci sono oggi hanno registrato presenze, chi ha fatto quasi tutte le partite, chi ha fatto, e quasi tutti i giocatori che sono oggi hanno fatto quasi più del 50% di quelle partite. Quindi quei valori c'erano, ci sono, vanno solo ritrovati, ecco, va ritrovata questa forte motivazione di inseguire tutti insieme un percorso che deve essere un percorso ambizioso, che non può non passare, perché lo abbiamo ripetuto sempre, partita per partita, cioè tanto pensiamo a Torino, poi si pensa altra, poi certo, io ho detto anche l'altra volta, visto questa ricostruzione, se finiamo, ho detto nelle prime 10, ho detto per me ero, perché poi anche alcune dichiarazioni sono un po' sempre travisate, se finiamo nelle prime 10 ho detto è una buona stagione, penso che è vero, però tanto arrivi a quel punto se tu ragioni partita per partita, l'abbiamo fatto ai tempi con Tiago, qui c'è sempre anche un po' da parte vostra il fatto di fissare gli obiettivi, non fissare obiettivi, l'obiettivo è vincere, se è possibile vincere tutte, non capiterà, però è di vincere nel maggior numero possibile, ma soprattutto di avere quella mentalità che ci ha accompagnato in questi anni, la mentalità di essere aggressivi, offensivi, di proporre gioco, di non aver paura della caratura dell'avversario, cioè di affrontare l'ultima del campionato come la prima con lo stesso spirito e con la stessa voglia di dimostrare che siamo più forti. Se riusciamo a ritrovare questo, che un po' si era perso, credo che sia forse una delle chiavi per poter riprendere un cammino per come è stato fatto negli anni scorsi. Insomma, il mister penso ha molta più esperienza di noi in questo, su come intervenire anche su questi aspetti motivazionali.
7: Salve mister, Manuel Minguzzi, salve. Tutto Bologna Web, Radio Nettuno, Bologna 1. Parto da una cosa leggera, ma ha segnalato una mia collega di Napoli che sabato cade San Gennaro, quindi può essere un buon auspicio, diciamo.
8: Speriamo. Non lo so.
7: Due domande veloci. La prima, se avevi avuto dei contatti con Bologna pre-Napoli, diciamo pre-Napoli-Bologna. La seconda, se hai stabilito già una gerarchia in porta tra Skorupski e Pessina.
9: No, allora, ragazzi, io questa proprietà la conosco già da 2 anni circa, quindi in questo mondo qua credo che i rapporti siano importanti e abbiamo instaurato un bel rapporto di cordialità ogni volta, ogni qualvolta ho ben giocato contro o mi capitava di incontrare i direttori in occasioni di qualche partita, c'è sempre stato grande sinergia ed è rimasto questo rapporto. Prima della partita di Bologna-Lazio, io ovviamente ho sentito il direttore per venire a vedere la partita, ma è capitato in quell'occasione là che sono venuto allo stadio, ma semplicemente per studiare 2 allenatori nuovi. Dopo non c'è stato mai più nessun contatto, anzi io stavo insomma a casa mia a Napoli e guardavo altre partite e cercavo di studiare un po' tutti gli allenatori e tutte le partite, quindi nessun altro contatto ed è nato tutto martedì sera in tarda serata. No, non ci sono ancora gerarchie, però insomma li sto valutando tutti e due perché abbiamo la fortuna di avere un reparto portieri insomma che è ottimo.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buon eccoti. Buongiorno a tutti, Mezzogiorno Rosso Blu, le 12.03, i vostri sms al 366-402-4022. Con me Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rosso Blu, e al telefono collegato Alessio De Giuseppe di Dazon.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Oh Ale, senti, che settimanina.
1: Come state? Come state? Vi state riposando un po'?
0: Stiamo smaltendo un pochino i refusi di una settimana complicata. Iniziata lunedì con le prime indiscrezioni che si sono poi concretizzate nella giornata di martedì e mercoledì. Esonerato Tedesco, pronti via, esonero Lampo, nella storia del Bologna il secondo più veloce. Il primo fu Colomba. Colomba, che lasciò in estate. E questo è il secondo, e arriva dopo un avvio sicuramente complicato, e una decisione netta e tante considerazioni che vengono fatte in questi casi, soprattutto perché parliamo di un progetto che era nato con il fascino, no, esotico di un allenatore che viene da fuori, giovane, che ha un percorso anche particolare e che poteva portare qualcosa di fresco anche in Italia. Non è durato, e addirittura la società ha preso una decisione netta subito, andando su Paladino e cercando di resettare un momento dove evidentemente hanno visto che qualcosa non tornava, e che probabilmente non poteva neanche ripararsi.
1: Sì,
0: non lo so, chiedo a te, fatto un riassunto.
1: Io aspettavo che finissi la premessa e il punto della situazione. Io diciamo che rispondo un po' a quello di cui che sto leggendo un po' in città, e ti dico dal mio punto di vista, che giro un po' tutti i campi ogni settimana, secondo me in generale il Bologna ha fatto benissimo, per me questa è la mia idea. Cioè è molto forte, lo so, magari c'è chi parla di riconoscenza, di avere un attimo di pazienza nei suoi confronti, però dobbiamo ricordarci una cosa, cioè che noi magari analizziamo le prime quattro giornate di campionato, qualche amichevole, certo, chi prende queste decisioni lavora tutti i giorni con lui. Tutti i giorni, cioè non solo le quattro partite. Per cui, soprattutto considerando che hai un gruppo squadra non giovane, che si conosce da tempo, non così giovane e che si conosce da tempo, una dirigenza che in altrettanta maniera si conosce molto bene, e prima di prendere una decisione del genere non lo fa a caso. Lo fa perché evidentemente vede che, con tutto il rispetto per l'allenatore e con tutto il rispetto della propria idea iniziale di investire su questo allenatore, le idee di questo allenatore tutti i giorni in allenamento non attecchiscono, non entrano nella testa dei giocatori. Per cui è vero, sicuramente le responsabilità sono di tutti, da chi l'ha scelto all'inizio ai giocatori che forse potevano sicuramente dare qualcosa in più, però non bisogna innamorarsi delle proprie idee, e anzi ha fatto benissimo a farlo adesso, subito, anche perché avevi a disposizione un allenatore già pronto con un curriculum buono, quello di Paladino, che onestamente può risolvere la situazione anche solo dal punto di vista dei punti che ti serviranno da qui alla fine del girone d'andata per risistemare un po' la situazione. Quindi a livello di tempistiche so che sono strane, però il Bologna ha fatto dopo tanto tempo una scelta cinica e secondo me giusta.
0: Cinica e impopolare, perché abbiamo sottolineato tanti, io per primo, io non ero molto tedeschiano, no, ho detto ieri, lo sono diventato ieri e l'altro ieri, più convinto, no? Impopolare perché ero un ragazzo giovane dai ottimi modi, insomma, ci siamo affezionati. La piazza anche, almeno lo stadio, quella un po' più partecipe attiva, mettiamola così, fisicamente, sembrava aver anche accettato, no, il fatto di doverlo aspettare e di dargli il tempo necessario. Di solito nelle piazze, tu ne giri tante, non c'è questa pazienza, no? Di solito le cose vanno male, la prima cosa che si chiede di solito è l'esonero dell'allenatore, no? Ecco, qui invece si è capovolto tutto. Qui è stata la società a fare una scelta
1: intorno
0: impopolare.
1: A Grosso, a Firenze, sono stati il terzo giorno, cioè non è la terza giornata, il terzo giorno, appena arrivato già c'erano i dubbi intorno a lui. Invece su Tedesco devo dire in generale c'è sempre stata grande curiosità da parte della piazza nel vedere questo allenatore oggettivamente sconosciuto, perché che sia famoso a livello europeo, però in Italia non sapevamo che tipo di calcio potesse portare. Per cui è vero, da questo punto di vista è vero, e le critiche maggiori di questi giorni che arrivano alla società sono il fatto che abbia preso una scelta così spiazzante, e magari che Tedesco, secondo la piazza, non meritava. Probabilmente sì, ma ribadisco che se l'hanno fatto un motivo ci sarà. Tra l'altro, non so, mi sono fatto altre domande della serie: perché a questo punto non si è puntato subito su Palladino la scorsa estate? Evidentemente c'era un rapporto, da quanto apprendiamo, anche abbastanza stretto di Sartori con un Tedesco, che su cui c'era da diversi anni, ed è la soluzione un po' più magari alla portata a inizio estate possibile. Quindi ci sta a provare questo tipo di strada, ci sta a prenderla. Palladino magari sarebbe stato meglio fin dall'inizio, anche perché probabilmente avrebbe anche a livello comunicativo alzato un po' magari le esigenze di questo Bologna, perché poi ricordiamoci che anche storicamente Palladino è un allenatore che nei club dove ha allenato si è fatto sempre sentire, cioè da quel Monza-Juventus in poi, dove si è fatto conoscere il calcio italiano, a voglia, ha scomodato parecchio anche a livello di interviste, di comunicazione, chiedendo, esigendo, per cui sarebbe stata un'estate un po' più frizzantina rispetto a quella che diciamo il Bologna ha passato con Tedesco, dove invece è stato tutto forse anche troppo silenzioso rispetto a un mercato comunque non così sufficiente che c'era intorno. Per cui magari Palladino un po' in questo senso avrebbe un po' più movimentato le acque alla Thiago Motta, come fece qualche anno fa, dove Radio Bologna 1 era a raccogliere proprio quelle dichiarazioni, mi ricordo, a Neustift, un po' stizzite di Thiago Motta. Probabilmente la linea comunicativa di Palladino sarebbe potuta essere questa. Detto questo, ora il mercato è chiuso, Palladino ha la chance di ritornare in pista con il Bologna con questa squadra, e anche dal punto di vista dei risultati far peggio di come si è fatto fino adesso è impossibile, considerando anche che la situazione, essendo inizio campionato, non è assolutamente compromessa, per cui si ricomincia serenamente, cioè basta, dimentichiamoci di Tedesco, è stata una scelta sbagliata, pace, si ricomincia adesso avanti con Palladino.
0: Perfetto, ti preoccupa la posizione di Sartori? Se ne è parlato un po'.
1: Onestamente no. Anzi, secondo me è una presa di posizione così forte da parte della società, mi fa pensare che sia una società viva e attenta ed esigente. Per cui bene così, per me è stato un bel segnale quello di questi giorni. Cioè, nel senso.
0: Ti ho perso?
1: Chi è sbagliato? Buon, si cambia. Pronti, via, veloci, tempestivi.
0: Perché ovviamente questa situazione che si spacchettano le decisioni, questo l'ha scelto uno, questo l'ha venduto l'altro, questo è troppo scarso per averlo preso questo, secondo te come mai?
1: Scusami, non ho sentito Manfred, scusami.
0: Questa cosa che si spacchettano un pochino le scelte, questo l'ha preso Tizio, questo l'ha venduto Caio, questo non è all'altezza delle scelte, quindi per forza non l'ha preso lui. Perché? Perché c'è questo
1: secondo me Manfred, perché
0: questa percezione?
1: Perché hai tre profili forti a livello dirigenziale, ben individuabili, cioè Fenucci, Sartori e Di Vaio li conosce bene, in tanti altri club a momenti non sai neanche chi sia il direttore sportivo, magari c'è solo uno che attira mediaticamente il contesto su di lui. qui a Bologna invece hai tre personalità molto forti a livello comunicativo, quasi equiparabili, chi più su un settore, chi più su un altro, per cui ogni volta che c'è qualcosa li metti tutti e tre nella discussione e, non lo so, inconsciamente indirizzi a uno rispetto che un altro le operazioni, ma in realtà io penso che tutti, cioè, condividano, poi alla fine se si prende la scelta credo l'abbiano fatto in maniera...
0: Ma tu che fai tutti i campi, succede che questo giocatore è una magata di Marotta e non di Ausilio? Non lo so, magari sì, adesso che c'è la Juve Carnevali, e sai che Carnevali, cioè, mercato attivo, no? Non è uno che fa solo il direttore generale o l'amministratore, no? E fa un po' tutto, almeno al Sassuolo, questo l'ha preso Carnevali, l'altro no?
1: Sì, ho capito.
0: Può succedere? Cioè, succede anche lì.
1: Però io ti faccio una domanda, al tifoso alla fine cosa interessa?
0: Chi arriva?
1: Punto. Cioè, se l'ha preso il non lo so, uno scout che non conosciamo neanche di Vaio, che ha trovato sto ragazzo, l'ha proposto e tutti e tre l'hanno avvallato, terzo e ultimo Fenucci magari dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnico, tutti danno semaforo verde su Mario Rossi, nato in Argentina nel 2008. Buona, arriva lui, cioè, ma il tifoso non interessa poi se l'ha preso, se l'ha proposto, se l'ho proposto io, se l'hai proposto tu, se l'ha proposto Di Baio, Sartori. Quello che va in campo poi verrà giudicato, ma chi se ne frega di chi l'ha scelto, dell'idea di chi è, eccetera. E penso che sia normale così.
0: Senti, Paladino, che uomo, cioè, allora, abbiamo parlato di una squadra di pippe tutta estate, detta come va detta, cioè non sono all'altezza.
1: Sì, allora, lo sai che, cioè, detto tante non volte, sono all'altezza. Secondo me il Bologna dal punto di vista organico, rispetto proprio come lista di giocatori, è sicuramente il più debole degli ultimi 4-5 anni.
0: E su questo non ci sono dubbi.
1: Nomi,
0: certo,
1: nomi.
0: Certo. Allora ti chiedo, e Paladino perché viene qui? Tedesco ieri, tra l'altro, l'ho fatto sentire, non... è dispiaciuto, cioè lui voleva continuare ad allenare questo gruppo. Questo Fuga, tra l'altro, scusami, parto da prima, Fuga probabilmente anche questo discorso un po' dell'impallinamento della squadra, l'ammutinamento, no? Cioè, insomma, un allenatore che non ha questa se uno avesse questa sensazione se ne va e dice non è andata, no? Non rimane con la percezione che avrebbe potuto dare ancora qualcosa. Ieri ho capito questo io un po' da Tedesco, e allo stesso tempo però ti chiedo anche, Paladino, perché prende Bologna secondo te?
1: Decide di venire. Paladino prende il Bologna perché comunque oggigiorno, a parte che c'è anche la volontà umana di tornare a rimettersi in pista il prima possibile, e credo che un profilo come lui, così giovane, con così tanta fame ancora nell'allenare, abbia voglia di prima possibile rimettersi in pista. A Firenze non ci sarebbe potuto andare, onestamente, all'orizzonte, perché poi bisogna essere cinici, Manfred, all'orizzonte degli esoneri non è che ce ne siano, cioè sì, magari poteva pensare alla Juve di Spalletti, però già si parla di Conte eventualmente, che comunque prima che venga esonerato un allenatore come Luciano Spalletti bisogna aspettare tanto tempo, per cui in maniera cinica il Bologna è la soluzione migliore per lui in questo momento e per il Bologna. Per me, ripeto, come ho detto all'inizio, è stata una scelta perfetta, giustissima. Ora, viene a Bologna perché innanzitutto, ripeto, peggio di così, di come si è fatto in questo inizio campionato, non si può fare, per cui ha grande margine di miglioramento su questa squadra e avrà un impatto anche dal punto di vista comunicativo interno ed esterno fortissimo, fortissimo, cosa che magari in Tedesco in questo oggettivamente non è stato così. Da quanto capito, anche dal punto di vista tecnico, porta un'idea di calcio un po' più simile a quella degli ultimi anni che si è vista a Bologna. Cioè, il problema di Tedesco è che faceva degli allenamenti, a volte replicava delle situazioni che in campo non si verificavano. Gioco molto stretto, a campo ridotto. Paladino ieri, primo allenamento, comunque ha fatto fare delle partitelle a campo molto aperto, molto largo, con grande corsa, sempre con il pallone. cosa che invece Tedesco magari anche in ritiro faceva fare poco pallone e quando usava il pallone faceva campo ridotto. Situazioni che poi in partita non si verificavano. Questo almeno è quello che è un po' raccolto in che cosa magari anche non ha attecchito come idea di calcio Tedesco. Magari Palladino può far rivivere delle dinamiche di allenamento che negli ultimi anni invece ai giocatori del Bologna hanno reso, perché ricordiamoci che parliamo di un gruppo base forte e comunque che si conoscono molto tra di loro.
0: Chiaro.
1: Il Bologna, cioè, ha comunque uno zoccolo duro che si conosce molto bene.
0: Chiaro. Monte, avevi una domanda per Ale?
2: No, ha detto quello che avrei detto io rispetto a soprattutto a, probabilmente a alla scelta della società e a come, cioè, ripensandoci, ha detto secondo me probabilmente quello che è successo realmente. Dico soltanto una cosa però: morto il re, viva il re.
0: Ah, questo è chiaro.
2: Questa è l'unica cosa che
0: questo
2: secondo
0: è chiaro,
2: me adesso,
0: beh, certo,
2: bisogna
0: adesso
2: fare,
0: bisogna fine. Concentrarsi su questo. Però Ale, tu cosa devi fare? Devi scappare, mi avevi detto, vero?
1: No, altri 10 minuti.
0: Allora volo in pausa e arrivo subito da te.
1: Sì, sì.

0: NP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
1: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi Costruzioni Elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
0: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
2: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
3: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
4: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
5: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
8: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Siamo tornati in onda, sono le 12.24 ed è sempre Mezzogiorno Rosso Blu, come Alessio De Giuseppe di Dazzone. Stavamo facendo un po' un punto. Allora Ale, stavamo facendo
18: ha messo giù.
17: Ah, allora com'è anche Mirko Montebugnoli?
19: Mi sei piaciuto, ma
17: com'è anche Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rosso Blu, perché dobbiamo parlare anche di sabato, poi voglio sapere da te come la pensi. Ale, allora stavamo facendo un po' il punto. Paladino, sì. Quindi arriva e parlavamo di Paladino, perché comunque adesso bisogna pensare anche al domani, e il domani è fatto di una partita di sabato, 3 settimane per lavorare. Tra l'altro, 3 settimane per lavorare, metà squadra va in nazionale. E Paladino cosa fa secondo te? Quali sono i pregi che hai conosciuto di Paladino? Tu l'hai visto tante volte.
20: Sì, tante volte. Secondo me è uno che instaura un ottimo rapporto con il giocatore, un po' simile a Italiano in questo, cioè prova a spremergli interiormente tutto quello che ha, e il suo pregio è che lo fa overrendere il giocatore individualmente parlando. Prepara molto bene le partite, soprattutto contro le grandi si è tolto parecchie soddisfazioni in questi anni, dalle primissime col Monza, ma poi con la Fiorentina. La cosa che magari, guardando il contesto generale, ha lasciato qualche dubbio negli ultimi anni di Paladino è magari che non si è riuscito a fare un percorso lungo con una squadra. Beh, a capire il perché, nel senso anche il divorzio con la Fiorentina non è stato del tutto chiaro, dopo comunque una stagione positiva. Tra l'altro, se parli a Firenze, impiangono Italiano e Paladino, e in generale un po' tutta la tifoseria. A Bergamo praticamente uguale, anche lì non si è ben capito come sia finito il rapporto. A Monza invece ovviamente aveva overperformato e poi inevitabilmente doveva decollare un po' la sua carriera, per cui c'è da capire magari un po' più sul lungo termine come si pone. Però, come ci diciamo sempre Manfred e te, oggigiorno qual è un allenatore che rimane più di 2 anni? Adesso, al di là di questo, non andando troppo in là, secondo me nella preparazione della partita, nella gestione della settimana e nel rapporto 1-1 con il calciatore, sicuramente un allenatore che ha dimostrato tanto. È vero anche che negli ultimi anni magari con qualche personalità forte dello spogliatoio magari è andato in scontro, ma non necessariamente vuol dire qualcosa di negativo. Se ricordiamo cosa fece Thiago Motta con Arnautovic e poi che cosa ha reso quello screzio lì, non necessariamente un male.
17: Chiaro. Senti, che partita vai a fare?
20: Fiorentina-Napoli domenica.
17: Ustia.
20: Sì,
17: a proposito di allenatori che durano mediamente 2 anni, anche Conte, no? Tu l'hai seguito dopo Spalletti.
20: È vero.
17: Spalletti.
20: Sì.
17: Spalletti ha fatto 1-2.
20: Alla Juve?
17: No.
20: Al Napoli
17: 3.
20: Scusami, al Napoli 2. Il secondo anno vince lo scudetto
17: e poi va via.
20: E poi va via. Sì.
17: Sì, in effetti hai ragione. La media
20: tendenzialmente
17: è inesorabile.
20: Difficile. Gasperini con l'Atalanta, tra l'altro guardavo una statistica incredibile, cioè Gasperini con l'Atalanta ha fatto, che sembra un'era, fatto meno di Guardiola col City. È pazzesco, questa cosa mi era sfuggita a livello di linea temporale. Cioè 10 anni anche di Guardiola sono stati veramente tanti, ma lì parliamo di altri livelli. Per quanto riguarda il nostro calcio,
17: forse Fabregas supererà Guardiola?
20: Probabilmente Fabregas
17: potrebbe superarlo
20: tipo,
17: per te?
20: Tipo al Como?
19: Va a Barcellona prima.
20: Esatto, ma mi viene da pensare quello.
17: Tu lo pensi?
20: Stavo pensando, no? Tipo, ci ragionavamo in questi giorni, Manfred. Un giocatore come il bolognese Artem Dovbyk, parlo di giocatore,
17: bravo, sì.
20: Cioè, negli ultimi 2 anni ha cambiato 6 allenatori.
17: Povero Cristo,
19: sono tanti.
20: Lascia stare l'infortunio.
17: Sì,
20: però questo qua
17: sì.
20: Per capire bene il movimento senza palla
17: ne parlavamo ieri.
20: Juric. Gasperini, tedesco, ora Palladino, e in più ci metti quello da dove arrivava prima con il Girona.
17: Certo, certo.
20: Cioè, anche come, perché voglio dire, poi anche relativamente giovane, cioè come qualcuno che gli dica come fare, cosa fare. Poi è vero che ci deve essere anche della competenza propria, però secondo me anche come indicazioni dell'allenatore che vuole dall'attaccante, è inevitabile che poi, cambiando così tanto, insomma, un po' di fatica anche mentale è comprensibile.
17: Ci sta. E allora ti faccio...
19: È un bel punto di vista però questo.
17: Sì. Sì, sì, ne parlavamo ieri, guarda, mi ha fatto ridere.
19: Il calcio non è un gioco scontato, anzi, quindi
20: Ma va.
19: In base all'allenatore che hai, cambia il mondo.
17: Ah, beh, vedi tu.
19: Soprattutto per la punta.
20: Voglio.
17: La sfrutta. Ragazzi, la punta, Palladino? Dimmi solo sì o no.
20: Sì.
17: Beh, sì, con Ken l'ha portato al secondo in classifica marcatori. Poi è un giocatore diverso.
20: Ken è l'esempio migliore, certo.
17: Sono d'accordo. Ti do un grande bacio. Salutami tutti di DAZN, soprattutto
20: ciao, Alessio.
17: Soprattutto una. Ciao.
20: Ciao.
17: Ciao Ale, grazie Alessio De Giuseppe.
19: Vorrei in onda Radio Misogena.
17: Abbiamo la fortuna di avere qualcosina di nazionale. Noi Nina, Ale è il top.
19: Sì,
17: Bazza è il top.
19: Bazza è il top, sono d'accordo.
17: Sì, ci danno un po'. Oh, non è un caso, eh? Tutti e due, anche Bazza, ieri, sia in radio che ieri sera, è stato molto, non dico cinico, però pragmatico, questo sì. E il punto, lui dice, il macro tema comunque di questa situazione, poi ci sono tutti i dettagli, le sfumature e quant'altro, è che la società è arrivata a un punto in cui due giorni fa non trovava più quegli elementi, no, che potessero convincerla che Tedesco fosse l'uomo ancora giusto per portare Bologna fuori da questa situazione che si è innescata, punto. Poi da lì si va sotto a cascata, no?
19: Dopo aver rimuginato tanto, perché ammetto io ci sono rimasto male.
17: Ma l'ha detto la stessa identica cosa, eh?
19: Cioè no, dico, dopo aver immaginato ci sono rimasto male, però cioè, poi ci pensi, ascolti, parli, brighi, fai, ti fai le tue idee, tutto. Poi però ti rendi conto che ci sono state probabilmente più situazioni che abbiamo visto anche in campo, che abbiamo visto tecniche, tattiche, mettiamola giù come ci pare. E probabilmente se la società, che è quella che comunque si deve assumere gli oneri e gli onori, reputa che non ci sia la possibilità di continuare, fa bene a prendere una decisione subito. Poi dopo uno può pensare ha fatto bene, ha fatto male, ognuno ha la sua opinione. Credo che la società abbia, come giustamente dice Ale, fatto la società seria e, come ha detto lui, viva. Credo che questo sia da sottolineare. Poi, come dicevamo prima, ognuno ha le sue opinioni. Su a me Tedesco mi piaceva tanto come immagine che dava, un'immagine diversa rispetto a sto calcio a cui siamo abituati. Probabilmente, al netto anche del lato, dell'aspetto tecnico che non ha sfondato, probabilmente è anche una persona un po' troppo leggera, passatemi il termine, caratterialmente forse per questo calcio, per l'Italia, per certe situazioni, tante dinamiche che fanno parte del calcio. Però morto il re, come dicevo prima, viva il re.
17: Allora,
19: dammi due minuti che parlo intanto.
17: Ti volevo incalzare lì.
19: Perfetto.
17: E ti facevo soltanto un cappello per tenere il ponte collegato, no?
19: Io il ponte ce l'ho.
17: Allora, sabato è la prima di Palladino. Sabato è una partita importante, a prescindere, lo sarebbe stato ugualmente, né più né meno, contro il Toro in casa. E quel giorno,
19: neanche a farlo apposta, il Centro Bologna Club, futuro Rosso Blu, il percorso della memoria, avevano pensato di realizzare una giornata chiamata la giornata della maglia, dell'orgoglio e della maglia rossoblu, e cazzo oggettivamente a pennello. Per cui l'invito qual è? Sabato 19 è presentarsi la mattina a scuola, in giro per la città a lavorare, ma poi soprattutto allo stadio con una maglia del Bologna rossoblu, per stare vicini ancora di più alla squadra che sicuramente ne ha bisogno, e dopo la partita spostarci in piazza Lucio Dalla per stare un po' assieme. Ci sarà un aperitivo con dei vantaggi per gli abbonati e per i tifosi rossoblu, appunto in piazza Lucio Dalla. Ci sarà una chiacchierata con un paio di autori bolognesi che sono Gianluca Morozzi, che parlerà dei suoi due nuovi libri in uscita, Bo 25 e Sei bella come un gol del Bologna, quindi potete immaginarvi un po' il tenore, e con Piero Cavallotti, che parla di un libro su schiavi e su altre storie legate al calcio. Mi diranno Andy Persico e Mattia Grandi. Dopo questo ci sarà un concerto di Cisco, grande tifoso rossoblù. Si potrà mangiare, si potrà stare insieme, ci sarà qualche banchetto legato ovviamente al Bologna e ai club rossoblù. Ovviamente contestualmente il problema della partita non so quanti riusciranno a farlo, però ecco, l'invito è sabato metterci la maglia del Bologna tutti, dalla mattina alla sera, vederci prima allo stadio e poi in Piazza Rosolana.
17: Bello, e ci sarò, anche perché comunque io vengo, c'è Cisco che mi ha già scritto, c'è Cisco a suonare, no?
19: Cisco, sì.
17: E quindi passeremo una serata lì dopo la partita. A che ora si gioca?
19: Alle tre,
17: perfetto.
19: Alle tre, finisce alle 5:30 esci dallo stadio, alle 6, dalle 6 fino a mezzanotte siamo
17: in Piazza Lucio Dalla.
19: Siamo in Piazza Lucio Dalla.
17: Perfetto, ottimo. Domanda fondamentale di Dani.
19: Il mister.
17: Te lo chiedo, però te ne avevo già parlato. Le birre sono da 0,3 o 0,4 oppure abbiamo raggiunto dimensioni normali?
19: Non lo so.
17: La normale qual è? 0,5?
19: Sì. Non lo so. La normale rispetto al prezzo.
17: Ok. E pensi che da questo punto di vista ci saranno delle... Non hai idea.
19: Non ho idea, sinceramente.
17: Allora, e allora, vabbè. Riassumiamo, facciamo così.
19: La festa sono 0,4 o 0,5. Okay.
17: Ci ho provato.
19: Intendevo allo stadio.
17: Risponda si spacchettano le decisioni, dice l'amico. Sì, conosci altre squadre con due DS? Allora, ripartiamo da qua, no? Per la decisione spacchettata, cioè il fatto che Sartori non avrebbe condiviso la questione. Io ieri avevo il dubbio, posso dirlo?
19: Sì. Legittimo avere dubbi.
17: Oggi no, ovviamente i tempi sono quelli che sono, un po' devi costruirti un po' le cose. Noi andiamo in onda tutti i giorni e io ieri non ho detto non ha condiviso, io ieri ho detto ho il dubbio e per me è legittimo, chiaro? Ma quali dubbi avevo? Di come avesse recepito questa situazione sua, perché comunque ho detto il percorso, la scelta l'abbiamo raccontata solo 3 mesi fa, un rapporto costruito con, no?
19: Ma è anche
17: coltivato negli anni, una scelta molto decisa, molto forte. Intanto, se non decidesse e non avesse potere d'impulso e fosse dimensionato, Tedesco non sarebbe arrivato. Era molto convinto, ma aveva convinto tutti. Bene. Questo era il primo punto. Questo non vuol dire che non è una scelta condivisa da Fenucci o da Di Vaio, perché è di Sartori. L'hanno condivisa, un impulso, quando siamo io e te con Barbut e dobbiamo fare qualcosa per la radio, una volta un'idea ce l'hai tu, una volta un'idea ce l'ho io, una volta un'idea ce l'ha Barbut e ne parliamo.
19: La chicca?
17: Bene, ma non sarà mai una volta, c'è mai stata una volta che io ti ho detto ah ma questa è stata un'idea del cazzo del Barbut?
19: No.
17: Ok, c'è mai stata una volta che dici ma perché ho dato retta a Manfredi?
19: Sì, ah no, scusa.
17: Oppure io che dico perché ho dato retta al Monte. No. Allora, a me sembra molto facile il discorso. E il ruolo. Allora, quindi questo qua è il discorso, quindi arriva qui così. La scelta di mandarlo via, ovviamente, dolorosa per tutti, è stata più dolorosa forse per chi aveva sai, ma tu hai in testa una cosa,
19: ma è anche grazie a questo racconto che probabilmente, visto il rispetto e la fiducia che noi abbiamo di certe persone, ok? Ci eravamo innamorati di Tedesco. È ovvio che se queste persone in primis si rendono conto che non era più adatto, o forse non era adatto, o forse non c'era il tempo, hanno preso la decisione giusta.
17: Ok, allora a questo punto che cosa fa Sartori nel Bologna, così è chiaro, è direttore dell'area tecnica. Cosa vuol dire? Che per esempio sono arrivati altri ragazzi dello scouting con a capo Specchia che risponde a Sartori, per esempio. E i responsabili dei settori giovanili, quando si confrontano ogni tanto, comunque ovviamente a capo di tutto c'è sempre Sartori. Di Vaio fa il DS, direttore sportivo, è ausilio.
19: Certo.
17: Per l'Inter. Questo non vuol dire che attribuiscono ad Ausilio tutte le operazioni del... Ogni tanto lo richiedevo prima ad Ale, perché spesso dici Marotta ha fatto il colpaccio e Carnevali ha fatto il colpaccio, no? Questi sono i ruoli definiti, no? E c'è sempre un lavoro, quindi spacchettare non importa. 2DS è una cazzata, è importante, forse magari un tifoso va spiegato, e ci sta, siamo qua per questo, dovremmo farlo, c'è chi ne ha voglia e chi no. Seconda cosa, da quando hanno impostato le cose così, ma mi prendo una licenza, preferisco
19: poetica,
17: e da quando hanno spacchettato le, non hanno spacchettato, da quando hanno impostato le cose così, prima di, c'erano Bigon, Sabatini, no? Bene, mi sembra che qualche risultato sia anche arrivato. La domanda è: risultati? Abbiamo goduto come dei ricci, porca vacca, oggi.

0: sarebbe stato meglio, col senno di poi lo dico, di una conferenza di chiusura del mercato. Questo è un po' il punto, però e probabilmente non avresti dato troppo spazio a troppe cose che quest'estate
1: sono successe. Col senno di poi, dai.
0: Col senno di poi. Pubblicità. Andiamo in pausa.
1: Reclama.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
6: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
7: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
5: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
8: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
5: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
9: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
10: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
11: Amore, ho una sorpresa.
12: Un viaggio?
11: No, ho chiamato Polisi.
12: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
11: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
12: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
11: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
13: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
14: Impresa artigiana?
15: Presente.
14: Libero professionista?
15: Presente.
14: Gruppo di amici?
15: Presenti.
14: Agenzia di eventi?
15: Presente.
5: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
13: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
16: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
17: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
16: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili.

0: biodegradabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
1: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
2: Oh, ma siamo impazziti!
3: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
1: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
4: Renault Capture Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Sportivamente classica, siamo un attimo in ritardo, scusate per prima, però almeno abbiamo spiegato un po' le differenze che secondo me sono importanti. Da questo punto recuperiamo, che cosa stavamo, volevi dire qualcosa su quello che abbiamo detto prima, no?
8: No, ti ascoltavo.
7: Ah, bene. Allora, beh,
8: se vuoi ripeto che ci vediamo sabato in piazza Lucio Dalla e di portare allo stadio la maglia del Bologna rossoblu.
7: Bravo, secondo me sai cosa facciamo, lo diciamo ogni volta che rientra nella pubblicità.
8: Ma io vado via adesso, quindi.
7: Dove vai?
8: Devo andare via, e vado a fare.
7: Ma non è vero.
8: Eh sì, ti giuro.
7: Va bene.
8: Non dovevo neanche essere qua. Barbuti.
7: Il mondo è capovolto. Aveva ragione il tale. Io conosco 6 lingue, sono ingegnere, ho allenato in Turchia, Germania, una nazionale di alto livello. Vado in Italia, poi a casa. E dopo 4 partite mi cacci per problemi di incomunicabilità. Sicuri che non fosse la parte ricettiva il problema?
8: È una possibilità, infatti. È una possibilità. Ognuno ha la propria opinione. Ma nella vita c'è un tempo per tutto. Magari non era il suo tempo qua.
7: Sì.
8: Fine.
7: Ritorno alle parole di Bazzani. Ma non lo faccio perché? Perché preferisco un punto. Cioè, ho trovato molto a fuoco sia quello che ha detto prima Ale, sia questo. Oh, attenzione, li trovo a fuoco. Mi stanno convincendo di una cosa che non pensavo. Cosa ti ho detto io 2 giorni fa?
8: Sì, è vero.
7: Metto in campo la primavera, non me ne frega niente. No? Faccio come Gasperini all'Atalanta, che quello è un miracolo. Però concettualmente mi ritornava a quell'episodio, no?
8: Si sai, giocava una partita di Lomone che vincendo a 0, attento.
7: Non lo so, ero partito per la rotta, no? E quindi con retropensieri, tante cose. Bene, ritorno al punto di Bazzani. Sai, qui però la percezione che uno ha da fuori è giustissimo e sono tutte legittime. Fondamentalmente una squadra ammutinata non recupera la partita a Sassuolo così, cercando comunque di spingere, più di nervi, più di inerzia che di altro, no? E recupera la partita a Sassuolo. Una squadra che non ti segue mentalmente, almeno, cioè che non ha la voglia e non ha il nervo, no? Agonistico, la spina attaccata, non riesce a fare quella rimonta, non volontariamente ma involontariamente, perché quel momento è così. Quindi io non credo che sia un problema ricettivo in questo senso. Sicuramente invece, ed è per forza questo un elemento tra le diverse cose, non c'è stata quella sintonia, non si è creata quella chimica che a volte è indispensabile, no? A volte si può aiutare, favorire, a volte si prova a favorire eppure non viene. È successo con l'Italiano, era un discorso forse un po' più semplice in quel caso. È successo con Motta in modi diversi, lì servì più pazienza che altro, però evidentemente in questo caso hanno valutato che anche con pazienza e anche aspettando qualcosa di più sbattendoci la testa contro il muro, non avrebbero risolto la situazione. Sono scelte giuste o sbagliate, se ne prendono però la responsabilità. Sì, sì. Posso dire, non so cosa dirà oggi Fenucci, che fin qui a me nessuno ha mai dato neanche solo la percezione che qualche giocatore avesse avuto un atteggiamento contrario, sbagliato e via dicendo. Nessuno. Più piccoli magari, e questo invece è una cosa che ricostruisco io, non perché, e questo lo dico perché sarebbe stato anche più facile, no? Monte, te lo chiedo. Sai, i giocatori non hanno legato, l'abbiamo mandato via.
8: Perché
7: è una scelta impopolare, Tedesco.
8: No, non hanno detto questo, hanno detto si sono assunti le. Hanno detto abbiamo sbagliato noi fondamentalmente.
7: Punto. Bravissimo.
8: Io questo l'apprezzo.
7: Secondo me, abbiamo sbagliato la scelta.
8: Punto.
7: O almeno noi pensiamo così. Speriamo di non sbagliare la scelta successiva, cioè quella di ritenere di aver sbagliato la scelta. Avanti, rimbocchiamoci le maniche, perché ci crediamo. Bene, vedremo. A questo punto non c'è altro che dire. Vedremo,
8: no? Loro hanno preso un rischio prendendo Tedesco. Io credo che fosse conclamato, nel senso che, sai, credo che nessuno venga in Italia a allenare e sia facile. Perché il campionato italiano è comunque un campionato difficile, molto tattico rispetto alla Germania, alla Spagna, a tante cose, ok? Questo è chiaro, lo dicono tutti, non è che lo dico io. Ci aggiunge il fatto che vai a snaturare comunque un impianto di gioco, che questi giocatori, che come giustamente diceva Ale, stanno insieme da tanto tempo, si conoscono bene, giocavano praticamente in quella maniera da tanto, non sei riuscito a farlo. Ma ripeto, col senno di poi, cioè oggi, rispetto a quello che pensavo, che ho pensato in questi giorni da lunedì quando è successo, e probabilmente ha fatto una scelta da società che è viva, come diceva De Giuseppe, sta viva, che si rende conto che forse quello che pensava, non, come dicevi te, non riesce ad andare, non va in porto o ci vuole troppo tempo, non possono rischiare un Inzaghi bis.
7: Ci può stare,
8: cioè a questo punto bisogna guardarla da quel lato lì, probabilmente, però ripeto, poi ognuno ha la sua opinione, ecco.
7: È chiaro. Ritengo un indizio che qualcosa all'interno dello spogliatoio sia andato storto, possa essere il silenzio assordante di De Silvestri, che si è sempre speso lodevolmente per la squadra, la società, allenatori, ma anche in questo caso io non lo so, è un po' presto, troppo poco tempo. A Tedesco io ieri sera con la Sabri, parlando di tante cose, dice anche una cosa molto giusta per me in questi giorni, no? In TV, cioè fondamentalmente i giocatori chiave che sono usciti molto tardi. Lukmi è uscito a 10 giorni dalla fine del mercato, Castro la prima settimana di agosto, quindi i sostituti, quindi lui ha fatto un ritiro con alcuni giocatori. Quando sono arrivati i sostituti di questi giocatori, tu hai avuto pochissimo tempo per lavorarci, no? Quindi, ma no, lo metteva di dire talmente presto che è ancora più presto di quello che sembra. Cioè settembre è incompatibile con come si sono incastrate le cose, no? E allora rafforza però il pensiero di dire non è una questione di come stai lavorando con uno, con una, è una questione forse molto più allargata, tanti piccoli segnali, questa negatività che va bloccata su tutti i fronti, è una scelta molto forte che porta da qualche parte. È presto perché un Lollo venga fuori, secondo me, a parlare del gruppo, a dire oh ragazzi calma, no?
8: Non è stata neanche fortunata, pronti via si rompe Orso, pronti via si rompe, cioè,
7: mamma mia, si è speso sul centrocampo, si sono spese tante parole,
8: mi ha detto credo in lui, si è rotto, cioè
7: è incredibile, cioè incredibile fino a un certo punto. Si è preso un bel rischio
8: E i rischi si pagano molte volte.
7: Cosa io c'è non sabato? So che cosa diranno sul mercato ancora e non penso ne parleranno. Si è parlato tanto della difesa e del centrocampo. Scusa?
8: No, niente, una battuta, vai.
7: No, cosa mi avevi chiesto?
8: Cosa c'è sabato, perché devo andare via?
7: La partita.
8: No, dopo?
7: Sabato c'è anche il giorno.
8: Dillo tu, dovresti averlo imparato.
7: Dell'orgoglio della maglia rossoblu.
8: Perfetto, quindi mi raccomando,
7: CBC, futuro rossoblu,
8: percorso della maglia
7: e tanti altri, ok.
8: 19:09, quindi Bologna 1909 alle 15, e tu dalla mattina tutti con la maglia rossoblu in giro per Bologna. E poi la sera dopo la partita ci vediamo in Piazza Lucio Dalla. Io vi devo salutare.
7: Va bene.
8: Salutatemi Barbuti quando arriva.
7: Ok, ciao. Grazie Mirko Montebugnoli, presidente di Futuro Rossoblu, che troverete dove? Il 1909, 1909, quindi 19 settembre, in piazza Lucio Dalla, dalle più o meno 6 in poi, dai, 5 e mezzo, insomma, quando è finita la partita, se andate direttamente là, si beve, siamo insieme comunque. E, vabbè, non mi ricordo di che cosa stavamo parlando. Ah, mercato, difesa, centrocampo. Centrocampo, quest'estate... Voi avevo più di un piede su Romano, non era una questione legata a Castro, ma c'era già, non dico l'idea, ma che ci fosse un po' di attenzione della Roma su Castro c'era. Romano si poteva chiudere. Sono andati su un profilo diverso, Mondarain. Azic con la Juve si poteva chiudere. Dalla Juve è stato accostato un giocatore che... Ma Azic, alle condizioni, poi avete visto, no? Come è andato tra l'altro alla Juve. Quindi lì è stata proprio una costruzione delle scelte di un certo tipo. Sulla difesa è andata al contrario. Bologna, quindi sul centrocampo il Bologna qualcosa avrebbe fatto. Tedesco no. Bene. Si fanno insieme. Sulla difesa è contrario. Bologna non avrebbe fatto la scelta di Teat. Teat è una scelta di Tedesco. Meno male. Qualcuno dice no, sono d'accordo, il Bologna no. Quindi anche su questo benedetto centrocampo, su questa difesa, su questa costruzione della squadra, il mercato in sé non condanna Tedesco, non è colpa del mercato se Tedesco va via. L'hanno fatto insieme, un mercato difficile, sicuramente la squadra si è indebolita. Andate a vedere, l'ho sentito Emilio stamattina, ci ho guardato. Sono abbastanza toccati dal fatto che comunque questa squadra è una squadra di pippe. Andate a vedere le presenze dei giocatori che oggi sono in rosa, più o meno fino a dicembre. Andate a vedere come andava il Bologna, e anche questo è stato un fatto che ha portato il Bologna, a proposito di fatti, no? Tutti fatti. Sì, sì. Dipende in che senso. Ma in ogni caso andate a vedere un pochino le presenze dell'anno scorso. Rowe quante presenze aveva, Cambiaghi quante presenze aveva fino a novembre, dicembre, come andava il Bologna. Vega quante presenze aveva, Bernardeschi, Orsolini 5 gol, Miranda, Holm, Eggem, sono andati via Lucumi, è andato via Castro, sono arrivati Dovbyk e Piccoli, è arrivato Teat e poi in mezzo Freuler, che è un po' il nodo della questione. Andate a vedere bene le presenze di Freuler, di Ferguson, di Pobega l'anno scorso, guardateci. E secondo me, se potessimo un attimo abbassare il tiro, perché certe cose non portano a niente di buono, io credo che oggi non sia un caso che siamo qua per tanti motivi concorsi, mica esclusivi. E secondo me proviamo a farlo un passo indietro. Io lo dico perché voglio bene al Bologna a tutti, poi fate come diavolo vi pare e andate avanti così. Intanto Tedesco ci ha salutato e abbracciamo Raffaele Paladino dopo sole 4 giornate. Torniamo.
9: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da...
10: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
11: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
13: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
14: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
15: sabato alle 15 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
16: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
15: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
1: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
2: Oh, ma siamo impazziti!
3: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
1: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
22: A salutare l'estate con una festa indimenticabile?
23: Torna al Centro Lame il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
22: Venerdì 18 alle 21:30, voglio tornare negli anni 90, live show.
23: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21:30 The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
22: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
23: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
24: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
25: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
24: Dual Motor, Dual Desire.
25: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
24: Suzuki.
26: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
27: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
28: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
29: Torna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
30: Così questa è la nuova Volvo X60.
31: Che ne dici? 100% elettrica.
30: Bellissima. Ma giusto un limite.
31: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
30: È vero, ma il prezzo?
31: Come la tua ibrida.
30: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
31: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
30: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Secondo me il Bologna ha scelto palla dentro.
4: Parla piano.
0: Mamma mia, opinione. Scusa. Secondo me il Bologna ha scelto Palladino per due semplici motivi, la mia opinione personale. Il primo perché se aspettava un po' rischiava di perderlo. Il secondo perché dei tre che hanno sondato, cioè, era quello che costava meno.
4: Perché dici Conte 8 milioni? No, non lo so. No, secondo me per... secondo me il discorso è diverso, cioè non c'entra una questione, hanno preso quello che in questo momento probabilmente per loro era giusto e basta. Palladino ha il suo percorso, io non vi ho nascosto che a me non è che abbia fatto impazzire. Resta che, ma come estetica e robe varie, no? Niente di più. A me basta, su queste cose io ci guardo poco. A me piaceva la poesia di aver scelto un allenatore con quel percorso lì, tutto qua. Con tutto che sono sempre rimasto molto, molto prudente, solo perché avevo un po' di dubbi. Questo cioè io sono deluso da me stesso, non me ne vanto. Su Palladino invece è un discorso completamente diverso, lui è un pragmatico, io in tedesco vedevo l'allenatore che potesse costruire qualcosa qua e non avesse troppi grilli per la testa, era la cosa che mi piaceva di più, perché io ho sofferto, penso anche tutti un po' a Bologna, questa storia che un allenatore dura 2 anni, la media lo dice anche Ale, no? Che dall'1 alla 13 della tangenziale è uscito un po' di volte, saluto Eugenio. E ecco, in lui vedevo una possibile continuità, uno che non avesse troppi grilli per la testa, che per me cercava un qualcosa di diverso, e questo era l'aspetto che mi piaceva di più. Sul Palladino ritorno a prima, non voglio essere cinico, ho solo questa percezione, né più né meno, che se domani farà benissimo, ce lo auguriamo tutti, magari ci lascia subito per un'offerta migliore. Poi è ovvio che Bologna sbattaglierà, ma se dovesse mai essere, ritorniamo in quel loop lì, che a me un po' ha reso, per me queste cose rendono le cose un po' difficili, no? Cambiare allenatore è sempre, il primo anno soprattutto, un trauma, quindi che va gestito, no? A volte va bene, a volte va male, un po' così, tutto qua. Poi Palladino prende Bologna perché gli hanno fatto il triennale, altrimenti ringraziava ma stava a casa. Riccardo, sicuramente lui ha chiesto delle garanzie. Palladino non è uno che va a pilla, perché sennò uno non lascia il contratto lì a Firenze e non dice di no dopo averne presi 6, te l'ho anche scritto, no? Col Bayern, quando glielo propose allora l'Atalanta, salvo poi pentirsene in qualche modo perché poi non gliel'ha proposto. Quindi io penso che sicuramente lui guarda tutto, ma l'aspetto economico è la cosa meno rilevante per Palladino, visto il percorso e le scelte che ha fatto negli ultimi 2 anni, non 10 anni fa, negli ultimi 2. Poi ognuno si faccia l'idea che vuole, però bisogna guardare queste cose per provare a dare un parere, no? Si cerca, si guarda, perché non è rimasto a Bergamo, perché non è rimasto, e lì scopri che ci sono stati dei passaggi dove lui ha lasciato lì. Ciao Manfredi, c'è la possibilità che Orso, se fisicamente sta benino, possa fare qualche minuto contro il Torino? Non lo so, io non lo valuteranno, non forzeranno niente, anche con Dobbik, lo terranno lì per bene. Domanda che si può fare alla sua presentazione, punto esclamativo, dice Stefano da Imola, chi ci sarà la farà. Ha solo scopo d'accademia. Qualcuno si ricorda l'Inter di Radice, il suo inizio horror? Alla 5ª giornata una vittoria sofferta col Napoli e da lì la ripresa. Esito della storia, 4º posto finale, miglior difesa del campionato. Probabilmente con la sosta lunga davanti sarebbe stato certamente silurato. Tu dici Radice? Non lo so, però ti ripeto, è una scelta presa e buona. Manfred, ma per l'imponderabile, ma l'imponderabile ti riferisci a ieri sera? Sì. E non la guardo neanche, non ci voglio neanche pensare, no? Buongiorno Manfred, il tuo monologo di ieri, la prima ora di trasmissione. Ah, grazie. Sei molto gentile. L'unica cosa che non capisco è che Tedesco era un allenatore affermato, come non potessero sapere di queste sue difficoltà caratteriali nel rapporto con la squadra e di metodi di allenamento. Mario, non lo so, qualche precedentino c'è stato, però io, guarda, non entro troppo in questo. Cioè, non, allora, ieri non me ne facevo, non riuscivo a trovare. Oggi già forse più meno calda e quindi un po' più fredda, ne ho sentite di ogni, sparare con una in maniera talmente scomposta che francamente lascia anche abbastanza perplessi, e metabolizzata ascoltando molti pareri, cosa che dovremmo fare secondo me tutti, quindi cambiate anche stazione ogni tanto, che qualcuno ne ha anche bisogno. Adesso mi licenzia il mio editore, però secondo me vi aiuta e ascoltare pareri nazionali, magari qualche nazionale attento a Bologna, non qualcuno che fa come fu per Sinisa, per dire, dove fu una pagina vergognosa del calcio italiano, nel senso media, gente che non sapeva che cosa stesse dicendo fondamentalmente. Mi sembra che qualcuno si sia un attimo lasciato portare un po' dalle onde, no? Senza entrare neanche troppo nel merito di questa decisione, purtroppo è così. Ci sono alcuni che però sono molto attenti a Bologna, secondo me possono parlarne in maniera un po' più compiuta. Poi ognuno ha la sua idea e si può pensare o no, l'importante è che sia sempre molto libera da tutto. Se i giocatori pensano di aver trovato un mister morbido, secondo me si sbagliano e manca, e manco di poco. No, ma sanno benissimo, si conoscono, Paladino è un allenatore che conoscono tutti. Paladino conosce benissimo Bologna. Lascia perdere le tre partite che ha visto quest'anno. I giocatori che sono rimasti quest'anno, sai quante volte le ho studiate Paladino nelle partite, le due dell'anno scorso, le due dell'anno prima, quante partite del Bologna ha studiato? Quindi sa, li conosce tutti. Sabato non sarò in San Luca per l'anniversario di matrimonio, pesante, ma voglio gente che sputa sangue in campo, forza Bologna. Sono d'accordo sullo sputare sangue, perché comunque oggi la responsabilità è di tutti, società, giocatori, tifosi. Sicuramente devono dare tutto il massimo e saranno chiamati a farlo. Oggi parliamo di un fallimento collettivo, no? Quando va via Tedesco e dopo sole 4 giornate. Per questo che io dico sono stati 3 mesi ignobili. In ogni caso, su tutti i fronti, partendo dalla società e andando giù. Per la sosta vanno in nazionale, mezza squadra, perché abbiamo preso tristi. Pensa se Paladino ti fa vincere la Coppa Italia a Firenze, si tagliano. Va bene. Non lo so, non ci penso. Dani Fabri parlava della festa e non allo stadio. Scusami, ho letto il proseguo dopo. Buongiorno Manfredi, perché la società non doveva mandare via Tedesco? Tedesco sapeva che squadra aveva, se non gli andava bene poteva lasciare lui, ma non c'entra, non c'entra. Ieri vi ho anche detto che non lo so, ero talmente comunque abbastanza preso un po' dalle curve che ho avuto anche un momento, l'altro ieri, in cui ho ritenuto anche plausibile che si fosse dimesso lui. Pensavo che ci fosse uno scoglio molto grosso con la squadra, non è andata così, anzi, vedendolo ieri ti sei tolto anche il dubbio, anzi lui sarebbe rimasto molto volentieri. Questo è un buon indizio, secondo me bisogna guardarlo, no? Paladino che accetta il Bologna, Tedesco che voleva rimanere, però ognuno guardi queste cose come crede. Buongiorno ragazzi, sono Oscar, vi aspettate oltre che le parole scontate, la presentazione del mister, un intervento della società per fare chiarezza intorno allo spogliatoio del Bologna? Allo spogliatoio io credo che abbia avuto più spazio di quello che in realtà meriti in questi discorsi, mi ci metto dentro, sono arrivato a questo punto. Non credo che questa sia una sviolinata alla società, anzi, no, è contrario. Quindi siccome loro per primi danno questa linea, avanti con questa linea, è una scelta della società, non è una scelta della squadra, punto. Per Perché comunque è legittimo avere dubbi su tutto, anche se ieri si è messo in discussione di nuovo il gruppo, perché dà fastidio, è evidente, sono anni che dà noia. È così, no? Invece il gruppo non mi sembra che abbia fatto fuori nessuno. Sono più le circostanze che poi hanno portato a questo. E sono cose complicate, devi essere dentro per parlare di queste cose. Se stai fuori, stai zitto. Perché comunque è legittimo avere dubbi su tutto, è legittimo avere i dubbi. Sparare sentenze direi che è un passo decisamente molto più avanti, no? Entri nel fuoco. E che è successo anche sul direttore sportivo, che tu sai quanto lo stimo, lo stimiamo tutti, lo stimano tutti, che non è direttore sportivo ma è direttore dell'area tecnica. Ed è una decisione che hanno preso. Una cosa è l'aspetto tecnico, una cosa è l'aspetto caratteriale. Tu parli dell'allenatore? Sì, però il carattere, parliamo di un ragazzo che è descritto da tutti, non solo dal Bologna, dai giocatori e quanto, ma anche da chi ha avuto a che fare con lui in questi mesi a Bologna. Ragazzo d'oro. Quindi non è che ha un carattere duro. Poi magari sì, se chi ha avuto a che fare con gli ingegneri, spesso, non tutti, sono un poco inclini ai compromessi, magari questo sicuramente può averlo, no? Sicuramente ci sono stati dei momenti di incomprensione, no? Se no non si arriva a questo. E se ad inizio mercato fai una conferenza in cui spiattelli il fatto che hai bisogno di soldi, i giocatori buoni non li vendi mica le cifre che il Bologna ha realizzato quest'estate. Questo è un punto di vista. È possibile? Secondo me un po' di chiarezza all'inizio forse avrebbe aiutato per dare poco spazio a troppo. Perché, ripeto, è stato troppo. Lo dici una volta, lo dici chiaro. E non c'è bisogno di dire altro. Eviti strumentalizzazioni che ci sono state evidenti. Ok, ok, mi fa piacere. Volevo beccare qualche audio per cambiare un po' voci, perché anche oggi adesso sono tutti quanti sulla conferenza. Questo.
5: Buongiorno, posto che ahimè non siamo il Barcellona, né il Real Madrid, né il Manchester City e quant'altro, siamo un club di transito e per fortuna da qualche anno anche di trampolino di lancio e non solo come cimitero degli elefanti, almeno quello è stato un passo avanti. Però questo vuol dire che porta al fatto che i giocatori vengano qua, si valorizzano e vogliono andare via e ambiscano a squadre più grosse. E già solo a dirlo mi viene male al cuore, ma è la stessa cosa per gli allenatori. È ovvio che se prendi un allenatore in rampa di lancio, fa un campionato barra due come si deve, dopo ambisce ad altre squadre. Penso che Gasperini sia stata un'eccezione, ma allenatore avanti negli anni che aveva già fallito in alcune piazze, poi insomma si è incastrato tutto a Bergamo, è rimasto di tanti anni ed ha fatto quel che ha fatto. Max.
4: Ah, forse sai chi è rimasto in Italia un profilo simile a quel Gasperini quando arrivò lì? Per me Sarri. Altri io in questo momento ti assicuro non ne riesco a... Boh, non me ne vengono in mente. Io dico che sono fatti, no? Il loro percorso. Gasperini arrivava dalla scottatura dell'Inter, si era fatto già giro nella grande squadra. E altri a me non ne vengono in mente. Poi Sarri può piacere o no. A me sì, anche se vedo che un po' a Bergamo stanno facendo fatica ad assimilare un po' questa differenza totale. Loro da uomo su uomo sono andati a reparto, quindi stanno facendo fatica adesso, ma arriveranno per me. Andiamo in pausa.

0: gesta ecocividale Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45 in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA Armani Milano Virtus Costa Bologna, presentato da
1: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi Costruzioni Elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
0: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
2: Sai, sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
1: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Via! Show, show!
6: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
5: Con un po' di sale sulla coda?
6: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
8: Oh, ma siamo impazziti!
9: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli in negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Buongiorno, posto che ahimè non siamo il Barcellona nel Real
16: Madrid. Ah no, questo l'ho fatto sentire, scusatemi, sono io che sono fritto. Questo.
17: Il casino lo ha combinato Di Vaio, aprendo la questione Skoruski e dichiarando le ragioni che invece i panni sporchi si sarebbero dovuti lavare in famiglia, e poi da lì si è aperto tutto il casino. No. Sotto.
16: Beh, allora, i panni sporchi si lavano in casa anche per me. Sempre. Ieri, non vi ho nascosto un leggero... che una delle preoccupazioni di quest'anno, da quest'estate, è che uscivano troppe cose da dentro. Troppe. e non è mai sintomo di salute, mai. Io sono uno che non mette in difficoltà. Chi ha messo in difficoltà qualcuno poi ha fatto bene il suo lavoro, l'ho già detto. Però io il gruppo squadra non lo tocco, cioè proprio non mi passa neanche per l'anticamera del cervello. E ognuno però fa il suo lavoro ed è giusto che sia così, sono io che non faccio bene il mio lavoro, sia chiaro, Però sono uscite troppe cose da dentro quest'estate, mia percezione rispetto a tutto quello che è successo fino a soli 3 mesi fa 4, e questo sicuramente è un aspetto. Poi per quello che riguarda Skorupski, quindi i panni sporchi si lavano in casa in generale come macro concetto, sì. Sul resto, noi abbiamo guardato a tante cose, quella di Skorupski pure, ovviamente. Quella di Skorupski, onestamente, personalmente, poi lo scopriamo già, secondo me, sabato comunque. È stato veramente un episodio che non è legato al boicottaggio. Sabato però lo scopriamo, va bene? Perché se fosse stato questo, non gioca. È evidente, no? Anche se è arrivato uno nuovo, cioè non si resetta una cosa del genere, ma mi dovete spiegare perché uno che è stato eletto titolare, uno dei pochi, Skorupski è titolare, gli altri sono ottime prospettive, per quale motivo dovrebbe farlo, no? Quindi il tempo secondo me poi la risolve questa cosa qua, però come concetto generale sono anche d'accordo con te, meno cose escono meglio è. E qua abbiamo sbagliato, ciao Manfra, abbiamo sbagliato la scelta, virgolettato, rispetto a cosa? Ai giocatori che hanno preso, al modulo di gioco? Mi dici tu il tuo pensiero? Grazie mille Alberto. No, io penso che la decisione presa sia espressione chiara di un ragazzi abbiamo sbagliato la scelta, so cosa ho detto prima, però sicuramente è così. Poi che cosa sia risultato più sbagliato di altro non lo so. Il mercato, voi dite? Sicuramente il mercato è anche andato male. Poi certo, per giudicare bene il mercato bisogna arrivare a fine campionato e vedere dove siamo arrivati, ma quando si arriva sicuramente a questa situazione è stato sbagliato intanto la scelta. Loro hanno, in questo momento fanno il loro passo e qui ci fermiamo. Rispetto a cosa faccio fatica? Modulo, cose varie, modulo 3-4-2-1, 4-2-3-1. Secondo me sabato andiamo sul 4-2-3-1. Ieri chiedevo a Bazza, dicevo, ma mi sembra che Bologna abbia un po' una sua linea. In realtà non è neanche vero. Quindi si gioca 4-3-3 declinazioni, cioè si parte a 4. Bazza mi ha detto, guarda che quando guarda il Bologna e lo vedi spostarsi a 3 o a 4 è praticamente naturale. Già a Napoli aveva abbassato, Bologna era 3. Perfetto. Vedi perché serve Bazza. E non l'ho letto da nessuna parte questo, però siamo tutti tecnici, io no, e preferisco farlo fare agli altri, ma quindi cambia relativamente e sceglierà Paladino l'assetto migliore. Non nascondo che possa anche scegliere, se vede il vestito migliore per questo Bologna in 3-4-2-1, lo farà. Lui soprattutto ha iniziato in questa maniera, poi per esempio a Firenze, vi ricordate, proprio sempre ieri mattina. E si sposta su 4-2-3-1, ribalta tutto e tra l'altro fa più punti dell'era commesso. Tutto può essere. E se c'è una cosa che Tedesco aveva fatto bene era scommettere sui giovani. Libra gioca con Paladino, non ne ho la più pallida idea, spero di sì. In che ruolo? E Pessina separatamente? Non lo so. E la Susi è di nuovo e Pessina, scusa, chiedi, e poi separatamente la Susi è di nuovo fuori dai giochi, non lo so. Non lo so, a questo punto spero di no, però sicuramente lì a centrocampo, ripeto, il Bologna avrebbe dovuto fare qualcosa secondo me. Però poi abbiamo scoperto, possiamo dire all'unanimità almeno qui, che si è basata, ha fatto un mercato insieme all'allenatore. Io mi auguro che almeno qui non partano di nuovo le... Vabbè, vedremo. Caro Manfre, bene ha fatto la società, il Timodo, e nell'augurarti, grazie, vorrei anche dire che un paragone sbagliato dire sempre con Motta è italiano e gli abbiamo dato tempo eccetera eccetera. È un paragone sbagliato perché con quei due si vedeva che stava nascendo qualcosa, un'impronta importante, ed era giusto dargli tempo. Purtroppo con Tedesco non si è mai visto niente fin da Valles, il nulla cosmico, il Timido, il nulla cosmico no, le difficoltà sì. Scusami, vi ho detto, abbiamo fatto un brutto precampionato. Non vuol dire tanto, non vuol dire tutto, ma neanche non vuol dire niente, no? E in certi contesti vedevamo degli esterni a non riuscire mai a ricevere il pallone che rimaneva incastrato lì a centrocampo e non si smuoveva, giocatori che sembravano abbastanza spaesati. Si è visto anche a Napoli, vi dicevo, ho visto centrocampisti muovere più le braccia che le gambe. Questi qui sono quei piccoli, secondo me, poi bisogna vedere loro, loro ne hanno milioni di più. Però è andata così, dai, basta. E per captare l'umore del gruppo bastava vedere nelle partite casalinghe le mancate scossate del telone del tunnel, ma quello secondo me è una cosa che viene poi... Speriamo di rivederlo, questo sicuro, senza la canzone che caricava One More Time all'ingresso in campo per il riscaldamento, Chiara. Secondo me nel tempo può arrivare. Adesso Paladino ha un compito importante. Il primo è subito riportare l'autostima dove deve essere. Io fossi loro chiuderei tutto. Tutto. Ci chiudiamo dentro. Non usate il telefono se non per chiamare amici, parenti, robe varie. Basta. Non leggete, non ascoltate radio, non guardate TV. Boh, chiuso. E poi vediamo come va. Io partirei da lì. Perché secondo me c'è parecchio da lavorare. Poi è una percezione questa. Cominciando a parlare un po' della partita di sabato, penso che sia ancora presto per fare la difesa 3. Sì, sono d'accordo con te, ma sono convinto che sarà il futuro di questa squadra e che Teat sia l'elemento giusto per fare il terzo di difesa a sinistra. Ciao Marco, sono abbastanza d'accordo. Sbaglio, ma Paladino non è uno dei migliori amici di Thiago? Magari una telefonata anche a Skies prima di accettare la fatta. Si è chiamato Cascais, io non sono sicuro che possa essere stato un endorsement importante. Solita figuraccia della società, tu sei sempre uno molto bene, potevano aspettare esonerarlo, adesso Sartori se ne va bene. Se poi Sartori non se ne vale anche questa volta, prima o poi faremo il punto sulla situazione. Io non lo so come andrà a finire, non lo so. Ma se non dovesse andarsene, possiamo fare punto anche su questa situazione prima o poi? O mandiamo avanti e rimandiamo all'anno prossimo, tanto prima o poi se ne andrà e potrò dire l'avevo detto. Che facciamo? Quindi aspettiamo a giugno e poi dopo giugno facciamo il punto, va bene? E poi valutiamo tutto quello che si dice tutti i giorni, soprattutto a quelli a cui la colpa è rimasta qua. Ciao Manfred, tante volte ci siamo lamentati di una società che di fronte a risultati negativi, vedi con l'italiano questo inverno passato, non intervenisse per cambiare eventualmente qualcosa, fin tanto anche l'allenatore, beh insomma esonerare l'italiano l'anno scorso, vabbè, e allora c'è qualcuno che l'ha chiesto e si è lamentato, però che non mi ricordo, spero di no. Ed ora che è intervenuta lamentiamo che l'abbiano fatto, hanno venduto troppi giocatori, forse sì, però non è che fossero insostituibili, beh. Beh, magari se fai funzionare i gruppi, cioè, più che insostituibili, bisogna vedere con chi li hanno sostituiti e valutarli. Quello che vendi, vendi. L'importante è quello che arriva. La cosa che preoccupa di più è che il giocatore deputato a sostituire Freuler è la Susi, fondamentalmente, perché Mondragon, secondo me, viene un po' più per somma, se proprio devo dirvi un giocatore. No? Non mi sembra che Mondragon possa essere il sostituto di Freuler nella testa loro, per caratteristiche. Quindi è la Susi. E allora lì, no? Gli altri bisogna valutare. Castro, Dallinga, secondo me, Dovbyk, Piccoli hanno più gol. Percezione. Sbaglieremo? Io mi auguro di no, perché così godo due volte. E su Teat Lukumi è un giocatore insostituibile, è un fenomeno. Teat ha altre caratteristiche, ma è un buon giocatore, quindi secondo me ci può stare. Vediamo, bisogna vedere come rispondono, no? Ne parliamo da qualche anno e ora non vale più. Cioè tu dici, però non è che fosse, magari se fai funzionare il gruppo come fece Motta si crea una squadra comunque valida lo stesso. Quella è la convinzione in quello che fai, che è quello che è mancato secondo me in questo gruppo. Triennale a Palladino, male male, a me non piace come allenatore, come persona. Come persona? Perché? Cosa ha fatto? Perché è juventino, cioè comunque viene da lì. Comunque, e quindi mi prendo un triennale sabbatico riguardo il Bologna, non mi interessa più, guardatelo voi, anche perché i fatti ed i modi avvenuti nella zona del tedesco non ti sono, anche per, quindi non ti sono piaciuti. Senti, vivitela meglio secondo me, però ogni decisione è, per carità, consento che sei un po' estremo, ma con senno di poi ovviamente è facile, ma sarebbe stato sufficiente prendere almeno un mandragora. Sono d'accordo, 6 milioni di euro, stessi soldi spesi per, no, ma cioè ti ripeto, io non so, Romano è costato meno, come dici tu, come è stato per mandragora. Azic, ti fai un prestito con diritto e contro diritto e sei a posto. Ed erano due che potevano, Romano dico e Aziz, tranquillamente infilarsi. Sono scelte, hanno scelto, però purtroppo in quel momento c'era un allenatore che pensava potessero, si potesse valorizzare quello che c'era, e figurati, va bene. Diverso è stato il discorso invece difesa, ve l'ho già detto, la società era tranquilla, l'allenatore no, e l'allenatore chiama Teat, la società dice va bene. Secondo me è stato un mercato fatto, per questo vi dico che il mercato non lo puoi imputare a, la sua colpa è stato essere aziendalista, ma santo Dio, è venuto qua e la prima cosa che ha detto io so tutto e quindi cosa doveva fare? Viene qua, lo dice subito, ho detto io ho accettato, perché comunque mi hanno detto guarda la situazione è questa, forse, ripeto, ma ci sono, è facile dirlo seduti qua, quello che avevi detto a tedesco magari lo dici anche a chiusura del campionato scorso, non siamo andati in coppa, le cose stanno così, quest'anno noi dobbiamo fare un anno di decompressione e ripartire, punto. Va bene, era molto lungo quindi l'ho sintetizzato il tuo. Analizzando gli eventi viene da pensare che all'interno della squadra ci fosse del malessere già da un po', anche negarsi al ruolo richiesto da Tedesco da parte di Bernardeschi sicuramente è stato uno degli indizi, secondo me. Io non me lo spiegavo, i risultati sul campo sono solo state la goccia che ha fatto traboccare il vaso, anche la nomina di Palladino lo stesso giorno dell'esonero, Eric. Sì, lì sono andati molto decisi, secondo me il discorso di Palladino è un po' l'opportunità e il rischio di non perderlo, che ha accelerato un po' il percorso. È una serie di elementi, come abbiamo già detto, che ha portato la società a non ritenere lui l'uomo giusto per uscire da questa situazione. Quindi una scelta sbagliata. Andiamo in pausa.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
18: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
19: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
21: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
22: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
20: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
1: Locatop Gruppo Vempa. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
20: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
8: Oh, ma siamo impazziti!
9: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
7: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
23: Perché ti affidi?

0: anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da stracciare, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
1: No, io lassù non ci salgo.
2: Neanche io, soffro di vertigini.
1: Manutenzioni in altezza?
2: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
3: Torna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello sale, sorella anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
4: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
5: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dallara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
9: Ciao Manfred, mi attacco un po' all'ultimo audio che hai mandato prima della pubblicità. Io penso che tutti questi giorni di critiche, soprattutto verso anche la società, e alla fine nel 2026 tutta la Serie A è diventato un campionato seconda, terza fascia, quarta fascia in Europa, e basti pensare che probabilmente l'ultima squadra della Premier investe come la prima della Serie A, quindi si commenta da solo. E Como a parte, perché non stiamo a parlare del Como, che non ha senso. Il Como spende tanto, ma spende anche bene, perché i giocatori poi, quando prendi magari 20 milioni di AO, questi qua, poi bisogna spenderli bene. Quindi il Bologna, Sartori è un fenomeno, ma come tutte le persone umane può sbagliare, sbaglia. Purtroppo nel 2026 in Serie A non ti puoi permettere di sbagliare, devi sbagliare il meno possibile e azzeccare più acquisti possibili. Forza Bologna sempre, Filippo.
10: Già, e nell'ultimo periodo non è che siano andati, sai cosa, veramente ne devi sbagliare pochissimi, Bologna ha pochissimo margine d'errore.
11: Ciao Manfred, sono Lorenzo Tenerife, ma non stiamo vittimizzando un po' troppo Tedesco? Cioè, no. Ribadisco quello che ho detto anche ieri, la sua carriera pur breve, ed è quella la cosa che mi preoccupa un po', tra virgolette, perché le preoccupazioni vere sono altre, è che lui già troppe volte è stato, tra virgolette, ripudiato dal gruppo, e quindi c'è,
10: esagerato.
11: La società può aver anche sbagliato, i panni sporchi va lavati in casa, tutto quello che si vuole, però secondo me stiamo vittimizzando un po' troppo Tedesco, e come al solito questa società ha sempre delle grosse colpe, no? Perché c'è la solita guerra contro Saputo. Secondo me semplicemente Tedesco potrebbe anche poi essere un sopravvalutato, magari, perché tanti allenatori, capito, in rampa di lancio sembravano dei fenomeni, poi si sono rivelati dei bidoni, quindi non lo so, ecco, potrebbe esserci anche questo motivo. Ciao da Lorenzo.
10: Ma per me, guarda, vedrai che Tedesco troverà

0: la sua isola protetta, e ce la farà. Glielo auguro. Poi forse l'abbiamo sopravvalutato, non lo so, le coppe fanno la differenza, ne ha vinte due ed è giovanissimo. E io ti ripeto, per me il contesto non l'ha aiutato, che non era un vice, conta moltissimo, l'ho imparato io parlando, ma lo dico perché me lo trasferiscono chi ha esperienza dentro, tutti dentro, dico nei club, che ha giocato in tante squadre, che ha girato tanti posti, giocatori, allenatori, quindi sono stati una serie di incastri secondo me che non l'hanno molto aiutato, e nella difficoltà è andata così. Aveva un preparatore molto, molto tosto. Quante volte abbiamo parlato quest'estate della preparazione che li ha ammazzati, ma non per questo, tosto anche come era. Ci sono stati tanti problemini, ma mica è colpa dei preparatori, mica è colpa dei giocatori che non volevano correre, non c'entra. È difficile, a volte da fuori tu non puoi avere, queste sono cose che butto lì, ma perché piccoli impressioni viste da fuori.
1: Ciao Manfred, sono Michele da Bologna. Ma guarda, secondo me la scelta di mandar via Tedesco è un po' come incazzarsi con lo chef quando vuoi fare le nozze con i fichi secchi. Si fa un po' fatica a pretendere poi delle gran portate. Gli hanno cavato, a parte Freuler che è stato volontario, Rowe, Castro, Dallinga, Lucumi. Comunque, cioè, non è poco, quasi mezzo squadra e tutti i giocatori comunque di un certo livello. Quelli nuovi non sono ancora giudicabili, magari sono dei fenomeni. Quattro partite di cui secondo me un paio ingiustamente perse, e magari con un pareggio e una vittoria era ancora qua facendo le stesse cose che ha fatto raccogliendo un punto in quattro partite.
0: Vabbè, sai,
1: poi per carità, magari c'erano delle dinamiche interne che non conosciamo o si stavano sulle scatole già a pelle.
0: No,
1: spogliatoio non gradiva.
0: No, sulle scatole, guarda, mi sento di queste, ecco, è l'unica cosa che posso, no, questo no. I risultati sicuramente sì, e quindi sai, non arrivano i risultati, ti ripeto, tante cose che vengono così. Ciao, buongiorno, ma la dirigenza non sbaglia mai? Ma se stiamo facendo due puntate sul fatto che abbiamo sbagliato la scelta, che cosa nella frase in italiano abbiamo sbagliato la scelta, che cosa non è chiaro? Te lo giuro, non ti riesco a seguire, però va bene. E dov'è che era l'altro audio? Me lo son perso. Comunque, ieri vedere gli occhi lucidi e la tristezza del dottor Tedesco mi ha fatto davvero male. Purtroppo la malvagità spesso prevale sulle persone per bene. In questo paese, secondo me, sei esagerato, te lo dico con rispetto, il dottor Tedesco è stato un grande signore e merita tutto il rispetto possibile. Questa è una frase che sottoscrivo. A Paladino e alla società non dico nulla, nemmeno gli auguri. Vabbè, per me i responsabili sono quei due, Marco Di Vaio e Claudio Fenucci. Sartori, che l'ha scelto, no. Quindi Sartori, Fenucci e Di Vaio l'hanno scelto. Sartori aveva già lavorato a fondo per convincerlo subito, però i responsabili sono quei due. Vabbè, Manuel Razzoli, io non posso che dirti ok. Quindi il giocatore più anziano, il portiere, salta una riunione tecnica. Secondo lei come si chiama questo atteggiamento verso il proprio allenatore? Ma tu non hai mai perso una mail, un appuntamento? Tu non l'hai mai perso, quanti anni hai? Non sei giovanissimo. Ma ti è mai capitato? A me purtroppo sì. E quelle volte lì mi sono anche profondamente imbarazzato. Quindi avete il prosciutto sugli occhi? Io no. Però guarda, lo smetto qua, va bene. Buongiorno Manfredi, posso chiedere, ma in tutto questo il buon Sartori si sa se è ancora vivo? Beh, vivo e vegeto, per fortuna. Mai una parola di lui, mai un accenno a spiegare qualcosa. Insomma, di Sartori si parla solo quando va tutto bene o si vince. Qua non mi sembra, anzi sembra che dire ha sbagliato sia... Perché? Perché è impopolare per me. Quindi In altri momenti, tipo queste settimane, in finale di campionato scorso, lui sparisce e nessuno lo chiama in causa. È normale sta cosa, guarda, Lajos Daima. Il discorso è che parla poco da sempre, per tradizione. Già, non so, quanti anni sono, 40 anni di carriera di più, tra calciatore e tutto di più. Parla poco, punto. E quindi comunque, poi sicuramente qua c'è una visione dove è messo sopra una figura eterea, no? Che è bello anche il suo bello, per me, ci sta. Ora, purtroppo si è un po' esagerato secondo me su questo aspetto, perché poi alla fine vi assicuro che anche oggi immagino saranno lì tutti, esattamente come l'ultima volta, e secondo me questi sono, è letteratura da quattro soldi. Cosa devo dirti? Dico quello che penso sempre, quindi letteratura da quattro soldi. Poi ogni anno, io ho sentito che era demansionato 3 anni fa, prolunga il contratto e tutto, l'avevano cercato la Roma, il Milan, il Como, solo per dirne alcune, eppure rimane qua. Adesso ci sarà di nuovo da valutare, vedremo, non ho la più pallida idea. Io ho tutte le percezioni del mondo per dire continueranno insieme, non ne sono mica sicuro, non li faccio io i contratti, non sono io che decido sì o no, no? Vedremo se a giugno sarà così. Se dovesse andare così, però mettiamo la palla al centro e dopo riflettiamo un po' meglio, ci proviamo, ci facciamo questo sforzo, vediamo. Ma non ti viene il dubbio che l'esonero di Tedesco sia dovuto a mancanza di polso e titubanze da parte sua? In poche parole, perdita di certezze? È possibile anche questo, certo, può essere anche questo, non lo so, non ero lì, non lo vedo io il polso. Puoi avere una percezione. Ma la scelta di non prendere il secondo di Tedesco e prendere Tarozzi, secondo te è anomalo che un secondo sia stato scelto dalla società? L'ha scelto Tedesco in mezz'ora di video call. E lui purtroppo il suo secondo non l'ha potuto seguire per questioni personali. L'avevamo anche scritto i colleghi, l'avevo anche detto qua in radio, mi sembra, e alla fine tutti contentissimi perché c'era stata una serie di proposte fatte certo dalla società. Lui poi ha fatto i colloqui, dialoghi, e su Tarozzi è andato dritto, bene. È andata male purtroppo, ma è andata così, quindi non l'ha scelto la società, l'ha scelto Tedesco. E questo secondo me gratifica anche Tarozzi, perché ha dei valori, evidentemente, no? Paladino a Monza, se non ricordo male, giocò a 4 dietro. No, lui a Monza giocò a 3, poi si spostò a 4. Marketing? Non lo so, viene anche da pensare, perché andava bene tutto. Però dice, oh, io so anche fare questo, no? Quindi l'assetto difensivo potrebbe rimanere quello con un cambiamento in avanti, tornando al precedente modulo. Ti ascolto, Matteo, grazie. Guarda, per me o fa 4-2-3-1, perché l'ha fatto, o magari, se se la sente, vede il 3-4-2-1, che sicuramente per me è il suo preferito in questo Bologna. Bisogna vedere come potrebbe disporre Orsolini in questo caso, no? Che è un po' nel 3-4-2-1 da adattare, c'è qualcuno comunque da adattare, però non lo so, lo sceglierà lui. Però ha carta bianca, che io avevo un dubbietto ieri, invece no, carta bianca. Ciao Manfred, secondo me Tedesco è un allenatore simil Conte? No, molto diversi, cioè vabbè, ovvero che frusta parecchio i giocatori, no, ma i giocatori sono già stati frustati ampiamente da Italiano con, diciamo, il suo modo molto incalzante, forse anche troppo. Secondo me Paladino invece è un allenatore giusto ed è quello che serve adesso il Bologna. PS Sartori all'Inter, secondo me. Ah, tutto è possibile. Tutto è possibile. Non me lo auguro, questo è certo. E però vicino a Conte, secondo me, siamo lontanissimi, sai? Lontanissimi. E non l'ho visto uno che li prosciuga mentalmente tutto. Ho visto uno che ha cambiato tantissime cose, più che altro. Forse questo... Però con Conte non lo vedo molto simile. Ci sono altre 19 società che fanno senza Sartori, quindi, ma io non ne vedo la necessità e in questo momento neanche il pericolo. Ieri avevo un dubbio, oggi no, però a domani non c'è certezza. Ciao Manfred, io mi rendo conto che in questa mia convinzione sono un po' solo, ma credo che come per altri profili passati da qui è valorizzati nel contesto, ma naufragati altrove, Lucumi non fosse insostituibile. Il percorso che farà la Juve, parlerà Francesco, per me la Juve, Lucumi farà un grande campionato, per me è fortissimo, non il più forte, ne abbiamo avuti, però tra i tre. Manfred, ma tutto l'entourage è compreso nei 2 milioni o in più? E Tarozzi che fine farà? Sai che non lo so se è compreso nei due o no? Per me no. È un bel gruppo, affiatato, ho chiesto, è un bel gruppone, bello numeroso. Tarozzi non lo so, dovrà fare una scelta, lui adesso è a contratto con la società, o rimane fermo e aspetta un'occasione, o sicuramente nei giovanili, sai, lui andava sempre poi a vedere i ragazzi giovani, a me piaceva un sacco questa cosa, quindi vediamo. E come reagirà la curva nei riguardi dei giocatori? Ma se siamo equilibrati e tranquilli, dipende che cosa vogliamo far passare, perché ed è lì che io dico occhio, perché ho sentito veramente molto astio e secondo me non è andata così ed ero il primo ad avere il dubbio, quindi occhio, perché poi però secondo me alcuni della curva sono più informati di noi, ma non perché stanno dentro, perché sono più intelligenti. Purtroppo, ciao a voi, Skorupski non è nuovo a queste cose, prove fece l'asino anche con Motta che schierò poi Ravaglia, ma Motta evidentemente era piuttosto caratterialmente di Tedesco, beh insomma l'ha tenuto fuori anche Tedesco, se fosse così no, ma soprattutto era già messo meglio in classifica. Skorupski ha fatto 2 anni buoni e si permette di non presentarsi alla riunione tecnica, te l'ho detto, secondo me è più che altro il periodo, cioè io vi ho detto, io credo nella buona fede in generale, sempre sbaglio, mi sono preso un sacco di culate, però è il momento che è imperdonabile, cioè, infatti Tedesco non è a caso 2 giorni dopo viene esonerato, quindi almeno tu stammi sul pezzo, no? Puoi perdere un appuntamento, può succedere a tutti, io non so cosa dire di più, voglio credere nella buona fede, facciamo così, va bene, ciao.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Sai, sto valutando di cambiare auto.
5: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
4: Cioè?
5: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
4: In più?
5: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
4: Auto ricondizionata?
5: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
4: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
5: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A, Enilive. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
0: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Domani alle 17, in diretta dal Pala de André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Sabato alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
0: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
2: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
6: Sai, sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
0: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: È mezzanotte e un minuto.
0: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
12: Coyote vs Acme!
13: Idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre!
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai!
21: A settembre
20: siamo streghe.
21: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
21: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
21: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Emilia. Filman, il tuo ottico!
25: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
26: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP. Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA. Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme.
15: Idiota!
14: Al cinema dal 2 settembre.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: È 1:04.
28: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 17, in diretta dal Pala De André, semifinale Supercoppa LNP, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna. Domani alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Polisi costruzioni elettriche, impianti elettrici civili e industriali e domotica, videosorveglianza e antintrusione, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.